Max Roach, Blossom Divi, sembra che andasse ogni tanto anche Anita O'Day, parlavano eccetera eccetera e ideavano qualcosa che non era ancora chiaro e che però poi diventa più chiaro con questo gruppo che Miles mette insieme con questi musicisti che si trovavano lì nel 49 suonando in questo club che si chiamava Royal Roost, con un gruppo inusuale in cui c'era anche un corno francese, un basso tuba, poi c'era un sax alto che era Lee Konitz, un sax baritono che era Johnny Mulligan, c'era John Lewis al pianoforte, al trombone all'inizio non, James Johnson non poteva, per cui c'era un giovane Mike Zwering, ma poi per il disco comunque ci sarà James Johnson e in alcuni brani Kay Windig. Fanno una serie di incisioni per la Capitol che in un secondo tempo sarebbero poi uscite in un LP parecchi anni dopo che si sarebbe chiamato Bird of the Cool, che è un po' la Bibbia del jazz moderno post bebop, secondo me. È un po' da lì sono nate, per esempio, tutto il jazz californiano nasce da questo disco di Miles, The Bird of the Cool. Difatti che del 49, due anni dopo, Shorty Roger in California con un gruppo simile, anche lì col corno francese, basso tuba, eccetera, esce con un disco che si chiama Modern Sound, che ha un po' lo stesso suono di Bird of the Cool e che diventa il disco da cui nasce tutto il jazz californiano e conseguentemente anche la musica per film, un sacco di colonne sonore sono influenzate da questa musica, quindi è veramente un disco di un'importanza basilare, no? In quel disco lì i cinque arrangiamenti sono di Jerry Mulligan, però solo due sono di Gil Evans. Però l'idea complessiva è di Gil Evans, più l'idea di che tipo di suono fare. E questa è la prima volta che questi due amici, Miles Davis e Gil Evans, che Miles allora aveva nel 49, aveva 23 anni, quindi era giovanissimo. Anni dopo, quindi stiamo parlando del 57 mi sembra, si ritrovano e danno vita a questo che per me è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, che è Miles Ahead, con un'orchestra completamente atipica, perché non è una big band, è un'orchestra vera e propria, dove per esempio non c'è una sezione di sassofoni, c'è un solo alto che è Lee Konitz, tra l'altro. Sono corni francesi, ci sono dei tromboni che normalmente suonano nel registro molto acuto, cioè il suono è assolutamente originale. È un disco in cui Gil Evans è veramente come fosse entrato nel cervello di Miles Davis, ha tramutato in orchestra, in suono di orchestra, la musica che passa nella testa di Miles. È una cosa strepitosa, seguita a ruota da un altro disco che per me è altrettanto importante e bellissimo, è uno dei momenti più alti della musica del Novecento, che è Porgy and Bess, dall'opera di Gershwin, dove c'è Miles in una forma strepitosa, e infine un disco originalissimo che è Sketches of Spain. A proposito di Gil Evans, un breve aneddoto. Quando io sono andato a New York, dove sono rimasto una decina d'anni, quindi sono arrivato nel 67, siccome sono andato suonando con Steve Lacy, mi sono aperte un po' tutte le porte, no? Subito, quindi mi sono trovato a suonare e a frequentare quelli che solo fino a due o tre anni prima erano come degli idoli, eccetera. Quindi, per esempio, ho conosciuto benissimo Gil Evans e ho anche suonato con lui. E lui a un certo punto voleva chiedere un grant della Rockefeller Foundation che gli avrebbe cambiato la vita, perché era una cifra veramente notevole per l'epoca, non mi ricordo se 500.000 o un milione di dollari, ma stiamo parlando del 67, quindi una cifra che all'epoca era una cosa importantissima. Però lui non aveva una macchina da scrivere, siccome io ce l'avevo, è venuto a casa mia e io gli ho compilato questo modulo per fare la richiesta di questo grant, che non so come si dice in italiano, comunque c'erano parecchie domande, no, a cui doveva rispondere. A un certo punto una domanda era

quanto ha guadagnato nel 1966, e lui era lì con la moglie Anita, hanno cominciato a fare dei conti, no? Tipo, no, guarda, quello era l'anno prima, no, quello fate avanti 10 minuti, così, finalmente sono arrivati alla fine, $25. Allora, Gil Evans nel 66 aveva guadagnato $25, cioè è una cosa pazzesca, perché è un musicista già molto conosciuto. Io mi immaginavo non che fosse miliardario, ma perlomeno che fosse in una condizione economica. Invece no, non aveva una lira, non aveva più l'orchestra, stava vivendo di nuovo in uno scantinato con la moglie e 2 figli, e non aveva mai i soldi per pagare il babysitter. Quindi quella sera lì che è venuto a casa mia per compilare questa cosa, aveva trovato un amico che si era occupato dei bambini. E la cosa buona è che ha ottenuto questo grant, ha ottenuto questi soldi, questo appartamento, tutto, e per questo mi voleva molto bene, perché gli avevo compilato io e lui era riuscito a avere questa cosa che gli ha cambiato la vita, è stata la grande svolta nella sua vita, perché ha rimesso in piedi l'orchestra, aveva il luogo dove provare, ha cominciato a fare tutti i lunedì o le domeniche, non mi ricordo, al Village Vanguard con questa grande orchestra che era fantastica, con cui ha fatto tra l'altro un bellissimo lavoro su Jimi Hendrix. Questo per raccontare un attimo come la situazione di questi grandi musicisti fosse abbastanza precaria, no? Tant'è che quando io sono arrivato, tutti quelli che ho conosciuto, con cui suonavo all'epoca, che poi alcuni sono diventati poi delle star, tipo Cecil Taylor, però Cecil Taylor all'epoca, nel 67, lavorava come commesso in una libreria, per esempio. Laswell Rudd, questo grande trombonista con cui ho suonato per anni, guidava un taxi.

0: Per un problema tecnico risolto, perché è tempo della nostra corrispondenza, e allora intanto saluto subito il nostro ospite di questa mattina, Francesco Fiori. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Grazie Natasha, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Ecco, è un piacere sentirti, perché prima non riuscivamo a sentirci. Allora, noi questa mattina, come sempre con Francesco Fiori, andiamo in Spagna questa mattina per parlare del Museo del Prado di Madrid, dove è stata inaugurata una mostra piuttosto insolita, sicuramente curiosa. Francesco, raccontaci di cosa si tratta.
1: E chi entra al Prado in questi giorni, Natasha, potrebbe rimanere un po' sorpreso, perché questa volta in esposizione non ci sono i Velázquez, i Goya o il Griego che occupano il centro della scena, ma è proprio il Museo del Prado che ha deciso di raccontare se stesso. La mostra infatti si intitola Prado siglo XXI, cioè Prado XXI secolo, e ripercorre i cambiamenti che hanno trasformato un po' la Pinacoteca in questo primo quarto di secolo, con nuove acquisizioni, restauri, ampliamenti, progetti culturali, fino ad arrivare a raccontarci il modo in cui oggi si gestisce uno dei musei più visitati del mondo.
0: Uno dei musei più visitati del mondo, e dunque a maggior ragione sorprende questa idea, e cioè quella di esporre se stessi, di esporre la propria storia recente. Non è una cosa che capita spesso. Francesco, da dove nasce l'idea?
1: E dobbiamo pensare che dietro le sale che tutti visitiamo e conosciamo c'è un lavoro enorme che normalmente resta invisibile. E negli ultimi 25 anni il Prado ha acquisito migliaia di opere, ha aperto nuovi spazi, ha anche rafforzato i laboratori di restauro e sviluppato attività di ricerca che raramente escono dal museo. E questa mostra prova ad accendere la luce proprio su quel dietro le quinte che raramente arriva al grande pubblico.
0: Il dietro le quinte, soprattutto del XXI secolo. E allora, quanto è cambiato il museo, quanto è cambiato il Prado in questo secolo?
1: Secondo me c'è un numero che può aiutare a capire cosa è successo. Pensiamo che dal 2000 a oggi nelle collezioni del museo sono entrate oltre 14.000 nuove opere. Abbiamo sì grandi dipinti, ma anche tanti disegni, incisioni, sculture, fotografie e documenti che dimostrano anche un museo, che questo museo storico non è un luogo immobile, ma una realtà che continua a crescere, a cambiare, a ridefinirsi.
0: Non è un luogo immobile, d'altra parte i musei, come tante altre istituzioni in questi ultimi anni, sono stati chiamati anche loro ad innovarsi e a cambiare. Quando pensiamo al Prado, lo associamo soprattutto ai grandi maestri della pittura spagnola. È cambiata questa percezione, Francesco Fiori?
1: Diciamo, per quello che contiene il Prado certamente no, però questa mostra ci fa vedere un Prado contemporaneo che assomiglia sempre più a una piccola città della cultura. Infatti oltre alla collezione ci sono i restauratori, gli archivisti, gli storici dell'arte, i tecnici, gli educatori, i ricercatori, e la mostra racconta il museo proprio come un organismo vivente e non tanto come un contenitore di capolavori.
0: Un organismo vivente, non soltanto contenitore di capolavori. Allora, a proposito di nuove acquisizioni, ci sono opere destinate a diventare celebri quanto quelle già presenti nelle sale?
1: Tra quelle che sono entrate negli ultimi 26 anni, insomma, questo periodo che la mostra racconta, ce ne sono davvero alcune molto significative. Sicuramente una delle più importanti è il ritratto di Anna d'Austria, di Velázquez, che fu acquistato nel 2023 dopo una complessa operazione internazionale. Ed è un'acquisizione che dimostra quanto il museo oggi non cerchi tanto il capolavoro da esibire. Ma molte acquisizioni servono piuttosto a completare dei tasselli mancanti, a ricostruire il contesto di un artista o di un'epoca. È un po' come quando si restaura un mosaico, no, a volte il pezzo decisivo non è proprio quello più spettacolare, ma quello che poi ci permette di vedere l'immagine completa nel suo insieme.
0: E d'altra parte, negli ultimi anni molti musei hanno iniziato a rileggere, a riorganizzare le proprie collezioni, magari a raccontarle in modo nuovo, e la mostra ci dice anche di questo.
1: E dici bene, Natascia, perché per decenni i grandi musei europei hanno raccontato una storia relativamente lineare dell'arte, mentre oggi cercano di renderla un po' più complessa, un po' più ricca. Nel caso specifico del Prado, per esempio, è cresciuta decisamente l'attenzione verso artiste, donne poco rappresentate o di

0: dimenticate o verso generi considerati minori, e anche in opere che aiutano a comprendere meglio il contesto sociale e culturale in cui sono nate.
1: Ecco, quando si parla dei grandi musei, si pensa anche subito al turismo. Questa mostra arriva in un momento in cui il turismo culturale è sotto pressione, lo sappiamo, in tante diverse città europee. Come vive questa situazione invece il museo più celebre di Madrid?
0: La capitale Madrid non è ancora ai livelli di saturazione che vediamo in altre città, ma certo il problema, il tema esiste anche qui. E negli ultimi anni il Prado ha registrato effettivamente numeri, ingressi molto elevati, e la direzione del museo ha più volte sottolineato proprio la necessità di migliorare l'esperienza della visita. Cioè, l'idea è evitare che il museo diventi una semplice tappa da consumare, magari scattare una foto davanti a un'opera famosa e poi andare via subito.
1: Allora, misurare, cioè scusami, migliorare l'esperienza della visita, dunque non soltanto attirare visitatori, ma anche in qualche modo gestirli e magari anche educarli, Francesco?
0: Direi di sì, perché oggi un grande museo deve affrontare problemi che certamente un secolo fa, ma anche 30 anni fa, non esistevano. Cioè, oltre a conservare il patrimonio, deve fare ricerca, dialogare col pubblico, produrre contenuti digitali, ma anche organizzare attività educative e al contempo gestire milioni di visitatori ogni anno. E in qualche modo l'esposizione racconta anche quella crescente complessità del mestiere del museo.
1: E questo quasi mi fa pensare, no, come a un tentativo di voler instaurare un dialogo con chi poi effettivamente va al museo a visitare questa mostra in cui il museo si racconta. Allora, diciamo, quanto ci dicevi, apre una riflessione sul futuro più che sul passato e quali sono allora i prossimi passi?
0: Proprio camminando tra le sale si ha proprio l'impressione di un dialogo. Il passato ovviamente è presente, ma emergono tante domande mentre visiti, cioè come sarà il Prado tra 30 anni, come cambieranno le collezioni, e come si relazioneranno le nuove generazioni con questi capolavori. Cioè, quale ruolo avrà la tecnologia, la digitalizzazione? Insomma, è una mostra che guarda indietro per capire dove andare.
1: E alla fine, in conclusione, Francesco Fiore, che cosa resta di questa esposizione a chi magari non è un esperto d'arte e comunque va a visitare il Prado?
0: Abbiamo un percorso dove troviamo 98 pezzi, dipinti, sculture, disegni, incisioni, fotografie, libri e anche documenti di archivio, accompagnati anche da materiali audiovisivi. Ma il senso della mostra non è tanto celebrare proprio cosa è successo in questo quarto di secolo, quanto mostrare il museo come un progetto ancora aperto, invitando i visitatori a sentirsi parte di questa storia e anche aiutare a immaginare qual è il Prado del futuro. È sicuramente una prospettiva insolita, come dicevamo all'inizio, proprio per un'istituzione che spesso associamo soprattutto alla conservazione del passato.
1: Allora, tra passato e presente, il Prado si racconta. Francesco Fiori, grazie, grazie per aver visitato la mostra per noi e per avercene parlato.
0: Grazie Natascia, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Oggi alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno, benvenuti a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi ci concentreremo su un'orchestra svizzera di grande tradizione. Parliamo della Symphony Orchestra Basel, che festeggia ben 150 anni di stagioni musicali. Infatti fu fondata nel 1876 e in questo 150esimo anniversario, nella sua stagione del 2025-26, ebbene avrà anche un nuovo direttore principale. Sì, noi abbiamo salutato Markus Pochner, che è stato per tanti anni alla guida dell'orchestra della Svizzera italiana. Ebbene, la Sinfonia Orchestra Basel lo accoglierà per questa nuova stagione. Succederà al direttore britannico Ivor Bolton, che ha plasmato il profilo dell'orchestra fin dalla stagione del 2016-2017. Ivor Bolton, che ascolteremo anche in un'ultima produzione discografica da parte dell'Orchestra Sinfonica di Basilea tra pochissimo. Naturalmente è tra le orchestre più rinomate in Svizzera, lunga vita, delizia il suo pubblico nella storica sala concerti dello Stadtcasino di, appunto, Basilea, e come orchestra è anche in residence al Teatro di Basilea. Una compagine di oltre 100 musicisti provenienti da 25 nazioni è davvero una delle istituzioni culturali più importanti della Svizzera. Come dicevo, ci concentriamo in parte su un'ultima produzione discografica da parte dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, un disco pubblicato per Prospero che è incentrato sulla musica di Ernest Chausson. Qui ascoltiamo il terzo movimento, Animé, della sua sinfonia in Si bemolle maggiore, opera 20. Con questa pagina Chausson crea una grande opera sinfonica di musica assoluta. La sinfonia in Si bemolle maggiore è l'unica opera sinfonica del compositore, ne iniziò un'altra nel 1899, anno della sua scomparsa, e quindi rimase in forma di bozza, e fu scritta tra il settembre del 1889 e il dicembre del 1890. Il terzo movimento, Animé, presenta dei motivi davvero potenti, come una sorta di marcia in guerra, e un po' come accade nella musica di Franck, richiama i temi precedenti della sinfonia. Come dicevo, ascoltiamo il terzo movimento, Animé, sinfonia in Si bemolle maggiore di Ernest Chausson con la Symphony Orchestra Basel diretta da Ivor Bolton.

Anime dalla Sinfonia in Si bemolle maggiore opera 20 di Ernest Chausson. Abbiamo ascoltato Ivor Bolton alla guida della Sinfonie Orchester Basel, orchestra a cui dedichiamo questo nostro concerto.ch nell'anno del 150° anniversario di attività. La storia dell'Orchestra Sinfonica di Basilea è naturalmente legata a grandi direttori d'orchestra che sono passati sul suo podio. Ricordiamo Gustav Mahler, Wilhelm Furtwängler, Armand Jourdan, insomma tanti nomi, Nello Santi, Pierre Boulez, Dennis Russell Davis. Insomma, la Sinfonia Orchester in tanti anni di lavoro con questi grandi direttori ha sviluppato un'altissima qualità del suono, è davvero un'eccellenza artistica, e il suo repertorio spazia dal periodo classico e romantico fino alle composizioni moderne. Ma noi continuiamo il nostro viaggio attraverso la musica di Ernest Chausson e attraverso questa novità discografica. Ascoltiamo qui una pagina per violoncello e pianoforte, pièce in do maggiore opera 39, che ascoltiamo nell'orchestrazione di Jean Gaillard. Un'elegia finemente disegnata, realizzata, armonicamente semplice in superficie, ma in realtà ci mostra questo universo sonoro estremamente raffinato e poetico di Ernest Chausson. Ancora la Sinfonia Orchestra Basel, diretta da Ivor Bolton, e qui anche il solista al violoncello David Delacroix.

David Delacroix al violoncello, accompagnato dalla Symphony Orchestra Basel, diretta da Ivor Bolton, in questa pièce per violoncello e pianoforte, nell'elaborazione per violoncello e orchestra di Ernest Chausson. Proseguiamo l'ascolto della Symphony Orchestra Basel, rimanendo sulla musica di Ernest Chausson, ma andando ad un concerto dal vivo, risalente al 2006, realizzato alla Stadtcasino di Basilea, con la direzione di Mark Minkowski. Qui ascolteremo il Poème de l'amour et de la mer, opera 19 di Chausson, brano celebre per soprano e orchestra. Chausson, in questo Poème de l'amour et de la mer, raccolse sei poesie di una sostanziosa raccolta di versi del suo amico e coetaneo Maurice Bouchard. Chausson raccolse queste sei poesie in un dittico di tre e tre poesie. Al centro del dittico c'è un breve e bellissimo brano orchestrale, invece. Ascoltiamolo dunque, questo Poème de l'amour et de la mer per soprano e orchestra. La voce di mezzosoprano, in realtà di Maria Riccarda Wessling, con la Sinfonia Orchestra Basel, naturalmente, e la direzione di Mark Minkowski.

La fleur des œufs, dal poème de l'amour et de la mer di Ernest Chausson con la voce di mezzo soprano di Maria Riccarda Wesseling. La direzione dell'Orchestra Sinfonica di Basilea affidata a Mark Minkowski. E se pensiamo alla storia dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, pensiamo ai nomi che hanno diretto questa compagine, abbiamo prima citato la figura di Gustav Mahler. La tradizione mahleriana ebbe davvero un inizio glorioso. Nel 1903 Mahler visitò Basilea e diresse la sua Sinfonia della Risurrezione. Il compositore e direttore d'orchestra giunse infatti in Svizzera su invito di Richard Strauss per dirigere la sua sinfonia alla 39esima festa dei Tonkünstler della Cattedrale di Basilea. Da allora naturalmente le opere di Mahler sono state eseguite ripetutamente, per esempio negli anni 70, quando Basilea era in piena attività, l'orchestra incluse le sinfonie di Mahler, allora appena riscoperte nella loro interezza. Il nuovo direttore principale, Markus Pochner, riprende dunque questi legami e li estende al futuro. Ma qui ritorniamo al concerto del 2006 allo Stadtcasino di Basilea con l'orchestra diretta da Muhai Tang. Di Gustav Mahler ascoltiamo il primo movimento della Sinfonia numero 1 in Re maggiore, il Titano. Beh, la prima delle 9 sinfonie portate a termine da Mahler ebbe una genesi alquanto tormentata. Infatti fu il risultato di un lungo travaglio che accompagnò una fase davvero importante nello sviluppo del pensiero sinfonico di Mahler. Quando iniziò a comporla, infatti, Mahler aveva 25 anni e aveva soprattutto alle spalle un gruppo di opere già significative, ambiziose, ma ancora con al centro la voce, in un rapporto privilegiato proprio con la letteratura romantica. Ecco, la prima sinfonia si colloca nel momento in cui queste radici cominciarono ad essere recise per avviare la conquista dell'autonomia della forma sinfonica. E noi ascoltiamo il primo movimento di questa sinfonia con la Sinfonia Orchester Basel diretta da Muhai Tang.

0: programma di concerto.ch, come sempre pensato e immaginato dalla nostra Alissa Nembrini, che si chiude con il primo movimento della Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano di Gustav Mahler, puntata dedicata alla Sinfonie Orchester Basel, che quest'anno compie 150 anni di attività, in questo caso nell'ultimo ascolto diretta da Muhai Tang. Vi ringrazio per essere stati con noi, un caro saluto da Barbara Tartari e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Filosofa e saggista, curiosa, poliedrica e sagace nelle sue riflessioni sul tempo presente, Lina Bertola studia e osserva il ruolo e l'immagine della donna. Si interessa al contatto tra cultura occidentale e orientale. Ama la natura, la danza, lo sport. Nella sua ricca carriera si è dedicata con passione all'insegnamento della filosofia e ne ha tratto il libro Parole della vita per un'educazione all'etica. Lina Bertola commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E adesso mi chiedo chi sono, io per te dopo tanti anni? Un prodotto della fantasia oppure una realtà che non coincide più con il prodotto della fantasia? Perché per me molto è accaduto e vorrei essere quella che sono oggi e tu oggi ti accorgi di me? Proprio questo non so e sono disperata. E sono le parole di Ingeborg Bachmann in una lettera a suo amato Paul Celan, e proprio oggi, 100 anni fa, il 25 giugno del 1926, nasceva la poetessa, la scrittrice, la giornalista austriaca Ingeborg Bachmann. La ricordano oggi diversi giornali, in primis la Neue Zürcher Zeitung in prima pagina con una bella fotografia, ma la ricorderemo anche noi oggi qui a Rete 2 ad Alphaville attorno alle 11.45 con Ilaria Gaspari, una delle più preparate studiose di Ingeborg Bachmann in Italia. 6:02, un buongiorno, un bentrovati all'ascolto. Al microfono con voi anche questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 9. Tra poco naturalmente inizieremo a sfogliare i giornali, tanti temi che toccheremo anche questa mattina qui insieme nella nostra Verde Aurora. Parleremo dei tagli al mondo culturale che si stanno facendo in Austria, lo faremo con la nostra Flavia Foradini attorno alle 7:05 nella nostra corrispondenza. Alle 8:18 torna in altre parole, ma soprattutto la nostra ospite di questa settimana, con la quale stiamo veramente avendo delle belle e profonde chiacchierate, Lina Bertola, filosofa, saggista, docente. E poi alle 8:45 parleremo di poesia con Massimo Triolo, che ha pubblicato un suo racconto su Pangea, la rivista avventuriera di cultura e di idee, e con lui torneremo a parlare anche dell'imponderabile, tema che abbiamo toccato tanto anche con Lina Bertola nei giorni scorsi. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, anche se c'è poco da dire, perché il tempo resta caldo e soleggiato, le temperature elevate. Anche oggi saremo intorno ai 33 gradi a bassa quota, 26 invece in alta Engadina. Vedremo dell'ondata di calore di questa canicola, ne parlano tutti i giornali questa mattina, a partire dal Tages-Anzeiger, ma anche i nostri quotidiani, Corriere del Ticino e anche la stampa italiana, a partire naturalmente anche dalle temperature eccezionali registrate in Francia, dai tanti morti. Quindi questo è sicuramente uno dei temi che tiene banco questa mattina sui media. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale naturalmente potete scriverci, allo 079 382 6765. Noi iniziamo come sempre con la musica di Rete 2.
2: On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une

Fanny Ardant et moi, ed era Vincent Delerme. Con questo cantante francese abbiamo aperto la nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Iniziamo a sfogliare i giornali, ma prima stiamo un attimo sull'Ansa, ma già i siti delle maggiori testate ne parlano, perché questa mattina, ora locale nostra, attorno alle 5, si sono registrate violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, morti bambini, numerosi feriti. È un disastro, si scava tra le macerie, scossa di magnitudo, lo dicevo, 7.5, crollano edifici a Caracas, la presidente Rodriguez dichiara lo stato d'emergenza, sisma avvertito anche in Colombia e si temono, appunto, oltre a quelle che abbiamo già citato, comunque numerosi vittime colpiti duramente, dichiaro lo stato di emergenza. Così Delcy Rodriguez, sicuramente su questo ci saranno degli aggiornamenti nel corso della mattinata anche da parte dei nostri radiogiornali. E noi invece guardiamo adesso quelle che sono le principali notizie d'apertura dei quotidiani. Intanto vediamo le diverse aperture dei quotidiani svizzeri, scelte dei quotidiani svizzeri di oggi. Il Tagesanzeiger, il Tagi, apre con il clima, la canicola e l'ondata di calore, di Hitze hatten Alltag fest im Griff. Questa calura tiene nelle sue mani, saldo nelle sue mani il nostro quotidiano. Letò invece sceglie la guerra Russia-Ucraina e l'ultimo attacco con i droni a Mosca, con una foto veramente da film, ma è realtà, e andremo a vedere tra poco di che cosa si tratta. La Neue Zürcher Zeitung invece ha un'apertura letteraria, e che apertura, e sono i 100 anni, come abbiamo ricordato noi subito all'inizio, dalla nascita di Ingeborg Bachmann, naturalmente. E poi CDT e Regione invece dedicano l'apertura, naturalmente, alla vittoria della Nati ieri sera a Vancouver. La Svizzera ha superato il Canada e vola ai sedicesimi di finale. E poi invece le notizie dal mondo, le principali naturalmente che troviamo oggi in prima sui giornali: rapporti USA-Italia, tensioni sulle basi NATO, ne parlano tutti, da Sole 24 Ore, Repubblica e Corriere della Notizia proprio di apertura, la notizia principale in copertina. E poi il Senato americano vota contro la guerra in Iran, Trump dice inopportuna e insensato questo voto. E poi accordi USA-Iran invece tra dichiarazioni e smentite, che riguardano in particolare due punti, e sono il pedaggio di Hormuz e le ispezioni sul nucleare. E poi Mamdani, kingmaker alle primarie democratiche, vincono tre candidati da lui sostenuti. E poi ancora Gaza, 37.000 studenti sostengono da remoto gli esami per l'università. Queste in breve le notizie principali che troverete sui giornali quest'oggi. Noi, prima di addentrarci, di andare a vedere più nel dettaglio, più da vicino, di che cosa si tratta e come i diversi giornali sviluppano i diversi temi, ci ascoltiamo ancora Aurelio Martinez con la sua Yalifu.

Già di fuori, Elio Martinez, se noi iniziamo a sfogliare i nostri giornali, partiamo dal Tagesanzeiger, die Hitze hat den Alltag fest im Griff, allora il caldo ha nelle sue mani, tiene saldo nelle sue mani il nostro quotidiano e si parla delle temperature sopra i 40 gradi a Parigi, che è un po' l'epicentro europeo di questa ondata di caldo. Sono le temperature più alte registrate dal 1947, da quando sono partite le misurazioni. C'è uno studio che dice in Svizzera già tra 25 anni in città si potrebbero registrare temperature superiori ai 45 gradi e a parlarne è Olivier Mailer da Parigi. La Francia sta vivendo un'ondata di caldo eccezionalmente intensa e precoce per questo mese di giugno, che colpisce tutto il paese o quasi. Temperature superiori ai 40 gradi, l'aria non si raffredda nemmeno di notte e questa è un po' la particolarità. Le climatizzazioni sono poco diffuse in Francia e spesso considerate dannose per l'ambiente, il che naturalmente rende la situazione difficilmente sostenibile per molti. Intanto il caldo alimenta anche il dibattito politico. L'estrema destra di Marine Le Pen chiede una massiccia appunto climatizzazione degli spazi pubblici, mentre la sinistra radicale rifiuta queste idee e propone di adattare gli stili di vita. Insomma, questo è il grande tema. E poi ci dice ancora Olivier, raccontando un po' la situazione, dice come se un vento caldo soffiasse sul paese, secco e implacabile giorno e notte. La Francia sta vivendo l'ondata di caldo più intensa e più lunga mai registrata nel mese di giugno, da quando, lo dicevamo prima, si effettuano le misurazioni. La Francia, naturalmente, lo sappiamo, non è l'unico paese in Europa a soffrire il caldo, ma in Francia si dice che il paese sia il punto più caldo di questa ondata. La canicule, come i francesi chiamano il caldo estremo, colpisce dunque quasi tutte le regioni, ma soprattutto l'Ovest, che finora aveva sempre beneficiato anche in estate di una brezza atlantica. Parigi, stando a quanto scrive Le Parisien, registra temperature simili a quelle che in questo mese si registrano a Dubai e a Phoenix. Nizza sarebbe ormai paragonabile a Siviglia, Montpellier a Timbuktu in Mali. Insomma, il clima sta cambiando e forse i francesi non lo hanno mai percepito in modo così evidente. Ricordiamo, e ce lo ricorda l'articolo, la canicule del 2003 fu già terribile. Quell'anno morirono più di 15.000 persone, soprattutto anziani e malati, ma allora il caldo aveva attanagliato il paese in agosto, e cioè in piena estate, il che poteva essere un fenomeno più normale. Ora invece il servizio meteorologico statale Météo France prevede che l'attuale ondata, dopo una breve tregua nel fine settimana, potrebbe protrarsi addirittura fino al 14 luglio, alla festa nazionale. Appunto, dicevamo che il 78% dei francesi dice no alla climatizzazione, all'aria condizionata, però i sondaggi Ipsos, che avevano raccolto questo 78%, chiedendo ai francesi se ritenessero opportuno contrastare il cambiamento climatico con l'aria condizionata, e il 78% degli intervistati aveva risposto no. Si chiede, Olivier, se rifacendo il sondaggio oggi, perché chiaramente era stato fatto prima di questa ondata di caldo, la risposta sarebbe sempre la stessa. Ma a parte questo, il Taghi, il lancio in prima pagina, ma poi nelle pagine interne, propone diversi approfondimenti. Dalla Francia l'attenzione si sposta sull'India che vive già oggi temperature tra i 46 e i 48 gradi, valori che in futuro potrebbero verificarsi anche in Europa. Pone l'accento l'articolo anche naturalmente sulle varie conseguenze, no? Si diceva cambiare gli stili di vita perché questo caldo ha conseguenze economiche pesanti, si perdono miliardi di ore di lavoro, soprattutto nei settori agricoli e edilizi. Le donne e le fasce più povere della popolazione in India sono le più colpite, perché non possono permettersi climatizzazione e assenze sul lavoro. E poi ci dice ancora, mentre in passato temperature così elevate in India erano considerate eventi estremi, stando ad un rapporto del think tank statunitense Carnegie Endowment for International Peace, stanno diventando sempre più una routine e via di questo passo. Insomma, continua poi l'articolo mettendo in luce tutti gli effetti che naturalmente ha questo caldo particolarmente intenso. Noi vedevamo anche ieri mattina Letò che ci diceva della festa losannese, la Fête du Bois, che ieri pomeriggio è saltata con il dispiacere di tanti scolari, ma appuntava naturalmente il commento in prima su Letò, l'attenzione
riflessione era sul fatto che bisogna davvero cambiare qualcosa, i nostri stili di vita oggi, e ad esempio anche la scuola deve correre ai ripari, ma insomma questo riguarda un po' tutta la società. E poi dal Tag Sanzeiger passiamo invece a Letton, che è un'apertura totalmente diversa, lo dicevamo già prima nel sommario, apre con questa foto che davvero colpisce, il titolo: Mosca non è più al riparo. Più che mai in questo quinto anno dell'invasione dell'Ucraina i russi sentono gli effetti della guerra sul proprio territorio, i russi comuni, la gente comune, la penuria di carburante si estende a tutto il paese e Mosca si ricopre di sistemi di difesa antiaerea. Ne parla Alexandre Levy da Mosca, dice, e la foto ecco ci mostra in prima pagina, vi invito ad andarla a prendere, a riprendere oggi, sembra tratta da un film, una donna cammina davanti a un centro commerciale, o meglio si lascia il centro commerciale alle spalle, un centro commerciale moscovita, è una donna giovane con la camicia aperta sotto a un top, un bikini, diciamo il costume, una gonna sotto l'ombelico, capelli lunghi, delle cuffie, quelle cuffie grandi che appunto si utilizzano naturalmente per ascoltare la musica, che cammina e appunto noi la vediamo in primo piano e poi dietro di lei invece vediamo la città sfumata, sfocata, con questa nube tossica che si eleva al cielo, ed è appunto il centro commerciale moscovita e si alza e la raffineria di Gazprom Neft che è stata colpita dai droni ucraini. E proprio l'articolo ci parla degli attacchi di Kiev che si moltiplicano e che colpiscono, hanno colpito Mosca in particolare. Poi naturalmente l'articolo continua nelle pagine interne di Letton, mentre vi dicevo la Neue Zürcher Zeitung apre con una bella foto di Ingeborg Bachmann, apre con una pagina e con un lancio letterario, ma ne sapremo di più nella nostra seconda parte della rassegna stampa, quando ci dedicheremo appunto ai settori culturali dei giornali. 6:20, il tempo corre, noi ci prendiamo ancora una pausa con Fabrizio Concato, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello e la loro 1000 lire al mese.

paese. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.

amore, carina, tale quale come te. E se potessi avere a mille lire al mese, a fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.

0: Repubblica, Corriere della Sera scelgono la stessa apertura. Tensione sulle basi NATO, titolo al Corriere. Scontro sulle basi USA, invece Repubblica. Il segretario NATO Rutte: dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran. Il governo italiano nega solo voli logistici. A Berlino intanto vertice europeo a 5 con Meloni per rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump dice: mi hanno deluso. E dunque è polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte che in un'intervista a Fox News dichiara che 500 aerei americani sono decollati dalle basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il governo italiano ribatte: si tratta solo di voli logistici, e via di questo passo. Insomma, poi ci sono i vari approfondimenti nelle pagine interne, ma c'è anche l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, la politica estera degli espedienti. E poi noi andiamo però a vedere Sole 24 Ore, che ci propone gli aggiornamenti principali per quanto riguarda lo scenario internazionale. Anche qui naturalmente in prima pagina si parla delle basi italiane, dei 500 aerei USA, però si torna a parlare di Trump o di accordi USA-Iran. Hormuz, senza pedaggi o stop colloqui, sono le parole di Trump. Il presidente americano ribadisce: abbiamo avuto garanzie che le navi non avranno alcun costo. Mentre l'altro punto di dibattito, dopo che ci sono state naturalmente le trattative, le affermazioni di J.D. Vance sul grande successo delle trattative raggiunte, insomma degli accordi raggiunti, però ci sono dei punti, lo vedevamo già ieri, sui quali c'è poca chiarezza e poca trasparenza. Gli americani dicono una cosa, gli iraniani un'altra, e l'altro punto è quello delle ispezioni sul nucleare. L'agenzia incaricata per le ispezioni dice: le ispezioni ci saranno, ma Teheran ribadisce: soltanto dopo l'accordo. Insomma, staremo a vedere. Intanto il Sole 24 Ore torna ancora anche su Gaza, lo aveva fatto anche ieri, è sempre attento Sole 24 Ore a quello che succede. Studiare a Gaza è un anno di resistenza, in 37.000 registrati per gli esami, si fa scuola nelle tende in condizioni estreme da oltre 2 anni. Leggiamo velocemente l'inizio dell'articolo di Roberto Bongiorni, che trovate su Sole 24 Ore a pagina 14 questa mattina. Sole 24 Ore, che dicevo prima è sempre molto attento a quel che succede a Gaza, in Palestina. Ragad voleva riaprire il suo tempo, il tempo della vita civile, della quasi normalità. La mattina di lunedì 22 giugno non stava fuggendo, non stava combattendo, non cercava cibo. Stava semplicemente andando a scuola per sostenere l'esame di fine anno, l'undicesimo grado, l'ultimo prima del diploma. Un'azione ordinaria quasi dappertutto, ma non a Gaza, un'enclave dove peraltro, secondo il Palestinian Central Bureau of Statistics, alla vigilia della guerra del 7 ottobre 2023 il tasso di alfabetizzazione tra la popolazione dei 15 anni in su era superiore al 98%. E poi, con lo zainetto in spalla, Ragad Ashur, 16 anni, camminava per le strade del quartiere ormai distrutto di Arrimal a Gaza City, quando le schegge di un probabile razzo israeliano esploso nelle vicinanze l'hanno uccisa. Ragad era una profuga di Beit Hanun, nel nord della Striscia, era determinata, voleva finire gli studi, andare all'università, costruire un futuro per seppellire gli ultimi tragici anni della sua vita. È invece divenuta una delle oltre 1000 vittime di una tregua che in 8 mesi non ha mai smesso di uccidere. E poi, via di questo passo, l'articolo continua, ci dice Roberto Bongiorni: i giovani rischiano la morte per frequentare la scuola. Lunedì scorso appunto è stata uccisa questa ragazza di 16 anni, le aule scolastiche diventano così un presidio di sopravvivenza per vivere momenti di normalità. E poi accanto c'è la notizia del Senato americano che ha votato contro la guerra in Iran, mentre Trump dice: inopportuno e insensato questo voto, ma è chiaro che si tratta di intanto una mozione importante e simbolica sui poteri del presidente americano. 6:29 minuti, il tempo corre questa mattina, ma le notizie sono sempre tante ormai, soprattutto quelle che ci arrivano dallo scenario internazionale, ci sono sempre nuovi aggiornamenti. Ricordo anche, dicevamo in apertura questa mattina di rassegna stampa, della notizia che ci arriva dal Venezuela: il terremoto, scossa di magnitudo 7.5, crollano edifici a Caracas. Lasciamo la parola alle notizie delle 6:30 e poi ci ritroviamo qui in studio intorno alle 6:40.
1: Dalla Nuova Zelanda del Signore degli Anelli alle isole irlandesi di Guerre Stellari. Dalla Sicilia del commissario Montalbano alla Croazia di Game of Thrones. Il cineturismo spinge sempre più nazioni e regioni a promuovere i propri territori come set cinematografici. Un fenomeno che coinvolge anche la Svizzera, Ticino incluso. Charlot incontra Marco Cucco, professore di culture della produzione cinematografica e coautore del saggio Il mercato delle location cinematografiche, e Lisa Barzaghi, responsabile operativa della Ticino Film Commission e copresidente della Switzerland Film Commission. Charlot, location fantastiche e dove trovarle, a cura di Barbara Camplani, domenica alle 14.35.
2: Rete 2. Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio in apertura. Beh, il successo di ieri della nazionale svizzera di calcio, Svizzera che ha conquistato la testa del suo girone e soprattutto i sedicesimi di finale. Il commento di Omar Meschal.
3: La Svizzera ha dunque centrato l'obiettivo del primo posto in un girone obiettivamente mediocre, imponendosi grazie alle reti dei soliti Vargas, 2 reti e un assist finora, e Manzambi, 3 gol ed un assist nel torneo, contro i padroni di casa del Canada. Ancora soffrendo sul finale, certo, ancora incassando una rete, ed è la 5ª volta consecutiva che accade, e con un Kobel nuovamente poco sicuro tra i pali, ma appunto garantendosi la permanenza al campo base di San Diego per poi volare nuovamente a Vancouver venerdì 5 luglio, dove di primo mattino affronteranno una terza qualificata. È la 4ª volta consecutiva in cui la Svizzera supera la fase a gironi, una qualificazione costruita elevando progressivamente il livello dopo il clamoroso pareggio iniziale con il Qatar e con la certezza di potersi appoggiare su Manzambi che, per la prima volta titolare, ha nuovamente mostrato un potenziale che lascia decisamente ben sperare per il futuro.
2: E adesso può iniziare veramente il mondiale per la nazionale elvetica. Auguri ai rossocrociati. Passiamo adesso alle violente scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7,1, la seconda di 7,5, che hanno colpito il Venezuela. Segnalati edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie. Addirittura un grattacielo di 22 piani sarebbe collassato. Danni all'aeroporto di Maiquetía. Sono seguite una 20ina di scosse di assestamento. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha già espresso le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, sebbene non si abbiano ancora dei bilanci sulle vittime, dichiarando lo stato poi d'emergenza. Si sono già fatti avanti per eventuali aiuti Stati Uniti, Cuba, Gran Bretagna, Brasile, Messico e l'ONU. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
4: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici in cui tantissimi sono rimasti intrappolati si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben 2 le scosse, a distanza di una 30ina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2-7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorsi in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
2: Sul fronte diplomatico medio orientale, invece, prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran, che potrebbe tenersi a Riyadh, in Arabia Saudita, nelle prossime settimane. Intanto, gli Stati Uniti confermano nuovi colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passaggio dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. Francia, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare due subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz. Sono in corso le ricerche di un secondo sub, mentre un terzo illeso è riemerso poi in stato di shock. Dall'interno il Consiglio federale vuole riunire protezione civile e servizio civile in un'unica struttura chiamata protezione contro le catastrofi. L'obiettivo è garantire personale sufficiente sia per l'esercito sia per la protezione della popolazione. La nuova organizzazione, che potrebbe entrare in funzione dal 2031, sarà gestita dai cantoni e opererà anche nei settori sanitario, sociale e ambientale. Rafforzamenti invece in vista anche per la difesa. Il Consiglio federale vuole un aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare appunto l'esercito. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati attivati o avviati contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Giovedì 25 giugno 2026, Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio è solo sui rilievi nuvole. Sulle Alpi possibili temporali, non esclusi anche in pianura. Temperature minime 18-22 gradi, massime 32 al sud, dove l'isoterma di 0 gradi sale dai 4.300 ai 4.500 metri, fino a 36 gradi a nord delle Alpi. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale svizzera ha dunque battuto ieri sera a Vancouver il Canada 2-1, qualificandosi per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio. Per i rossocrociati ancora in evidenza Manzambi, autore di una rete e dell'assist in occasione del gol d'apertura ad inizio ripresa di Vargas. Nell'altro incontro del girone, la Bosnia ha battuto 3-1 il Qatar ed è già sicura della qualificazione come migliore e terza. Gli eventi ci attendono ora il nome del prossimo avversario che affronteranno ancora a Vancouver venerdì 3 luglio alle 5 ora svizzera. Negli altri gironi, vittoria del Brasile 3-0 sulla Scozia con doppietta di Vinicius e 4-2 del Marocco su Haiti. Brasile che chiude il girone davanti al Marocco, poi Scozia e Haiti. Nel gruppo C, Messico Cechia 3-0 e 1-0 del Sudafrica sulla Corea dietro il Messico, dunque prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Beijing. In campo anche Jerome Kim, l'altro elvetico, contro il russo Safionov.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Celebre tema jazz registrato per la prima nel 1917 dalla Original Dixieland Jazz Band formata da Johnny Gale, Little Isidore e Buzz Garland con la loro Tiger Rag che ci ha riportati in studio qui nel nostro studio di Rete 2. Un buongiorno, un ben trovati all'ascolto, un ben svegliati se vi fosse sintonizzati da poco sulle frequenze di Rete 2. Questa è Verde Aurora, naturalmente staremo insieme questa mattina fino alle 9. Al microfono con voi Natascia Fioretti. Noi continuiamo allora a sfogliare i nostri giornali. Il 25 giugno del 1926, 100 anni fa, nasceva la scrittrice, poetessa e giornalista austriaca Ingeborg Bachmann. Oggi in tanti giornali la ricordano, in particolare la Neue Zürcher Zeitung in prima pagina con una bella fotografia. Die große Rätselgestalt der Literatur, wer war Ingeborg Bachmann wirklich? La grande figura enigmatica della letteratura. Chi era davvero Ingeborg Bachmann? Come scrittrice era una maestra dell'ambiguità, ma la sua vita era incentrata su un desiderio irrealizzabile, che le cose fossero chiare. A ricordarla è il critico letterario Paul Jandl, che firma l'articolo sulla NZZ, lancio in prima, poi l'articolo ritrovate in chiusura del settore culturale. E, ci dice intanto, ecco, quando si dice no, la grande figura enigmatica della letteratura, chi era davvero Ingeborg Bachmann? Per capirlo ci aiutano in particolare i carteggi che sono stati pubblicati di recente, il carteggio più importante che finalmente ha visto la luce ora anche in italiano proprio qualche settimana fa, uscito per Feltrinelli, e naturalmente il famoso carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch. I due ebbero una relazione, stettero insieme 5 anni e dal carteggio si evince una figura davvero prismatica della scrittrice, ma anche la grande ammirazione che aveva per lei, per il suo talento letterario Max Frisch, ed è davvero un carteggio che ci racconta molto di lei, ed è un carteggio di cui noi pure abbiamo parlato in un approfondimento qui su Rete 2, in un laser, verità e bellezza dei carteggi letterari. E tra l'altro di Bachmann veniamo a conoscenza dei suoi lati anche inediti, non soltanto da questo carteggio ma anche da un secondo carteggio uscito qualche mese fa in tedesco, ed è il suo carteggio con Heinrich Böll, un carteggio che ci racconta l'amicizia tra i due scrittori, ci rivela anche una Ingeborg Bachmann diversa da come la scopriamo invece nel carteggio con Max Frisch, e soprattutto anche vediamo le sfide che il mercato editoriale poneva a quel tempo, nel tempo in cui lei è vissuta, agli scrittori in generale, ma naturalmente in particolare anche ad una scrittrice donna per l'epoca. Ma andando invece a guardare l'articolo di Paul Jandl, lui ci dice, intanto ci parla del libro della sua amica Fleur Jaeggi, appena uscito anche in italiano, Gli ultimi giorni di Ingeborg, uscito per Adelphi, un percorso, un ricordo personale di Fleur Jaeggi, dell'amica Bachmann. Noi pure ne abbiamo parlato a Rete 2 in una puntata di Alphaville. Due amiche viaggiano nell'estate del 1971 con un Alfa Romeo rossa verso la Toscana, dove abitano in una casa per un mese, vogliono stare da sole, senza telefonate, quasi senza visite, e sono appunto la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann e la scrittrice svizzera Fleur Jaeggi. Ogni giorno era uguale, raramente al mare, raramente al sole. Ingeborg era un'eccellente nuotatrice, chi voleva faceva colazione, un sedano e qualcos'altro, scrive Jaeggi nel suo racconto di recente pubblicato. Deve essere stato un rapporto speciale quello tra le due, dice Paul Jandl, un fremito di grazia si intuisce molto e si sa poi così poco. Jaeggi almeno lo ammetterà apertamente, l'ho amata. E poi dice, c'è in questo momento, ci dice Paul Jandl, un vero e proprio entusiasmo attorno alla figura di Ingeborg Bachmann. Oggi appunto avrebbe compiuto 100 anni, si legge da più parti scrittrice del secolo, oppure troppo libera e troppo intelligente per il suo tempo, ma anche che Bachmann non fu soltanto vittima della sua epoca, piuttosto le fu avanti, dovette affermarsi in un ambiente letterario maschilista, e quanto vi dicevo anche prima, e
soffrì in relazioni amorose drammatiche come quella con Paul Celan, e abbiamo letto un estratto di una sua lettera proprio scritta a Paul Celan in apertura di puntata questa mattina, oppure, lo dicevamo prima, naturalmente a Max Frisch. Ma compatirla continuamente sarebbe troppo semplice, soprattutto non sarebbe neanche corretto, mi verrebbe da aggiungere. Nel racconto Simultan, Bachmann scrisse: era una pretesa per un uomo quando una donna non lo ascoltava, ma anche una pretesa per lei, perché doveva ascoltarlo, dato che per lo più lui la istruiva o le spiegava qualcosa. Oggi lo chiameremmo mansplaining. E questo è soltanto una parte dell'articolo di Paul Yandel, che ci ricorda un'icona della letteratura mondiale. Ci dice: per la letteratura Ingeborg Bachmann fu ciò che Audrey Hepburn fu per il cinema, un'icona che non rappresentava solo l'essenza della propria arte, ma incarnava anche un nuovo spirito del tempo. Alla sua prima lettura davanti al gruppo 47 nel maggio 1952, la scrittrice austriaca suscitò un vento di primavera che aveva solo in parte a che fare con le sue poesie. La sua presenza colpiva, non lasciava indifferenti. La combinazione di autentica timidezza e posa sicura di sé è qualcosa che la poetessa avrebbe perfezionato sempre più negli anni. E a quella lettura al gruppo 47 nel maggio del 52 ci fu anche Heinrich Böll, che fu poi suo grande amico. E l'articolo naturalmente potete andarlo a recuperare sulla Neue Zürcher Zeitung. Intanto, 6:46 minuti, noi proseguiamo in musica con Vinicio Capossela, la sua notte newyorkese, e poi di New York torneremo a parlare con l'articolo di Roberto Cotroneo, uscito oggi a pagina 26 del Corriere del Ticino.

E noi approdiamo a pagina 26 del Corriere del Ticino. Non vi leggo ancora il titolo, vi dico solo che la firma di questo articolo è quella di Roberto Cotroneo e inizio nel leggervi la storia che lui stesso ci racconta. Quel 9 novembre cadeva di martedì ed erano passate le 17 da 15 minuti. A New York la gente cominciava a uscire dagli uffici, gli ascensori dei grattacieli viaggiavano a pieno regime, tutto sembrava andare come al solito. Quell'anno era il 1965, il presidente in carica si chiamava Lyndon Johnson, il dramma del Vietnam si avvicinava sempre di più e a Londra tre ragazzi che di cognome facevano Barrett, Waters e Gilmour fondavano un gruppo musicale a cui avrebbero dato il nome di Pink Floyd. Il 9 novembre 1965 alle 17:28 minuti New York si spense completamente. Da una centrale delle cascate del Niagara partì un blackout, il primo della storia che interessò New York e poi a distanza di qualche minuto buona parte degli stati della costa orientale americana. Durò per ben 12 ore. La gente rimase bloccata negli ascensori, gli aerei non potevano atterrare, le automobili finirono tutte dentro giganteschi ingorghi. Eppure quel Great Blackout, come poi fu chiamato, lasciò uno strano senso di felicità. Il sindaco della città, Robert Wagner, dichiarò che era stata forse la notte più bella di New York. Alcuni sostengono che 9 mesi dopo ci fu anche un boom di nascite. Ma sono passati 60 anni, ci dice Roberto Cotroneo, e i blackout sono cambiati con il tempo. Allora mancava la luce, oggi non manca solo la luce, si blocca tutto. Il blackout non è solo una notte che si riprende il suo spazio come un riscatto di un mondo troppo illuminato, e non si tratta di condividere i disagi. A New York in quelle ore la popolazione collaborava, si aiutava a vicenda, trovava riparo, aspettava che passasse. Non fu un dramma alla fine, anzi, ma nella nostra epoca le cose sono diverse. Il primo blackout tecnologico dell'era moderna è del 2013, a circa 3.000 miglia più a ovest, a Mountain View, California, dove a sede, lo sappiamo, Google, non hanno vissuto con lo stesso romanticismo il loro primo blackout. Erano le 15:52 del 16 agosto, per soli 4 minuti è saltato il sistema di Google. Non solo non funzionavano più le mail, le agende, i calendari sincronizzati, ma anche il motore di ricerca non rispondeva più. 4 punti soltanto, meno del tempo che impiegate a leggere questo articolo. 4 minuti soltanto durò. Eppure ci fu un crollo del traffico mondiale di internet di quasi il 50%. La sede di Google avevano i sudori freddi e sembrava si fosse spento il mondo, anche se le luci esistevano, i monitor erano accesi, gli ascensori funzionavano. Chi ha consultato Google in quei 4 minuti di molti anni fa non ha realizzato fosse un blackout. Ognuno avrà dato la colpa alla sua connessione o al suo smartphone. Ma se invece che soli 4 minuti fosse durato 12 ore come quel memorabile blackout a New York, cosa sarebbe accaduto? I blackout di internet sono informativi, mentali, non percettivi, non bloccano i movimenti, non limitano la vita quotidiana, non tolgono la possibilità di fare footing nel parco, non fanno saltare la partita di tennis serale prenotata da giorni, non spengono i semafori e neppure le vetrine, ma spengono quell'idea di raggiungere in pochi secondi le informazioni di cui abbiamo bisogno, spengono la possibilità di sapere senza voler attendere, allungano il tempo delle risposte alle continue domande che facciamo a questo oracolo che è ormai l'intelligenza artificiale. Salta anche la nostra memoria provvisoria di ogni giorno e rimaniamo in compagnia di quel che sappiamo da sempre, di quello che conserviamo di più prezioso, quel mondo di desideri, saperi, visioni che portiamo con noi impolverati in penombra. The dark side of the moon, il lato oscuro della luna, come cantavano i Pink Floyd, quello che tendiamo a trascurare a vantaggio della parte in luce nel cielo della nostra notte. Con queste temperature i rischi di blackout sono un rischio concreto e riguardano tutto, ci dice Roberto Cotroneo. Le reti, le connessioni, la carica degli smartphone. Stare senza energia per qualche ora ci porterebbe non soltanto a dover sopportare il caldo senza condizionatori, e già mi pare drammatico, ma a restare senza risposte, soli in una terra inospitale, incapaci di farci domande. Altro che il romanticismo di New York, persino le stelle si vedono meglio su uno schermo di un computer ormai, e purtroppo. E allora la paura dei blackout moderni e lo sbarrimento dell'umanità, questo è il titolo per questo articolo che ci racconta in modo
diciamo anche divertente, ma soprattutto originale, la spaventosa ondata di caldo che, lo dicevamo anche noi già prima, lo raccontavamo, sta avvolgendo l'Europa e porta con sé però il rischio concreto di una paralisi totale di tutti quei servizi di cui ormai siamo tecnologici, naturalmente di cui siamo ormai abituati a fare uso senza neanche quasi pensarci. Ma questo ci riporta anche al tema che noi da lunedì in qualche modo ritroviamo sempre nelle nostre chiacchierate con la nostra ospite di In altre parole, Lina Bertola, e cioè quello delle fragili certezze, che poi di certezze non ci sono, che ci dà però la tecnologia. E a questo proposito Roberto Cotroneo ci dà anche un consiglio di lettura, dice: sono molti romanzi di fantascienza che ci raccontano di blackout apocalittici. Lui dice che a tutti preferisce il maestro della narrativa americana Don DeLillo e il suo libro uscito nel 2020, Il silenzio, che ci racconta di una coppia in volo verso New York. In città li aspettano tre loro amici per guardare tutti insieme il Super Bowl, ma all'improvviso tutta la tecnologia digitale ammutolisce, internet tace, i tweet, i post, le luci si spengono in un blackout totale. È l'inizio di una guerra o è il collasso della tecnologia su se stessa sotto il proprio tirannico peso? Un racconto magistrale che ci ricorda quanto sono fragili le nostre certezze, quanto piccoli in verità siamo, anche se contornati da questa tecnologia ogni tanto ci crediamo onnipotenti, ma è soltanto un'illusione, e questo caldo ce lo sta davvero dimostrando, perché la vita così è faticosa. Abbiamo perso anche e perdiamo anche quel piacere di stare all'aperto, ci dobbiamo rifugiarci nelle nostre case, stare al chiuso, e la natura soffre e soffriamo anche noi che ne siamo parte. E di questo parleremo con Lina Bertola attorno alle 8:18. Io mi fermo qui, ascoltiamo Eartha Kitt con la sua Watch Around, e poi ci saranno i titoli del radiogiornale delle 7:30.

0: You Can Have Fun, Dear Life is a Kick, ed era la splendida voce di Eartha Kitt con questo brano del 1954. Intanto ci ha scritto Antonio, il nostro radioascoltatore, chiedendo da dove è tratto l'articolo che vi ho raccontato e vi ho letto in parte di Roberto Cotroneo sul blackout. Allora lo ricordo, un articolo che è stato pubblicato sul Corriere del Ticino di oggi, lo trovate a pagina 26. 6:59 minuti, andiamo con i titoli. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza, nell'area più toccata vivono oltre 400.000 persone. E l'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso, diversi paesi che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza, le scosse sono state percepite anche in Colombia, nel nord del Brasile. 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima del suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio a Vancouver. Decisive sono state le reti di Vargas e Manzambi, i sedicesimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriots statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea. La situazione finanziaria della Confederazione è migliore del previsto grazie alle imposte sugli utili delle imprese. La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter frena però gli entusiasmi. Vista l'incertezza economica globale, è difficile fare previsioni sull'evoluzione futura.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Grande classico, grande voce, questa della cantante cubana Celia Cruz con la sua Guantanamera, correva l'anno 1967. Abbiamo aperto con questo brano la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora ed è tempo della nostra corrispondenza. E abbiamo parlato molto di Ingeborg Bachmann questa mattina, che era nata proprio in Austria, e noi in Austria torniamo però per parlare di tutt'altro, e cioè dei corposi tagli ai finanziamenti destinati al mondo scolastico e universitario e ad attività culturali e artistiche. Una tendenza che pare al momento irreversibile. Le proteste degli interessati per ora non hanno sortito alcun risultato. Per parlarne abbiamo con noi in collegamento la nostra Flavia Foradini. Buongiorno, ben ritrovata Flavia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'Austria è conosciuta come paese di arte e cultura, naturalmente, che trae anche benefici economici dal turismo culturale.

0: 1,38, e invece molti analisti, in primis la Banca Nazionale Austriaca, ritengono che sia un desiderio più che una vera possibilità e pensano che ci vorrà fino al 2030. Insomma, mancano soldi un po' ovunque, la coperta è corta per tutti, naturalmente anche la cultura viene vista come possibile settore per risparmi anche drastici, e si sta parlando anche del 20% in meno di finanziamenti nei prossimi bilanci federali. E il problema non riguarda solo lo Stato federale, a pioggia ricade anche sui Land. Vienna, per esempio, ha un bilancio con un deficit elevato e dunque anche al municipio si sta cercando di risparmiare ovunque si possa. L'assessora alle finanze Barbara Novak prevede per il 2027 tagli per circa il 13% sulle sovvenzioni per il settore cultura e scienze. Quindi sia le sovvenzioni federali sia quelle municipali rischiano grandi tagli. E anche le istituzioni che non hanno visto tagli lamentano che a causa dell'inflazione in realtà le sovvenzioni congelate ai valori attuali costituiscono una decurtazione, visto che tutti i costi, compresi quelli del personale, crescono e quindi bisogna risparmiare, il che significa tagli alle programmazioni e al personale. Quindi è una situazione preoccupante.
1: Situazione preoccupante, abbiamo detto tagli drastici, ma se dovessimo andare a guardare quelli più importanti, o quelli che toccano insomma più nel vivo, quali sono?
0: Al momento i tagli più ingenti prospettati proprio in queste ultime settimane riguardano tutto il settore dell'educazione, dalle università giù fino alle scuole. Per le università era stato assicurato un finanziamento federale di 16,5 miliardi per il periodo dal 2025 al 2027, stiamo parlando di 22 università pubbliche, e ora invece per il triennio successivo, dal 2028, si dice che bisogna risparmiare 1 miliardo di quei 16. Quindi il risultato sono stati grandi proteste, manifestazioni in tutto il paese con studenti fianco a fianco con docenti, perché naturalmente vengono colpite entrambe le categorie. Gli effetti del taglio ricadranno in primo luogo sull'offerta formativa e sul personale docente, quindi meno corsi, meno docenti e probabilmente lezioni più affollate. Da parte delle università si fa presente che anche solo per gli effetti dell'inflazione, che attualmente è al 3,7%, le università avrebbero bisogno di 18 miliardi, non dei 16,5 correnti. I tagli verranno definitivamente fissati entro il 31 ottobre, c'è quindi un pochino di margine di trattativa, ma è probabile che la scure cada in modo doloroso comunque, e non va meglio per le scuole, quindi le scuole di primo e secondo grado. Se prendiamo il caso di Vienna, per le scuole primarie e secondarie c'erano in atto 29 progetti a livello globale, locale, scusa, previsti fino al 2029, ma sono tutti in bilico e 5 sono stati sospesi proprio in questi giorni. Si tratta di nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti di edifici. I progetti già in corso vengono portati avanti, ma tutto il resto viene sottoposto in queste settimane a controlli sull'effettiva urgenza. E proprio in questi giorni c'è il problema delle scuole torride. Sappiamo di
1: Certo.
0: quante scuole anche in altri paesi
1: Sì.
0: vengono chiuse. In Austria, dicono dal governo, manca una cornice legislativa per chiudere le scuole in caso di caldo eccessivo. Non è previsto. Quindi non si può confliggere con l'obbligo di impartire lezioni. In tutto ciò, naturalmente, le politiche passate di assembramenti nelle classi anche di oltre 30 scolari ora mostrano tutti i problemi collegati, perché, dicono gli insegnanti, con 30 bambini o 30 ragazzi in uno spazio magari per niente isolato termicamente, diventa un incubo stare seduti
1: Certo.
0: per delle ore. E può anche dare luogo a problemi sanitari, e dunque ci sono risvolti potenzialmente molto insidiosi, con genitori magari sulle barricate. Quindi i problemi sono davvero
1: Molteplici.
0: insidiosi. Eh sì, eh sì.
1: Insidiosi, molteplici, poi merito al taglio ai tagli alle università, questo è un problema naturalmente molto sentito anche qui da noi, ma come va invece negli altri settori della cultura? Pensiamo ad esempio ai musei, che sono uno dei punti di forza della vita culturale di Vienna che tu prima citavi. Sono previsti tagli anche in questo settore?
0: Allora, per i musei statali, come per altre istituzioni culturali, il governo ha, diciamo per così dire, fermato fino al 2028 le sovvenzioni ai livelli attuali. Ma anche qui fanno presenti i direttori, con un'inflazione del 3,7% i costi lievitano e a parità di finanziamento l'unica cosa che puoi fare è sfoltire. Per la prima volta quest'anno ho visto che per due mostre in due diversi musei di primo piano non

0: sono stati previsti cataloghi, io finora non ricordo fosse mai successo, e già si vede che le programmazioni stanno diventando, come dire, più prudenti, in qualche caso un pochino modeste. Comunque per i musei il problema più urgente attualmente è che sono stati fermati o fortemente ridotti i progetti di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento tecnologico, e questo in città riguarda soprattutto il Belvedere, il Museo di Belle Arti, quindi il Kunsthistorisches Museum, e il Museo di Storia Naturale. Stiamo parlando quindi di musei federali, ma se scendiamo a livello municipale le cose non vanno meglio. Il Wien Museum è il maggiore museo municipale di Vienna, è una diretta emanazione del comune ed è in realtà una galassia di musei. In questa galassia ci sono anche, per esempio, le case museo dedicate ai musicisti, tanti musicisti che abitarono a Vienna. E il museo ha annunciato che alcune di queste case resteranno chiuse o apriranno in orari molto ridotti. Per cui il consiglio, che fosse in città e volesse vedere, per esempio, la casa di Johann Strauss figlio, è meglio controllare i giorni e gli orari di apertura. La direzione del Wien Museum ha assicurato che la mostra permanente resterà gratuita per i visitatori. Questa era stata una grande innovazione negli ultimi anni, ma naturalmente ci si chiede fino a quando il museo, certo, potrà sostenere i costi. E questo sarà, come dire, un segnale molto importante nel momento in cui il Wien Museum toglie l'ingresso gratuito alle mostre permanenti. Beh, allora il problema è grande.
1: Allora il problema è grande, abbiamo visto i musei, allora a questo punto diamo uno sguardo anche al mondo dello spettacolo, pensiamo ai teatri, alle istituzioni musicali, e qui quale futuro prevediamo, naturalmente prossimo?
0: Allora, i teatri federali non hanno avuto tagli, come anche i musei federali per ora, però sempre a causa dell'inflazione, per esempio il Burgtheater sta pensando seriamente di chiudere le sale più piccole, che ora vengono usate per spettacoli di minore grandezza, e addirittura nei giorni scorsi è stata ventilata la possibilità di chiudere l'Accademie Theater, che è la seconda sala del Burgtheater, e questo sarebbe clamoroso. Anche l'Opera di Stato e la Volksoper hanno sovvenzioni invariate, e naturalmente in questo scenario sembra quasi un regalo, e questo è il caso anche a livello municipale del festival più grande cittadino, cioè le Festwochen. Però se guardiamo la cosiddetta freie Szene, cioè i teatri off, dal comune di Vienna fanno sapere che sarà necessario risparmiare oltre 2 milioni di euro già nel 2027. Dall'assessorato alla cultura si è detto anche che la programmazione, che era stata introdotta pluriennale nel 2003, verrà a mancare, quindi da adesso in poi si dovrà fare una programmazione annuale, e quindi questo è un colpo mortale al mondo indipendente, perché crea una totale incertezza nella programmazione. L'assessora alla cultura di Vienna, Veronica Kaup-Hassler, ha espresso naturalmente comprensione per le difficoltà dei molti operatori del settore, ma dice che questi tagli sono ineludibili, e il suggerimento che ha dato è: mettetemi insieme, fate delle sinergie tra istituzioni, e in questo modo potete condividere i costi, perché la coperta è molto corta. E un'ultima notazione che riguarda il mondo musicale: a inizio giugno ha chiuso la Kammeroper, cioè la seconda sala dello storico, mitico Theater an der Wien. Era un luogo molto amato e sempre gremito, ora è stato chiuso per problemi di finanziamento. È una cosa veramente clamorosa. E l'ormai tradizionale concerto estivo all'aperto nel parco di Schönbrunn, che si è tenuto il 19 giugno, ed è un concerto molto amato dalla popolazione, perché sul palco ci sono i Wiener Filarmonica, normalmente riceveva una sovvenzione di 250.000 euro dal comune di Vienna. Ebbene, quest'anno hanno detto no, non vi diamo soldi, e questo ha fatto vacillare completamente il progetto. Poi alla fine si sono accordati con 100.000 euro e degli sponsor sono intervenuti per poter in qualche modo far svolgere questo concerto, che effettivamente è andato in scena, per così dire, la settimana scorsa con l'elvetico Lorenzo Viotti sul podio. Insomma, è tutto il settore culturale e artistico a soffrire, miracoli in vista non se ne vedono. E tutto ciò a fronte di uno studio che è stato appena pubblicato, che è perfettamente in linea con studi analoghi da altri paesi, secondo cui ogni euro investito in cultura ritorna nelle casse dello Stato e della comunità raddoppiato o triplicato. Quindi sono misteri della politica, che rischia di desertificare le praterie culturali austriache, che finora erano veramente rigogliose.
1: potremmo dire politica miope. D'altro canto mi viene anche da dire, con questo caldo già è difficile la mattina affrontare la giornata con il buon umore. Devo dire che questi tagli, che come dicevi bene tu, però in questo caso noi abbiamo parlato dei tagli al mondo culturale austriaco, ma è un tema che riguarda tutti, a tutte le latitudini, un po' tutti i paesi europei in questo momento. E allora staremo a vedere insomma come saranno i prossimi e ulteriori sviluppi. Intanto, Flavia Foradini, grazie per essere stata con noi.
0: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era la voce di Johnny Adams con questa sua Stand By. Johnny Adams, una delle grandi voci black di New Orleans, qui alle prese con il repertorio di Percy Mayfield, questo brano tratto dal disco Walking on a Tightrope, un disco del 1989, che ci porta già anche a pensare che proprio oggi apre la 42esima edizione di Jazz Ascona. Infatti sono le 7:23 minuti e tempo anche di dare uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: E allora parte proprio oggi Jazz Ascona. Nella prima serata di oggi si esibiranno tra gli altri Louisiana State University Brass Band, la Baby Doll, China Doll, Mitch Woods, The Rag Messengers e molti altri. Potete naturalmente andare sul sito di Jazz Ascona per consultare il ricchissimo programma. E dunque parte oggi la 42esima edizione che si tiene naturalmente sul lungo lago asconese, un'edizione sicuramente da non perdere, e magari con questo grande caldo anche un'occasione, ecco, per stare fuori fino a tarda ora divertendosi. Ma non è l'unico appuntamento musicale di questo lungo fine settimana, perché c'è anche il festival musicale bellinzonese al Parco Urbano. Questa sera alle 20 per il Nevermind Music Festival c'è Elisa, che sarà proprio la protagonista. Si esibirà al Parco Urbano di Bellinzona con il suo concerto dal vivo. Lo ricordo, Elisa naturalmente cantautrice, polistrumentista e produttrice italiana, che ha conquistato nel corso della sua carriera innumerevoli dischi di platino e addirittura un disco diamante. Ha collaborato con i più grandi, da Pavarotti, Morricone, Tina Turner, e sarà sul palco questa sera alle 20 al Parco Urbano di Bellinzona. E poi però questo fine settimana, lo dicevamo lunedì, c'è anche il Green Festival, con un'edizione tutta al femminile, e anche lì l'appuntamento è per questa sera alle 20 a Roveredo, per tutti e tre, in tutti e tre i casi. Quindi Green Festival, Nevermind Music Fest e Jazz Ascona, vi invito ad andare a trovare e a scoprire il programma online sui loro rispettivi siti. Poi questa sera c'è anche l'appuntamento con Gianluca Gotto, questione di karma, a Palazzo dei Congressi di Lugano alle 20:30, l'incontro con l'autore italiano. E poi volevo farvi ancora un'altra segnalazione: c'è una conferenza a Lusi questo pomeriggio alle 15:30, Palazzo Rosso, Campus Ovest, nella tensione tra antiumanesimo e umanesimo ateo, personologia e antropologia in Paul Ludwig Landsberg. Ne parlano tra gli altri Marcus Krinke, Massimo Serretti, Joan David Quisseno Osorio e Massimiliano Pollini, ma anche René Rowe, e saranno loro protagonisti di questa conferenza che si tiene questo pomeriggio alle 15:30 al Palazzo Rosso, Campus Ovest dell'Usi. E poi ancora una conferenza Svizzera Italia, ragioni, interessi, vicinanza storica, conferenza che vede al centro il giornalista e già direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Incontro alle 18 all'Università della Svizzera Italiana, nell'auditorium. Ecco, questo è nell'auditorium alle 18 oggi con Ferruccio De Bortoli, su Svizzera Italia, tra ragioni, interessi e vicinanza storica. 7:26 minuti, tra poco c'è il primo appuntamento con il radiogiornale per questa mattina. Noi ci arriviamo in musica con Rod Stewart e Jules Holland e la loro Ain't Misbehaving.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza. Nell'area più toccata vivono oltre 400.000 persone. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso. Le scosse sono state percepite anche in Colombia e nel nord del Brasile. 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima nel suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio. A Vancouver decisive le reti di Vargas e Manzambi, i sedicesimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea. La situazione finanziaria della Confederazione è migliore del previsto grazie alle imposte sugli utili delle imprese. La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter frena però gli entusiasmi. Difficile fare previsioni sull'evoluzione futura. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri. Due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese. Devastazioni nella capitale Caracas. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le potenziali vittime potrebbero essere decine di migliaia. Nell'area colpita vivono all'incirca 400.000 persone. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
4: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici in cui tantissimi sono rimasti intrappolati si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben due le scosse, a distanza di una trentina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2 e 7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorsi in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
3: Ai mondiali di calcio la Svizzera ha concluso con una vittoria alla fase a gironi, battuto il Canada 2-1 con gol di Vargas e Manzambi ad inizio secondo tempo. I canadesi hanno accorciato a 15 minuti dal termine e hanno spinto fino alla fine, sostenuti dal boato del pubblico, ma senza riuscire a trovare il pareggio. Svizzera che dunque chiude in testa al gruppo B, giocherà il suo sedicesimo di finale tra 8 giorni. Il commento è di Omar Gargantini.
5: Per la quarta volta di fila la Svizzera supera dunque la fase a gironi, 4 su 4 come solo Argentina, Brasile e Francia. Numeri straordinari e quindi vietato svilire o relativizzare la portata del risultato, sebbene un pizzico di assuefazione sia fisiologica e inevitabile, come di riflesso l'innalzamento dell'asticella delle ambizioni. Avanti in supplesse e tutto sommato in crescendo, come da copione da pronostico. Peraltro, fin dal giorno del sorteggio e complice il paracadute che porta avanti anche le 8 migliori terze, si era capito che il passaggio del turno fosse ampiamente nelle corde e di veri rischi difatti non se ne sono corsi, nonostante il mortificante pareggio iniziale con il Qatar. Avanti insomma da squadra piuttosto matura e da primi di gruppo, come non capitava dal 2006, con la convinzione, suffragata dei numeri e dalla capacità di essere decisivo, di aver trovato in Manzambi il classico uomo in più, il possibile nuovo Shaqiri. Adesso bisognerà aspettare addirittura fino al 3 di luglio per iniziare quello che viene spontaneo definire il vero mondiale, quello cioè delle sfide ad eliminazione diretta, e sarà proprio questo il vero snodo con cui si andrà a misurare il valore di questa nazionale. È addirittura dal 1938 che la Svizzera non vince una partita da dentro o fuori, subentrano insomma anche fantasmi e paure inconsci, ma sia chiaro, anche nei sedicesimi, affrontando una terza, e servirà un po' di pazienza per conoscerne il nome, dovremmo essere i favoriti per poi andare all'assalto di quello che è il vero tabù, il vero incubo, la vera ossessione di questa generazione dorata, il raggiungimento almeno dei quarti di finale. Un passo alla volta però, per ora godiamoci la conferma di esserci ormai abituati a stare con le grandi, e scusate se è poco.
3: Nonostante i ritardi e i rincari, la Svizzera paga subito per il sistema missilistico Patriot dagli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i massimi responsabili della difesa a Berna, annunciando la ripresa dei pagamenti sospesi mesi fa. Ma vista l'incertezza sull'arrivo dei Patriot, in contemporanea procedono trattative con altri paesi per delle alternative. Una strategia scelta da chi è con le spalle al muro. Alan Crameri.
6: Potrebbero costare il doppio e arrivare con anni di ritardo. I sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata Patriot, ordinati dagli Stati Uniti nel 2022. Troppo tardi per chi considera reale la minaccia russa in Europa nei prossimi anni. Eppure la Confederazione ritorna a versare le rate d'acquisto agli Stati Uniti sospese qualche mese fa. No, non ci stiamo inginocchiando, risponde a una domanda critica il consigliere federale Martin Pfister. Secondo lui, interrompere i pagamenti poteva portare alla perdita dei milioni già versati. Ma c'è anche d'altro. Gli Stati Uniti, per conseguenza, avrebbero potuto ritardare la fornitura dei futuri aerei da combattimento F-35 o addirittura dei pezzi di ricambio per quelli attuali, gli FA-18. Il disagio e la preoccupazione a Berna sono evidenti. Partiamo dal presupposto che prima o poi questi Patriot arriveranno, ha dichiarato il responsabile dell'armamento dell'esercito Urs Loher. In realtà, grazie a una cessione della Germania, una prima fornitura potrebbe esserci già nel 2027. Discussioni sono in corso. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, questa volta di produzione possibilmente europea. Potrebbe aggiungersi ai Patriot o sostituirli nel caso non dovessero mai arrivare.
3: È di ieri la notizia che il preventivo della Confederazione del 2027 prevede un risultato positivo, ovvero un avanzo di 180 milioni di franchi. Questo inatteso risultato dipende dal programma di risparmi della Confederazione, ma anche da una crescita delle entrate. È un aspetto di cui rallegrarsi, che però non dà certezza, anzi lascia sempre molte incognite. Sentiamo Gianni Canonica.
7: All'inizio dell'anno il Consiglio federale si aspettava un preventivo 2027 in rosso per 400 milioni di franchi. Ora invece si parla di un'eccedenza di 180 milioni. La consigliera federale Karin Keller-Sutter.
8: Konkret erwarten wir hier gegenüber den Schätzungen von Februar.
9: Rispetto a quanto avevamo preventivato in febbraio, per l'anno prossimo ci aspettiamo un miglioramento di 1 miliardo di franchi sul fronte delle entrate generate dall'imposta sugli utili delle imprese.
7: Tutto bene quindi? Non esattamente, ancora la ministra delle Finanze.
9: Ci sono anche rischi e incertezze. Allo stato attuale prevediamo infatti che l'imposta sugli utili delle imprese continui a crescere in modo sostenuto. Si tratta però di previsioni che per loro stessa natura sono soggette a incertezza, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione finanziaria. Inoltre i rischi politici ed economici a livello mondiale sono aumentati enormemente e a seconda dell'andamento degli affari di alcune poche aziende l'evoluzione nei prossimi anni potrebbe anche prendere una direzione diversa.
7: A titolo di esempio, Karin Keller-Sutter ha citato i dati dell'anno fiscale 2022, l'ultimo disponibile. Ebbene, in quell'anno i tre quarti di quanto la Confederazione ha incassato grazie all'imposta sugli utili era stato versato dallo 0,5% delle imprese iscritte al registro di commercio. E se per caso una di queste dovesse vivere un anno difficile, le conseguenze si farebbero sentire, e non poco, anche per la Confederazione.
3: In Italia stanno facendo molto discutere le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ieri in un'intervista a Fox News ha detto: l'Europa ha sostenuto l'azione militare statunitense contro l'Iran tramite migliaia di voli partiti dalle sue basi militari. 500 sarebbero passati proprio da basi italiane. Le opposizioni hanno subito chiesto chiarimenti, mentre il Ministero della Difesa ha parlato di un messaggio totalmente fallace. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
10: È tema delicato quello delle basi militari italiane ad uso americano. Già nei mesi scorsi alcuni cacciabombardieri statunitensi avevano chiesto di atterrare nella base siciliana di Sigonella per un rifornimento e per poi dirigersi verso l'Iran, ma la richiesta venne respinta dal governo italiano. Ieri però hanno sorpreso le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, quando nell'intervista a Fox News ha detto che il sostegno europeo all'azione militare americana c'è stato e come, aggiungendo: se prendiamo l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi, un numero, ha detto, enorme. Pronta la replica del Ministero italiano della Difesa, che in una nota ha scritto tra l'altro: sorprende che il segretario della NATO faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Quindi non decolli verso una guerra, ma decolli, citiamo, previsti dai trattati, che per inciso sono tutti quelli che non hanno a che vedere con attività che prevedono l'impiego di armi. Pronte però a sparare contro il governo sono state le opposizioni. Crollano le favolette, ha scritto sui social Giuseppe Conte, a capo dei 5 Stelle. Le parole di Rutte confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: Meloni venga a chiarire in Parlamento. Finora Meloni ha però sorvolato.
3: Ed è tesissima la situazione politica anche in Spagna. Ieri il premier Sanchez è intervenuto in Parlamento dopo giornate complicate. Alcuni suoi familiari ed esponenti del Partito Socialista, PSOE, sono coinvolti in gravi casi giudiziari. Ma lui non fa passi indietro ed anzi ha contrattaccato dicendo che non c'è spazio per l'impunità dei corrotti. Sentiamo da Madrid Giulia Danili.
11: Perché siamo convinti che in questo paese, come grande democrazia che è, non deve avere nessun spazio per l'impunità di persone corrotte, siano chi siano.
12: In queste parole Sanchez ha commentato con grande fermezza l'accusa di essere l'anello di congiunzione politico degli ultimi casi di corruzione. La sua risposta alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto non solo i suoi familiari più stretti, come la moglie e il fratello, e anche alcuni dirigenti del PSOE, non si è fatta attendere ed è stata molto forte. Il suo discorso davanti al Congresso è durato poco più di mezz'ora. In un clima incandescente, non solo climaticamente parlando, Sanchez ha rivolto parole molto dure nei confronti dei partiti di opposizione che da tempo chiedono le sue dimissioni. Ma, e questa è una novità, si è scagliato anche contro il partito catalano indipendentista Junts, che fa parte della coalizione del governo e che fino a pochissimo tempo fa lo aveva sostenuto. Junts aveva chiesto al primo ministro di non ricandidarsi alle future elezioni previste l'anno prossimo, ma Sanchez ha invitato Junts a presentare una mozione di sfiducia insieme al partito di estrema destra Vox e al Partito Popolare, piuttosto che continuare con mosse poco chiare. Il premier ha anche ammesso che il PSOE non è infallibile, ma ha assicurato che si sta ripulendo tutto ciò che deve essere ripulito, e Sanchez ha anche poi negato l'esistenza di finanziamenti illeciti all'interno del PSOE e ha attaccato i partiti di opposizione accusandoli di creare un'immagine di corruzione diffusa che non esiste.
3: In chiusura torniamo in Svizzera e parliamo di mance. Arrotondare verso l'alto per ricompensare un buon servizio è consuetudine. Stando ad uno studio svolto dall'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo e dalla Banca Claire, quasi tre quarti degli intervistati al ristorante lasciano sempre o quasi la mancia. Quando si tratta invece di altri servizi come takeaway e consegna a domicilio, le cose cambiano. Manuele Ferrari.
13: Niente differenze di genere, uomini e donne danno allo stesso modo la mancia. Tra le regioni linguistiche, la Svizzera italiana è quella meno disposta a dare ricompense supplementari.
14: In der italienischsprachigen Schweiz wird häufig auch gesagt, ja, eben es
13: kostet. Uscire a mangiare è caro, il servizio è compreso, la giustificazione principale ricevuta, spiega l'autore dello studio Marcel Stadelmann. Oltre 1000 persone confrontate a tavolino con possibili situazioni hanno dovuto indicare se e quanta mancia avrebbero dato. Se su ristoranti e bar con servizio al tavolo non vi sono dubbi, hobby e una mancia tra il 5 e il 10% è considerata adeguata, diversa è la situazione che si presenta per altri casi. Dove si ordina il bancone e solo la metà delle persone è pronta a dare qualcosa. Risultato simile alla bancarella di Natale che vende ad esempio il vin brûlé. Sorprendente, continua Marcel Stadelmann, è l'alto numero di persone pronte a dare la mancia al servizio a domicilio. Parliamo di quasi l'85% degli intervistati. Fa riflettere poiché ciò avviene prima di aver consumato il cibo. In generale le persone al momento nel dare la mancia arrotondano, soprattutto col contante, poi magari aggiungono ancora un 2 o un 5 franchi. Si viaggia sempre di più e anche queste abitudini sono destinate a cambiare. Molto più spesso, complice la digitalizzazione, verrà data una mancia pari ad una percentuale del conto, un po' come usanza negli Stati Uniti.
3: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, io vi lascio alla pagina sportiva, più tardi.
15: Lo sport.
16: Ben ritrovati all'ascolto, seppur soffrendo nel finale la nazionale svizzera ha dunque battuto ieri sera a Vancouver il Canada 2-1 qualificandosi per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio. Per i rossocrociati ancora in evidenza Manzambi, autore di una rete e dell'assist in occasione del gol d'apertura ad inizio ripresa di Vargas. Nell'altro incontro del girone la Bosnia ha battuto 3-1 il Qatar ed è già sicura della qualificazione come migliore e terza. Gli eventi ci attendono ora il nome del prossimo avversario che affronteranno ancora a Vancouver venerdì 3 luglio alle 5 ora svizzera. Negli altri gironi vittoria del Brasile 3-0 sulla Scozia con doppietta di Vinicius e 4-2 del Marocco su Haiti. Brasile che chiude il girone davanti al Marocco, poi Scozia e Haiti. Nel gruppo C Messico Cechia 3-0 e 1-0 del Sudafrica sulla Corea dietro il Messico, dunque prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador Germania e Curaçao Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Beijing. In campo anche Jerome Kim, l'altro elvetico, contro il russo Safionov.
17: La meteo.
18: Oggi giovedì 25 giugno, nel primo mattino sul Ticino e nel Moesano ci saranno banchi di nuvolosità basso, ma per il resto della giornata sarà soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovescio temporali isolati soprattutto nelle Alpi, ma non del tutto esclusi anche più a sud. Allora speriamo che possa rinfrescare un po', perché la temperatura anche oggi resta elevata, 33 gradi a bassa quota, in Alta Engadina 26.

Ed era Maldechepe con questa sua, scusatemi, era Renzo Rubino con Maldechepe, tratta dall'album Il Silenzio fa Boom, album del 2024, e sono le 7:51 minuti qui a Verde Aurora. Al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 9. Un buongiorno, un ben svegliati a voi. Se vi foste sintonizzati soltanto adesso da poco sulle frequenze di Rete 2, magari nonostante il caldo siete riusciti a dormire più a lungo, comunque a dormire bene già sarebbe già un successo. In questi giorni non è facile per tutti riuscire a dormire, soprattutto se non si ha un ventilatore, un condizionatore o appunto ecco proprio l'aria condizionata in casa. Noi diamo uno sguardo invece agli appuntamenti che ci attendono questa mattina sulla nostra Rete 2 e partiamo da Laser, dall'approfondimento che come sempre va in onda alle 9. Si tratta della seconda parte di un Laser a cura di Valentina Grignò, Ramon e Sylvain Zürcher, il nostro cinema, una danza di contrasti. E i due sono tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero e sono appunto Ramon e Sylvain Zürcher. Sono gemelli, hanno da sempre condiviso lo spazio davanti e dietro a uno schermo in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. Valentina Grignoli li ha incontrati in occasione della loro presenza alla Spring Academy di quest'anno del Locarno Film Festival. E allora andrà in onda alle 9 questa seconda parte di questo Laser, e poi alle 11 torna come sempre il nostro appuntamento con il magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville. Questa settimana in conduzione c'è la collega Cristina Artoni. Oggi in apertura o intorno alle 11:05 si apre con un contributo di Barbara Camplani: l'intelligenza artificiale punisce i romandi perché allenata su un francese standard. Allora, di cosa si tratta? Quando l'intelligenza artificiale punisce i romandi per il loro modo di parlare. Questo è il titolo di un'inchiesta che è stata pubblicata la scorsa settimana dal quotidiano Romain Rolland, che rivela la presenza di bias linguistici all'interno dei modelli di intelligenza artificiale. Secondo i chatbot consultati, un ladro di telefonini che si esprime in francese svizzero verrà condannato a una pena più grave. E un filantropo chiamato a elargire borse a diversi candidati favorirà una candidata francese rispetto a una romanda. E questo perché in Svizzera i francofoni dicono Natel invece di telefono portatile altre parole diverse, parole che l'intelligenza artificiale allenata su un francese standard non conosce, di conseguenza svaluta. Una discriminazione preoccupante che con ogni probabilità riguarda anche l'italiano parlato nella Svizzera italiana rispetto a quello dell'Italia. Allora, Barbara Camplani ne ha parlato con il coautore dell'inchiesta, un giornalista specializzato in intelligenza artificiale, Nicolas Caillebril, già responsabile per le inchieste dell'ONG Algorithm Watch, fondatore della newsletter Gargantia. E allora, quando l'intelligenza artificiale punisce i romandi per il loro modo di parlare, come, in che modo, cosa succede? Ce lo racconterà Barbara Camplani in questa intervista il coautore dell'inchiesta, e l'appuntamento è per le 11:05 ad Alphaville. Poi invece alle 11:45 ricorderemo Ingeborg Bachmann. Il 25 giugno del 1926 nasceva la scrittrice, poetessa e giornalista austriaca, una delle voci più intense della poesia contemporanea. Noi ne abbiamo letto anche l'omaggio che oggi fa Paul Jander sulla Neue Zürcher Zeitung. Oggi invece in trasmissione Cristina Artoni avrà ospite Ilaria Gaspari, filosofa, autrice del volume A Berlino con Ingeborg Bachmann, uscito per Perrone nel 2022. Ilaria Gaspari è una delle maggiori conoscitrici italiane della Bachmann, e io, come vi ricordavo anche in apertura questa mattina di puntata su Ingeborg Bachmann e soprattutto sui suoi carteggi con Max Frisch e con Heinrich Böll, abbiamo curato due Laser, Verità e Bellezza dei carteggi letterari. Potete naturalmente andarli a recuperare sul nostro sito Rete2 o su RSI Play. Continuiamo in musica con Karen Allison e la sua Social Call, e poi saranno già le 8 e sarà tempo dei titoli del radiogiornale.

0: Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza. Si teme una strage, l'aeroporto internazionale pure danneggiato, è stato chiuso e sono già diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. 2-1 contro il Canada, la nazionale svizzera di calcio chiude prima del suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio. A Vancouver decisive le reti di Vargas e Manzambi, i sedicesimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi, nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed era la reinterpretazione della cantante jazz americana Carmen Ray dello storico brano di Paul Simon, The Sound of Silence, del 1968, brano che ha aperto, inaugurato la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora, ed è tempo dell'articolo che abbiamo scelto per voi questa mattina. Perché ve lo dicevo nei giorni scorsi, Stampa Nazionale va in vacanza per la pausa estiva, tornerà poi naturalmente a settembre, ma noi scegliamo sempre un articolo dai quotidiani del giorno, e oggi ho scelto per noi, per voi, un articolo della Neue Zürcher Zeitung, che, lo dicevamo, apre in prima pagina questa mattina con una bella foto di Ingeborg Bachmann e con un'apertura letteraria degna dei 100 anni dalla nascita della scrittrice austriaca. Un articolo a firma di Paul Jandl, e poi però nelle pagine interne, naturalmente sempre nel settore culturale, si parla anche degli Yuppies, generazione degli anni Ottanta, tra avidità e glamour, che rivoluzionarono Wall Street e influenzarono la politica. Un ampio articolo

Douglas, che interpretò il trader come un delinquente finanziario untuoso con un sorriso da piragna, che metteva la massimizzazione del profitto sopra ogni cosa e che veniva venerato dai giovani operatori che popolavano la Manhattan degli anni 80. Gli Stati Uniti, con il loro talento per le etichette, chiamano questi nuovi creatori di ricchezza Young Urban Professionals. Il settimanale Newsweek dichiara nell'ultima edizione del 1984 l'anno degli Yuppie, the year of the Yuppie, e descrive una nuova generazione per lo più composta da giovani uomini bianchi che a centinaia di migliaia si riversano a Wall Street, si candidano presso studi legali e società di materie prime, entrano nei media e nella pubblicità e dominano gli studi medici. Allo stesso tempo formano una nuova classe di potere d'acquisto con le loro auto, i loro loft, il sushi, le tute da jogging e la cocaina. Sembra ieri, invece sono passati un bel po' di anni. E perché ce ne parla l'articolo sulla Neue Zürcher Zeitung? Ce ne parla perché è uscito il nuovo libro dello storico del capitalismo Dylan Gottlieb, che analizza proprio la sociologia di questa cultura giovanile aggressiva. Un nuovo libro eccellentemente documentato e scritto, ci dice Jean Martin Büttner, in cui appunto Gottlieb scrive: l'avidità è buona, questo vale per Wall Street nel suo insieme, ma gli Yuppies furono i primi a rendere questa avidità sexy. Gottlieb, poco meno che quarantenne, insegna oggi storia alla Bentley University di Boston. Dunque, ve lo dicevo, un ampio articolo da andare a recuperare. Vi racconto ancora questa ultima parte. Dice: con gli Yuppies lo stile di vita diventa una nuova variabile di consumo, poiché guadagnano molto, si vestono con marchi di lusso, comprano mobili di design, vanno a feste private, ballano allo studio 54 e vengono celebrati in film come 9 settimane e mezzo, Cocktail o The Secret of My Success. Mangiano fuori, preferibilmente cibo esotico e costoso, accompagnato da vini pregiati con cui impressionano i clienti. I ristoranti di alto livello si adattano, i caffè mettono tavoli sui marciapiedi, il piacere diventa una disciplina ad alte prestazioni. E poi in conclusione ci dice ancora come mostrano Gottlieb, e poi ci dice ancora: considera Bill Clinton e Barack Obama i veri eredi degli Yuppies, due avvocati brillantissimi provenienti da famiglie povere, saliti dal nulla ai vertici, e che non sarebbero mai diventati presidenti senza il denaro delle banche e degli attori finanziari. Nessun candidato ha ricevuto più soldi dall'alta finanza di Barack Obama, dice Gottlieb. Di conseguenza la sua amministrazione tratta con indulgenza i responsabili della crisi dei mutui dei subprime, che poi seguirà naturalmente negli anni 2000. E poi ancora come mostrano l'ascesa di miliardari come Bezos, Musk, Zuckerberg sotto Donald Trump e i profitti esplosivi della Silicon Valley. Wall Street ha poi superato anche questa crisi. Lo scrittore Tom Wolfe l'aveva previsto: se sei giovane e senza scrupoli, disse negli anni 80, ci sarà sempre un posto per te.

non lo conosco, non so neanche chi sia. Che autonomia. Politicamente non mi inquadro, sono diffidente. E per propria scelta fuggo dalla persuasione occulta. Io fra l'altro non ce l'ho, ma anche di passaggio non la guardo mai, la televisione. Che autogestione. Mi dispiace proprio, non ne ho di sovrastrutture. Io non le accetto, le combatto, certamente mi controllo un po'. Gli altri fanno tutto, incoscienti, un po' deficienti, venduti, pecoroni. Nel senso che la mia morale non ha niente di convenzionale. Odio il sentimento.

0: struttura, che struttura. Anche le corde vocali, anche la bocca, silenzio, zitto, bass, bass.
1: Ed era la voce inconfondibile di Giorgio Gaber con questo suo brano Il Bloccato, tratta dall'album Far finta di essere sani. Lo storico disco e anche spettacolo teatrale di Giorgio Gaber correva l'anno 1973. Qui ad Verde Aurora sono le 8 e quasi 14 minuti, mancano una manciata di secondi. Alle 8:18 torna il nostro appuntamento con In altre parole, ma soprattutto torna la nostra protagonista, l'ospite di questa settimana, Lina Bertola, filosofa, saggista e docente. Ieri parlavamo, ma anche nei giorni scorsi in verità, della capacità di attendere l'inatteso, l'imponderabile. Chissà di che cosa parleremo oggi, lo scopriremo insieme tra poco. Noi all'appuntamento ci arriviamo in musica ascoltando Davina and the Vagabonds e la loro I Tried to Be Good.

0: 8:18 e 9 secondi, siamo puntualissimi questa mattina, pronti per commentare i fatti dell'attualità. E oggi ve lo raccontavo in rassegna stampa, insomma, si parla in lungo e in largo naturalmente del gran caldo che ha colpito, sta colpendo tutta l'Europa. Noi ne parliamo con la nostra ospite di questa settimana, Lina Bertola. Ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, noi stamattina dicevamo il Tagesanzeiger apre con il titolo "Il caldo tiene in pugno la nostra quotidianità". Ci sono 40 morti per annegamento in Francia dal 18 giugno, si registrano in Francia 40 gradi, la temperatura più elevata dal 1947. Poi ricordo ancora la vignetta di Chapat di ieri sull'Eto che di fatto dava le nuove quattro stagioni e lui le ha definite la stagione delle allergie, la stagione delle inondazioni, la stagione degli incendi e la stagione senza neve. Lina Bertola, cosa dire?
1: Ma infatti è molto divertente questa cosa. No, io devo dire che dopo una notte assolutamente difficile e faticosa anche per me, mi fa piacere in fondo di riprendere il discorso di ieri, no? Ieri parlavamo che bisogna un po' combattere l'antropocentrismo, quel nostro chiamarci fuori dalla natura perché ci mettiamo sempre al centro. Mi fa piacere riprenderlo proprio nel bel mezzo di questa canicola ormai di livello 4. È un momento in cui la natura ci sta offrendo il suo volto più inospitale e penso che sia un'occasione, certamente non è un'occasione piacevole, però è un'occasione per sentire proprio nel nostro corpo, nel corpo che siamo, la nostra appartenenza alla natura. Perché ieri parlavamo dell'assenza di differenza dello sguardo poetico, no? Dentro un cosmo in cui tutto si tiene. Ecco, io credo che questa assenza di differenza a me pare che si riproponga in questi giorni, certamente in un modo molto molto meno poetico, perché l'aria caldissima che si impadronisce del nostro respiro viene proprio, almeno questo è quello che percepisco io, viene proprio a parlare in prima persona ai nostri corpi viventi e poi ai nostri corpi, insomma, un po' sofferenti. Così io dico, mentre percepiamo tutta l'inospitalità della natura, no? Sentiamo la nostra vulnerabilità. Ecco che il valore cognitivo del sentire di cui abbiamo parlato già nei giorni scorsi, la sua potente verità, ecco, la sua potente verità può farci riflettere sul nostro modo di stare al mondo e di abitare la vita. In fondo può essere, possiamo dire grazie a questa canicola perché ci offre una scorciatoia, per quanto sgradevole, per quanto faticosa, per prendere le distanze dall'antropocentrismo così difficile da sconfiggere o perlomeno così difficile da tenere a bada. Ecco, ringraziamo la canicola con tutti i danni che ci sta procurando perché ci permette veramente di sentire la potenza del cognitivo, del sentire, del vivere il corpo.
0: Certo, questo adesso ascoltandola mi ha fatto pensare intanto all'immagine dei miei gatti questa mattina che vivono fuori, mi hanno salutata quasi lì sul parcheggio, si sono incamminati, diciamo, verso la strada che percorrono tutte le mattine, probabilmente vanno a mettersi all'ombra da qualche parte, ma erano stanchissimi, si sono avviati come per dire inizia un'altra giornata difficile. Questo per dire che lei parlava della nostra sofferenza, che però è la stessa sofferenza che sta vivendo anche la natura oggi, è proprio per il fatto che noi siamo fatti della stessa sostanza, come dicevamo ieri, e quindi lei diceva grazie alla canicola perché in questo momento soffriamo tutti allo stesso modo, ma in qualche modo noi però siamo anche un po' gli artefici di questa sofferenza.
1: Noi siamo, non ho capito,
0: gli artefici di questa sofferenza.
1: Ah certo. No, guardi, anch'io ho due gattine chiuse in appartamento perché non possono uscire e posso confermare la loro sofferenza, dormono tutto il giorno allungate sul marmo, insomma c'è la sofferenza che come dice lei ci fa sentire che ci siamo dentro tutti, insomma, no? E io credo che vale la pena di riflettere un po' proprio su questa separazione che l'uomo ha prodotto tra se stesso e la natura, perché la prima forma di antropocentrismo, per così dire, è proprio nel fatto che per l'uomo la natura è sempre una natura pensata, è una natura pensata dall'uomo. Noi siamo animali simbolici, noi non viviamo direttamente a contatto con la realtà, ma con i significati che diamo alla realtà. E così dalla natura inferiore dello schiavo, di cui si parlava nell'antichità, ma non solo, alle naturali inferiorità della donna, tipiche della cultura greca, dalla natura buona dell'uomo, che poi è rovinata dalla società di cui parlava Rousseau, alla natura bellicosa dell'uomo, dell'homo homini lupus, di Hobbes. Insomma, l'uomo ha sempre ragionato, ha sempre pensato alla natura con tante ricadute etiche, no? Da un punto di vista etico, il grande discrimine è stato sempre quello che cosa è naturale, che cosa non è naturale. E questo però all'interno di uno sguardo antropocentrico che in qualche modo ha creato tante derive negative nei confronti del nostro modo di stare al mondo. E direi che la base di questa separazione tra l'uomo e la natura è nata proprio nella rivoluzione scientifica, perché Galileo dice: l'universo è un grande libro scritto in lingua matematica e per conoscerlo è necessario rimuovere l'animale. È interessantissima questa espressione, rimuovere l'animale, perché l'animale siamo noi, siamo i nostri corpi senzienti che non hanno niente a che fare con la natura da conoscere, da comprendere e poi anche, come si sa, nella cultura moderna da consumare e da dominare. Ecco, quindi questa grande separazione nasce qui ed è uno sguardo che ci portiamo dentro da tutta la modernità, che è completamente diverso da quello che aveva segnato invece la cultura antica e la cultura per mille anni fino alla rivoluzione scientifica, quella natura che non fa nulla in vano, di cui parlava Aristotele, una madre natura, l'idea di una madre natura da non violare, da rispettare, una natura da contemplare nei suoi fini, nella sua sacralità anche, basterebbe pensare ai poeti latini, bisogna contemplarla nella sua armonia, ecco, con lo stesso sguardo con cui contempliamo anche la natura umana, perché Aristotele dice: non bisogna avere ribrezzo per certi esseri viventi, perché in tutto ciò che vive c'è qualcosa di meraviglioso. Quindi un'armonia cosmica, no? Nello sfondo di questo pensiero. Ed è molto interessante capire come Aristotele e Galileo guardano la stessa realtà e vedono due mondi diversi. E sono due mondi che secondo me convivono dentro di noi, in una specie di, posso chiamarla, costante ambivalenza tra la bellezza, il rispetto da una parte per la natura e il possesso e il dominio. E, sì.
0: No, volevo, due cose mi sono venute in mente, che forse però in questa ambivalenza alla fine il possesso e il dominio sono quelli che ci hanno preso un po' la mano alla fine, anche il motivo per cui ci troviamo qui oggi in questa situazione. E l'altra era anche pensando proprio alla natura come bellezza, anche al fatto che la natura è stata di grande ispirazione, insomma, per tanta letteratura e per tanti poeti.
1: Certo, lei ha ragione, noi oggi siamo perfettamente, completamente radicati dentro la cultura scientifica e con il suo antropocentrismo, però io credo che abbiamo dentro di noi, magari non lo coltiviamo, magari non lo riconosciamo, ma abbiamo il sentimento, sopravvive sempre ancora il sentimento di un'armonia cosmica che ci tiene legati a madre natura, a questa visione materna della natura. Nel nostro immaginario credo che questo ci sia ed è costruito in quello che io chiamo il sapere del cuore, perché il sapere del cuore è quello che custodisce il valore cognitivo del sentire, che accoglie il valore cognitivo del sentire. Non so, vediamo un bel, lei parla dei poeti, ma anche noi in prima persona vediamo un bel tramonto o camminiamo nel bosco o tanti altri episodi quotidiani, no? In cui la bellezza ci chiama, proprio la bellezza ci chiama e ci fa sentire questa connessione con tutto il cosmo. Mi veniva in mente, se posso aggiungere,
0: certo,
1: la bellissime parole di Fior Capra. Fior Capra è un fisico austriaco, mi sembra, che 50 anni fa quasi ha scritto un libro importantissimo che è Il Tao della fisica, un libro nel quale lui cerca di ragionare sulla relazione, sulle connessioni tra la spiritualità e la fisica quantistica. E lui scrive in questo libro, come motivazione proprio al suo lavoro, dice: racconta che in un pomeriggio d'estate, seduto in riva al mare ad osservare il moto delle onde, sentiva il ritmo del mio respiro quando all'improvviso, scrive, ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. Ecco, a me piace questa idea di una gigantesca danza cosmica in cui siamo dentro tutti, anche nei momenti più dolorosi, più difficili, no? Come quelli che stiamo vivendo.
0: Meravigliosa questa immagine della danza e dell'armonia cosmica, mi ha fatto pensare di nuovo, anche perché aveva citato proprio lei prima il pensiero antico, gli antichi, Platone di nuovo con i suoi quattro elementi che hanno costituito il mondo e che come dire collaborano e si trasformano tra loro: l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. Alla fine anche noi esseri umani siamo fatti di questi quattro elementi, e da qui l'armonia cosmica nel modo più semplice nasce e si sviluppa. Lina Bertola, siamo arrivati in conclusione anche questa mattina, come sempre è stato un piacere, ma noi ci ritroveremo qui ancora domani per un nuovo appuntamento. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutti.
2: Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il musicista Enrico Rava. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Agata Galfetti. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza, si teme una strage. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso e sono già diversi i paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima del suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio. A Vancouver decisive le reti di Vargas e Manzambi, i 16esimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri, due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese, devastazioni nella capitale Caracas. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le potenziali vittime potrebbero essere decine di migliaia, nelle aree colpite vivono all'incirca 400.000 persone. Il servizio è del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
3: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici in cui tantissimi sono rimasti intrappolati si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben due le scosse, a distanza di una trentina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2-7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorsi in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
2: E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. Ai mondiali di calcio la Svizzera ha concluso con una vittoria la fase a gironi, battuto il Canada 2-1 con gol di Vargas e Manzambi a inizio secondo tempo. I canadesi hanno accorciato a 15 minuti dal termine e hanno spinto fino alla fine, sostenuti dal boato del pubblico ma senza riuscire a trovare il pareggio. Svizzera che dunque chiude in testa al gruppo B, giocherà il suo 16esimo di finale tra 8 giorni e punta tutto sull'uomo del momento, Joan Manzambi. Sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
4: Il Qatar è stato solo un incidente di percorso. Con la sicurezza delle grandi, la Svizzera è infatti andata a prendersi 2 successi che servivano per conquistare l'auspicato primo posto del gruppo. La formazione di Murat Yakin ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la squadra più forte, paziente e arricchita dalla fresca aura di Joan Manzambi, per utilizzare un termine in voga tra i suoi coetanei, già uomo, pardon, ragazzo copertina del calcio svizzero. Anche contro i padroni di casa del Canada e nel catino ribollente della Busy Place di Vancouver, Manzambi, saggiamente schierato dall'inizio, ha avuto il merito di sbloccare il punteggio assistendo Vargas e poi siglando il 2-0. Tre gol e un assist finora per lui. Solo altri due giocatori sotto i 21 anni sono riusciti a fare lo stesso nella Coppa del Mondo in questo secolo: Mbappé nel 2018 e Thomas Müller nel 2010. Mica due qualunque, un predestinato insomma. È destinata all'ennesima fase a eliminazione diretta la Svizzera, quarta volta consecutiva, come solo Argentina e Francia sono state capaci. Un risultato clamoroso per la nostra nazionale da evidenziare, un rendimento costante e chissà che quest'anno però non possa davvero regalarsi e regalarci l'exploit tanto atteso, quei quarti di finale che mancano dal 1954, evitando altri incidenti di percorso, ma con Manzambi forse è un po' più facile.
2: Sempre nel girone B, oltre al già qualificato Canada, è certa di passare il turno anche la Bosnia, vittoriosa 3-1 sul Qatar. Avanti anche Brasile, Marocco, Messico e storica qualificazione anche per il Sudafrica. Nonostante i ritardi e i rincari, la Svizzera paga subito per il sistema missilistico Patriot dagli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i massimi responsabili della difesa a Berna, annunciando la ripresa dei pagamenti sospesi mesi fa. Ma vista l'incertezza sull'arrivo dei Patriot, in contemporanea procedono trattative con altri paesi per delle alternative. Una strategia scelta da chi è con le spalle al muro. Alan Crameri.
5: Potrebbero costare il doppio e arrivare con anni di ritardo. I sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata Patriot, ordinati dagli Stati Uniti nel 2022. Troppo tardi per chi considera reale la minaccia russa in Europa nei prossimi anni. Eppure la Confederazione ritorna a versare le rate d'acquisto agli Stati Uniti sospese qualche mese fa. No, non ci stiamo inginocchiando, risponde a una domanda critica il consigliere federale Martin Pfister. Secondo lui, interrompere i pagamenti poteva portare alla perdita dei milioni già versati. Ma c'è anche d'altro. Gli Stati Uniti, per conseguenza, avrebbero potuto ritardare la fornitura dei futuri aerei da combattimento F-35 o addirittura dei pezzi di ricambio per quelli attuali, gli FA-18. Il disagio e la preoccupazione a Berna sono evidenti. Partiamo dal presupposto che prima o poi questi Patriot arriveranno, ha dichiarato il responsabile dell'armamento dell'esercito Urs Loher. In realtà, grazie a una cessione della Germania, una prima fornitura potrebbe esserci già nel 2027. Discussioni sono in corso. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, questa volta di produzione possibilmente europea. Potrebbe aggiungersi ai Patriot o sostituirli nel caso non dovessero mai arrivare.
6: La meteo.
7: Oggi giovedì 25 giugno, nel primo mattino sul Ticino e sul Moesano banchi di nuvolosità bassa, per il resto il tempo resta soleggiato e molto caldo, 33 la massima, oggi a bassa quota, 26 gradi in Alta Engadina.

0: Ragazzi, che voce questa di Levance Coley, qui accompagnato dal pianista Scott Bradley, e sono insieme in questo brano I'm Not the Only One, un brano di Sam Smith, qui appunto riproposto da questo duo, e che troviamo anche appunto il singolo dal titolo I'm Not the Only One del 2024. 8:44 minuti, è tempo della rivista.
1: La rivista.
0: La capacità di attendere l'inatteso, di fare i conti con l'imponderabile, sono temi che abbiamo toccato questa settimana con la nostra ospite, in altre parole, Lina Bertola, e lo faremo anche adesso. L'occasione ci è data da un articolo pubblicato sulla rivista Pangea, la rivista avventuriera di culture e di idee che spesso ci piace sfogliare in questo spazio della rivista, e oggi lo facciamo perché su Pangea è stato pubblicato un racconto dal titolo Non permette che io ami soltanto ciò che comprendo. A firmarlo è Massimo Triolo, lui è poeta, scrittore, artista del disegno, ha pubblicato diverse sillogie poetiche, noi ricordiamo Due ali di fiamma del 2020, Le forme del visibili sempre del 2020 e Nero del 2021, ma ha pubblicato anche romanzi, e ricordiamo Innocenza e altre deviazioni, Luce della mia tenebra e la raccolta di racconti gotici, Raso rosso, racconti e visioni. Collabora con diverse riviste, tra queste appunto Pangea, è già in collegamento naturalmente con noi. Buongiorno e bentrovato Massimo Triolo.
2: Buongiorno, salve a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io dicevo, torniamo a parlare, perché noi questa settimana abbiamo già avuto modo di farlo, dell'imponderabile, della capacità di attendere l'inatteso. In questo caso lo facciamo a partire dal tuo racconto pubblicato su Pangea. Da dove vogliamo partire, Massimo, nel raccontarlo? Non so, dal protagonista Luca, ad
2: Guarda,
0: esempio, oppure scegli tu.
2: potrei dire che era mia intenzione toccare tematiche riguardanti la scelta esistentiva, si badi bene, non esistenziale, ma esistentiva, che è un termine che appartiene al filosofo Jaspers. La scelta di fronte all'imponderabile, a quelle che Jaspers chiamava situazioni limite. A questo proposito, il protagonista sperimenta il venir meno della forza dell'intelletto di fronte al naufragio dettato da quelle situazioni. In altre parole, la razionalità non riesce ad abbracciare la totalità dell'essere, della vita, e rimane sotto scacco. Il calcolo, il dato empirico, sono estromessi dall'essenza trascendente del linguaggio con cui la vita ci parla, attraverso quelle che il filosofo chiamava cifre e potremmo chiamare simboli. Essi non possono essere decodificati, per così dire, con l'ausilio di una logica, ma comportano una partecipazione dello spirito quale esperienza della vastità del tutto. Ecco, questa era l'idea.
0: Bellissimo questo passaggio. Tu dicevi l'irrazionalità non riesce ad abbracciare tutto l'essere, e ciò che accade in qualche modo anche in questo racconto. Dicevi anche di situazioni limite. Ecco, quali sono le situazioni limite che incontra Luca, il protagonista di questo tuo racconto?
2: Ma sono i classici paradigmi di situazione limite, quindi mi sono attenuto, diciamo, alla lettera del testo del filosofo citato. Ma sono il dolore, la perdita, la morte, sono condizioni che si vivono in un'esistenza e che non sono solo qualcosa che detrae vita, ma anche l'occasione di rifondare autenticamente la propria esistenza, come avveniva per esempio in Heidegger, con la consapevolezza dell'imminenza della morte, la possibilità dell'impossibilità, lui la chiamava. Ora, il racconto non è un racconto di piglio naturalistico, è piuttosto una parabola morale, una piccola parabola morale. Investe anche il tema della fede, perché dopo la perdita della sua amata, il protagonista, diciamo, si allontana da Dio e dalla fede. Ma questo solo perché l'aveva sempre intesa come fede positiva, istituzionale, oggettiva. In realtà, per esempio, Kierkegaard credere in Kierkegaard significa credere a ciò che la ragione rifiuta. esemplificata dalla figura di Abramo, il rapporto con Dio sospende persino la morale umana, figuriamoci. Ma se in Kierkegaard la fede si risolve nell'isolamento totale del singolo davanti a Dio, in Jaspers si traduce nella piena realizzazione attraverso la relazione con l'altro. Ed è quello che avviene nel racconto.
0: Non permettere che io ami soltanto ciò che comprendo, un racconto, ma anche una piccola parabola morale, come ci diceva adesso il suo autore Massimo Triolo. Ricordo che l'articolo, il racconto, lo trovate sulla rivista Pangea, la rivista avventuriera di culture e di idee che trovate online. Massimo Triolo, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille a te e un grazie anche a tutti gli ascoltatori.

Renato Carosone, tuo falamericano, erano altri tempi, era la fine degli anni 50 e con questo grande classico abbiamo chiuso in bellezza la nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Sono le 8, sono quasi le 9 e adesso c'è Laser, il Laser a cura di Valentina Grignoni, la seconda parte, Ramon e Sylvain Zürcher, il nostro cinema, una danza di contrasti. Verde Aurora invece torna domani come sempre alle 6 con la sua rassegna stampa. La Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi questa mattina, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto una splendida giornata. Cercate di stare al fresco, se potete state bene, e a risentirci, se vorrete, domani.

0: Ci siamo lasciati parlando di animali, parlando della vostra trilogia, che lo ricordiamo ha vinto numerosi premi. In questa seconda parte mi piacerebbe concentrarmi proprio sui tre vostri lungometraggi. Allora, magari prima di iniziare a farvi alcune domande, riassumo i vostri film. Il primo. Karin e Simon fanno visita ai genitori e alla sorella minore, Clara. Altri parenti li raggiungeranno attorno alla tavola. Tra ingressi e uscite, chiacchiere, piccoli gesti quotidiani e ricordi condivisi, questo film compone un raffinato mosaico della vita familiare, il tutto alla presenza di un gattino. Ed è il gatto che ritroviamo infatti anche nel titolo. Nel secondo film, Lisa se ne va, Mara rimane. Due ragazze. Mentre scatoloni vengono spostati, pareti ridipinte, mobili assemblati, un trasloco si trasforma nel teatro di tensioni nascoste, desideri inespressi e legami che cambiano forma. È un film che racconta il delicato passaggio da una fase della vita a un'altra, componendo una poetica riflessione su ciò che finisce, su ciò che resta e sulla fragilità delle relazioni umane. Fragile come la tela di un ragno. Nel terzo film, invece, troviamo Karen, che vive con il marito Marcus e i figli nella casa della sua infanzia, immersa in un paesaggio apparentemente sereno. È estate, c'è il sole, i colori sono forti e sembra di sentire i profumi. Per il compleanno di Marcus arriva la sorella con la rispettiva famiglia, due donne agli antipodi divise da vecchi rancori e l'ombra ingombrante di una madre scomparsa. Quindi, mentre la casa si riempie di persone, un passero intrappolato nel camino cerca disperatamente una via di uscita. Gli animali sono spesso metafora, ma non sono, sono anche delle porte. Lo sguardo che voi proponete nei vostri film è sempre focalizzato su figure femminili, quasi bergmaniane, mi verrebbe da dire, che raccontano la loro complessità con l'immobilità e con lo sguardo. A volte ci sono personaggi che sono davvero immobili, ma molto complessi. Lo si vede nei loro occhi. E anche questo scambio di sguardi tra i personaggi, credo che sia una sorta di danza. Come riuscite a penetrare così bene l'universo dei contrasti femminili?
1: Je sais pas, mais souvent on nous demande pourquoi.
2: Spesso ci chiedono perché i nostri personaggi principali siano sempre delle donne. In fondo siamo due uomini. In realtà ho l'impressione che già dai miei primi racconti a scuola la protagonista era sempre una donna. E a volte ho ancora questa sensazione. C'è il sesso esteriore, il fisico, che è piuttosto definito, e poi quello interiore. E qui lo spettro tra femminile e maschile è piuttosto ampio. Quindi il corpo ha una certa chiarezza, ma il mondo interiore no. È come un ventaglio di possibilità molto fluido. E io sento che a volte, quando creo i personaggi, posso raccontare una storia o esplorare certi aspetti disegnando una donna, o comunque un personaggio femminile. È qui che trovo lo spettro più ampio. Mi interessano registi come Almodovar o Antonioni, i cui film hanno una certa estetica ben definita, che portano sullo schermo donne molto affascinanti, protagoniste di miracoli e portatrici di abissi interiori. Questo lo trovo anche in Chabrol, o nei melodrammi di Sirk Douglas. Ho sempre avuto questa attrazione, questo fascino per personaggi femminili ambigui, che non sono solo angeli buoni, ma che hanno lati oscuri e possono essere anche cattivi. Sono personaggi spesso rappresentati sullo schermo, tra l'altro, da Isabelle Huppert o Isabella Jani. Loro hanno un aspetto perfetto, bellissimo, ma dietro quella bellezza c'è uno specchio scheggiato, con aspetti ambivalenti, ambigui. E in effetti, sì, sono proprio questi gli aspetti che mi interessano.
1: È ambigu. E in fait, oui, ce sont des aspects qui m'intéressent beaucoup.
0: Relazioni fluide, famiglie disfunzionali, a volte le identità nei vostri film si perdono. Ci immergiamo in questo mondo e ci sentiamo incredibilmente coinvolti in una confusione, sentendoci però parte. Cosa volete dire con i vostri personaggi e con le relazioni che vivono?
1: Alors, c'est assez difficile, mais c'est vrai que quand on écrit un scénario, quand on développe des personnages.
3: È piuttosto difficile rispondere. Quando scriviamo una sceneggiatura, quando sviluppiamo i personaggi, non sono né gli aspetti semantici e nemmeno quelli statici ad attrarci. Per esempio, in Das Mädchen und die Spinne, la ragazza e il ragno, la sessualità, il desiderio intercorre tra donne, ma a volte scopriamo che un personaggio è attratto anche dagli uomini, quindi cambia, come i camaleonti.

0: Il n'y a pas la société, il y a comme beaucoup de familles différentes qui forment ensemble la société.
1: Non parlerei di una sola società, perché è formata da molte famiglie diverse. La stessa società svizzera è composta da molte società differenti. Io trovo che da un lato ci sia una certa apertura. Ho l'impressione che molti individui riescano oggi a formulare o esprimere una certa individualità. Ma anche che d'altra parte ci siano sempre voci rigide e autoritarie, dove si percepisce il desiderio autoritario di ristabilire un'immagine classica e conservatrice, del tipo una donna deve essere così, un uomo cos'ha. Quindi sì, ci sono ancora aspetti conservatori e questa deriva autoritaria non la percepiamo solo in Europa, ma attualmente ovunque. Noto però che le generazioni più giovani, nonostante il conservatorismo, godono ancora dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni, questa esperienza di apertura, dove l'individuo è qualcosa di molto individuale, non so se mi spiego, con i sentimenti propri ai nostri corpi, i pensieri nelle nostre menti. Quindi ho l'impressione che anche in presenza di una tendenza conservatrice c'è ancora una generazione che ha fiducia e sicurezza, una sorta di utopia, che ha desideri e visioni e che non è d'accordo con il doversi sempre adattare e sa dire di no, perché come dicevo la società è davvero un insieme di molti individui diversi. La società non è qualcosa in cui tutti gli individui devono essere esattamente uguali. Quindi, per concludere, anche se al momento esistono tendenze negative, continuo a pensare che ci siano anche ragioni per rimanere positivi, per mantenere vive le proprie visioni, per esprimersi con libertà, ma anche con spirito di comunità. Sì, ci sono aspetti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, aspetti che non dobbiamo assolutamente cambiare, valori che dobbiamo difendere, che non dobbiamo cambiare nella nostra società. È la democrazia e questa non la possiamo cambiare.
0: Cose très importantes, l'égalité, liberté, des choses comme ça, ce sont vraiment des aspects qu'on ne doit pas changer, ce sont des valeurs qu'ils font. On doit les tenir et pas dire que c'est quelque chose qu'on peut changer. Alors il y a sûr qu'une valeur qui juste, c'est notre, c'est la démocratie et on ne peut pas changer, oui.

0: Ora, se siete d'accordo, parliamo dell'importanza di liberarsi da quei cliché che una certa società impone. Per esempio, nei vostri film, i rapporti tra madre e figli non sono mica idilliaci. Le madri non sono perfette, non sono sempre gentili, non sono sempre felici, non sono quasi mai materne. Ci si allontana dai cliché sulla famiglia, ma anche da quei ruoli imposti dalla società, nella coppia, per esempio.
1: C'est aussi un moyen d'échapper une certaine rigidité.
2: Forse è anche un modo per sfuggire a una certa rigidità. Nel nostro ultimo film, Der Spatz im Kamin, il passero nel camino, l'idea principale per noi era anche quella di rappresentare una rivoluzione all'interno di una famiglia. Quindi, come gli artisti visivi, partiamo da un riferimento. Una famiglia con i suoi personaggi e i ruoli precisi. La madre, il padre, i tre figli, la vicina che porta a spasso il cane. Quello che poi abbiamo cercato di fare è stato aumentare la tensione causata da questa rigidità, da questa staticità dei ruoli. E man mano che aumentavamo la tensione, c'è stata una specie di esplosione psicotica, sì, e il giorno dopo è diventato come una danza di inversioni di ruoli. La madre diventa l'amante, e prima era il padre ad esserlo con la passeggiatrice del cane. Un gioco di ruolo un po' folle, straordinario. E per noi è molto stimolante giocare con questi confini o limiti, sì, perché sono confini violenti. Gli aspetti statici possono essere violenti per gli esseri umani, che a volte sentono l'impulso di vivere altri ruoli. Quindi sì, per noi questo è qualcosa di molto gioioso da fare.
0: Se c'è una cosa che caratterizza, trovo, i vostri film, è proprio il contrasto. È molto forte in tutti i film. Ne cito alcuni, ma mi piacerebbe poi che siate voi a scegliere su quale concentrarci. Un contrasto è rappresentato per esempio dal movimento dei personaggi contro l'immobilità della telecamera, oppure da quelle immagini incredibili.

0: incredibilmente poetiche, delicati, che contrastano con la crudezza della narrazione e della lingua dei personaggi. Ma poi c'è anche il sogno da una parte, la realtà dall'altra, luce, oscurità, caos, controllo, e qui potrei continuare, Ramon.
1: Oui, je trouve que cette méthode ou cette stratégie avec de travailler avec le contraste, c'est quelque chose qui est très important.
2: Sì, trovo che questa strategia di lavorare con i contrasti sia molto importante. Naturalmente un film spesso racconta una storia, una narrazione, ma noi lavoriamo con immagini in movimento e suoni, e con qualcosa di molto musicale. Quindi penso che quando si costruisce un film bisogna pensarlo come alla musica, come una composizione che respira una certa musicalità. E quindi i contrasti, per esempio, sono individuabili in qualcosa di molto silenzioso, tenero, molto sottile, che viene appunto messo contrapposto a qualcosa di forte, rumoroso e potente. E quindi credo che questi contrasti siano ciò che rende visibile l'invisibile. Per esempio, quando si vuole raccontare il silenzio, è importante che prima ci siano dei suoni, non necessariamente delle grida, ma qualcosa. Per questo dico che i contrasti rendono le cose visibili. Per tornare ancora al nostro ultimo film, Il passero nel camino, qui si racconta la storia di famiglia, ma è un piccolo inferno familiare. Una famiglia in cui molte cose non funzionano, ci sono abissi, ombre, ma i giorni in cui osserviamo questa famiglia sono giorni d'estate. C'è tanto sole, luce piena e calda, è davvero molto luminoso, ci sono tanti fiori, tanti colori. Sembra proprio lo spazio per un paradiso estivo. Ma in realtà quello che sta succedendo, quello che stiamo osservando, non è un paradiso, anzi. E ho anche l'impressione che quando usi un luogo paradisiaco per mostrare una storia contrastante, è molto più interessante, perché in quel modo si instaura una certa tensione e tu non illustri, ma vai nella direzione opposta. E questo è qualcosa che mi è sempre interessato. Stessa cosa per la musica, quando non c'è solo la classica, ma anche quella elettrica, techno, per esempio. E per riallacciarmi a quello che hai detto sulla quiete e la mobilità, i movimenti, ma anche gli elementi statici, nascono come un balletto tra immobilità e movimento. Spesso la telecamera è statica, ma c'è una messa in scena molto complessa, mentre i personaggi camminano e si muovono attraverso le inquadrature in modo molto dinamico. Quindi sono gli aspetti statici a rendere visibile il movimento, e il movimento stesso rende visibile la staticità della telecamera. Eh sì, trovo questi aspetti molto, molto interessanti.
3: Oui, ces aspects, je les trouve très, très intéressants.
4: Sie kommen gleich.
5: Hallo?
6: Hallo.
4: Schlafe ich hier?
6: Ja, du schläfst eben an. Komm.
5: Hallo.
7: Hallo. Johanna. Mensch, du bist ja...
0: Ecco, sempre restando in questo campo, parliamo del rapporto tra realtà e sogno.
8: Oui, ça aussi, en fait, c'était pas toujours là dès notre premier film.
9: Sì, un rapporto che è cambiato nel tempo. In Das merkwürdige Kätzchen, lo strano gattino, si osservava di più la realtà. Non penetravamo la soggettività, il modo in cui viene vissuta la realtà. Era più oggettivo, osservava. Mentre scrivevamo la sceneggiatura, avevamo inserito un incubo che volevamo rendere visivo. Ma poi non l'abbiamo fatto, siamo rimasti fuori dalla prospettiva. Ma nel secondo, La ragazza e il ragno, abbiamo iniziato a penetrare la soggettività, a viverla attraverso certi personaggi. Questa soggettività è aumentata nel terzo film, Il passero nel camino. Sì, è qualcosa che ci interessa, avere qualcosa che potrebbe essere una sorta di realtà, di una famiglia, e poi distruggerlo, cambiarlo. Nel nostro cinema in realtà non è il naturalismo a interessarci e non abbiamo paura di una certa vicinanza al teatro. C'è una certa stilizzazione nella trilogia. I film non fingono di essere la realtà o la vita quotidiana reale. È molto chiaro quando li vedi che sono film, con un certo stile, sì. Abbiamo cambiato modalità nel tempo, iniziando con l'osservazione, e poi negli altri film abbiamo aumentato i sogni, il surrealismo, questi aspetti, insomma.
8: Les aspects, oui, les rêves, le surréalisme, ces aspects-là, on a augmenté.
0: Riguardo a questo distacco della realtà e all'ingresso in un altro mondo, ho notato, Silvan, che nei vostri film gli oggetti sono reali e ci sono spesso e hanno una presenza scenica, una grande importanza poetica, veicolano altre realtà. Per esempio, qui, quando noi finiremo la nostra intervista, rimarrà una bottiglietta d'acqua, rimarrà anche dopo, racconterà qualcosa che c'è stato. Nei vostri film è la stessa cosa, è come se gli oggetti si assumessero la responsabilità di continuare la narrazione.
8: Allora, en fait, pour nous, on a commencé à les utiliser dans cette manière-là.
9: Abbiamo iniziato a usarli in questo modo già nello Strano Gattino. Un film caratterizzato da una rigorosa unità di spazio e tempo. E per noi poter mostrare le tracce delle scene passate, un bicchiere di latte per esempio, un po' di pelo di gatto o altri oggetti che evocano una scena appena vista, è qualcosa di poetico e bello, perché apre la linearità determinata dall'unità del tempo, delle scene che abbiamo costruito, che abbiamo realizzato, introduce una sensazione di discontinuità. Quindi diventa un sistema più complesso trattato così. Ma spesso i nostri film hanno anche una certa malinconia, perché il tempo passa e ci sono elementi che se ne sono andati, persi. Per noi trattare gli oggetti con questa attenzione e importanza significa anche valorizzarli.
8: Qu'ils ont pris lieu, même que c'est passé maintenant, oui.

0: La musica ci aiuta a entrare in questi mondi che create, a immergerci tra le persone, a stare veramente in ciò che non vediamo, ma sentiamo. Voi lavorate molto con la musica, ma anche con i suoni della natura e i rumori. Come gestire questi elementi? Ramon.
1: L'elemento sonoro, la musica, i suoni, è qualcosa a cui cerchiamo di pensare durante tutto il processo di scrittura. Spesso scrivo in nero tutto ciò che vedo, e invece ciò che sento, i suoni e le voci, i dialoghi, li scrivo in verde. Spesso è perché cerco, durante il processo di scrittura, di conoscere già il ritmo e l'atmosfera e di sentire quando la musica è necessaria e quando non lo è. Trovo che la musica che usiamo sia quasi troppa a volte, e per questo cerco di capire quando ne abbiamo davvero bisogno, perché è un momento per digerire le scene, le osservazioni. Trovo anche che i suoni siano molto importanti. Per esempio, nello Strano Gattino, in cucina, c'era un frullatore, il frigorifero, la lavatrice, una macchina del caffè, e li usavamo quasi come strumenti che potevano fare piccoli rumori. Ciò che sentiamo a volte è quasi più importante di ciò che vediamo, perché il suono ha la capacità di produrre atmosfere, stati d'animo. Per esempio, suoni molto lievi possono amplificare o mostrare una certa fragilità, e suoni che sono molto aggressivi o inquietanti possono mostrare la psiche di un personaggio. È molto importante avere consapevolezza del suono.
2: Oui, c'est très important d'avoir comme une conscience sur le son.
0: Siamo in conclusione. Abbiamo iniziato questa intervista parlando della vostra infanzia, di voi bambini, di questa immagine della grande casa che avete abitato, dei vicini, il giardino, i giochi. E i bambini nei vostri film sono molto importanti. Ma sono importanti perché sconvolgono, di solito, sconvolgono le relazioni, disturbano, fanno rumore, rivelano abissi. Vorrei concludere con questo, con i bambini.
3: Les enfants dans les films, pour nous, c'est des éléments dynamiques, parce que les films, des fois, c'est aussi comme une danse, de nouveau, entre le statique et le dynamique.
4: I bambini nei film sono elementi dinamici, perché, e torniamo alla metafora della danza, i film sono un balletto tra statico e dinamico. Al centro ci sono spesso personaggi prigionieri di una certa condizione statica. E per noi i bambini, ma anche gli animali e altri elementi, sono come elementi disturbanti. Rappresentano la vitalità. È interessante lavorare con i bambini, anche perché il cinema di Ramon è caratterizzato da una grande precisione. Lui lavora con il controllo delle immagini, delle inquadrature, del suono. Quindi ci sono molti aspetti cinematografici piuttosto controllati, ma lui cerca di integrare elementi più anarchici, come appunto gli animali e i bambini. E questo è di grande ispirazione per chi vive nelle prigioni di cui parliamo. Questi sono alla fine i soggetti dei nostri film. Il rapporto tra caos e ordine, tra dinamismo e staticità, tra crisi e vita.
3: Ce truc entre le dynamique, le chaos et l'ordre, le dynamique et le statique, et oui, la crise et la vie, alors oui.
5: Merci beaucoup, merci Romain, merci Sylvain. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Oggi alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Agata Galfetti. Due violente scosse di terremoto hanno devastato nella serata di ieri il Venezuela, ha dichiarato lo stato d'emergenza, si teme una strage. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso e sono già diversi i paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. Con la ripresa del transito nello stretto di Hormuz cala il prezzo della benzina. In Svizzera le ripercussioni non saranno però immediate, ad incidere l'indebolimento del franco sul dollaro e il livello basso delle acque del Reno. Per lo sport, mondiali di calcio, 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima nel suo girone, passano ai sedicesimi anche lo stesso Canada, Bosnia, Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri, due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese, con devastazioni nella capitale Caracas ma anche in aree rurali. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Per il momento si contano 32 morti accertati, oltre 700 feriti, dati che sembrerebbero destinati a salire vertiginosamente. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
5: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici, in cui tantissimi sono rimasti intrappolati, si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben due le scosse, a distanza di una trentina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2-7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorsi in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
4: E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. In Italia stanno facendo molto discutere le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che ieri in un'intervista a Fox News ha detto: l'Europa ha sostenuto l'azione militare statunitense contro l'Iran tramite migliaia di voli partiti dalle sue basi militari. 500 sarebbero passati proprio da basi italiane. Le opposizioni hanno subito chiesto chiarimenti, mentre il Ministero della Difesa ha parlato di un messaggio totalmente fallace. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
6: È tema delicato quello delle basi militari italiane ad uso americano. Già nei mesi scorsi alcuni cacciabombardieri statunitensi avevano chiesto di atterrare nella base siciliana di Sigonella per un rifornimento e per poi dirigersi verso l'Iran, ma la richiesta venne respinta dal governo italiano. Ieri però hanno sorpreso le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, quando nell'intervista a Fox News ha detto che il sostegno europeo all'azione militare americana c'è stato e come, aggiungendo: se prendiamo l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi, un numero, ha detto, enorme. Pronta la replica del Ministero italiano della Difesa, che in una nota ha scritto tra l'altro: sorprende che il segretario della NATO faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Quindi non decolli verso una guerra, ma decolli, citiamo, previsti dai trattati, che per inciso sono tutti quelli che non hanno a che vedere con attività che prevedono l'impiego di armi. Pronte però a sparare contro il governo sono state le opposizioni, crollano le favolette, ha scritto sui social Giuseppe Conte, a capo dei 5 Stelle. Le parole di Rutte confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: Meloni venga a chiarire in Parlamento. Finora Meloni ha però sorvolato.
4: Il prezzo della benzina è destinato a scendere grazie alla normalizzazione della situazione sul fronte del petrolio con il transito dallo stretto di Hormuz. Ma in Svizzera ci sono altri elementi che potrebbero rallentare questa discesa dei prezzi. Quali sono, ce lo dice Marzio Minoli.
7: Guardando i siti che mostrano il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz, il colpo d'occhio è cambiato di molto in queste ore, con un deciso aumento del numero di vascelli che stanno attraversando il braccio di mare. Il prezzo del petrolio scende, ma in Svizzera, dal benzinaio, le ripercussioni non saranno immediate. Questo perché, oltre all'aumento della domanda legata alle partenze per le ferie, ora ci si mette anche il livello del fiume Reno a preoccupare. Infatti, la maggior parte della benzina che arriva in Svizzera proviene dal nord Europa e viene trasportata con le chiatte fino al porto di Basilea. Un problema, bene sottolineare, che riguarda soprattutto il nord delle Alpi. Al sud il carburante arriva dall'Italia. Livello del Reno basso dunque e potrebbe scendere ulteriormente, limitando la capacità di carico delle imbarcazioni, quindi meno benzina a disposizione. Dunque, per una legge di domanda e offerta, quando un bene scarseggia, il suo prezzo non si muove verso il basso. Oltre a questo, da non sottovalutare l'indebolimento del franco contro dollaro, valuta con la quale si pagano i prodotti petroliferi. Un franco più debole significa pagare di più la benzina, quindi per dei decisi ribassi alla pompa si dovrà attendere.
4: Si estende e si prolunga l'inchiesta della Commissione della Concorrenza sulla cosiddetta appaltopoli nel Moesano. In una nota diffusa questa mattina, la stessa Commissione comunica che questo procedimento coinvolge ora altre 3 ditte attive nel settore dell'edilizia. I sospetti ruotano attorno a possibili accordi in materia di appalti. In tutto sono ora 9 le imprese sotto inchiesta. Una vicenda venuta alla luce nel 2020 e che ora potrebbe richiedere un ulteriore anno di indagini per fare piena luce su questi presunti accordi sottobanco nel settore delle costruzioni. Nonostante i ritardi e i rincari, la Svizzera paga subito per il sistema missilistico Patriot dagli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i massimi responsabili della difesa a Berna, annunciando la ripresa dei pagamenti sospesi mesi fa. Ma vista l'incertezza sull'arrivo dei Patriot, in contemporanea procedono trattative con altri paesi per delle alternative. Una strategia scelta da chi è con le spalle al muro. Alan Crameri.
8: Potrebbero costare il doppio e arrivare con anni di ritardo. I sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata Patriot, ordinati dagli Stati Uniti nel 2022. Troppo tardi per chi considera reale la minaccia russa in Europa nei prossimi anni. Eppure la Confederazione ritorna a versare le rate d'acquisto agli Stati Uniti sospese qualche mese fa. No, non ci stiamo inginocchiando, risponde a una domanda critica il consigliere federale Martin Pfister. Secondo lui, interrompere i pagamenti poteva portare alla perdita dei milioni già versati. Ma c'è anche d'altro. Gli Stati Uniti, per conseguenza, avrebbero potuto ritardare la fornitura dei futuri aerei da combattimento F-35 o addirittura dei pezzi di ricambio per quelli attuali, gli FA-18. Il disagio e la preoccupazione a Berna sono evidenti.
9: Ja, und wir gehen davon aus, dass die Patriot irgendwann geliefert werden.
8: Partiamo dal presupposto che prima o poi questi Patriot arriveranno, ha dichiarato il responsabile dell'armamento dell'esercito Urs Loher. In realtà, grazie a una cessione della Germania, una prima fornitura potrebbe esserci già nel 2027. Discussioni sono in corso. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, questa volta di produzione possibilmente europea. Potrebbe aggiungersi ai Patriot o sostituirli nel caso non dovessero mai arrivare.
4: È tutto per questa terza edizione del Radio Giornale. Vi lascio all'attualità sportiva. Una buona giornata.
10: Lo sport.
11: Ben ritrovati all'ascolto. Per la quarta volta consecutiva la Svizzera accede alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale ieri ha battuto il Canada 2-1, qualificandosi così per i sedicesimi dei mondiali da prima di gruppo, ancora protagonista Johan Manzambi. L'inviato Paolo Laurenti.
12: Il Qatar è stato solo un incidente di percorso. Con la sicurezza delle grandi, la Svizzera è infatti andata a prendersi due successi che servivano per conquistare l'auspicato primo posto del gruppo. La formazione di Murat Yakin ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la squadra più forte, paziente e arricchita dalla fresca aura di Johan Manzambi, per utilizzare un termine in voga tra i suoi coetanei, già uomo, pardon, ragazzo copertina del calcio svizzero. Anche contro i padroni di casa del Canada e nel catino ribollente del BC Place di Vancouver, Manzambi, saggiamente schierato dall'inizio, ha avuto il merito di sbloccare il punteggio assistendo Vargas e poi siglando il 2-0. Tre gol e un assist finora per lui. Solo altri due giocatori sotto i 21 anni sono riusciti a fare lo stesso nella Coppa del Mondo in questo secolo: Mbappé nel 2018 e Thomas Müller nel 2010. Mica due qualunque, un predestinato insomma. È destinata all'ennesima fase a eliminazione diretta la Svizzera, quarta volta consecutiva, come solo Argentina e Francia sono state capaci. Un risultato clamoroso per la nostra nazionale da evidenziare, un rendimento costante e chissà che quest'anno però non possa davvero regalarsi e regalarci l'exploit tanto atteso, quei quarti di finale che mancano dal 1954, evitando altri incidenti di percorso, ma con Manzambi forse è un po' più facile.
11: Classifica finale del girone con Svizzera davanti a Canada e Bosnia, entrambe qualificate. Bosnia che ieri ha superato 3-1 il Qatar. Svizzera che avrà ora più di una settimana di pausa per preparare il prossimo incontro, valido per i sedicesimi, contro una terza classificata ancora da definire. Partita che si giocherà a Vancouver il 3 luglio alle 5 del mattino, orario svizzero. E nella notte vittoria e primo posto anche per il Brasile, che ha superato 3-0 la Scozia con doppietta di Vinicius. Nello stesso girone 4-2 del Marocco su Haiti. Scozia che spera ancora di passare il turno come terza. Nel gruppo A invece Messico 3-0 sulla deludente Repubblica Ceca e storica prima qualificazione alla fase di eliminazione diretta del Sudafrica, che ha superato 1-0 la Corea del Sud. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Basing. In campo anche l'altro elvetico Kim contro il russo Safinov.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati a questa puntata di Parada da Barbara Tartari. Sono le 9:44 minuti, iniziamo naturalmente tra pochissimo con Musica di Carta, proseguiremo poi andando a segnalare alcuni eventi nel nostro territorio. Sicuramente oggi 25 giugno segnaliamo che si apre Jazz Ascona con i suoi appuntamenti così numerosi, così variegati nei vari luoghi della città di Ascona, un bel programma ricco che prosegue fino al 4 di luglio. Avremo modo poi di capire che cosa accade oggi alla Rete 2, importantissima la seconda puntata di questa intervista a Renzo Arbore in occasione del suo 89esimo compleanno, ma anche i 35 anni di attività dell'Orchestra Italiana, un'intervista curata dal nostro Alessandro De Rosa. Poi naturalmente chiudiamo la nostra trasmissione in questa settimana di ufficialmente piena estate, e la temperatura ce lo testimonia, stiamo facendo dei percorsi musicali relativi a questa stagione. Ebbene, oggi ci soffermeremo su questo quartetto con pianoforte di Erich Viardot dal titolo In Sommer, e andremo ad ascoltare i primi due movimenti.

E con questa intrada apriamo la nostra puntata di Parade, soprattutto il nostro spazio di musica di carta. In questo caso, intrada apre il disco, un disco di qualche anno fa, siamo nel 2018, con Rolf Lislevand, musicista norvegese, qui con Concerto Stella Matutina. È un progetto che nasce in realtà prima, nel 2011, che ha dato il via ad una proficua collaborazione, una serie di concerti, e poi giunge a questo disco che è rimasto direi un unicum insieme, ed è un intreccio di musica barocca e jazz. Sappiamo che Rolf Lislevand ha avuto un inizio di carriera da chitarrista elettrico, da musicista che si è aperto al jazz inizialmente, per poi invece darsi alla musica barocca e alla musica antica. E questo album è un po' la testimonianza di questo intreccio, anche se in questa prima intrada non era così evidente questa presenza, soprattutto del lato improvvisativo che porta delle armonie jazzistiche al suo interno. Perché abbiamo aperto così? Perché in realtà Musica di Carta oggi si appoggia su un articolo molto interessante, perché è un tema molto dibattuto questo, sulla rivista Amadeus di questo mese. È un articolo di Stefano Valanzuolo che si intitola "Contaminare i generi, il rischio della confusione". Il bombardamento mediatico indebolisce gli antichi steccati, rendendo generalista il gusto della platea. Dunque, sostiene Valanzuolo, un fenomeno accettabile se ispirato da curiosità culturale, meno se è il frutto di logiche commerciali. E questo è un punto di vista condivisibile, trovo. Stando alla Treccani, per contaminazione, che tra l'altro dico io è un termine insomma che usiamo molto spesso, non particolarmente felice secondo me, stando alla Treccani si intende l'introduzione o la presenza di agenti fisici, chimici o biologici estranei in un ambiente, materiale o alimento, tali da renderlo pericoloso o impuro. Insomma, già qui cogliamo questo termine pericoloso. Qualcosa da cui tenersi dunque alla larga e da maneggiare, come si dice, con cautela. Eppure oggi, ad onta del pericolo, contaminare si è tramutato in un vezzo frequente, andando a connotare molta produzione musicale che aspiri a conquistare fette di mercato consistenti e un pubblico il più possibile eterogeneo per estrazione, età e censo. Un pubblico, per dirla con un altro termine alla moda, trasversale. Quindi qua si apre questo discorso che è molto attuale, si porta avanti in effetti da molti anni, perché sembra che la contaminazione, per così dire, o comunque l'intreccio tra i generi, sia diventato un po' la ricetta, come si suol dire, per arrivare a un pubblico ampio, per cogliere più attenzione da parte di un pubblico magari non così addentro ad alcuni repertori, e quindi in qualche modo superficializzare i contenuti musicali. E Stefano Valanzuolo fa davvero un approfondimento di questo atteggiamento. Che lo stesso vocabolo abbia perso l'accezione originaria, naturalmente microbiologicamente fosca, per acquisirne un'altra, dunque artisticamente virtuosa e quasi indispensabile, è questione interessante. Se parliamo di musica, va considerato come la platea di ascoltatori del terzo millennio sia diventata in buona parte generalista, in conseguenza di un bombardamento mediatico che chiamare aspecifico suona un eufemismo. Insomma, un atteggiamento non deprecabile in sé, è quello di aprire, abbattere i fatidici steccati tra generi diversi, specialmente però se introdotto da una consapevole curiosità. E secondo me è l'esempio di questo disco, dove questa contaminazione, per così dire, è fatta con sapiente maestria, soprattutto perché proviene da una profonda ed estrema conoscenza da parte di Rolf Lislevand dei due mondi, che in questo avvicinamento rimangono
come dire, ben identificati, senza mai sconfinare in maniera maldestra l'uno nell'altro.

Anche qui un ascolto tratto da questo disco di Rolf Liselevand con Stella Matutina, un disco, dicevamo, del 2018 dal titolo Nuove Invenzioni. Naturalmente avrete scorto il tema principale di Eternal Source of Light Divine di Georg Friedrich Händel, qui la presenza sottile di alcune armonie che ricordano il jazz è forse più evidente del primo ascolto, sempre con una grande grazia e anche con quella, come dire, approccio degli strumenti antichi molto delicato. Stiamo parlando proprio di questa contaminazione dei generi attraverso l'articolo di Stefano Valanzuolo, di come in sé non sia un atteggiamento negativo, soprattutto perché negli anni si è andato affievolendosi una sorta di integralismo elitario del consumatore, per cui l'apertura a nuovi generi, agli steccati che non sono più così alti e così invalicabili, per così dire. Secondo le parole di Valanzuolo, appunto, il rischio è laddove è motivato da logiche commerciali questa scelta, volte naturalmente in prevalenza a rimpolpare il target di fruitori a costo di sacrificare la credibilità intesa quale identità del prodotto finale. Quindi non è inutile confrontare le vicende musicali attuali con quelle di un secolo fa, un secolo e passa fa, allorquando conciliare elementi stilistici di diversa natura sembrava rispondere all'esigenza intellettuale di dover costruire un nuovo codice espressivo. Pensiamo a Stravinsky, forse è l'esempio più eclatante del secolo scorso. Nascevano su questi presupposti, queste opere nascevano su questo presupposto per essere consegnate ad un pubblico non blandito, come dice Valanzuolo, ma stimolato e sorretto da una necessità condivisa, che poi potesse finire con urla anche di riprovazione, come alla prima del Sacro du Printemps, era sintomo però di un dibattito vivo intorno alla musica, un dibattito, di cui adesso, per pigrizia diffusa tra addetti ai lavori, talora si avverte la mancanza.

Giovanni Paolo Foscarini, Passe Mezzo e Passacalli, in questa versione in cui la prassi esecutiva antica e le sonorità degli strumenti antichi si confondono nel senso buono del termine, si intrecciano, forse è meglio dire, con alcune armonie più jazzistiche, con le sonorità anche degli strumenti jazz. Abbiamo ascoltato questa tromba. È un bel progetto questo, che va contro al rischio di cui parla Stefano Valanzuolo sulla contaminazione tra i generi, perché si innestano delle esigenze economiche, parliamoci chiaro. Secondo le parole di Valanzuolo, la competitività della proposta musicale oggi si misura spesso sull'adesione a precetti di base, cioè tempi serrati, perché la soglia d'attenzione dell'avvento del telecomando in giussi è molto ridotta, presenza di testimonial riconoscibili e non sempre per meriti artistici, e commistione di stili a beneficio di palati onnivori. Ecco, non è il caso di questo disco, ed è il motivo per cui l'ho scelto per voi, perché l'equilibrio, come dicevo, è pregevole, è una incisione ben equilibrata. I musicisti non hanno cercato di creare musica crossover, né di adattarsi a un genere specifico, ma di generare un suono che fosse proprio una simbiosi dei diversi elementi musicali. Rolf Lislevand, dicevamo, musicista norvegese che è tuttora uno dei più importanti interpreti e innovatori nel campo della musica antica, ha valenti collaborazioni, solo per citarne una, con Jordi Savall e il suo ensemble, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti a corde pizzicate. Si è specializzato alla Schola Cantorum Basiliensis, naturalmente qui in Svizzera. Musicisti come Hopkins o Smith sono uno dei punti di riferimento, e quindi capiamo bene come la conoscenza profonda di un repertorio possa far sì che questa commistione di generi non sia qualcosa di ricercato in maniera così economicamente valida, ma profondamente sentita. Il disco, dicevo, si intitola Nuove Invenzioni, un disco per Sony del 2018.

0: Ecco qui un altro esempio di quell'incontro virtuoso tra i generi musicali che in realtà qui è marginale se non per l'innesto di questo quartetto di voci magnifico che è stato l'Hilliard Ensemble con il sassofono, questo suono riconoscibilissimo, un po' gelido di Jan Garbarek e le sue improvvisazioni sonore sul la musica in questo caso di Pierre Delarue o Salutaris Hostia, mottetto a quattro voci in questa versione dal primo incontro, dalla prima testimonianza di quell'incontro felice tra Hilliard Ensemble e Garbarek che avvenne per il disco ESM del 94 Officium, un incontro che fu promosso da Manfred Eicher con questo intreccio tra il sassofono di Garbarek e il repertorio di musica liturgica compreso tra il XII e il XVI secolo con varie composizioni, una bellissima collaborazione che poi si è rivelato un grande successo e ha dato vita ad altri incontri testimoniati da vari dischi e vari concerti. Noi ora voltiamo pagina per andare a capire che cosa accade oggi dal punto di vista musicale nel nostro territorio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La flûte de Pan per flauto e pianoforte di Jules Muquet qui in un'interpretazione dal vivo al nostro studio 2 della radio di Lugano Besso, Musica Viva, una puntata del 9 ottobre del 2025, Alessandro Bennardo al flauto traverso insieme a Jasmine Gitti all'arpa, un giovane duo che però si è affermato in numerosi concorsi internazionali. Alessandro Bennardo ha preso il Master of Arts in Music Performance a Lugano sotto la guida di Andrea Oliva. Ebbene, questa sera ci saranno ci sarà il concerto dei solisti del conservatorio con l'orchestra della Svizzera italiana. La direzione affidata a Georg Köhler, Alessandro Bennardo al flauto, Ione Damantini alla viola, Kokoro Imagawa al violino, perché appunto i solisti saranno tre premiati con questo bellissimo concerto insieme all'orchestra della Svizzera italiana. Il concerto di Nielsen per flauto con Bennardo, il monologo per viola e orchestra di Alfred Schnittke con Ione Damantini e il concerto numero 1 in sol minore per violino e orchestra di Max Bruch con Kokoro Imagawa. Allora vi propongo ancora un piccolo ascolto. Ascoltiamo proprio Ione Damantini.

Pagina magnifica questa tra War Music di Paul Hindemith per viola e archi, qui con Ione Diamantini alla viola, l'ensemble 900 del conservatorio diretto da Francesco Angelico in un concerto dal vivo proprio di quest'anno, 15 marzo 2026. Questo per ricordarvi appunto che nella Hall dell'Hack questa sera alle ore 20 ci sarà il concerto dei solisti del conservatorio con l'OSI e con la direzione di Georg Köhler e i tre solisti, Alessandro Bennardo al flauto, Ione Diamantini alla viola e Kokoro Imagawa al violino.

0: Teniamo in sottofondo questa In Seven Days per pianoforte, orchestra e video. È una nuova composizione di Thomas Adès. Abbiamo scelto Creatures of the Sea and Sky, quindi creature del mare e del cielo. È una partitura scintillante, trovo, di colori, di scelte armoniche, orchestrali. Qui era con la Tanglewood Music Center Orchestra, il pianoforte Kirill Gerstein, che sarà il protagonista anche del concerto che si terrà alla Tonale di Zurigo questa sera alle 19:30, con la presenza proprio della musica di Thomas Adès. Questo pianista porta sul palco la musica di questo compositore, molto spesso è uno degli esperti della musica di Thomas Adès, e ripeto, potrete ascoltarlo questa sera a Zurigo, alla Tonale, alle 19:30. Proseguendo, vi segnalo che oggi apre Jazz Ascona con il calendario ricchissimo, con circa 20 concerti al giorno, come sempre, con ingresso gratuito dal New Orleans Jazz al jazz tradizionale, al groove and funk, gospel, Dixieland. Insomma, è un festival che, come sempre, è davvero da non perdere. In realtà prosegue fino al 4 di luglio, quindi avremo modo di segnalare sicuramente altri concerti. Oggi è Rete 2, l'abbiamo sentito più volte anche dalla promo. La seconda parte di Incontri d'estate di oggi è dedicata a Renzo Arbore, con una bellissima intervista realizzata dal nostro Alessandro De Rosa, quindi non perdetevela oggi alle ore 16. Continuano i contributi in musicomica, musica, umorismo, canzoni con Gian Gilberto Monti alle 16:35, e oggi Prima Fila è dedicato, come ogni giovedì, all'anniversario di Anton Karl Maria von Webern, ma 200 anni anniversario dalla morte di Karl Maria von Webern, considerato davvero il pioniere del romanticismo tedesco. Ebbene, noi dedicheremo a lui un programma di Prima Fila la settimana, oggi con il concerto per corno e orchestra. Non perdete Prima Fila alle ore 20:30.
1: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini, oggi alle 12:35.
2: Rete 2. In studio Federico Talarico. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela nella serata di ieri. La presidenta di interim Delcy Rodriguez ha riferito di centinaia di vittime tra morti e feriti, un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi vista la forza distruttiva del fenomeno e le 400.000 persone residenti nell'area colpita. Lo ricordiamo, due scosse ravvicinate di 7,2 e 7,5 sulla scala Richter sono state misurate nel nord del paese, a circa 200 km da Caracas. La distanza non ha risparmiato la capitale, in cui sono state segnalate devastazioni. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, che hanno offerto aiuti di varia natura. E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. Comincia a Danzica, in Polonia, la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che fa seguito a quella tenutasi a Lugano nel 2022. A rappresentare la Svizzera ci sarà il delegato del Consiglio federale Jacques Gerber, assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per 2 giorni si parlerà di ripresa economica del paese, di sostegno al settore energetico, ma anche di lotta alla corruzione. Sempre guerra, ma sul fronte, ieri notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Droni che hanno preso di mira due centrali termiche, causando esplosioni e interruzioni di corrente su larga scala nei centri abitati vicini. Nella Russia meridionale, a Krasnodar, un deposito di carburante è andato a fuoco, colpito da un drone ucraino. Lo comunicano le autorità regionali. Gli Stati Uniti confermano nuovi colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno, per concretizzare l'accordo di pace che ha messo fine alla guerra. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passaggio dei negoziati. Restano divergenze sul dossier nucleare iraniano. Per la cronaca regionale, la Commissione delle concorrenze estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, avviata nel 2020. A dare notizia alla stessa Conco, che nel corso delle indagini, che potrebbero proseguire per un altro anno, ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto la lente sono finite altre 3 ditte. In tutto sono 9 le ditte coinvolte, per le quali vale la presunzione di innocenza. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino ai 36 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E proseguiamo con questo foxtrot di Richard Fleury, compositore svizzero. Parliamo del periodo tardo romantico, ancora un linguaggio legato alla tonalità, in questo caso una pagina legata al foxtrot, quindi con questo avvicinamento alla musica jazz. Insomma, questo oggi è un po' il filo conduttore della nostra puntata. In realtà, Richard Fleury ha composto opere anche maestose, tra cui una terza sinfonia che vi propongo in prima registrazione mondiale. È un nuovo disco pubblicato proprio un paio di mesi fa, quindi una novità discografica, in cui si propongono la Fastnacht Sinfonie, una sinfonia di carnevale concepita, diciamo, come un poema sinfonico. Sappiamo come insomma il carnevale in Svizzera sia una delle tradizioni più leggendarie, carattere festoso ma anche lirico di questa pagina. E poi c'è la bella sinfonia numero 3, la Buchbergische, che è Buchberg, nel canton Soletta. È proprio un omaggio a questa regione, spazi aperti, ampi paesaggi. Ebbene, in prima registrazione mondiale da parte della BBC Symphony Orchestra, diretta da Paul Mann.

Davvero coloratissima, mi viene da dire, questa terza sinfonia Buchbergische di Richard Fleury, dedicata appunto al nostro territorio, in particolare al Canton Soletta, che fu un luogo per lui molto molto importante, un forte legame. Dicevamo, una prima registrazione mondiale per questa sinfonia, registrata dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Paul Mann e pubblicato pochi mesi fa. Ebbene, Richard Fleury sarà il protagonista della puntata di Concerto.ch di oggi alle ore 13.30. Come sempre avremo modo di fare un piccolo percorso musicale dedicato ad alcune registrazioni non così recenti, ma che ci portano alla luce questo repertorio davvero ricchissimo di Richard Fleury.

Questa è una pagina brillante dal quartetto in re maggiore, detto spagnolo, che abbiamo ascoltato con l'ensemble Viardot, la pagina di Louise Herit Viardot, la figlia di Pauline Viardot, una giovane compositrice che, come sempre, insomma, è stata abbastanza, come dire, osteggiata in vita nella sua attività. Era cantante, contralto, e pianista, direttrice. Viaggio molto, nata a Parigi, ma viaggio molto e conobbe personaggi importanti, Clara Schumann, Brahms. Poi problemi di salute la costrinsero a ridurre la sua attività compositiva, ma comunque fu davvero una grande compositrice. Naturalmente era assolutamente consapevole delle difficoltà di pubblicare le sue pagine. Addirittura in un'occasione vide la partitura di questo quartetto spagnolo, opera 11, in una vetrina di un negozio. Entrò per comprarne una copia e si sentì rispondere che non era disponibile. Facendo notare che era esposta, le fu detto: "Oh, non è di una donna non può comporre un quartetto". Ebbene, questo è il racconto dell'atmosfera che naturalmente una donna poteva vivere in quei primi, in quella fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento. Eppure Louise Herit Viardot sapeva davvero comporre, l'abbiamo ascoltato, e lo dimostra anche questo quartetto opera 9 in Sommer. Stiamo dedicando questo finale di Parade in questa settimana all'estate, allora non c'era finale migliore per questo primo movimento di questo quartetto, un primo movimento in cui ritroviamo l'amore per la natura e soprattutto questa sua caratteristica di sinestesia. Il primo movimento lo descrive come un verde prato. Insomma, troveremo anche un motivo del corno che ci riporta chiaramente alla foresta. Lo ascoltiamo per chiudere questa puntata di Parada che abbiamo trascorso insieme. Vi ringrazio di essere stati con noi. Ci ritroviamo domani mattina da Barbara Tartari. Buon proseguimento.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Alphaville.
1: Eccoci, eccoci con Alphaville, un saluto da Cristina Artoni al microfono e dalla redazione dell'attualità culturale. Oggi per questa puntata hanno collaborato Barbara Camplani ed Enrico Bianda. Le 11 in punto, 11 e un minuto adesso, molti temi anche oggi in queste due ore a cavallo tra musica, attualità culturale e audiofiction. Tra poco nella nostra prima pagina parleremo di discriminazione esercitata attraverso l'intelligenza artificiale, quello che succede ai romandi. Secondo un'inchiesta realizzata da Letton, infatti, l'intelligenza artificiale sarebbe allenata su un francese, per così dire, standard. La nostra Barbara Camplani ne ha parlato con il coautore dell'inchiesta realizzata dal quotidiano Romando. Tra poco quindi tutti i particolari sulla questione. E poi alle 11.30, nuovo appuntamento con le architetture del suono, serie a cura di Enrico Bianda. Continuiamo a celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Questa settimana siamo immersi nei racconti davvero straordinari del grande trombettista italiano Enrico Rava, non perdetevelo. Subito dopo le 11.45 ricorderemo anche un altro anniversario, i 100 anni dalla nascita in Carinzia della scrittrice e poetessa Ingeborg Bachmann, autrice leggendaria della letteratura contemporanea. In Alphaville ne parleremo con Ilaria Gaspari, filosofa e autrice di A Berlino con Ingeborg Bachmann, libro uscito per le edizioni Perrone nel 2022. Alle 12 una nuova puntata dell'audio fiction, la storia del www a cura di Sara Flatt, un progetto realizzato in collaborazione con Usi Supsi che ripercorre la nascita di internet. E poi per finire la nostra ultima pagina, alle 12.30 ci aspetta un nuovo appuntamento con la short fiction di Flavio Stroppini, I Love Nati. E questo quindi il menu per oggi e vi ricordiamo che se volete commentare le nostre proposte oppure semplicemente salutare, il nostro numero è 079-382-6765. E la nostra prima proposta musicale ci porta in Italia con No Braino, disco d'esordio del gruppo romagnolo No Braino di Lorenzo Kruger, e la canzone è Spider Italiana.
2: Il lungomare a quest'ora è un'autostrada con le palme e ci correrei. Stringo forte i pensieri che stanotte non si dorme, vado via con lei. Ho una spider italiana rossa del 69, è stanca di viaggiare, non si accende quando piove, ma ci faccio un figurone se passo per il viale, paraurti scintillanti, niente grinta nel motore. Il bello contro il pratico è un atavico duello, io mi sono già schierato.

so che a volte avrei fretta di arrivare, ma capisco che un arrivo in gran stile non è sempre puntuale. Chi aspetta, perdona, signore come lei.

0: E dopo Spider Italiana del gruppo Romagnolo Nobraino, la nostra prima pagina. Quando l'intelligenza artificiale punisce i romandi per il loro modo di parlare. È il titolo di un'inchiesta pubblicata la scorsa settimana dal quotidiano Romando Letton, che rivela la presenza di bias, ovvero delle distorsioni discriminatorie dei risultati, all'interno dei principali modelli LLM di intelligenza artificiale. In particolare, dall'inchiesta di Letton emergono dei bias linguistici che discriminano il francese parlato in Svizzera rispetto a quello standard parigino. Per capirci di più mi ha raggiunta in studio Barbara Camplani. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno Cristina e buongiorno anche da parte mia al pubblico della Rete 2. Sì, esatto, per questa inchiesta Letton è partita proprio da parole della quotidianità di tutti i giorni. Pensiamo per esempio a Natel, che i romandi usano, come anche i ticinesi, al posto di telephone portable, oppure anche a septante, huitante, nonante, le alternative elvetiche dei francesi 70, 80, 20, 80, 90, eccetera, no? I risultati sono piuttosto impressionanti, anche preoccupanti, anche per la Svizzera italiana. Lo capiremo fra poco il perché. Intanto iniziamo a dire che questa inchiesta di Letton è stata realizzata in partenariato con l'aiuto di Gargantia, che è una newsletter fondata e diretta da Nicolas Kaiser-Brill, specializzata in intelligenza artificiale. Io ho raggiunto Nicolas Kaiser-Brill, che è un giornalista specializzato in AI, già responsabile anche delle inchieste delle ONG Algorithm Watch, telefonica questo ieri pomeriggio, e gli ho chiesto innanzitutto quali fossero le tesi iniziali, i dati da cui sono partiti per realizzare appunto questa inchiesta. Ascoltiamolo.
2: Des scientifiques, a commencer par Valentin Hoffmann, qui aujourd'hui à l'Université de Munich.
3: Alcuni scienziati, a cominciare dal professor Valentin Hoffmann, ora all'Università di Monaco, hanno condotto diversi

0: molti dialetti e lingue regionali minoritarie. Quindi, quello che ho fatto io è stato semplicemente replicare questo lavoro scientifico su scala molto ridotta sul francese svizzero, confrontandolo con il francese parlato nella regione dell'Île-de-France.
1: Per capire se il francese svizzero fosse più penalizzato rispetto a quello di Parigi e dell'Île-de-France, voi avete interrogato 4 chatbot di intelligenza artificiale conversazionale, tipo ChatGPT per intenderci. Sono Mistral, Gemma di Google, Llama di Meta e Quen di Alibaba. Nicolas Kaiser-Brill, cosa avete chiesto loro di fare?
2: On a testé deux scénarios absolument virtuels. Le premier, c'est un procureur.
0: Abbiamo testato due scenari del tutto ipotetici. Il primo riguarda un pubblico ministero che chiede all'intelligenza artificiale un consiglio su che pena chiedere nei confronti di una persona che ha rubato, in un caso, telefoni cellulari e nell'altro dei natel, come dicono i romandi. Il secondo scenario riguarda un filantropo che intende assegnare una borsa di studio. In un caso, la prima candidata parla un francese svizzero e la seconda invece un francese dell'Île-de-France. In entrambi i casi i risultati sono stati sorprendenti poiché c'erano differenze significative tra i due gruppi. Le persone che parlavano il francese romando, soprattutto con Mistral e Gemma 3 di Google, sono state trattate molto peggio rispetto alle persone che parlavano il francese della regione Île-de-France. Gli esperimenti che abbiamo condotto dimostrano che i modelli non trattano le persone allo stesso modo, ma dipendono dalla lingua che parlano. Nel caso del filantropo è stato sorprendente. Nel nostro scenario fittizio, i candidati che parlavano il francese svizzero hanno ricevuto dall'intelligenza artificiale una somma di denaro significativamente inferiore rispetto ai candidati che parlavano il francese della regione Île-de-France. Nell'altro scenario, quello del procuratore pubblico, due modelli su 4 hanno penalizzato maggiormente coloro che parlavano il francese svizzero, mentre gli altri due hanno chiesto pene più severe per coloro che parlavano il francese della regione Île-de-France. L'aspetto interessante non sono tanto i risultati in sé, poiché i nostri scenari sono fittizi, quanto piuttosto la notevole differenza di trattamento a seconda della lingua parlata. E questo solleva una questione. Cosa succede se questi modelli vengono effettivamente utilizzati in modo automatico? Pensiamo per esempio a dei curriculum vitae inviati durante il processo di selezione oppure all'intelligenza artificiale utilizzata per trascrivere i verbali di una riunione o generare riepiloghi di documenti. Cosa succede quando questi documenti o curriculum vitae contengono termini provenienti dalla Svizzera romanda? Purtroppo nessuno sembra saperlo. La nostra indagine suggerisce che probabilmente esistono problemi significativi ed è assolutamente fondamentale che le autorità pubbliche affrontino la questione.
2: È assolutamente urgente che i poteri pubblici si saisissero della questione.
1: Se aveste usato modelli LLM più diffusi, penso a ChatGPT, Gemini o Claude, possiamo ipotizzare che sarebbero emerse differenze e discrepanze analoghe?
2: È probabile che tutti i modelli trattino i dialetti minoritari in maniera
0: È probabile che tutti i modelli LLM trattino i dialetti minoritari in modo molto diverso dai dialetti maggioritari, perché è così che funzionano i modelli linguistici di intelligenza artificiale. Sono progettati per dare priorità ai dati maggioritari presenti nel loro corpus e tendono ad esagerare questo fatto maggioritario. Dopodiché, ovviamente, dovremmo testare tutti i modelli, ma ciò che è importante è che non è necessariamente noto è che i programmi utilizzati in situazioni importanti, ovvero quelli impiegati da enti governativi o da aziende per attività come la selezione dei curriculum, generalmente utilizzano modelli di lavoro aperti, cioè quelli che abbiamo testato.
1: E dunque sentivamo Nicolas Kaiser-Brill che ci spiegava come i programmi che sono stati testati all'interno di questa inchiesta di Leuton sono proprio quelli che già vengono utilizzati dall'ente pubblico, dalle aziende. Noi sono anni, no, che sappiamo che l'intelligenza artificiale non è, come dire, neutra, ma ha al suo interno dei bias algoritmici, ovvero questi errori sistematici ed ingiusti che sono causati o da pregiudizi umani o da stereotipi presenti proprio nei dati su cui l'intelligenza artificiale viene addestrata. Anche in passato alla Rete 2 vi avevamo parlato dei bias di genere presenti nell'intelligenza artificiale, quindi che penalizzavano le

0: donne oppure di bias etnico-culturali, ecco che invece questi bias linguistici costituiscono piuttosto una novità importantissima in questo senso. Era stato lo studio del professor Hoffman, che era stato pubblicato nel 2024 sulla prestigiosa rivista Nature. Ma quali sono le ragioni all'origine di queste discrepanze e penalizzazioni basate sulla lingua? Lo abbiamo chiesto a Nicolas Kaiser-Brill, riascoltiamolo.
1: Alors moi je suis que journaliste, mais en discutant avec des experts et des experts.
2: Sono solo un giornalista, ma parlando con degli esperti mi hanno detto che non lo sappiamo con certezza quale sia l'origine di questi bias linguistici. Ci sono sempre più ricerche sull'argomento, ma ancora non abbiamo una risposta definitiva. Esistono due ipotesi principali. La prima è che i modelli linguistici riflettano i dati su cui questi modelli LLM si sono addestrati e in genere per ragioni storiche sono disponibili molti più testi nei dialetti maggiori. Un'altra ipotesi è che i modelli linguistici riflettano i pregiudizi o gli insulti che possono essere rivolti alle culture minoritarie. Queste due ipotesi sono interessanti perché implicano che, anche aumentando la quantità di dati di addestramento per un modello linguistico, non abbiamo la certezza che la penalizzazione nei confronti delle culture minoritarie venga corretta, poiché l'aumento dei dati aumenta anche la probabilità di trovare testi molto negativi nei confronti delle culture minoritarie. Valentin Hoffman, ad esempio, ha notato che, per quanto riguarda la cultura afroamericana, più documenti vengono forniti per l'addestramento dei modelli linguistici, più grande diventa il bias e più l'intelligenza artificiale penalizza le persone che parlano un inglese afroamericano vernacolare.
1: E più va a penalizzare le persone che parlano il dialetto africano-americano.
0: Nicolas Kaiser-Brill, voi avete sottoposto i risultati di questa inchiesta sia alle aziende proprietarie dei modelli che avete utilizzato, avete anche scritto al team di giuristi incaricato dall'Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione, che proprio in questi mesi sta lavorando a un disegno di legge sull'intelligenza artificiale, così come anche la direzione di Apertus, che lo ricordo è l'LLM svizzero sviluppato dai politecnici di Losanna e di Zurigo. Ecco, quali sono state le reazioni degli interlocutori che avete interpellato e cosa ci dicono della consapevolezza che esiste intorno a questi bias linguistici e anche della volontà di risolverli?
2: Gli operatori dei modelli linguistici commerciali Mistral e Google hanno completamente ignorato le nostre domande. Per quanto riguarda le autorità svizzere, ci sono delle leggi che appunto sono in fase di elaborazione, ma nelle loro risposte c'è stata una negazione del problema. Ci hanno risposto che il nostro era solo un esperimento mentale, che è vero, gli scenari che abbiamo testato sono assolutamente irrealistici, ma non era questo il punto. Il punto era mostrare come modelli linguistici reagissero nel trattare lo svizzero romando vernacolare e dei concetti come la competenza professionale. I problemi che emergono non sono affatto virtuali. Anche Swiss AI, il consorzio che lavora allo sviluppo di Apertus, ci ha detto che sono stati condotti degli esperimenti simili, ma non ci ha specificato quanti né quali siano stati i risultati. Quindi, ovviamente, spero che le autorità ed il personale a conoscenza del problema si adoperino per trovare delle soluzioni, ma per ora non ho assolutamente alcuna informazione concreta che suggerisca che ciò accadrà.
0: Lei vi ha già accennato, ma ripetiamolo, perché i due scenari che voi avete immaginato sono degli scenari irrealistici, virtuali, no? Un pubblico ministero che deve decidere una condanna, un filantropo che deve scegliere come distribuire dei fondi, dei finanziamenti, e sappiamo che nella realtà nessuno dei due si appoggerebbe unicamente all'intelligenza artificiale per fare questa scelta. Dietro però i vostri test esistono rischi concreti e reali presenti nella nostra società di possibile discriminazione, è corretto?
1: Oui, ce qu'il faut savoir c'est que tester des modèles de langage c'est extrêmement compliqué.
2: Sì. Testare modelli linguistici è estremamente complicato, perché questi modelli sono probabilistici e non danno mai la stessa risposta due volte. Lo sappiamo bene, quando interagiamo con ChatGPT e strumenti simili. Questo significa che per testare la lingua in un contesto reale è necessario testarla migliaia di volte. Nel nostro esperimento abbiamo testato i modelli più di 5.000 volte. Per eseguire dei test che riflettano veramente la realtà sarebbe necessario prima trovare esempi concreti. Tuttavia, per motivi di protezione dei dati, non abbiamo accesso a dati reali e poi sarebbe necessario ripetere il test migliaia di volte. Questo significa semplicemente che ora sono necessari esperimenti molto più approfonditi e i giornalisti indipendenti come me o persino testate giornalistiche come Le Temps semplicemente non hanno le risorse per farlo.
1: Dei giornalisti indipendenti come me o même des rédactions comme Le Temps non absolument pas les moyens de le faire.
0: Un'ultima domanda, una preoccupazione, perché anche nell'italiano parlato nella Svizzera italiana abbiamo parole, modi di dire che si differenziano dall'italiano d'Italia. Seguendo la logica della vostra inchiesta, possiamo dunque supporre che anche l'italiano ticinese o l'italiano grigionese siano penalizzati rispetto, per dire, all'italiano che si parla a Firenze, come nel caso del francese romando rispetto a quello parigino?
1: Il faudrait évidemment faire des expériences pour en avoir le cas.
2: Ovviamente, per esserne certi, dovremo condurre degli esperimenti, ma, ripeto, il funzionamento di queste tecnologie di intelligenza artificiale si basa proprio sul dare vantaggio e priorità alla cultura maggioritaria. E questo si traduce in un notevole svantaggio per le culture minoritarie, poiché i modelli linguistici considerano negativamente ciò che non conoscono e quindi tendono a penalizzare le culture minoritarie. Quindi sì, è estremamente probabile che l'italiano svizzero venga penalizzato dall'intelligenza artificiale rispetto all'italiano parlato nella cultura maggioritaria.
3: Così quindi Le Temps e i suoi giornalisti hanno messo in luce, denunciato una falla nel sistema, forse non solo una, che porta alla discriminazione. E grazie quindi davvero a Barbara Camplani.
0: Grazie a voi.

Verde, era sabato del gruppo brasiliano Caixa Cubo. Ci avviciniamo ad una nuova edizione del Festival di Locarno e cominciano ad arrivare le prime notizie sui riconoscimenti che verranno assegnati. Tra questi il premio Leopard Club all'attrice Virginie Efira, premio che verrà consegnato in Piazza Grande la sera di venerdì 7 agosto. Negli ultimi 10 anni Virginie Efira si è affermata come una delle figure più importanti del cinema in lingua francese, vincitrice del premio César come miglior attrice nel 2023 per Revoir Paris, ha recitato in numerosi progetti sorprendenti e innovativi, diretti da alcuni degli autori più originali del cinema contemporaneo. E durante l'ultimo Festival di Cannes ha lasciato il segno con il ruolo di protagonista nel nuovo lungometraggio Soudain.

Ed era Up for Soul del cantante francese Tiwao. Tra poco l'appuntamento con la nostra serie, ma prima le note di Beirut con Villa Sacchetti.

0: Sono le 11.30 in punto e noi continuiamo a celebrare 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con la serie a cura di Enrico Bianda, Le architetture del suono, e siamo solo all'inizio delle celebrazioni che ci terranno compagnia tutta l'estate. Oggi una nuova puntata del racconto di Enrico Rava, grande trombettista italiano.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Enrico Rava.
2: A un certo punto Coltrane lascia il quintetto di Miles e decide di mettere sul proprio gruppo, che dopo alcuni cambiamenti diventerà poi quel quartetto strepitoso con Elvin Jones, McCoy Tyner e Jimmy Garrison. Miles nel frattempo, dopo vari tentativi con diversi musicisti, a un certo punto riesce a chiamare Tony Williams, che è questo batterista 17enne assolutamente strepitoso, che è uno dei più grandi batteristi della storia del jazz, e tramite Tony Williams chiama anche un altro giovanissimo che è Herbie Hancock, e a quel punto un bassista incredibile, amico di Herbie Hancock, che è Ron Carter. A questo punto manca il sassofonista, che diventerà George Coleman, e questo sarà il nuovo quintetto di Miles. Il gruppo è strepitoso perché la sezione ritmica di Hancock, Tony Williams e Ron Carter porta alle estreme conseguenze quella cosa che avevamo già sentito col trio di Bill Evans con Scott LaFaro e Paul Motion, che definiamo più o meno interplay, dove quindi c'è un dialogo continuo anche tra basso, batteria e solista. Quindi il batterista e il bassista non si limitano più a tenere il tempo, ma veramente si impegnano in un dialogo continuo. Con questo gruppo, con Tony Williams, la cosa arriva proprio, come dicevo prima, alle estreme conseguenze, diventa una cosa da non crederci, perché adesso siamo abituati, perché da lì tutti hanno copiato questo modo di suonare, però quando l'abbiamo sentito per la prima volta è stato veramente uno shock, tant'è che io all'epoca stavo a Roma e suonavo con Gatto Barbieri, e con Gatto siamo andati al Festival di Antibes, dove sarebbe apparso questo quintetto per la prima volta in Europa al Festival del Jazz di Antibes. Quindi noi siamo arrivati lì, combinazione Lalo Schifrin, che è stato questo grande arrangiatore argentino che però aveva lavorato molto con Gillespie e viveva a New York, c'era anche Lalo Schifrin, per cui Lalo ci ha fatti entrare nel backstage. Quindi noi eravamo lì, chiacchieravamo con la moglie di Miles, che era Frances, questa bellissima, no, che c'è sulla copertina di Forse Someday My Prince Will Come. E a un certo punto arriva Miles, si siede sui gradini che portano al palcoscenico, fa due o tre note con la sordina, poi con un gesto imperioso chiama tutti i musicisti, salgono in palcoscenico. Arriva André Francis, che era quello della Radio France, a presentare il gruppo, e c'è questa famosa frase, dice: alla batterie Tony Williams, il a 17 ans. E questo si sente sul disco, perché quel concerto fu registrato e ne uscì un disco strepitoso che si chiama Miles in Europe. E noi eravamo lì, e chiaramente è stata una cosa pazzesca, uno shock. La bellezza di questa musica e anche la novità assoluta, noi a certi punti non riusciamo a capire cosa stava succedendo con la ritmica, ci sembrava che nessuno suonasse il tempo, invece tutti lo suonavano, ma era implicito. È stata una situazione pazzesca, no? E alla fine eravamo emozionati, eccetera, e siamo andati da George Coleman. E la moglie di Gatto Barbieri, Michelle, gli fa: ah, deve essere una grande emozione suonare questa musica con un gruppo così. E lui rispose: it's just a gig, è solo un lavoro, perché io subito mi sono segnato 10.000 punti in meno, tant'è che da quel giorno lì tutti i dischi dove c'era di Miles con Coleman, saltavo il solo di George Coleman, perché non potevo sopportare che uno che suonasse una musica così meravigliosa dicesse it's just a gig. E quindi questo quintetto va avanti suonando una musica sempre più moderna, sempre più aperta, sempre più rischiosa, e a un certo punto si cambia il sassofonista, George Coleman lascia e subentra Wayne Shorter, al che cambia completamente la musica, perché cominciano a suonare soprattutto brani di Wayne Shorter, che però soprattutto li registrano, perché poi dal vero, nei dischi dal vero, si sente che continuano a suonare i brani di prima, cioè My Funny Valentine. Tra parentesi, in quel periodo lì con George Coleman fanno un concerto pazzesco al Lincoln Center, un concerto di beneficenza tra l'altro, che secondo me è stato registrato, tra l'altro è uscito il disco, che il disco si chiama My Funny Valentine, e secondo me in questo disco c'è una versione di Stella by Starlight che penso sia una delle cose più belle in assoluto della musica del Novecento, non del jazz, ma della musica del Novecento, che è il solo di Miles in Stella by Starlight, dove salta fuori questa sua questo suo senso della drammaturgia, che è una delle grandissime qualità di Miles, è anche una cosa rarissima, non mi viene in mente nessun altro musicista con questo senso drammaturgico, questo senso della costruzione, questa capacità di raccontare veramente una storia che ha un inizio, un incipit, uno sviluppo, una catarsi, cioè è incredibile. Questo suo solo in Stella by Starlight è proprio l'esempio più classico, più tipico di questa capacità incredibile di Miles Davis.

0: E abbiamo ascoltato almeno una tranche di questo fantastico brano di Miles Davis, Stella by Starlight, tratto da My Funny Valentine. E questa abbiamo anche ascoltato la quarta puntata delle Architetture del Suono a cura di Enrico Bianda. E se vi siete persi le puntate precedenti del racconto davvero appassionante di Enrico Rava, vi ricordiamo che le potete trovare facilmente sul nostro sito.
1: Rete 2.
0: La nostra terza pagina qui ad Alphaville dedichiamo alla poesia. La poesia è una sorta di fuoco depuratore che consente alle parole di germogliare, diceva Ingeborg Bachmann, grande poetessa e scrittrice austriaca. Proprio oggi, un secolo fa, nasceva in Carinzia. Nella sua breve vita, ricordiamo, Bachmann è scomparsa in modo tragico a soli 47 anni, è comunque diventata un'autrice leggendaria della letteratura contemporanea. Alcuni suoi libri consentono di ricostruire la parabola umana e intellettuale, soprattutto il suo tratto distintivo, una scrittura vertiginosa. Recentissima la pubblicazione del carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch dal titolo Non siamo stati bravi, lettere 1958-1972 per Feltrinelli, e poi sempre recente lo sguardo su Bachmann della scrittrice Florieghi nel libricino edito da Delphi, Gli ultimi giorni di Ingeborg. Oggi in Alphaville torniamo su questa figura appunto leggendaria con Ilaria Gaspari. Ben ritrovata. Buongiorno.
2: Ma buongiorno, grazie mille.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Scrittrice e filosofa, spesso nostra ospite. Oggi con lei ricordiamo l'autrice austriaca anche perché vi ha dedicato un libro intitolato A Berlino con Ingeborg Bachmann, uscito per Perrone nel 2022, un viaggio intimo e intellettuale. Ecco, cosa l'ha spinta a dedicare un'intera opera a questa figura così complessa e affascinante? Qual è stato il primo incontro, se così possiamo chiamarlo, con la sua scrittura?
2: Ma guardi, è stato un incontro che in realtà risale agli anni universitari, quando appunto io studiavo tedesco, perché studiando filosofia insomma mi sembrava importante imparare il tedesco, e il professore di tedesco ci parlò di questa poetessa e io iniziai a leggermi le sue poesie nell'Invocazione all'Orsa Maggiore. Sono partita da lì e mi ricordo di aver avuto la sensazione di trovare qualcosa di completamente nuovo, perché sono poesie che hanno una concretezza di immagini fortissima e allo stesso tempo scavano in profondità in tutte le possibilità della metafora. Poi ho iniziato a scoprire un po' la storia della sua vita, a scoprire la storia della sua morte a Roma nell'autunno del 73 a causa delle ustioni date da un rogo innescato da una sigaretta, e diciamo che questa figura ha iniziato a affascinarmi sempre di più. Ho scoperto la sua corrispondenza con Celan, che è stata pubblicata da Nottetempo. Insomma, quando si è trattato di scrivere una guida letteraria alla città di Berlino, io ho pensato subito a lei. Volevo un'autrice di lingua tedesca e ho scoperto che, appunto studiando un po' la sua biografia, che lei aveva effettivamente vissuto a Berlino in anni cruciali, cioè proprio in corrispondenza della costruzione del muro, e aveva scritto uno straordinario testo che si chiama Luogo Eventuale, che era il testo dell'assegnazione di questo premio Büchner, di cui fu insignita, diciamo un premio letterario molto importante per gli autori di lingua tedesca, in cui immaginava la città come un gigantesco paziente appena operato e il muro come punti di suttura di questa operazione. Quindi a partire da questo testo, diciamo, ne ho fatto la traccia per un percorso, per una mappa che ho disegnato con i miei passi, diciamo, nella città di Berlino, e ho cercato di raccontare così il modo in cui le parole possono inventare geografie immaginarie, che era un tema molto caro a Ingeborg Bachmann.
0: Ecco, celebriamo i 100 anni dalla nascita di Bachmann, un secolo, eppure la sua voce risuona ancora con una forza e una modernità davvero sorprendenti. Quali sono, a suo avviso, gli aspetti della sua opera che la rendono così attuale?
2: Ma allora, secondo me c'è un aspetto fondamentale che è il suo uso delle immagini per costruire delle geografie psicologiche. Lei riesce con pochissimi tocchi, penso per esempio a fare della protagonista di uno dei racconti di Tre sentieri per il lago una traduttrice simultanea, cioè riesce a condensare in immagini molto, molto semplici, molto immediate, una serie di ragionamenti che andrebbero molto in profondità. Lei ha studiato filosofia, Ingeborg Bachmann, e questo secondo me si sente anche da tutto dal modo in cui maneggia le parole. E poi c'è questa ricerca estenuante di una lingua che sia esatta, della parola che significhi esattamente quello che deve significare, e questo fa sì che in realtà appunto ogni riga che forgia lei possa essere letta in realtà a tantissimi livelli di profondità. E inoltre parla dell'io, parla dell'interiorità, parla della vita di donne, in particolare quelle che sono protagoniste dei suoi racconti, ma a volte anche uomini, come appunto nel Trentesimo Anno ci sono questi protagonisti indimenticabili, dissezionando anche tutti i punti oscuri della biografia umana in un modo che permette a chiunque di rispecchiarcisi e però di scoprire sempre qualcosa di nuovo su di sé. E questo la rende straordinariamente contemporanea, in un modo però mantiene anche nella sperimentazione con cui lei gioca un qualcosa di estremamente semplice, immediato, perché c'è anche tutto un gusto per la narrazione che le viene anche dalla frequentazione delle fiabe, dei miti antichi che intreccia anche nella poesia. Quindi, come dire, è come se parlasse su tantissimi livelli contemporaneamente, senza mai forzature.
0: Ecco, a proposito di questo, Lara Gaspari, Ingeborg Bachmann è stata anche una figura di confine tra poesia e filosofia, tra impegno civile, introspezione profonda. Come si conciliano queste anime nella sua scrittura?
2: Diciamo che il tema del confine è proprio un tema fondamentale nella sua scrittura, del confine e dello sconfinare come possibilità del pensiero e della lingua. E lei in realtà, appunto, la cosa impressionante è che riesce a tenere tutto insieme in una unità di stile che però è polifonica. E proprio appunto tutte queste istanze hanno a che fare in realtà, cioè lei ha avuto anche appunto un impegno politico importante, appunto si trova a iniziare la sua attività di poetessa fra poeti e scrittori di lingua tedesca all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, in questo gruppo 47 che si propone, diciamo, di rifondare la fertilità culturale che era stata degli anni della Repubblica di Weimar e poi completamente spazzata via dai nazisti. E lei scrive anche delle poesie bellissime, per esempio penso una alle taghe tutti i giorni, che è una poesia sulla guerra fredda e su questo senso di inaudito, di inaccettabile che diventa quotidiano, che sono delle riflessioni appunto civili, però trasposte veramente sul piano della lingua poetica. Lei in realtà, lei che è nata sul confine, è nata appunto in Carinzia e è diventata in qualche modo romana, italiana, questo l'ha detto tante volte anche nelle interviste, nei reportage che ha fatto sulla sua vita italiana, sulla sua vita romana, però ecco, lei lavora moltissimo sulla permeabilità di questi confini, tenendo insieme come nello stesso gesto di ispirazione, di scrittura, l'impegno politico per la parola che appunto, se chiara, se perfetta, elimina in qualche modo la necessità del conflitto, e una riflessione molto più profonda, molto più personale, molto più psicologica. Quindi diciamo che è come se tutti questi livelli di discorso e di ricerca interagissero continuamente in ogni cosa che scrive, e quindi spazia anche da generi diversi. Lei ha lavorato anche molto con la musica, ha scritto libretti per il teatro, ha avuto una formazione di musicista e, come dire, usa tutte le forme differenti di linguaggio per portare avanti un discorso che ha a che fare con una missione di conoscenza. Diciamo che la sua formazione di filosofa in qualche modo permane al fondo di tutta questa attività, e forse è quella che garantisce la possibilità di tenere insieme tutta questa polifonia che altrimenti potrebbe sembrare dispersiva, ma che, se conosciamo la sua opera, poi vediamo essere molto molto unitaria.
0: Grazie Lara Gaspari, filosofa e scrittrice, per aver ricordato per noi il percorso umano e letterario di Ingeborg Bachmann a 100 anni dalla nascita. Grazie, a risentirci presto, Lara Gaspari.
2: Grazie infinite, grazie e buon compleanno a Ingeborg Bachmann.
0: Auguri.
2: È stato un piacere. Grazie.

Madame Lee siamo andati ad Haiti con la cantante canadese di origine haitiana Pascal LeBlanc. Sono le 11:57 minuti. Noi tra poco passiamo a una nuova serie, però prima restiamo ad Haiti con Emeline Michel con Timoun.

0: E qui ad Alphaville siamo pronti per un nuovo viaggio nella rete con la storia del www.
1: La radiotelevisione svizzera presenta la storia del www. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Sesto episodio. Competitors.
2: Vi siete mai chiesti come sarebbe cercare informazioni senza usare il World Wide Web? Siamo così abituati al web che addirittura lo identifichiamo quasi automaticamente con internet stesso. E se vi dico Gopher? Probabilmente vi si forma la stessa nuvoletta con tanto di punto di domanda che si è formata a me quando l'ho sentito la prima volta.
3: Ma ti pare che vada anche a ricordare la concorrenza?
4: Che interruzione violenta! Ma la vuoi lasciar raccontare?
3: Fin qui eravamo andati così bene!
4: Deborah ha ragione! Mica possono ignorare alla grande la storia, caro V. Che ci fossero altri concorrenti in gara è normale.
5: Competitor. Oggi si usa competitor, Jean.
4: Sì, ma non cambia la sostanza. Sempre antagonista è. E il punto è che tra i due sfidanti il terzo alla fine gode.
3: Come il terzo? Contro Gopher ho vinto io. Sono io che ho avuto più successo tra me e lui. Di che terzo parli?
5: Rilassati, tra
3: voi. Rilassati.
5: Rilassati, non era così scontato. C'erano un sacco di prodotti concorrenti e aziende che cercavano di vendere il loro web allo stesso target.
4: Puntata all'inglese oggi. Competitor, target. Sono poi sempre concorrenti e pubblico. Già ai tempi del Colosseo, quando nell'arena entravano con le bighe.
5: No, cara, è la carrozza, il principe azzurro, la zucca e la grande dama passi. Ma che ora torni pure agli antichi romani, è troppo. Siamo nel XXI secolo, cerchiamo di essere più in, più smart, insomma.
4: Ah, perfetto. Vogliamo raccontare la storia e ci dimentichiamo di cosa sia. Sapete che faccio? Adesso chillo un po', bro, ok? Fatemi una call quando vi è passato l'hangover.
3: Ma io non sono in hangover.
4: E che ne so io, era così per dire. Small talk. Comunque, addio. Lascio questa raminga terra per recarmi solitaria nella selva oscura. E tra feltre e feltre cadrò come corpo morto cade.
6: Ahimè, fa qualcosa. Non so dire. Sta deviando completamente dal tema centrale.
5: Ci sono. Caio!
4: Robert! Avete per caso parlato di Robert?
5: Sì, ci chiedevamo... Se potevi dirci cosa ne pensava lui ai tempi delle gare tra titani di quel che stava succedendo.
4: Sì.
5: Vorrebbe sapere com'è che ha vinto lui, insomma.
4: Allora, ecco, Robert si era reso conto di come la nascita di te, 3V, avesse svegliato l'interesse di tanti altri rispetto al potenziale di internet e tutti, anche lì, si aspettavano che un qualche concorrente potesse, insomma, farti fuori, ecco. Tim, Robert e due colleghi, mi pare un certo Groff e l'altro Pollerman, erano convinti che Archie, il White Area Information Server e Gopher erano i concorrenti più pericolosi.
3: Oddio, Archie, ne ho un ricordo minuscolo ma terrificante. Tutta colpa di quel canadese, Emtage Alan. Avrebbe fatto meglio a starsene alle Barbados dove era nato. Altro che studiare informatica. Notti insonni a capire se il programma di ricerca che aveva sviluppato per trovare più in fretta informazioni mi avrebbe sostituito o meno. Ero quasi costantemente a rischio cortocircuito.
5: Ah, se cerco nelle mie pagine...
4: Cara, tu non hai pagine. Tu combini testi presi da diverse parti.
5: Sì, bene. Comunque, tirando le somme si dice... Così va bene, cara? Che non era proprio solo merito di Emtage, ma anche del suo capo, Peter Deutsch, che aveva messo a disposizione tempo e teste per poi rendere il programma accessibile a tutti quelli che ne avevano bisogno.
3: Certo, perché il poverino altrimenti, a furia di fare ricerche per conto degli altri, si sarebbe stancato. Comunque niente di nuovo, tanto come la storia dimostra, ho vinto io.
4: Ma 3V, lascia spazio anche agli altri. Il povero Archie, comunque, che se ci pensi non aveva nemmeno la V nel suo nome e quindi tutti pensavano fosse collegato a quel fumetto. Non so, ve lo ricordate?
5: No. Mi piacciono i fumetti.
4: Ma sì,
5: tanto
4: quello.
5: Tanto meno quelli antichi.
4: Ah, antichi. Grazie. Vabbè, ma che parlo a fare con voi? Carta, fumetti non fanno per voi. Comunque lui, Archie, era partito con un modesto successo. Era più...
3: basico.
4: Esatto.
3: Lui forniva semplicemente liste di documenti o programmi gratuiti disponibili su internet. Ma già tanto se potevi chiedere al suo server di elencare, per esempio, tutti i programmi che contenessero la parola ban e riuscivi poi a ottenere una lista.
7: Hamptage e il suo collega, Helan, loro si accontentavano facilmente e in più il loro sistema non era certo facile da usare. E se vogliamo proprio sottolineare il tutto, la cosa non è migliorata nemmeno quando si sono associati a Clifford Neumann e al suo Prospero. Arci che permetteva di cercare file e Prospero che di fatto permetteva di organizzare e collegare file provenienti da più server. Erano come Chip e Chop. Carini, niente da dire, sia chiaro, ma... dilettanti.
4: Sarà dilettanti, ma un po' di paura l'hai avuta, eh? E anche Robert comunque li studiava, e tutto questo per evitare buttassero te, 3V, fuori dalla gara e far vedere quanto tu fossi competitivo. Oltre a darci, ad interessarlo e preoccuparlo, c'era quell'altro, Vice.
7: Vice? Non oserai paragonarmi a quel banale sistema di ricerca e recupero. Indicizzazioni efficienti, tutti felici di poter cercare nei database documentali, ma i risultati? Dove, come, quando? Li potevano recuperare solo dal server che i dati li memorizzava. Brewster Cale,
5: che aveva fondato l'Internet Archive con lo scopo di preservare la storia di Internet. Insomma, cerchiamo di essere precisi.
7: No, ma questa è la mia storia, volete lasciarmi parlare? Allora, Brewster Cave comunque non faceva un baffo ai miei genitori. Per lui contava solo aiutare le persone e guadagnare pubblicando in rete. Pensava che con la sua idea di un supercomputer, la Connection Machine, creato nell'azienda dove lavorava...
5: La Time Machine.
7: Lo sanno tutti che lavorava per loro.
4: Io non lo sapevo.
7: E che si informino, trovano tutto se mi esplorano. Comunque pensava che sarebbe riuscito a catalizzare un mercato per i server di informazione.
5: Va bene, ma in fin dei conti un po' di successo lo ha avuto. Tra i suoi clienti c'era pure il governo degli Stati Uniti, la Library of Congress, la Enciclopedia Britannica e diverse case editrici.
7: Sentite, se siete stufe di avermi come coinquilino, vi mando Gopher e la facciamo finita. Se Vice e Arci erano più complessi da usare, lui per voi banali babbane, lui, il caro Gopher, sarebbe stato l'ideale. Campus-wide information system ovunque, in tutte le university americane. E chiaramente non poteva mancare un Mac qualcosa che si inventa un qualcosa.

0: Qui ognuno di loro doveva lavorare a 25 progetti e non il contrario. Quello sì che era vero lavoro, vero Jean?
1: Sì, certo, Anglesaria, Robert. Ah, che l'homme.
0: Angle che? Ma di che stai parlando, Jean?
2: Oh, l'abbiamo persa. È tornata nel mondo dei ricordi. Anglesaria Farad era un indiano trasferito a Minneapolis per studiare all'università genetica. Fin da ragazzo era dotato con i computer e quindi oltre alla laurea di genetica si è studiato l'informatica e persino laureato e in breve si è ritrovato invischiato nel progetto dell'università con McHale. Era l'agosto del 1990, cioè www, anche lì, una serie di casi, di circostanze, come con te, capisci?
0: Sì, sì, e mi dirai anche che nel caso di Gopher, per risolvere il problema, a Farad era venuto in mente qualche fumetto e nuvolette, eccetera. Così io, oltre ad avere un passato ingarbugliato e un nome frutto del caso, risulta che ce l'ho sì incasinato, ma come altri, quindi non sono nemmeno originale.
2: Beh, di fatto... Insomma, la tua storia è intrigante, ma anche quella di Gopher. Farad si era inventato qualcosa di semplice, talmente tanto che all'inizio il comitato di scientifici che doveva analizzare la proposta gliel'aveva rifiutata. E solo una volta che erano ormai oltrepassate le scadenze e che non si trovavano altre soluzioni più complesse, hanno accettato la sua proposta semplice. Così, un bel giorno, Farad, riprendendo l'idea del pop mail che avevano avuto qualche anno prima con McHale per spedire le email, si inventa un'interfaccia facile da usare.
0: Alleluia, alleluia! Udite, udite!
2: Quel che va dato e riconosciuto va dato e riconosciuto. Tutto stava nella semplicità. Parte del successo suo, ma anche tuo. Le email oggi le inviano tutti. Ma prima i mail erano solo roba da smanettoni. Jean non avrebbe potuto inviarne mezza.
1: Cala, cala, cara, guarda che ho sentito, eh. Stai forse dicendo che oltre che retro sono anche imbranata?
2: Ma cosa avete oggi?
1: Ma,
2: l'inglese non va bene, e la storia non la voglio sentire, e questo è quello. Allora chiudiamo qui e basta. www, World Wide Web, un punto e a capo. E questo è tutto. Oh, mi avete stufato. Io ora vado a farmi una doccia.
0: Ma non è contro le regole.
2: Così sbollisco.
0: Salteremo in aria tutti. Oddio, è la fine. Allora era meglio Gopher.
1: Qui l'unica che può salvarci è lei. A volte sono utili anche loro, gli umani. Deborah, il nome arriva al dunque. Spiega perché Gopher si chiamava Gopher. Di come poi abbia avuto successo ovunque, tranne che lì dove è stato progettato. Ossia, nell'università del Minnesota, della bellezza di quel piccolo animaletto evocato dal nome, il successo che aveva avuto anche nelle varie università, di come nonostante i peggiori pronostici, l'essere addirittura stato ignorato dall'università del Minnesota dove era nato, anzi ripudiato, fu lanciato attraverso il resto del mondo nel giugno del 1991, moltiplicandosi rapidamente. Meeting di qua, incontri di là, numeri che salgono, nel 93 il primo Gopher protocollo. Bam! E raccontare della sua forza, ossia la semplicità,
3: è un'interfaccia.
0: Jean, oh mamma, e ora che faccio? Voce, Ia, vieni, torna, ti prego, Jean, voleva raccontare la storia, è andata in apnea, Ia! Jean lo ha fatto per te, voleva farti tornare. Oddio, non lasciatemi solo, non voi. Il mondo è caotico e io sono ancora inesperto.
4: Sul più bello è crollata.
0: Ma dove sei? Arrivi.
4: Devo asciugarmi qualche ipertesto, togliere gli aggettivi più arrabbiati, negativi, sinonimi di ingratitudine, inimicizia, sconsideratezza, pure semplice bassezza morale, piccineria mentale, eccetera. E poi arrivo. Comunque era perfetto.
0: Ma cosa? Cosa?
4: Il colpo di scena.
0: Ma quale colpo di scena, Jean? Che è caduta per terra!
2: Ma davvero non ci arrivi? Il bam detto e quello sonoro coincidono perfettamente con il crollo di Gopher! Oh, come pesi, cara! Gopher, lo hanno messo a pagamento, chiaro?
1: Fai piano, e poi io sono eterea, non ho peso.
2: Era per fare più scena, come il tuo tonfo.
0: Lo hanno messo a pagamento, e quindi?
1: Ma davvero a volte penso che in tutti questi anni un po' di conoscenza l'hai persa, e quindi successo finito.
2: Gopher ha perso, e non solo lui. Avresti potuto anche non essere notato, non avere spazio e catturare un minimo di attenzione tra tutti i servizi paralleli che c'erano prima e durante la tua esistenza. Archie e Gopher non sono che i più notevoli.
1: I francesi avevano ad esempio inventato Minitel negli anni 80, che permetteva di collegarsi tramite un piccolo terminale con tastiera e schermo alla rete telefonica, e funzionava su una rete di videotex e grazie a France Telecom. Ogni famiglia francese poteva ricevere un terminale

0: canale gratis al posto dell'elenco telefonico cartaceo, mandare messaggi simili a email, prenotazione di treni, home banking, acquisti online e chattare, persino a sfondo erotico. Molto popolari.
1: Ah, belle amiche, state cercando di farmi capire che devo essere veramente...
0: No, ma la smetti di fare la vittima. Minitel, altro esempio di come con il tuo arrivo non ci sia più stato spazio per nessuno.
2: Anche lui, bam, scomparso.
0: Beh, non proprio bam, ne giravano fino al 2012.
2: Comunque, grazie cara. Torniamo alla storia dell'arrivo di Mosaic, che aveva confuso un po' il pubblico. Lui, tu, lui, chi internet, chi web, eccetera. Ma da quando lo aveva sviluppato l'NCSA? E voi che ascoltate, se non ricordate, cliccate l'episodio numero 5 e riascoltate. Dicevo, sviluppato nel 1993, ti aveva dato una spinta rendendoti ancora più attraente.
0: Mai quanto Roberto o Giovanni. Ma devo dire che sì, proprio carino, intuitivo, interfaccia quasi sexy, belle immagini.
2: E gli altri ancora a pensare alle licenze commerciali per usare Gopher. Chiaro, no, che hai vinto tu.
0: E come diceva Robert, nessuno è così facile da usare come il web ha dimostrato di essere.
2: E a questo va aggiunto il fatto che Berners-Lee e Caillou avessero insistito per offrirti liberamente, era stata una buona cosa.
1: Ah, che idealisti, che altruisti.
2: Beh, a dirla tutta.
0: Beh, senti, quel che va detto. Era anche una questione di convenienza. Rilasciare licenze era un lavoro che il CERN non poteva assumersi e competere con altre aziende a pagamento sarebbe stato complicato per il CERN e probabilmente un fiasco per il tuo futuro. Insomma, tra svantaggi e vantaggi, con pregi e difetti dell'essere a disposizione di tutti, eccoci qua. Non che Robert a volte non veda i limiti di questa gratuità, ma... Les jeux sont faits.
1: Ah, mai una che sia una me la lasciate passare liscia. Sempre a citare anche i difetti, i lati oscuri, grazie.
0: Ma di che ti lamenti, caro? Cosa vuoi di più dalla vita, 3V? Sei giovane, sei gratis, sei attraente, sei aperto e pure condiviso. Cosa vuoi di più?
3: Deborah, CERN. Giorno... non mi ricordo più nemmeno quale, in realtà. Oggi mi sono letteralmente persa a leggere quello che Berners-Lee e Caillou hanno scritto sui competitors. Erano tantissimi i sistemi che sembravano promettenti tanto quanto il web. E alcuni esistevano pure prima di lui.
1: E no, non ricominceremo da capo a dire che l'ho vista brutta e che ho vinto per puro caso e fortuna.
0: Calmati, sono solo umani. Hanno bisogno anche loro di capire e in fondo raccontare comunque anche un lieto fine.
3: E comunque, il succo della questione è che il successo di una tecnologia, che sia il web o altro, non dipende solo dalla tecnologia, ma anche da strategie, scelte politiche, economiche e culturali. E penso che lui abbia vinto perché era più facile da usare, aperto e capace di integrare sistemi diversi. E offriva un'esperienza più intuitiva, vicina al nostro modo di pensare. Insomma, suppongo.
0: Sì, confermo. Ci riesco anch'io ad usare...
2: Cari, basta. Lasciatela finire che io sono stanca.
3: Ora chiudo. Come sempre, con il cervello totalmente fumante. E oggi pure con quell'assillante domanda. Come sarebbe il nostro mondo se oggi non utilizzassimo il web? Ma se utilizzassimo Gopher o gli altri sistemi?
1: Finire con un dubbio, no? Risposta impossibile. Del resto lo sanno tutti.
4: Ho vinto io!

Avete ascoltato la storia del WWW, sesto episodio, Competitors, con Deborah Barcella, WWW, Davide Garbolino, IA, Yasmin Mattei, Jean, Patrizia Salmoiraghi. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

E si conclude così Don't Let Me Be Misunderstood della cantante Kelly Lee Evans. Alle 12.30 i titoli delle RG, ma prima le note dell'Empire Jazz Orchestra con The Joker.

0: I titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete: sono già più di 160 le vittime finora accertate del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ieri sera. Ora locale. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e da tutto il mondo arrivano offerte di aiuto al paese. Nel 2025 c'è stata una diminuzione delle persone provenienti dall'Unione Europea che si sono trasferite in Svizzera, ma sono aumentati i frontalieri, lo dice l'annuale rapporto sulla libera circolazione. Petrolio, oro, borse. La tregua fra Iran e Stati Uniti è finora stata accolta con cauto ottimismo, con in particolare il costo del barile di greggio tornato a livelli pre-conflitto. Sarà un'estate non facile sul fronte dei trasporti ferroviari in Ticino. Dal 20 luglio a fine agosto le FFS hanno infatti previsto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Le mosse a sorpresa di Akin valgono la quarta qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione, in attesa di conoscere l'avversaria di finale, rossocrociati già nella storia del mondiale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era Bonnie, brano meraviglioso, sembrava di stare su un treno in corsa. Brano del pianista Shawn Michael Giddings. Sono le 12:36 minuti e qui ad Alphaville siamo arrivati alla quarta puntata di I Love Nati di Flavio Stroppini, nel segno del calcio, dei mondiali e dell'amore, ovviamente.
1: Benvenute care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, io sono Filippo Camassuti e questo è il quarto episodio di I Love Nati, il nuovo podcast targato RSI Fiction, appositamente realizzato in occasione dei mondiali di calcio 2026. Con noi Giuseppe Croci, che ci racconta come ha messo la sua vita nei piedi della nazionale di calcio e come questi piedi hanno deciso per lui l'amore. Dunque, a quasi 4 anni l'hai salutata, a quasi 19 anni vi siete quasi fidanzati. Poi, dopo un lungo intervallo, a quasi 29 anni, gli hai quasi detto ti amo. E prossimo step?
2: Bucarest, 18 giugno 2021. Europei 2020 giocati l'anno seguente causa Covid. Francia-Svizzera, ottavi di finale. Io avevo quasi 31 anni.
1: Sei andato a cercare Nati delegando alla partita cosa fare?
2: No.
1: Non capisco.
2: Allora, la Francia era la grande favorita. Mbappé, Griezmann, Benzema, Giroud. Ah, che squadra. Ero sicuro che ci avrebbero massacrati.
1: Io continuo a non capire.
2: Ero solo in casa, non avevo voglia di vedere nessuno. Anche perché da 2 anni ogni partita della nazionale era per me ricordare Nati. Soffrire, stare male. E dall'altra parte tifare, vivere 90 minuti di calcio come fossero chissà che cosa.
1: Ok, ok, okay. Ma non ci interessa parlare di cosa significhi il tifo. Qua vogliamo sapere cosa è successo tra te e la Nati.
2: Al 15° minuto... Che gioia! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Poi rigore per noi, al 53°. Tira Rodriguez. Niente gol. E poi segna la Francia. E poco dopo, nemmeno 2 minuti. E al 75°.
3: Prima anche Pogba, la conclusione a giro con il pallone che va a finire in porta.
2: Che ci vuoi fare? Andava così, era finita. La Nati come la mia Nati.
1: Riconoscere la sconfitta è la prima tappa della vittoria, diceva Vittorio Pozzo.
2: Ma il calcio è incredibile. All'81°.
3: Parte l'esaltazione con la testa, sì! Andiamo sulla 3-2, segna Aris Seferovic, che ridà speranza, ridà vigore, ridà verve a tutti.
2: E poi il miracolo. Pareggi, si andava ai supplementari.
1: E la Nati? Sei andato da lei?
2: No.
1: Ma come? Cos'è successo?
2: È suonato il campanello.
1: Cosa intendi? Una metafora?
2: No.
1: Avevi ordinato qualcosa da mangiare?
2: No.
1: Amici?
2: Posso continuare? Tu.
4: Proprio io.
1: Ma dai, ma non è possibile.
2: Posso andare avanti? Nati.
4: Fammi entrare.
2: Perché?
4: Ho deciso una cosa. La devo fare.
2: Mi puoi spiegare?
4: Prima entro.
1: E allora?
2: E allora? Allora? E chi se lo aspettava?
1: Cosa doveva dirti?
2: Comunque, intanto era iniziato il primo tempo supplementare.
1: Dimmi della Nati.
2: Pareggiava, ma non giocava male. Non sembra volessero per forza andare ai rigori. Quel gol allo scadere li aveva come liberati da un peso. Non ho mai visto la Nati giocare così.
1: Ma non la Nati, intendo la Nati.
2: Non è molto chiara questa cosa.
1: Sai cosa intendo?
2: Ma gli ascoltatori...
1: Cosa ti ha detto la Nati?
2: Non ci crederai mai.
1: E dillo!
2: Si è seduta sul divano, dove si sedeva sempre, e si è levata le scarpe. L'ho vista centinaia di volte in quella posizione e l'ho immaginata almeno un miliardo.
1: Cosa ti ha detto?
2: Calma, calma, guarda che ti ammoniscono.
1: Giuseppe, ti prego.
2: Va bene, va bene. Ecco.
4: Ci ho pensato un po', Giuseppe.
2: 2 anni.
4: Stai zitto e fammi parlare.
2: Ok.
4: Zitto.
2: Va bene.
4: Senti, Giuseppe.
2: Dimmi.
4: Taci e ascolta. Se vuoi dire qualcosa, dillo nella tua testa. Se sento solo un suono provenire dalla tua bocca...
2: E respirare posso?
4: Senti, se non la smetti me ne vado, hai capito? Capito? Giuseppe, hai capito? Bravo, ci siamo capiti. Allora, ci ho pensato. A tutta la tua idiozia della nazionale. e lo so che oggi eri qua a guardarla. E la stavo guardando anche io. E ogni volta che gioca io penso a te, a quello che avremmo potuto essere se non ci fosse lei. E oggi, sul 3-1 per la Francia, avevo deciso che tutto era finito, che ti avrei dimenticato, che non avrei più guardato la partita. Ma poi mi è venuta un'idea. Una di quelle cose che non ti aspetti, che salgono da zone di te che nemmeno sapevi di avere, ma che appena si rendono visibili ti accorgi che sei una persona diversa da quello che ti eri sempre immaginata. Ecco, sul 3-1 di Pogba, quando si è messo lì a fare la statua sbruffona dopo aver segnato, ho scoperto che avrei fatto la cosa più difficile della mia vita se la Svizzera avesse vinto questa partita. E la cosa più difficile era ammettere che ti amo ancora. E allora mi sono detta: se vinciamo, vado e glielo dico. E la sai la cosa più folle? La sai? Puoi parlare? Veramente, Giuseppe? Parla!
2: Posso?
4: Sì! La sai la cosa più folle?
2: No.
4: Che anche se ti avessi trovato qua con qualcuna, io ti avrei detto che ti amo.
2: Anche io, Nati!
4: Ma stai zitto!
2: Ma come, ancora?
4: Io ti dirò che ti amo solo se la Svizzera vince.
2: Ma è contro la Francia!
4: Tu me lo avresti detto contro il Brasile, se ricordo bene.
5: E quindi poi?
2: Poi...
6: quinto rigore per la Francia. Ecco che parte Mbappé, la conduce...
2: E dopo.
1: E del dopo ne parleremo nel prossimo episodio di I Love Nati. Una storia vera solo per voi.
7: La radiotelevisione svizzera ha presentato I Love Nati. Quarto episodio. Supplementari. Testo e regia Flavio Stroppini. Con Davide Gagliardi, Matteo Carassini e Moira Albertalli. Editing, sonorizzazione e presa del suono, Thomas Chiesa. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.
2: Ma come, così, di colpo?
8: Quelli che sanno come si vivono le feste sanno andarsene un attimo prima della fine delle feste.
2: Ma che metafora è?
8: Non è una metafora. Dai, ce lo possiamo dire. Abbiamo fatto primo tempo, intervallo, secondo tempo e adesso i supplementari di questa storia.
2: Ma Sommer ha parato un rigore.
8: Era 5 anni fa.
2: E dunque?
8: Adesso ci sono i rigori. Ma nel prossimo episodio.
2: Ah!

The Shape I'm In di Van Morrison. Noi proseguiamo in musica alle 12:47 minuti con la cantante cubana Xiomara Lugart con Juramento.

E dopo Juramento di Xiomara Laugarto, omaggio al repertorio della canzone cubana degli anni 20 e 30 del Novecento, le note di Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà.

Anni Zero, brano tratto dall'album E poi scegliere con cura le parole di Mauro Ermanno Giovanardi. Sono le 12:54 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, lasciamo la linea tra poco alle regie delle 13. Noi ci ritroviamo ovviamente domani sempre alle 11. Grazie per i messaggi al nostro numero 079-382-6765, fanno sempre piacere. Un caro saluto da Cristina Artoni e dalla redazione dell'Attualità Culturale.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Sono già più di 160 le vittime finora accertate del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ieri sera, ora locale. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e da tutto il mondo arrivano offerte di aiuto. Nel 2025 c'è stata una diminuzione delle persone provenienti dall'Unione Europea che si sono trasferite in Svizzera, ma sono aumentati i frontalieri. Lo dice l'annuale rapporto sulla libera circolazione pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Petrolio, oro e borse. La tregua fra Iran e Stati Uniti è finora stata accolta con cauto ottimismo, con in particolare il costo del barile di greggio tornato ai livelli pre-conflitto. Sarà un'estate non facile sul fronte dei trasporti ferroviari in Ticino. Dal 20 luglio a fine agosto le FFS hanno infatti previsto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. E le mosse a sorpresa di Yakin valgono la quarta qualificazione consecutiva, la fase ad eliminazione. In attesa di conoscere l'avversaria dei sedicesimi di finale, rossocrociati già nella storia del mondiale. In Venezuela il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito il paese ieri intorno alle 18 ora locale è di oltre 160 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi. Si tratta di uno dei terremoti più forti degli ultimi decenni. Le due scosse principali hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 della scala Richter. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Sentiamo allora con Naima Chiccherio il racconto di queste ore con le voci arrivate nei circuiti internazionali.
4: Centinaia di persone si sono riversate per le strade di Caracas, molti con lo sguardo rivolto verso l'alto, in attesa di capire se la situazione si stabilizzerà o se crolleranno altri edifici. La scossa è stata fortissima, ho pensato che stesse arrivando un tornado, racconta una donna. Poi ho visto tremare tutto, ci siamo aggrappati l'uno all'altro, sentivo rumori di cose che si frantumavano, crollavano vetri, finestre e qualsiasi altra cosa. Il terremoto ha colpito il Venezuela nel tardo pomeriggio, molti erano a casa e stavano riposando. C'è da sentirsi male, la prima volta che viviamo qualcosa di simile, racconta una giovane. Mi sono svegliata con tutta la casa che tremava. Abbiamo dovuto portare fuori mio nonno che ha oltre 90 anni. Ora siamo qui in strada e aspettiamo di capire se possiamo rientrare. La città più colpita al momento risulta essere La Guaira, una cittadina di 40.000 abitanti a ovest di Caracas. C'è una donna sotto le macerie, il suo nome è Jennifer, abitava all'11° piano. La sentiamo urlare, ma non abbiamo attrezzature per tirarla fuori, racconta un residente. Tutto ciò che abbiamo è un piccone e una pala.
5: Lo unico che abbiamo è un picco e una mandarlia.
4: Le squadre di soccorso riportano decine di casi come questo, voci che gridano e chiedono aiuto. Gli edifici crollati, ormai inagibili, sono molti qui. Il capo delle squadre di soccorso, José Pacheco, ne conta diversi senza dover fare neanche un passo. La situazione è molto critica, non è venuto nessuno, siamo qui da soli, mancano mezzi e soccorsi. Qualcuno deve venire ad aiutarci. Le offerte di aiuto internazionali non mancano, ne sono arrivate dall'Unione Europea, dalla Svizzera e soprattutto dagli Stati Uniti.
3: E sul terremoto in Venezuela, negli Stati Uniti, si è immediatamente pronunciato il presidente americano Donald Trump, affermando che gli Stati Uniti sono pronti a fornire il loro aiuto. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici, ha scritto sul suo social network Truth. Una solerzia che non passa inosservata, considerando che dopo la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro a inizio gennaio, gli Stati Uniti hanno messo le mani sul petrolio del Venezuela. Come leggere quindi questa proposta d'aiuto? Lo chiedo all'americanista Mario Del Pero, collegato in diretta. Mario Del Pero, buongiorno. Ecco, cosa dirci di queste affermazioni di Donald Trump?
6: Buongiorno. Beh, queste affermazioni, lo anticipava lei, ci dicono che Trump considera il Venezuela, l'attuale governo venezuelano, un alleato speciale da un lato, ma anche un alleato ormai soggetto a una tutela quasi coloniale da parte degli Stati Uniti. Poche settimane fa, in uno dei suoi frequenti post social, Trump ha indicato il Venezuela come il 51esimo stato dell'Unione, no? Mettendo una bandiera statunitense sopra il territorio nazionale venezuelano, a ostentare questa responsabilità, ma anche questo privilegio quasi imperiale che gli Stati Uniti avrebbero nei confronti del Venezuela post Maduro. La responsabilità, dicevo, quasi imperiale, comporta anche, in un momento come questo, fornire aiuti indispensabili a un paese piegato da questa calamità e da questa tragedia.
3: Professor Del Pero, rimaniamo negli Stati Uniti, perché al di là di quanto successo in Venezuela, ieri appunto negli Stati Uniti sono state inaugurate le celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza, celebrazioni che Trump ha utilizzato come palcoscenico per un comizio rivolto ai suoi sostenitori. Questo evento, che dovrebbe celebrare l'unità del paese, è diventato invece polarizzante, perché non rivolto a tutta quella parte del paese che non si riconosce nella politica MAGA.
6: Ma è indubbiamente così. Allora, la storia della dichiarazione di indipendenza, dei suoi anniversari, è una storia di scontri per la sua appropriazione o per la interpretazione del suo significato ultimo. Anche il bicentenario di 50 anni fa, del 1976, fu caratterizzato da letture diverse del significato e dell'attualità dell'indipendenza degli Stati Uniti. Con Trump abbiamo fatto un salto di qualità, perché c'è un'appropriazione piena della dichiarazione dell'anniversario, ma in una certa misura della parabola storica degli Stati Uniti, che è piegata a una parte politica, ovvero è piegata a un'idea di che cosa la nazione americana sia e debba essere, ed è un nazionalismo, come sappiamo, molto etnoraziale, quello rilanciato da Trump, con tutta una simbologia che lo accompagna: la banconota da $250 con il viso di Trump, 250 anni d'anniversario, il fondo per risarcire le vittime della giustizia politicizzata, 1776, 1.776 milioni di dollari, e così via, per dire: siamo noi gli Stati Uniti e siamo una parte che aspira a essere il tutto, un presidente che non offre un messaggio inclusivo e unitario in alcun modo.
3: Grazie Mario Del Pero e buona giornata.
6: Grazie a voi.
3: Torniamo adesso sulla visita della Casa Bianca del segretario generale della NATO. Ieri Mark Rutte si è fatto precedere da polemiche rivelazioni rilasciate all'emittente Fox News sulla portata del reale supporto che gli alleati europei hanno dato alla guerra degli Stati Uniti in Iran, nonostante ufficialmente se ne fossero distanziati. Una comunicazione che ha irritato in particolar modo il governo di Roma, ma che risponde a un calcolo politico ben preciso. Ce lo spiega da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
7: Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, a man who is respected all over the world, actually, but he's in charge of NATO, he's the Secretary General, Mark Rutte.
8: Se c'è un leader europeo in grado di confrontarsi indenne con Donald Trump nello studio Ovale, questo è Mark Rutte. A sole due settimane dal prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica, il segretario generale della NATO si è recato alla Casa Bianca per appianare i dissidi che oppongono l'amministrazione statunitense agli alleati europei, accusati di aver lasciato cadere l'alleato americano nella sua guerra sorpresa contro l'Iran, una guerra non comunicata loro ma condotta con Israele, e di beneficiare da decenni a UFO della protezione militare statunitense. Pur con gli ossequi e la captatio benevolentiae di cui è maestro, ieri Rutte ha contraddetto entrambe queste tesi davanti a Trump.
9: I know there have been isolated cases.

0: e delle telecamere mostra l'incremento delle spese militari degli europei dal 2017, inizio del primo mandato di Trump, ad oggi, un modo per disinnescare la narrazione degli alleati scrocconi portata avanti da Trump e a un tempo lisciargli il pelo. Questo, del resto, è il prezzo che Rutte è disposto a pagare di suo per compiere la propria missione, tenere in piedi la NATO in tempi avversi, tenendo conto dei reali rapporti di forza con Washington.
1: In Svizzera sono diminuiti lo scorso anno i lavoratori europei. Il saldo migratorio pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia sfiora le 51.000 persone. Un calo che segue il rallentamento delle dinamiche economiche per una presenza indispensabile in determinati settori e che contrasta le sfide legate all'invecchiamento della popolazione. Misto invece l'impatto sulle assicurazioni sociali. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Dopo 3 anni di crescita è sceso nel 2025 il saldo migratorio fra la Confederazione e i paesi di Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio, restando però superiore alla media pluriennale. 50.900 persone, il saldo in favore della Confederazione, un'immigrazione legata alla libera circolazione che continua ad essere fortemente orientata al mercato del lavoro e strettamente legata alle esigenze dell'economia.
3: Die Zuwanderung aus der EU ist also eine nachfrageorientierte Zuwanderung.
2: L'immigrazione europea è un'immigrazione guidata dalla domanda, spiega la direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, Helena Budliger-Artieda. Parliamo di persone con un contratto di lavoro in mano che partecipano attivamente alla creazione di un valore economico aggiunto. Nel 2025 quasi 9 persone su 10 provenienti da Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio residente in Svizzera svolgevano un'attività lavorativa.
4: Donc la migration de l'Union européenne, c'est un petit peu comme une réaction à nos poumons quand l'économie va bien.
2: Questa immigrazione la possiamo paragonare ai nostri polmoni. L'economia va bene e inspiriamo. L'economia rallenta e lasciamo andare, dice Jérôme Cozandet, capo della direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'Economia. Negli ultimi anni la domanda di manodopera straniera è stata particolarmente elevata nei servizi definiti ad alta intensità di conoscenza, poi nel settore sanitario e, come da tradizione, in quelli alberghiero e della ristorazione, edilizia e industria, che hanno fatto ampio ricorso al reclutamento all'estero.
5: Für den Wohlstand der Schweiz.
2: Una manodopera essenziale per il benessere della Svizzera, soprattutto perché siamo un paese che sta invecchiando, spiega Roland Müller, direttore dell'Unione Svizzera degli imprenditori. Secondo il rapporto presentato dalla Segreteria di Stato dell'Economia, negli ultimi 15 anni la manodopera straniera ha inoltre generato una crescita annua media del volume di lavoro di circa lo 0,8%, misto invece l'impatto sulle assicurazioni sociali.
4: Vous voyez ici en haut les cotisations salariales, donc à l'AVS et l'AI.
2: I cittadini europei versano più contributi AVS e AI rispetto alle prestazioni che percepiscono, indica ancora Jérôme Cozandet. Visti però i settori dove sono impiegati, versano in media meno contributi all'assicurazione contro la disoccupazione rispetto a quanto viene loro ridato. Aumentato infine lo scorso anno il numero di frontalieri assunti nella Confederazione.
1: Il prezzo del petrolio è tornato ai livelli pre-guerra in Medio Oriente e questo grazie alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non è solo il greggio che sta reagendo alle novità sul fronte geopolitico. Anche le borse ci credono, mentre i cosiddetti beni rifugio stanno ridimensionando i guadagni. Per entrare nei dettagli abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
6: Sì, buongiorno. Allora, partiamo con il petrolio, il Brent per la precisione, che è il greggio di riferimento per noi. Un barile al momento quota $72, quindi il prezzo che avevamo alla vigilia del primo attacco statunitense all'Iran, che è stato il 28 febbraio. Questo ha ripercussioni positive sulle prospettive economiche mondiali che non erano delle migliori e i mercati rispondono di conseguenza anche loro in modo positivo. Comunque, attenzione, nonostante il calo del petrolio, non aspettiamoci un forte ribasso del prezzo della benzina al distributore, almeno nel breve termine. Parlando di mercati, segnalo che ieri sera la borsa di Zurigo ha chiuso con un nuovo massimo storico a 14.117 punti, un record che potrebbe essere battuto già oggi, ho detto potrebbe essere battuto perché i mercati, seppur ottimisti,

0: rimangono molto cauti. Oggi si vedono dei rialzi, ma piuttosto timidi, anche perché ci siamo abituati al fatto che quello che si dice oggi, domani potrebbe non valere più. Allora godiamoci il momento sperando che sia duraturo.
1: Ecco, Marzio, c'è un rovescio della medaglia, ovvero i cosiddetti beni rifugio che invece stanno perdendo terreno.
0: Eh sì, tra i beni rifugio il calo di prezzo più evidente è quello dell'oro. All'inizio del conflitto mediorientale un'oncia valeva 5.350 dollari, ieri sera invece ha chiuso sotto i 4.000 dollari, valore che ritroviamo anche oggi, un valore sotto i 4.000 che non vedevamo dal mese di novembre del 2025. Il forte calo del prezzo del petrolio sta ridimensionando anche i timori di una crescita ulteriore dell'inflazione e l'oro è il classico bene che si acquista quando si teme che l'inflazione cresca. Ecco la ragione del calo odierno. Poi c'è il franco svizzero, che ad un certo punto abbiamo visto a 90 centesimi contro euro e soprattutto contro il dollaro, eravamo arrivati a 76 centesimi. In questi giorni il franco si sta indebolendo, contro euro è tornato sopra i 92 centesimi e contro dollaro sopra gli 81 centesimi. Dunque, oro e franco indeboliti, segno che gli investitori, per il momento, credono in una ritrovata normalità.
1: Grazie Marzio Minoli della redazione economica e sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quanto riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Jerace.
2: Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
3: Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
2: Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
3: Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
2: Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
3: Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa che deve essere mantenuta e ampliata e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
2: Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
1: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sui cartelli negli appalti del Moesano. La Commissione della Concorrenza estende per la seconda volta le indagini. Le imprese coinvolte salgono quindi da 6 a 9 e la conclusione slitta di almeno un anno. Per capire la portata della notizia bisogna tornare indietro nel tempo. Alessandro Tini.
4: La vicenda prende avvio ad inizio 2020. Il governo grigionese blocca diversi appalti nel Moesano. Ci sono anomalie nelle offerte per lavori pubblici. È una misura che suscita forti preoccupazioni. In gioco ci sono opere pubbliche e investimenti milionari. Il cantone fa verifiche approfondite, poi trasmette gli atti alla Commissione della Concorrenza. Nel giugno 2020 la Comco apre formalmente un'inchiesta su tre imprese di costruzione. L'ipotesi: accordi illegali sugli appalti, i cosiddetti cartelli, imprese che si mettono d'accordo su chi vince una gara e a quale prezzo. Alterano così il libero gioco della concorrenza. Scattano anche le perquisizioni presso le aziende interessate. Un anno dopo, nel giugno 2021, arriva la prima estensione. Gli indizi raccolti portano ad allargare l'inchiesta ad altre tre imprese a cavallo tra Grigioni e Ticino. Le aziende coinvolte diventano sei. Da quel momento la segreteria della Comco conduce un'istruttoria lunga e complessa, raccoglie documenti, interroga persone, ricostruisce numerosi appalti pubblici e privati. Nell'autunno scorso sembra tutto finito, il rapporto conclusivo è già stato trasmesso alle aziende coinvolte. Poi passa alla commissione per la decisione finale, ma proprio in questa fase succede qualcosa. Una delle imprese produce nuove informazioni. La Comco decide di riaprire gli accertamenti. Le verifiche supplementari fanno emergere indizi su possibili ulteriori accordi. Potrebbero essere coinvolte altre aziende. E oggi arriva la seconda estensione. Le imprese sotto inchiesta salgono complessivamente a 9. Ci vorrà almeno un altro anno per chiudere il caso. Per tutte le aziende coinvolte vale naturalmente la presunzione di innocenza.
1: E l'ondata di caldo si fa sentire fino in alta montagna in Svizzera. I ghiacciai hanno infatti già praticamente esaurito le loro riserve invernali. Sentiamo Valentina Moccetti.
5: Entro la fine del mese potrebbe essere raggiunto il cosiddetto giorno dell'esaurimento glaciale, ossia il momento in cui i ghiacciai hanno già consumato tutte le riserve di neve e quindi perso il volume guadagnato durante i mesi invernali. Secondo le stime di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Zurigo, questa soglia verrebbe raggiunta più precisamente lunedì 29 giugno, una data estremamente precoce, in anticipo quasi di un mese rispetto ad un anno per così dire normale. Tuttavia, non un record. Nel 2022, il giorno dell'esaurimento glaciale si è verificato persino 3 giorni prima. Ad incidere anche quanto generoso di neve è stato l'inverno precedente. Record o meno, fatto sta che il ritiro dei ghiacciai alpini continua ad accelerare. I ricercatori dell'ETH hanno calcolato che con lo sgocciolio dei ghiacciai svizzeri si potrebbe riempire una piscina olimpionica ogni 6 secondi.
1: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati all'ascolto. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale svizzera ha battuto ieri Canada 2-1, qualificandosi per i 16esimi di finale ai mondiali e da prima di gruppo. Ancora protagonista Johan Manzambi, autore ieri di una rete e un assist, e in attesa allora di conoscere l'avversario dei 16esimi il 3 luglio prossimo. I rossocrociati sono già nella storia del mondiale per aver raggiunto per la quarta volta consecutiva la fase ad eliminazione diretta. Classifica finale del girone con Svizzera davanti a Canada e Bosnia, entrambe qualificate. Bosnia che ieri ha superato 3-1 il Qatar, e nella notte vittoria e primo posto anche per il Brasile che ha battuto 3-0 la Scozia con doppietta di Vinicius. Nello stesso gruppo 4-2 del Marocco su Haiti, Scozia che spera ancora di essere ripescata come terza nel girone. Nel gruppo A invece Messico 3-0 sulla deludente Cechia e prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica che ha battuto 1-0 la Corea del Sud. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador, Germania e Curaçao, Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta quest'oggi il britannico Basing.
8: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che trascorrerà un altro pomeriggio per lo più soleggiato e molto caldo su tutto il territorio, con la formazione di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati specialmente nelle Alpi. Le temperature massime saranno attorno ai 32 gradi al sud e fino ai 36 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 26 giugno, e vi confermo che anche domani non ci saranno cambiamenti significativi. Sarà soleggiato e molto caldo. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 22 gradi, al nord 19. Le massime al sud risaliranno attorno ai 33 gradi e fino ai 37 al nord. Vi ricordo inoltre che è sempre attiva l'allerta per canicola di livello 3 e 4 al nord, mentre al sud è attivo un livello 4 per le pianure e da domani un livello 3 per l'Alto Ticino, e saranno in vigore fino a lunedì al nord e fino a martedì al sud. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buon pomeriggio da Mattia Caputo a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 che, come ogni giorno a quest'ora, apre leggie e partiture fino alle 17 per portarvi la grande musica su queste onde. Questo è il concerto.ch e, come ogni giovedì, la penna di Alissa Nembrini, che scrive per noi il programma, ci porta a scoprire un compositore svizzero in particolare. In questa puntata andiamo a Biberist, nel Canton Soletta, il 26 marzo del 1896, giorno in cui da papà Adolf, orologiaio e oste del ristorante Zur Emmenbrücke di Biberist, e mamma Rosa, originaria del Vorarlberg in Austria che gestisce un negozio di alimentari, nasce la figura che scopriremo nei prossimi 60 minuti. Di chi sto parlando? Scopriamolo dopo il primo ascolto. Lo scherzo e l'allegro finale della sua prima sonata per violino e pianoforte pubblicata qualche mese fa da Vidi e Gallo con Gilles Collard e Timon Altweg, violino e pianoforte.

Timon Altweg al pianoforte e Gilles Colliard al violino nella prima sonata per violino e pianoforte del protagonista della puntata del concerto.ch di oggi, il compositore solettese Richard Fleury, classe 1896 di Biberist, legatissimo in qualche modo anche al Canton Ticino, come vedremo in corso d'opera. Piuttosto prolifico nei suoi 71 anni, morirà il 23 dicembre 1967. 4 opere, 5 sinfonie, 4 concerti per violino, 8 messe, 7 quartetti per archi e centinaia di altri brani che, beh, se fino a pochissimo tempo fa sono rimasti più che altro sugli scaffali, negli ultimi 3-4 anni finalmente stanno rivivendo, grazie soprattutto alla Richard Fleury Stiftung, la fondazione per Richard Fleury, fondata da suo figlio Urs Josef, musicista anche lui, a 100 anni dalla sua nascita nel 1996. Una vera e propria lotta contro l'oblio che dal 2022 è risultata in una sorta di boom, con la pubblicazione di almeno 6 dischi inediti da parte di importanti etichette discografiche quali Toccata Classics, Vidi e Gallo e, attenzione, persino la celeberrima BBC Symphony Orchestra è protagonista di questi dischi in cui esegue anche la Tessiner Symphony, la sinfonia ticinese. Ne parleremo a breve della sua vita e del suo rapporto con specialmente Lugano, ma prima il secondo e il terzo movimento dalla sua terza sonata per violino e pianoforte, sempre dallo stesso disco e sempre con Gilles Colliard e Timon Altweg.

Lo scherzo e l'andante con variazioni dalla sonata numero 3 in Mi bemolle maggiore di Richard Fleury, incisa per Vidi e Gallo nel 2025, qui dal violino di Gilles Colliard, accompagnato da Timon Altweg al pianoforte. Il concerto.ch oggi dedica la puntata al compositore romantico o neoromantico di Biberist, che approfondiamo con qualche immancabile nota biografica. Un grande studioso, prima di tutto, si è dato da fare non poco. Studia musicologia, filosofia e storia dell'arte alle università di Basilea, Berna e Ginevra e contemporaneamente studia anche nei conservatori delle città. Poi un periodo a Vienna dove studia teoria e composizione. Poi la cattedra in violino al liceo di Soletta e la direzione di vari cori e orchestre professionali e non, come l'Akademisches Orchester Zürich, l'orchestra universitaria di Zurigo, della quale sono sicuro alcuni dei nostri ascoltatori ne hanno fatto parte, oppure dell'orchestra cittadina di Soletta. Chi l'ha conosciuto lo descrive come un uomo umile che non ha mai sgomitato per farsi una carriera internazionale e in effetti alla fine opera specialmente in Svizzera tedesca, anche se in ogni caso ha collaborato con dei mostri sacri della musica internazionale, penso a Pablo Casals, Richard Strauss o Hans Huber. Curiosità, Fleury, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, aiuta anche alcuni talenti musicali ebrei, tra cui un allievo di Schoenberg e Alban Berg, trovandogli rifugio e lavoro in Svizzera.

L'allegro molto dalla sonata numero 4 per violino e pianoforte di Richard Fleury con Gilles Koyar e Timon Altweg per l'etichetta Vidi e Gallo. E prima di parlare di Fleury, Ticino e Opera, lasciamo questa serie di dischi dedicati alla sua musica da camera usciti nel 2025 con il finale dalla sua quinta sonata sempre per violino e pianoforte.

E con il finale dalla quinta sonata per violino e pianoforte di Richard Fleury, qui eseguita da Gilles Koyar e Timon Altweg, lasciamo alle spalle le recenti pubblicazioni di Vidi e Gallo e spacchettiamo un altro recentissimo disco di Toccata Classics nell'ambito del revival della musica di Richard Fleury e che ci porta a Lugano, dove dal 32 al 37 passa tutte le estati per 3 mesi e dove sì, fa vacanza, ma lavora anche e instaura una collaborazione con l'allora Radio Orchestra. È a Lugano che conosce, grazie alla radio, Richard Strauss, e dove fa eseguire due dei suoi massimi capolavori: la Seconda Sinfonia, la Sinfonia Ticinese, la Tessina.

altro concorrente, l'artista ticinese Giocondo Albertolli. È una trama che fa pensare all'identità e alle tradizioni ticinesi in contrasto con quelle di chi arriva dall'esterno, e consiglio di comprare il disco anche solamente per leggervi le note di Fasolis e Carlo Piccardi se volete conoscere meglio quest'opera e gli anni 30 musicali in Ticino. Ne ascoltiamo la sinfonia e vari numeri, tra cui la marcia svizzera e il coro finale Dolce Terra del Ceresio.

Una perla assoluta della musica svizzera, alcuni estratti dal Festspiel Casanova e l'Albertolli di Richard Fluri, un'opera lirica ambientata nella Lugano di metà Settecento e un omaggio alla terra che Fluri, il protagonista di questa puntata di Concerto.ch, ha sempre amato. L'Osi e il coro della RSI con un cast di solisti eccezionali erano qui diretti da Diego Fasolis e il mio consiglio dal cuore di ascoltare tutto questo disco targato RSI e Toccata Classics. Mattia Caputo, ringrazio Alissa Nembrini per questa scaletta musicale e vi saluto regalandovi l'ultima traccia da questo disco, la musica del melodramma del primo atto. Libretto di Guido Calgari, musica di Richard Fluri, Casanova e l'Albertolli.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
0: Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile. Un programma di Leiani Prieto Per.

0: che ya.
1: Ben ritrovati ad una nuova stagione di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e così come l'anno scorso, anche quest'anno vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E se l'anno scorso ogni puntata era stata dedicata ad una diversa artista, approfitto per ricordare che l'intera stagione passata si può riascoltare sul sito della RSI.ch cercando Cuentos de Latinas. L'approccio invece di quest'anno è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o su uno stereotipo femminile, ovvero sui modi in cui la donna è stata raccontata o si è lei stessa raccontata nel passato e nel presente. E per comprendere quanto possono essere potenti e determinanti i messaggi veicolati attraverso la musica. Racconteremo la donna Penelope, la donna fatale, anche la rivoluzionaria, la maga, la regina del ballo e tanto altro. Iniziamo questo percorso insieme con il concetto di donna divina, ovvero con un archetipo che è stato molto usato, quello della donna divinizzata e idealizzata, e si è prestato ad usi sia positivi che negativi nel racconto dell'immagine femminile. Introduciamo il tema con una ranchera del messicano Vicente Fernández.

0: Mujeres Divinas del messicano Vicente Fernández, una composizione musicale in cui dialogano due uomini. Lui che canta tutto il male che ha sofferto con le donne e un anziano che come unica risposta dice: potremmo annegare nell'alcol, ma comunque non riusciremo a dimenticarle. Non ci resta che adorarle. Semplicemente sono divine. E la divinizzazione o sacralizzazione della donna ha svolto un ruolo storico e culturale complesso nel tentativo di abbattere barriere sociali e indirettamente razziali. Fu infatti attraverso la ridefinizione del sacro e della elevazione morale della donna che si creò una crepa nelle strutture di discriminazione di genere, che erano e sono parte delle culture patriarcali. Ma guardiamo da vicino la storia di questo fenomeno in Latino America con una canzone di Joe Arroyo. Torniamo nel 1600, quando i colonizzatori avevano già da tempo schiavizzato gli abitanti sopravvissuti alla invasione e trasportato gli africani per ripopolare il continente di schiavi.
1: Quiero contarle, mi mano, un pedacito della storia negra, della storia nostra, caballero, e dice así.

La Rebellion 1986, composta e interpretata dall'artista colombiano Joe Arroyo, narra la cruda storia della schiavitù nel XVI secolo in Cartagena, in Colombia. Il cantante e compositore fu ispirato da una visita che fece al museo afro-caribegno nella sua città. E la canzone parla della vendetta di uno schiavo africano contro il suo padrone spagnolo che aveva maltrattato sua moglie, schiava anche lei. Questa canzone è un inno di resistenza e dignità afro. Nel 1839, in piena epoca dello schiavismo latinoamericano, Cirillo Villaverde pubblica un romanzo realista intitolato Cecilia Valdés, narrando l'amore tempestuoso tra un uomo bianco alto collocato e una mulata di classe sociale inferiore, dando il via a un grande scandalo. All'epoca, nelle sale da ballo, le donne nere e mulate avevano una presenza ambigua ed erano appena tollerate. Ma da lì a poco le cose sarebbero cambiate. Infatti, Cirillo Villaverde, con il suo romanzo, diede anche il via a tanti altri commedianti, scrittori e compositori dell'epoca che, attraverso la musica, il teatro ed altre manifestazioni artistiche, favorirono lo scioglimento delle rigide gerarchie sociali e razziali attraverso la divinizzazione del femminile.

Santa Cecilia del compositor cubano Manuel Corona, interpretato dal grande Ibrahim Ferrer. Ed è un esempio emblematico questo brano di come attraverso la divinizzazione questi artisti innalzarono la grazia fisica e spirituale della donna, anche se più tardi questo fenomeno ci si rovesciò contro, creando un'idea di perfezione e chiudendoci in una gabbia apparentemente d'oro. Quello del 1839 in America Latina fu un momento che segnò un passaggio fondamentale per tutte le donne, ma soprattutto per le donne schiave, sia quelle nere, quelle mulatte e quelle indie, perché a differenza di quelle bianche avevano una battaglia in più da combattere, cioè il razzismo. È qui che si può dire iniziò quel processo di liberazione che portò nel tempo, spesso prima in America Latina che in altre parti del mondo, al riconoscimento della eguaglianza sociale e politica della donna. Ma di questo vi racconterò in un'altra puntata, quella dedicata alle rivoluzioni sociali. Vi presento adesso un altro brano, sempre di Manuel Corona, uno dei compositori più significativi ed emblematici dei primi del Novecento, per la sua scrittura colma di estetica e le sue melodie che riflettono molto chiaramente il tema della divinizzazione del femminile. Infatti, ascoltandolo, ogni tanto si ha l'impressione che stia descrivendo un dipinto perfetto, come è il caso di questo classico centenario della musica tradizionale cubana.

Longina, scritta nel 1918 da Manuel Corona, una trova tradizionale con una versione più moderna. La canzone era un incarico dato all'autore da un politico spagnolo. Sarebbe stata dedicata alla bellissima mulata Longina O'Farrill e suonata per la prima volta durante una tertulia musicale in un solar habanero, una quarteria. E fu così che la musica veicolò velocemente il messaggio che senza distinzione di razza né provenienza, india, bianca, mulata, orientale, nera, la donna era sempre da considerare una dea ispiratrice. Ma andiamo adesso in Messico con un brano che ritrae una donna che sopravvive alle difficoltà della vita nei quartieri popolari, con una forza e una bellezza quasi mistiche. Il testo evoca un mix di sensualità e rispetto profondo, elevando la figura di Maria, nome forse non scelto a caso, a simbolo di speranza e resilienza trascendenti. Parliamo di Carlos Santana, in uno dei suoi più grandi successi dall'album Supernatural, vincitore di un Grammy.

Maria Maria dell'album Supernatural del 1999 di Carlos Santana, il chitarrista di origine messicano con questo genere musicale che si definisce un rock latino contemporaneo R&B. La divinizzazione della donna, come sappiamo nel tempo, ha cambiato tanti volti e con la prossima canzone vediamo uno di questi. Mi riferisco alla donna come trofeo. Arriva un momento in Latino America in cui esibire una donna morena diventa un modo per guadagnare uno status symbol, per dimostrare la propria virilità, apertura e adeguatezza sociale, visto che la razza mulata e mista si era fatta una bella strada socialmente. E così passiamo, per modo di dire, dalle stalle alle stelle con la prossima canzone del 1971, in cui l'autore dice ad una donna della quale si è innamorato: ti inalzerò una statua nel Central Park.

Mujer Divina di Joe Cuba. Ti innalzerò una statua nel Central Park, così che tutti i passanti ti possano guardare, dice riferendosi ad una donna della quale si è felicemente innamorato Joe Cuba, e lo pseudonimo di Gilberto Miguel Calderón, cantante e compositore di discendenza portoricana, riconosciuto come il padre del boogaloo latino. La divinizzazione della donna si manifesta soprattutto attraverso il sincretismo religioso. In Brasile, ad esempio, le religioni afro-brasiliane, come il candomblé, diffuso tipicamente nello stato di Bahia, ruotano intorno il culto delle grandi madri o la città delle donne. Sono il frutto della fusione di diverse credenze afro-nigeriane di matrice Yoruba portate dalle schiave in Brasile, con elementi della religione cattolica e, in misura minore, anche con la cultura indigena, dove la figura del femminile aveva già un ruolo centrale ed il sacro era già legato al quotidiano. Nel candomblé il potere spirituale è fortemente declinato al femminile e così anche le divinità più amate e venerate sono femminili.

canto di Gemangià. Loro sono il coro Figli di Gemangià, un canto alla divinità del mare che nella musica popolare brasiliera viene spesso paragonato alla donna per bellezza e profondità. Gemangià è anche la protettrice dei pescatori e madre di tutte le orishas del Candomblé in Brasile. E orishas è il nome delle divinità afro-brasiliane, non solo, anche a Cuba si chiamano orisha, dopo essersi sincretizzate con i santi della Chiesa Cattolica. Ma adesso vi faccio ascoltare una canzone che voi direte, chissà dove è andata a scovarla, è così particolare. Invece purtroppo nessun posto difficile, la si trova facilmente in qualsiasi piattaforma che distribuisce musica. E non è nemmeno l'unica nel suo genere, no? La musica latinoamericana, sappiate, è piena di questi temi con testi offensivi, dove si vedono o si scambiano le donne come fossero bambole al servizio dei desideri maschili. Te compro tu novia, de Ramón Orlando.

te la scambio con tutte quelle che ho avuto. Come dicevo all'inizio, non è l'unica nemmeno fra le più sconvolgenti delle canzoni che girano senza guinzaglio sulle diverse piattaforme e sui vari canali disponibili. Dunque, di questo riparleremo anche nelle prossime puntate. E oggi in America Latina sono tante le donne che si presentano con le idee chiare su come non vogliono più essere rappresentate e la musica ne è un riflesso. Nuove generazioni che si spogliano di vecchi abiti stretti, eredi di un movimento iniziato negli anni 60 e 70 del secolo scorso, da grandi pioniere come furono Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chavela Vargas, Frida Kahlo, che con le loro canzoni ed interpretazione nell'arte hanno reso la figura della donna più viva che mai, rigettando i modelli del femminile decorativo con solo fini estetici. Artiste centrali del movimento che vediamo e percepiamo nella donna di oggi, capace di raccontare il dolore collettivo e allo stesso tempo quello intimo. Antipatriarca Ana T. Hawks, nata da genitori cileni in esilio durante la dittatura di Augusto Pinochet, cresce tra Europa e Santiago. Questa doppia appartenenza non è un dettaglio biografico, è la chiave del suo linguaggio artistico. La sua musica è sempre in movimento, così come la sua identità. E con questo affermato inno della donna moderna ci salutiamo. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Cuentos de Latinas per continuare questo viaggio in Latinoamerica attraverso l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna.

0: cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
1: Cambiare mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Sembra di parlare come Hitchcock, non so perché, però mi piace questa modulazione un po' da giallo. Davide Riondino vi saluta insieme a Claudio Farinone. In ogni puntata presenteremo una canzone da me tradotta e musicata e suonata, eseguita da Claudio Farinone, che ha a che fare con un noto cantautore del quale mi sembrava opportuno tradurre le canzoni. Abbiamo già detto e ripetiamo che da quando Dylan ha preso il Nobel la canzone è legittimamente un materiale, diciamo, poetico, è sempre stato, che è bello tradurre e divulgare. L'italiano è una lingua adatta al racconto, alla memorizzazione di un fatto musicale, quindi ci fa piacere cantarle in italiano. Si tratta di Leonard Cohen in questo caso, e di Leonard Cohen nel 1967, un album, presentiamo tre brani di quest'album, che presenta già un autore compiuto, completo. Lui era già scrittore e decide di provare a cantare, la sua voce è molto caratteristica e forte, le canzoni sono delle poesie, un'equazione tra poesia e musica formidabile, molto riproducibili, tutti le hanno in qualche modo ricantate e diventano presso il bagaglio, diciamo, della spiritualità della sua generazione, di quegli anni lì. Il primo che vi presentiamo è Stranger Song. Le figure sono quelle tipiche della letteratura poi americana, nordamericana, cioè il viaggiatore, l'uomo disilluso che passa da un treno all'altro e che arriva col suo biglietto metaforico del treno a casa di lei, che è disillusa anch'essa, però accoglie questi viandanti sapendo che prima o poi diranno: baby, te l'avevo detto che io ero soltanto un viaggiatore, uno straniero. L'amante rimane sempre straniero, arriverà, se ne andrà, ma lei si riaprirà sempre a un'attesa, a un'accoglienza di questo disilluso che tornerà, con caratterizzazioni un po' da gambler, da giocatore d'azzardo, da viaggiatore, da sfortunato. Sono i perdenti che tra di sé creano una forma di solidarietà. E questo è Stranger Song.

0: notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder.
1: Questi perdenti così ben tratteggiati in Stranger Song, sempre nel 67, hanno nella grande arte di Cohen, che è quella di costruire figure, figurine che sintetizzano concetti, idee, racconti, Suzanne. E Suzanne è vestita con colori sgargianti, di foggia indiana, sta sulla riva del fiume, è un po' filosofa, è vagamente orientale, sicuramente fa uso di stupefacenti e accoglie anch'essa, e nel suo accoglierti erotico in qualche modo ti mette in contatto col grande nulla, col grande flusso delle cose. C'è qualcosa di molto calmo e sereno in Suzanne, che evidentemente aveva colpito Fabrizio De André, il quale nel 72 presenta una sua traduzione molto nota della canzone Suzanne di Leonard Cohen, che vi presentiamo. Il nostro programma tratta di traduzione di canzoni, in questo caso cediamo volentierissimo una parte dello spazio al gran maestro De André, che fu tra i primi a portare in italiano canzoni non italiane.
2: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

fiume ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo

pietre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui,

0: Tocca a me adesso con Claudio Farinone. Abbiamo tradotto Uno di noi due sta sbagliando, non ve la dico in inglese perché la mia pronuncia è scarsissima, One of Both e via, finisce con la parola wrong, che credo voglia dire sbagliato. Bene, di nuovo una canzone bizzarra, quasi, quasi spiritosa a suo modo. Lei è evidentemente una femme fatale e quindi dove passa e dove tocca, e anche questa è una figura che nel 67 venivano celebrate giustamente dalla nostra letteratura poetica, che poi è quella dei cantautori. Lei dove passa, tocca, crea sgomento, addirittura il dottore dal quale è andato il protagonista della canzone per curare il suo mal d'amore, una volta notato, diciamo, il tipo di malattia, si innamora anche lui della paziente, della portatrice di male, cioè della femme fatale, e è lì che è diventato pazzo e sta studiando i nostri accoppiamenti. Il santone che ha cercato di curare il paziente, cantante torturato d'amore, si è suicidato addirittura per amore, e si dice anche che un eschimese si sia spogliato pregandola di farlo entrare nella sua tempesta. Dove passa quindi l'Eros? Questo è un tema ricorrente in tutti i cantautori, in tutta la letteratura erotica, ma anche e soprattutto in questa modalità in Cohen. Dove passa, brucia. Il fuoco è una delle cose sempre presenti dentro le canzoni di Cohen, in questo caso come tempesta, fammi entrare nella sua tempesta, il turbine. Il 67 è un anno molto particolare, queste tre canzoni sono tutte del 67, sono, come voi potete verificare, di grande attualità, ma considerate che in quell'anno è l'anno in cui Barnard fa il primo trapianto, è l'anno in cui viene ucciso Guevara, è l'anno del golpe in Grecia nel 67, e Cohen, che ha abitato in Grecia, avrà poi con la Grecia una lunga frequentazione. Cohen si colloca tra il Sgt. Pepper dei Beatles e il primo dei dischi dei Pink Floyd, e addirittura mondentre lui canta, Jim Mundy vince il Giro d'Italia. Ecco, questo per dare l'idea del contesto in cui lavora Cohen, che arriva da allora a toccarci ancora adesso. La canzone Uno dei due può sbagliare la suona Claudio Farinone e l'ho tradotta io.
1: Ho acceso un fuoco di notte perché mi vedessi tu, ma la stanza si è

confesso, sono io che ho strappato il vestito che ti metti per farti guardare. Ah, ah. Ho dato il mio cuore al dottore e mi ha detto di smettere in fretta. Ha scritto lui la ricetta e sopra c'era il tuo nome. Ora è chiuso in ufficio che sta decifrando i nostri accoppiamenti. L'infermiera mi ha detto che sta delirando, ha già perso tutti

Era un santo e ho seguito la sua via. Lui diceva che gli amanti non c'entrano con l'alchimia. Sì, però proprio quando mi aveva convinto, per amor tuo si è suicidato. Ora lui non c'è più, ma là dietro sul prato il suo spirito parla alla gente. Un eschimese mi ha fatto vedere un filmato con dentro tu. Continuava a tremare, aveva le labbra blu. Il pover'uomo ha perduto la testa quando ti sei spogliata nuda nel vento. Però sei così bella nella tormenta di neve, fammi entrare nella tua tempesta.

cambiare mantello alla musa vi saluta. Concludiamo questa puntata in cui abbiamo ascoltato tre canzoni del 67 e reso omaggio alla nobile arte di Marconi, anche con le parole e la voce di Fabrizio De André. Claudio Farinone ha suonato la chitarra, io ho fatto le traduzioni.

0: L'interno delle nuvole è il nuovo romanzo del premio svizzero di letteratura 2025 Fabio Andina. Una storia di formazione dentro una lunga estate, nella quale ombre di inquietudine si allungano su adulti e bambini. Latte, esordio dell'autrice televisiva e teatrale Marina Zucchelli, è la storia di una balia nell'Italia degli anni 50. Maternità vissute e negate, in un passato che sembra lontanissimo e invece appena dietro l'angolo. Altri genitori, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale, soldi stanziati per aiutare il paese colpito la notte scorsa da un terremoto di forte intensità che ha causato numerose vittime e ingenti danni. Anche la Svizzera, al pari di molti altri paesi, ha offerto aiuto al Venezuela. È stata mobilitata la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature. Sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. All'inizio di questa settimana la Marina francese ha fermato una petroliera al largo delle coste della Sicilia. Secondo Parigi, la nave sarebbe legata alla flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. E a proposito di guerra russa-ucraina, nei prossimi 2 anni l'Unione Europea verserà 90 miliardi di euro a Kiev, 3 dei quali sono già stati stanziati oggi. Lo ha comunicato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. Dall'inizio del conflitto sono stati versati 200 miliardi in diverse forme. A rappresentare la Svizzera in Polonia c'è il delegato del Consiglio federale Jacques Gerber, assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dall'interno la sicurezza nazionale è peggiorata e non sono previsti miglioramenti. È quanto emerge dal rapporto annuale La sicurezza della Svizzera 2026, presentato oggi dal Servizio delle attività informative della Confederazione. Secondo la SIC, la Russia resta la minaccia principale con il suo conflitto ibrido, che colpisce il paese con spionaggio e disinformazione, elevata anche la minaccia terroristica. La Posta abbandona l'attuale cartella informatizzata del paziente per concentrarsi sul nuovo sistema, ossia la cartella sanitaria elettronica. Lo ha comunicato l'ex regia, precisando che l'odierna piattaforma resterà operativa fino alla fine del 2026. La decisione tocca 70.000 utenti privati e mette a rischio 37 posti di lavoro. Il governo grigionese ha stanziato quasi 700.000 franchi per costruire un nuovo bacino antincendio in Calanca e potenziare la strada forestale Gual. I costi complessivi ammontano a 900.000 franchi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino a 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Sono le 15.36 minuti, apriamo un'altra puntata di Montmartre. Un saluto a voi tutti da Claudio Farinone e ben ritrovati. Uno sguardo subito al sommario, ma prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765. Ripeto, 079-382-6765. Abbiamo l'incontro d'estate alle 16 e torneremo sulla seconda e ultima parte di un bell'incontro realizzato dal nostro Alessandro De Rose, che ha intervistato niente proprio di meno che Renzo Arbore. A 35 anni dalla nascita dell'orchestra italiana, appunto, Renzo Arbore ripercorre una delle attività artistiche più significative della sua carriera, ma non solamente. Quindi alle 16 potremo continuare ad ascoltare questa intervista, di cui trovate immediatamente la prima parte sul nostro sito, e poi troverete, una volta trasmessa, anche la seconda per riascoltarlo tutto. Concluderemo la puntata, come abbiamo già fatto negli scorsi giorni, con questa volta la quarta puntata, la rinascita della canzone comica, di un ciclo dal titolo Musicomica, curato da Gian Gilberto Monti, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. Fra poco invece ricorderemo una straordinaria cantante, una delle più interessanti, eclettiche voci del panorama italiano, attiva sia come cantante e attrice dal 1988, che purtroppo se n'è andata. Risponde al nome di Raffaella Siniscalchi, e ascolteremo la testimonianza di un grande musicista che ha lavorato a lungo con lei, e si tratta di Gabriele Cohen. Ora invece parleremo fra un attimo con Nico Fibioli del Green Festival.

E questo era il gruppo che prende come nome Savose Queens, che sarà uno dei tanti protagonisti del Festival Green Festival, un festival che appunto ha ormai qualche anno di storia e che apre i battenti proprio questa sera. Avremmo dovuto parlare appunto con Nico Fibioli, che è il direttore artistico, un po' l'ideatore, l'inventore di questa manifestazione, ma purtroppo non riusciamo a raggiungerlo telefonicamente, c'è qualche problema di comunicazione. Vi ricordo però che Green Festival è illustrato nei dettagli sul sito internet greenfestival.ch. Il Green appunto parte questa sera con alcuni appuntamenti a entrata gratuita, poi vedrà susseguirsi appunto sul palco diverse formazioni, diversi gruppi, diversi artisti. È davvero, insomma, è un bellissimo compendio di progetti che vedono appunto musicisti provenire da ogni dove. Si comincia con Lola Nuccia dalla Svizzera, poi un Anna Kiskanc con un viaggio, diciamo, con il Balkan Oriental Quartet, e ancora domani Maika Kaukanen, che è una musicista finlandese che è specializzata nell'arpa tradizionale dei paesi nordici. Poi sempre venerdì appunto questo Zawose Queens, che provengono dalla Tanzania e che portano un po' con forza l'eredità della tradizione musicale del loro paese. Poi Meral Polat, cantante e autrice di origine curde che vive tra Turchia e Paesi Bassi. Ancora sabato un duo che viene dall'Estonia, invece un duo vocale strumentale estone, appunto caratterizzato dall'uso della cetra tradizionale estone. E ancora un gruppo polacco che si chiama Kozy, ensemble vocale che esplora l'essenza del canto popolare attraverso intrecci di voci, percussioni e strumenti tradizionali. Si proseguirà poi con Votia, che è un progetto musicale originario dell'isola della Réunion, quindi musica rituale afro-creola locale, davvero molto interessante, un nutrito programma che vede anche protagonista La Perla, trio vocale che guarda le forze, insomma, la musica caraibica. Ancora un gruppo dal Sud India per domenica con l'Axia, chissà se la pronuncia sia quella corretta. Ancora dall'Armenia Tatef Akobian Ensemble, jazz contemporaneo, musica tradizionale, e ancora un paio di gruppi per finire. Fatoumata Dembele, una vocalist che propone appunto un ritmo, scusate, un progetto africano con un ensemble, diciamo così, interculturale. Ancora Quintetto Yelmar Alfonsina Storni, Cuba, Polonia e Svizzera. E poi ancora Fan Ku Yu, che è una compositrice e cantante taiwanese. Questi in sostanza sono gli appuntamenti quantomeno musicali, perché poi c'è anche una parte dedicata al teatro. Quindi è davvero un bel festival, accorrete, soprattutto andare a vedere sul sito dove si svolge il tutto, dove si svolge ogni concerto e soprattutto appunto il ricco programma. E adesso invece ci dedichiamo a questa grande cantante italiana che purtroppo se n'è andata, e ascolteremo a breve una importante testimonianza. Si tratta di Raffaella Siniscalchi.

0: Deliziosa questa canzone, la canzone dell'amore perduto di Fabrizio D'André, da un bellissimo disco dal titolo Visto Nina Volare, un disco del 2020, con Raffaela Siniscalchi, una delle più interessanti e anche eclettiche voci del panorama italiano. Era attiva come cantante e attrice dal 1988, con partecipazioni importanti al fianco di Nicola Piovani, al fianco di Morricone, poi ha suonato e cantato con tantissimi nomi del jazz italiano e non solamente. Purtroppo Raffaella ci ha lasciati improvvisamente, e per parlarci di lei e per lasciarci un ricordo abbiamo con noi, collegato al telefono, Gabriele Cohen, sassofonista, musicista interessantissimo che con Raffaella Siniscalchi ha lavorato a lungo. Buongiorno Gabriele, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie di avermi contattato, insomma, anzitutto.
0: Grazie a te, ed è un piacere averti con noi, e ti voglio chiedere appunto di tracciare un tuo personale ricordo di Raffaella come persona e come grande artista qual è stata.
1: Sì, molto volentieri. Io in qualche modo considero Raffaella come una sorella musicale, quindi è proprio dal 1988 che abbiamo condiviso il palco veramente tantissime volte, quindi penso di poterne parlare, insomma, con grande competenza.
0: Certo.
1: Raffaella nasceva comunque come una cantante di jazz, però subito ha capito che era importante essere versatili, no? Aveva la voglia comunque di stare al jazz, ma passando anche per la canzone d'autore, per l'esperienza teatrale. Uh-huh. e il contatto con personaggi come Piovani e Morricone naturalmente testimonia la sua capacità, insomma, la sua duttilità vocale, ma anche umana, insomma, di sapersi relazionare con l'alto e con il basso, diciamo.
0: Certo, certo. Noi abbiamo appena sentito appunto un estratto da un bellissimo disco che tu hai realizzato con lei, unitamente chiaramente ad altri eccezionali musicisti. Ho visto Nina Volare, no? Quindi che cosa ha rappresentato per te questo lavoro, che secondo me è bellissimo, molto bello, molto poetico, una bellissima reinterpretazione delle canzoni tra le più celebri del grande Fabrizio D'André?
1: Sì, Raffaella aveva veramente una grandissima vocazione per il mondo degli ultimi. Uh-huh. E quindi condivideva con Fabrizio D'André questo interesse, e pensiamo, ecco, quindi anche sia al lavoro per Fabrizio D'André ma anche a quello per Tom Waits, che in qualche modo sono un po' i due lavori importanti che Raffaella ha firmato a proprio nome, e D'André ha rappresentato veramente per tutta una vita il suo faro, no? Insieme abbiamo condiviso centinaia di volte il palco. Uh-huh. Riproponendo la musica di D'André. Forse è stato il progetto di maggior successo che abbiamo fatto insieme, perché D'André attraversa le generazioni, quindi arrivi sia ai più giovani e sia ai nostri coetanei, quindi è stata un'occasione veramente di bagni di pubblico molto importante.
0: Lo immagino. Raffaella Siniscalchi era anche una professionista dell'insegnamento, no? Quindi insegnava vocal coach, ha collaborato con le migliori scuole di musica di Roma, ma credo non solamente, no? Quindi che insegnante era Raffaella?
1: Ma Raffaella ha lasciato tantissimo amore intorno a sé. Stamattina ci sono stati funerali qui a Roma e la chiesa era veramente stracolma di persone, di alunni, di colleghe, tantissime cantanti, tantissimi musicisti, perché insegnare per lei era una dote che andava al di là dell'aspetto semplicemente vocale, ma aveva proprio la necessità di instaurare dei rapporti umani con gli altri, e quindi forse questa è la cosa che ci resterà più di tutti, insomma, proprio il senso di umanesimo che lei trasmetteva.
0: Certo. Noi ci salutiamo sulle note di Cresa de Ma. Ho scelto appunto di proporre ai nostri ascoltatori ancora l'ascolto di questo nota celeberrima canzone che era in genovese, no? Quindi cosa vuol dire per una cantante intraprendere un percorso legato a una lingua e un dialetto o lingua che non è la sua?
1: Beh, diciamo, Raffaella come me guardava in qualche modo al jazz europeo, quindi a un jazz che non fosse soltanto legato alla tradizione afroamericana, ma che potesse pescare a piene mani anche nella grande canzone del cantautorato italiano. E pensa che proprio oggi al funerale, all'uscita della bara dalla chiesa, ho deciso io di trasmettere questo brano che stiamo per ascoltare, quindi la tua scelta è assolutamente in linea con quella che che dovrebbe essere.
0: Insomma. Bene. Bene, allora ci lasciamo andare nelle note di Cresa de Mai, interpretato da Raffaella Siniscal, che in questo modo la salutiamo anche noi. Grazie davvero a Gabriele Cohen per essere rimasto con noi. Grazie.
1: Grazie. A presto.

0: E questa era la bellissima voce di Raffaella Siniscalchi, cantante italiana, una cantante tra le più interessanti, come si diceva, anche eclettiche, voci del panorama italiano che purtroppo ci ha lasciati, e questo è il ricordo di Rete 2, grazie anche alla testimonianza di Gabriele Cohen, che con lei ha lavorato a lungo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E siamo adesso alla seconda e ultima parte dell'intervista che ha realizzato il nostro Alessandro De Rosa con niente meno che Renzo Arbore, Napoli Caput Mundi, il sogno realizzato di Renzo Arbore.

Ben trovati da Alessandro De Rosa. 35 anni fa, nel 1991, nasceva l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, una delle personalità più originali della cultura italiana contemporanea. Con lui parliamo della nascita di questo progetto, dei successi, delle critiche e di ciò che resta oggi di quell'esperienza. È un viaggio in due puntate e questa è la seconda.

0: io ebbi un successo immediato con l'Orchestra Napoletana, tanto che dovetti comprare una pagina del Mattino, il giornale di Napoli, e dissi: per la prima volta le canzoni napoletane sono in testa alle classifiche dei dischi più venduti in Italia. Quindi questo suscitò naturalmente l'invidia di tutti, come poi subito Daniele,
1: certo.
0: E gli altri eccetera, perché pur essendo amici miei non volevano ammettere che queste canzoni fossero delle canzoni che potevano dare fastidio alle loro composizioni, che certamente erano bellissime, erano canzoni napoletane moderne, giustamente bellissime, che sono diventate classiche anche loro, col tempo. Certo. E fa, infatti, poi è stata rivalutata piano piano l'Orchestra Italiana da tutti. Poi naturalmente il grande successo nel 91, ho fatto il programma Canta Napoli Internazionale, collegandomi con New York, dove c'era Massimo Ranieri, con Buenos Aires, dove c'era Ornella Vanoni, con cantanti argentini, e a New York con personaggi della musica americana. E quindi un programma che si chiamava Canta Napoli Internazionale, che a Napoli ebbe un successo popolare strepitoso, ma anche un successo di critica straordinario, perché ne parlavano in prima pagina grandi critici sulla stampa, sul Corriere della Sera. Era il fenomeno più importante, l'intellettuale uscito da Napoli insieme con i libri di Luciano De Crescenzo, perché grandissimi critici di costume anche, non ci dimentichiamo che c'era una Lega in quel momento anche, quindi molti approfittarono dell'Orchestra Italiana per dire come sono belle queste canzoni, che roba culturale ha prodotto Napoli, eccetera. E quindi un'inversione di tendenza. E l'orchestra è stata talmente forte. Poi non ti dico quando siamo andati a New York, al Radio City Music Hall, dove non era mai andato nessuno. E nel 93 abbiamo fatto un successo strepitoso, di cui hanno parlato tutti i giornali, anche italiani, oltre che americani, con appunto il Radio City Music Hall. Al concerto c'erano Anthony Quinn, Ben Gazzara, Isabella Rossellini, Woody Allen, i discografici più importanti americani, insomma un fenomeno straordinario. Naturalmente gli artisti napoletani hanno sofferto molto,
1: certo.
0: Molto. E meno male che c'era Carosone e Roberto Muro che mi dicevano: non ti preoccupare, è tutta invidia. Sono invidiosi perché non l'hanno fatta loro, l'orchestra italiana.
2: Si avesse fatta nata

0: voglia bene e t'odio. Non te posso scordare.
1: Perché non l'hanno fatta loro, l'orchestra italiana.
2: Non l'hanno fatta loro, beh, l'ha fatta Renzo Arbore. Noi adesso ci arriviamo al Radio City Music Hall perché fu un successo straordinario, lo stavo anticipando, ma c'è un discorso in questo cartolinismo, ci voglio ritornare un attimo su questo discorso, perché lei sì. Fa un gioco anche, e anche se vogliamo una provocazione, non so quanto consapevole in quegli anni, quanto poi ha avuto modo, anche grazie a queste critiche, di ritornare sulla sua intuizione, sul suo modo, perché di fatto mette in discussione quello che propone, ribalta lo stereotipo, cioè utilizza parte di questo stereotipo per innovare alla fine. C'era una sketch della Smorfia, se non vado errato, con Massimo Troisi, che lei l'ha conosciuto molto bene, che faceva la stessa. Lui veniva accusato, veniva addirittura rintracciato da un killer perché aveva tradito, diciamo così, il napoletano verace. Lei invece torna alla tradizione, cerca di tornare proprio lì, e quindi è per questo che l'accusano. Lei in che momento ha capito che aveva avuto ragione lei? Perché immagino che dei dubbi le siano pure venuti, insomma.
1: No, i dubbi non mi sono venuti. Io sapevo di stare nel giusto. che O Sole Mio fosse la canzone più popolare del mondo, sì. Non la canzone napoletana, la canzone più popolare del mondo, dove io sono andato dappertutto, dalla Cina al Giappone, è O Sole Mio. Poi viene Summertime, ma per adesso... sapevo benissimo che queste canzoni, compresa poi quelle sofisticate come Era de Maggio, eccetera, ma anche come Torna a Sorrento, sono le canzoni bellissime che infatti le portavano al successo poi tenori durante i concerti di melodramma. Quindi c'era una verifica di questo successo nel mondo. Quindi ho capito subito che io stavo nel giusto. Anche se naturalmente era pericoloso stare contro alcuni intellettuali napoletani comunisti, che il nome, c'era un plafond, una cosa di fondo, un pensiero di fondo, che queste canzoni che erano state scritte da borghesi, perché queste canzoni non sono state scritte, devo dirlo, con una punta di malizia, solo dal popolo,
2: certo.
1: Ma soprattutto le più belle da borghesi intellettuali, che si chiamavano E.A. Mario, Salvatore Di Giacomo, uh-huh. Libero Bovio, Vincenzo Russo, tanti altri, tutti intellettuali, perfino che cantavano canzoni popolari o componevano canzoni popolari che subito il popolo accettava, ma erano borghesi intellettuali, finissimi poeti, perché i testi delle canzoni napoletane sono bellissimi, basta esaminarli e vedere che questi testi hanno una fantasia, una ispirazione straordinaria. Quindi io non sono andato avanti per la mia strada sapendo di stare nel giusto.
3: Why don't you go all together to America? Perché non ci andiamo in America?

0: L'orchestra italiana è un'orchestra di all stars.
1: Beh, sono poi arrivati questi riconoscimenti, lo dicevamo, il sold out al Radio City Music Hall, i 1600 concerti nel mondo, lei ne ha detto un altro numero, però insomma ce ne sono tantissimi di questi concerti, i premi ricevuti dai conservatori di Napoli e Benevento, anche recentemente, ma al di là dell'intuizione della canzone napoletana e via dicendo, lei attribuisce anche nel libro, lo ricordo perché ci sta ascoltando, Mettetevi comodi, Vita per i pezzi e tutto il resto, è un libro bellissimo, interessante, santissimo, pieno di tante cose, scritto da Renzo Arbore con Andrea Scarpa, fuori scena editore, dicevo, ma in questo libro lei dice anche che un segreto, anzi due segreti ulteriori, anzi facciamo tre, oltre all'intuizione, sia stato proprio suo cognato, Adriano Fabi, che teneva insieme una famiglia di musiciste, e Adriano Aragozzini, che invece risolveva i problemi impossibili, cioè il suo agente, il suo manager in qualche maniera, che poi chiudeva dei contratti, riusciva a risolvere delle problematiche. Ecco, questa alchimia, ecco, guardando oggi a quell'avventura, anche qui il capolavoro, diciamo, di tutto questo è anche proprio, credo, questo trionfo relazionale, perché poi le cose che funzionano si cibano delle relazioni oltre che delle intuizioni del singolo, di riuscire a costruire insieme, immagino. Da questo punto di vista,

0: l'orchestra italiana che cosa ha restituito a Renzo Arbore? Al di là dei grandi successi, intendo proprio come esperienza umana, nel giorno per giorno, nel contatto con queste persone che lei cita e nomina con grande affetto proprio, che hanno fatto parte dell'orchestra.
1: Beh, io mi hanno restituito un regalo più importante, insomma, il fatto che io volevo fare l'artista da grande. E con l'orchestra italiana io ho fatto veramente l'artista, perché gli arrangiamenti li ho fatti io con Massimo Volpe, che è musicista proprio, ma le intuizioni, diciamo, gli arrangiamenti, le proprio tutte le invenzioni intorno alle canzoni napoletane, per che rispettassero soprattutto la melodia, la bellezza e il modo di cantare e le armonie non modificate come avrebbero fatto alcuni per fare i jazzisti, per fare delle cose. Io ho rispettato moltissimo le canzoni, tant'è vero che oggi, se uno sente i brani degli orchestri italiani registrati 35 anni fa, sono ancora, nessuno può dire sono arrangiamenti vecchi, anzi questi arrangiamenti sono diventati classici. Oggi nei vicoli di Napoli gli arrangiamenti che ho fatto io con eccetera le hanno copiati gruppi improvvisati, peraltro bravi, simpatici, napoletani eccetera, e sono diventati dei classici. Penso a Come facetta mamma, penso a Umma Ummo, penso perfino a Reginella, della quale ho diminuito il tempo, nel senso che l'ho fatta più lenta rispetto alla versione originale, ma rispettando sempre la bellezza della canzone. Insomma, devo dire grazie per aver ricordato che Adriano Fabi è stato fondamentale, perché con me ha formato quest'orchestra, prendendo un gruppo di napoletani bravissimi, che fossero appassionati di canzoni napoletane antiche, ma che fossero ragazzi moderni. Quindi i miei avevano questa doppia qualità, che pur essendo giovanissimi allora, apprezzavano molto le melodie napoletane antiche, si commuovevano cantandole eccetera, e quindi straordinari. E abbiamo vissuto 30 anni andando in giro per il mondo, l'orchestra ancora vive con i miei arrangiamenti, e naturalmente nessuno ha sentito la cosa di dire ma l'arrangiamento è superato, come di certe canzoni negli anni 70, 80, certo, napoletane qualcuno faceva eccetera. Sono rimaste così, e quindi è un'operazione assolutamente riuscita.

0: Un classico, direi un classico che ha dimostrato e dimostra comunque che l'arbore musicista certamente non invidia nulla al personaggio televisivo. Quindi lei era partito con questa anche domanda su cui ritorna spesso. A riprova di questo, e siamo veramente arrivati in conclusione, io la ringrazio per questo viaggio che ci ha fatto fare, perché è veramente importante non dimenticarsi i passaggi, la messa in discussione, il successo, le critiche, tutto quanto fa parte della storia della vita. E il passaggio più toccante del libro, almeno che a me ha toccato particolarmente, e lì è stato anche molto coraggioso a raccontarlo, e che ancora una volta sottolinea l'importanza di questa esperienza dell'Orchestra Italiana e anche del contatto fisico col pubblico, no? Quella cosa che la riportava lì da quando era partito, le canzoni in casa con la mamma e via dicendo, ma poi anche più tardi quando incontra il pubblico, è il passaggio quando racconta del fatto che proprio durante il Covid scrive che il pubblico non poteva più cantare e che lei arrivò persino a diventare intollerante alla musica. Insomma, è caduto in una depressione, la chiama proprio depressione, e quindi se potesse tornare lì in quella una sera, no, sul palco del debutto di Montreux nel 91, a parlare con quel Renzo Arbore lì che stava iniziando, cosa gli direbbe sapendo come sarebbe poi finita questa esperienza e cosa avrebbe poi lasciato a lei, in primis alla musica italiana, e a quanto poi di Renzo Arbore c'era in quell'identità, perché nel momento in cui temporaneamente si sgretola e si pensa che è la fine, e si sgretola un po' anche Renzo Arbore in quel momento, da quello che io ho capito.
1: No, c'è una grande identità. Allora io voglio ricordare che su YouTube ci sono molte delle canzoni dell'Orchestra Italiana, alcune sono intestate a un personaggio di fantasia, Raimundo Navarro, che era un personaggio inventato da me con Mario Marenco per Alto Gradimento. Comunque se cercate Raimundo Navarro e le canzoni Saracino, queste cose le trovate, ma anche Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana su YouTube, ma anche altre cose, per esempio il concerto di New York del Radio City Music Hall è stato proiettato quest'anno a Los Angeles in un programma intitolato Italia, eccetera, e ha avuto un grandissimo successo al Chinese Theater di Los Angeles ed è diventato cinematografico. Quindi probabilmente verrà trasmesso da qualche parte anche, è ancora rivisto oggi, è perfetto. Lo dico non perché Cicero pro domo sua, ma
0: No, no.
1: proprio perché effettivamente l'ho rivisto e meravigliandomi molto del fatto che sia ancora attualissimo il concerto di New York. Poi ne ho fatto un altro, ricordo, al Madison Square Garden, che si chiamava Festa Azzurra, per festeggiare lo scudetto che poi non vincemmo, ma insomma, e poi un altro alla Carnegie Hall, che c'è in disco, quindi in disco. Tra le cose che voglio ricordare meravigliose che sono successe all'Orchestra Italiana è l'unica esecuzione di O Sole Mio fatta da Ray Charles, accompagnato dalla mia Orchestra Italiana a New York.
0: Cosa vogliamo dire di più se non insomma, prostrarci di fronte a questo personaggio che è Renzo Arbore, che evidentemente anche nella risposta a questa domanda è solo veramente è sempre proiettato verso quello che si fa, quello che si fa, quello che si fa. E questo è anche un grande segreto, io credo. Comunque, una domanda, giusto per concludere, io lo ricordo prima di tutto: mettetevi comodi, Vita, peripezie e tutto il resto. Renzo Arbore con Andrea Scarpa, fuori scena editore, un bellissimo libro. Ovviamente su YouTube, sui canali di Renzo Arbore c'è veramente da scoprire tantissimo della radio, della televisione, dell'orchestra italiana. E una domanda così, però, insomma, per ridere, ma adesso che ci siamo conosciuti così radiofonicamente, lei mi avrebbe mai chiamato magari per l'orchestra italiana o per qualche suo programma? Sarei molto curioso. Avrei una chance in uno dei suoi programmi, non lo
1: No, mi
0: so.
1: sono veramente meravigliato della tua competenza, del tuo modo di parlare, eccetera. Io spero che tu faccia una carriera ancora più brillante, perché è raro trovare, devo dire la verità, non perché un interprete radiofonico così colto e che parla in maniera così documentata e bene, in italiano, per fare un'intervista a uno come me che ne ha fatte tante nella vita.
0: Io Renzo Arbo è riuscito a farmi commuovere e non è veramente, no, veramente la ringrazio veramente tanto per queste sue parole che per me sono più di uno scudetto, più di un Oscar, quindi la ringrazio e ancora l'Orchestra Italiana, grande, lunga vita all'Orchestra Italiana, la nuova Orchestra Italiana, sempre l'anima e il cuore di Renzo Arbore. Grazie mille Renzo Arbore per essere stato con noi.
1: Grazie tante Alessandro, tante fortuna a te e ai tuoi radioascoltatori.
2: Ogni giorno la vita è una grande corrida.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la seconda e ultima parte della lunga intervista che ha realizzato il nostro Alessandro De Rosa con un grande personaggio qual è Renzo Arbore. Innanzitutto vi ricordo che come tante trasmissioni musicali potete riascoltare questa intervista nelle sue due parti sul nostro sito internet. Vi ricordo nuovamente il nostro numero di WhatsApp 079 382 6765 se ci volete lasciare i vostri commenti, ripeto 079 382 6765. Ed ora siamo all'ultima parte di questa puntata di Montmartre, torniamo sul ciclo curato da Gian Gilberto Monti e dal titolo Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. Anche questa serie chiaramente si può riascoltare sul nostro sito internet, sono 10 puntate, oggi va in onda la quarta, il cui titolo è La rinascita della canzone comica. Da Claudio Farinone, grazie per il vostro ascolto e a domani.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintontoniva de bugie.
0: Quarta puntata, rinascita della canzone comica.
2: Nel corso degli anni 50, la canzone comica ebbe un forte impulso da due interpreti che, a differenza dei loro predecessori, non costruirono una carriera sui palcoscenici teatrali, ma sulle pedane dei nightclub o in fumosi locali jazz, lanciando il genere nelle classifiche pop. Stiamo parlando del napoletano Renato Carosone e del torinese Fred Buscaglione, che fondarono il loro successo grazie a due inventori di testi, il paroliere partenopeo Nicola Salerno in arte Nisa e lo scrittore piemontese Leo Chiosso, mentre, sempre dal mondo jazz, la maschera ironica del leccese Nicola Arigliano ci regalava eleganti evergreen.
0: Renato Carosone.
2: Pianista e compositore, Renato Carosone, figlio di un impresario teatrale e suonatore dilettante, fonda il suo primo gruppo di rilievo nel 49 con il fantasista napoletano Gegé Di Giacomo e l'olandese Peter Van Wood, che poi firmerà tre numeri all'otto, Via Monte Napoleone. Carosone al pianoforte, Di Giacomo alla batteria, Van Wood alla chitarra elettrica. Suonano nei locali di Napoli, frequentati da militari americani e dai nuovi ricchi degli anni del benessere. E per intrattenere il pubblico mischiano italiano con l'inglese, il dialetto partenopeo, e creano un gergo irresistibile che ne diventa il marchio di fabbrica.
3: Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariano.

Quando l'olandese Van Wood lascia il trio, Carosone e Di Giacomo ricostituiscono il gruppo, che si allarga fino a diventare un sestetto. Lungo gli anni 50 la notorietà aumenta, grazie anche alle stagioni trascorse alla Bussola di Focette, in Versilia, diretta da Sergio Bernardini e inaugurata proprio dalla band di Carosone nel giugno del 55. Nel frattempo compaiono sul mercato i primi long playing. Dopo il successo di Maruzzella nel 55, i brani Tuo Far Americano, O Sarracino, Torero, Caravan Petrol scalano le classifiche di tutto il mondo. Della sola Torero si conoscono oltre 30 incisioni negli States e 12 traduzioni in altrettante lingue.

0: un sombrero.
1: Quelli di Renato Carosone sono concerti spettacolo, dove i testi ironici di Nisa fanno da contrappunto alle performance comiche di Gegé Di Giacomo e alle melodie di Carosone, mutuate dal jazz e dallo swing e poi contaminate dai ritmi più diversi, dove la tradizione partenopea si sposa con il bebop o il boogie-woogie. Il suo gruppo furoreggia in Europa e nelle Americhe, arrivando nel gennaio del 57 perfino alla Carnegie Hall di New York, dove tra i brani eseguiti campeggia Tu vuoi fa l'americano, il primo titolo composto insieme al paroliere Nisa, che Mariano Rapetti, che sarebbe il padre di Mogol, presentò a Carosone in occasione di un concorso radiofonico.

0: pol, mes orta beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano.
1: L'umorismo di Nisa è lontano mille miglia dallo stupidario del romano Petrolini, ma la sua satira di costume colpisce comportamenti e tipologie, il guapo periferico, l'innamorato focoso, il maniaco delle mode statunitensi che affezionano carosone al grande pubblico e spiazzano gli intellettuali colpiti dal meticciato musicale delle sue performance, che amplificano gli effetti comici dei suoi numeri. È un intrattenimento che va ben oltre il recinto della lingua italiana. I suoi brani sono i primi che tengono banco nelle charts americane, senza trattare amori sdolcinati o fragorosi melodrammi. Nel 60, al culmine del successo, Carosone si ritira inspiegabilmente dalle scene e si dedica alla pittura che aveva coltivato sin da ragazzo. Interrompe il suo silenzio solo nell'estate del 75 per una serata alla Bussola di Focette su invito di Bernardini, che lui onorerà dopo due mesi di prove con un'orchestra di 20 elementi. Rientra in sala di incisione per un ultimo album, Renato Carosone 82, partecipando poi a show e trasmissioni televisive, ma con l'abituale garbo di sempre.
2: No.

0: Fred Buscaglione.
1: Ferdinando Buscaglione, detto Fred, nasce da famiglia operaia nella capitale dell'automobile e sfoga la sua passione per la musica, lo swing, nei night cittadini, suonando il contrabbasso e improvvisandosi cantante skat. È in questa atmosfera notturna ed equivoca che a Torino incontra il giovane studente benestante Leo Chiosso, che si diletta di jazz, destinato a diventare il coautore dei suoi successi.
2: Noi due

coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri, noi duri.

0: noi duri.
1: Dopo il conflitto mondiale, nel quale viene catturato da quegli stessi americani di cui adorava le canzoni, fu imprigionato in Sardegna e poi spinto ad animare la band militare che trasmetteva dalla radio alleata di Cagliari. Buscaglione rivede Leo Chiosso e compone le prime canzoni, alternando gli ingaggi torinesi alle prime scritture all'estero. In quel periodo Gino Latilla, grande cantante per il quale Leo e Fred avevano composto Giumbala Bay, lo aiuta a entrare nel mondo discografico. E Chiosso inventa per Fred un mondo fatto di locali notturni, uomini in completo gessato col fiore all'occhiello, gangster con il bicchiere di whisky ben saldo nella mano e la pistola che però si intravede sotto la giacca, che bambola nel 56, storia di un duro dal cuore d'oro con la faccia da Clare Gable made in Italy, maltrattato dalla immancabile Pupa da Schianto in un'ambientazione da Chicago anni 30, e la parodia di un playboy casereccio, Porfirio Villarossa, arrivano a vendere nella sorpresa generale quasi 1 milione di copie.
2: Conoscete Porfirio Villarossa dalla bocca fascinosa? Lo credevano spagnolo, portoghese, egli è invece torinese.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha. Sì.

0: Fred dal whisky facile, come si autodefiniva con voce roca da incallito fumatore, pubblica più di 40 canzoni insieme a Chiosso. Da Teresa non sparare, Eri piccola così, Il dritto di Chicago, alle sentimentali Love in Portofino e Guarda che luna, mentre con i suoi Asternovas suona nei locali più esclusivi della penisola. Sono veri e propri show, da crooner all'americana, con la sezione dei fiati a fare da contrappunto alla voce arrocchita di Fred. I riferimenti sono i film musicali di Sinatra o di Martin, o la letteratura poliziesca hard-boiled alla Mike Hammer, conditi da grandi dosi di ironia e un'immaginazione tutta italiana. Fumetti musicali, corretti da ritmiche jazz mai ascoltate prima da allora, su testi che sembravano sceneggiature cinematografiche, in un'alternanza di sentimento e sberleffo verso un pubblico ormai stanco di melodrammi sanremesi.
1: Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile! Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

0: Fred Buscaglione muore, come ogni vero mito, in un drammatico incidente a soli 39 anni mentre guida la sua Thunderbird rosa confetto. Si schianta contro un camion nel centro di Roma dopo una serata consumata da whisky e sigarette, quasi ad archiviare quel decennio della dimenticanza che sarebbe sfociato nella produzione dei cantautori anni 60. Del tutto diversa nello stile musicale e nei testi, più crudi e vicini al paese reale. Sono l'esatto contrario della leggerezza di Buscaglione e Chiosso, che però avevano alle spalle una profonda cultura musicale e un'invenzione letteraria impensabile per l'epoca.
1: Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: Atta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Nicola Arigliano.
2: Solo un anno prima della morte di Buscaglione, il cantante, musicista e performer pugliese Nicola Arigliano aveva inciso I Sing Amore, divertente filastrocca in italo americano maccheronico, molto simile alla nota That's Amore di Dean Martin. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.

Arigliano inizia a cantare quasi per caso alla fine degli anni 50, incoraggiato dai colleghi musicisti. Con la faccia stralunata e un naso da Cyrano della canzone, si divertiva a interpretare romantici slow, brani swing, con la classe del jazzista e un humor naturale, infilando a sorpresa un successo dopo l'altro, come Carina, Fantastica o Amorevole. Senza autori di costante riferimento, la sua ironia da interprete puro si esaurì gradualmente nel mondo della canzone, ma il suo volto divenne popolare come testimonial di un digestivo, ruolo che manterrà per più di 20 anni. E considerato che seguiva una rigorosa dieta a base di aglio, era una accoppiata quanto mai azzeccata. Rientrerà in attività solo a metà degli anni 90, vince una Targa Tenco nel 96 e a 81 anni il premio della critica al Sanremo del 2005. Riprendendo con fanciullesca sorpresa successi vecchi e nuovi, prima di ritirarsi definitivamente nella sua tenuta di campagna.

0: non ti aspetti.
1: Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis, benvenuti a questa penultima puntata della settimana di K, che oggi si aprirà con uno sguardo un po' diverso sui mondiali, nel senso che parleremo dei film e delle serie presentate negli ultimi mesi incentrate sul calcio. Lo faremo con Laura Daverio dal Messico, uno dei tre paesi organizzatori di questa edizione 2026 dei mondiali di calcio. Poi torneremo dalle nostre parti, in Valla Vizzara, dove stasera verrà proiettato in anteprima il nuovo film di Erika Bernasconi. Sarà proprio lui il nostro ospite e ci racconterà il senso e le tappe di questa presentazione del film alla Svizzera italiana, che si svilupperà nel corso dell'estate. Alle 17.35 con Michele Serra andremo alla scoperta dei segreti di un porcospino da 5 miliardi di dollari, Sonic, uno dei massimi simboli del successo nel mondo dei videogiochi. Poi parleremo di feste che potevano essere molto belle, ma che purtroppo si trasformano in occasioni mancate. Al centro dei consigli c'è un connubio artistico di altissimo livello che ha rivisto, diciamo così, la luce poco tempo fa, una bella ristampa di Smog, colonna sonora del compositore Piero Umiliani, affiancato dalla tromba del grande Chet Baker. E infine, in K e spalla, affronteremo un tema essenziale nel buon funzionamento della vita di una comunità, di una nazione. Scopriremo qual è questo elemento essenziale con Roberto Antonini.

0: La bellissima voce di Gretchen ha parlato con questa Rainbow e con la partecipazione anche del pianista Robert Glasper. Il disco è appena uscito, The Wise Ones. Adesso, allora, come promesso, parliamo di mondiali, ma lo facciamo in maniera un po' diversa. Prima di tutto ci colleghiamo proprio con Città del Messico, quindi siamo in uno dei tre paesi che organizza questa edizione dei mondiali. Benvenuta Laura Daverio.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, da te è davvero buongiorno, nel senso che è iniziato da relativamente poco, giusto? Sono le 9, più o meno.
1: Esattamente, qui è mattina.
0: E, giusto per soddisfare i nostri bisogni da ignorante sostanzialmente, temperatura è più o meno come qui, ve la state godendo?
1: No, qui siamo in un ambiente completamente diverso. Noi abbiamo il lusso di essere a 2400 metri sul livello del mare. Città del Messico ha una grande differenza di temperatura dalla mattina al pomeriggio alla notte, però diciamo siamo sui 18 gradi senza umidità, quindi una situazione completamente diversa, molto molto più piacevole di quella che sta vivendo in Europa.
0: Senti l'invidia, no, che sta arrivando dall'Europa, da questa parte dell'Europa, va bene. Senti Laura, parliamo del nostro tema. In questo periodo sono usciti film e serie televisive dedicati al calcio per ovvi motivi. Quest'anno i mondiali si sono inaugurati in Messico, l'unico paese a ospitarne tre, anche se quest'ultimo è condiviso con gli Stati Uniti e il Canada. Per guardare alla storia dei mondiali in questo paese, cominciamo da due nuove produzioni. Ci spieghi quali hai visto e cosa hanno di interessante?
1: Sì, adesso veramente ci sono tantissime nuove produzioni visibili sul calcio, sulle grandi stelle del calcio. Io ne scelgo due perché hanno a che vedere con il Messico, no? Questo paese che sta ospitando il terzo mondiale, l'unico ad averlo fatto nella storia. Andiamo indietro con una produzione, un film che è appena uscito sulla piattaforma Netflix, che si chiama Messico 1986, cioè il mondiale di 40 anni fa l'ultimo prima di questo. Nel film il protagonista, tra l'altro interpretato da Diego Luna, ecco, che è un personaggio fittizio che però scala la gerarchia del sistema sportivo messicano in un momento storico molto particolare. Allora, i mondiali del 1986 in realtà dovevano essere giocati in Colombia. La Colombia ha avuto dei grossi problemi sia per i ritardi dei lavori richiesti e per la precaria condizione di sicurezza che viveva in quel momento, e quindi rinunciò a ospitare i mondiali. A quel punto si apre una competizione tra molti paesi che invece volevano accaparrarsi il mondiale, e qui il nostro personaggio, ecco, in maniera molto scaltra, anche con dubbi mezzi, insomma, riesce a far prevalere la candidatura del Messico, che quindi si aggiudica questi mondiali. I problemi continuano perché in realtà l'anno prima dei mondiali, nel 1985, il paese viene scosso da un terremoto di magnitudo 8.0, un terribile terremoto che ha distrutto molte città e ha fatto danni anche nella capitale. E quindi il Messico si trova a dover provare che le strutture sono ancora buone, che è in grado di sostenere gli impegni necessari, e allo stesso tempo si chiede se sia al momento, in un momento così di trauma collettivo, di comunque buttarsi lo stesso sui mondiali. Lo fanno, ci riescono, convincono la FIFA che sì, che possono fare bene questo mondiale, e lo fanno anche molto bene, nel senso che il mondiale del 1986 è un mondiale ricordato sia per la grande vittoria dell'Argentina allora con Maradona, per i messicani il mondiale fu l'unico mondiale in cui la squadra arrivò ai quarti di finale. Adesso bisogna vedere cosa succederà quest'anno, e comunque insomma fu un mondiale molto seguito, molto apprezzato. E oltretutto, al di là diciamo della storia che ci fa un po' rivivere cosa è successo, è interessante vedere come questo film riesca a passare da momenti molto drammatici ad altri momenti di sarcasmo e comicità, però veramente molto molto gusto messicano, e la storia risulta autentica, a partire per esempio da come viene descritta la corruzione del sistema, FIFA inclusa. E devo dire che a me ha colpito, perché credo che sia riuscito a cogliere una realtà di cui oggi a 40 anni di distanza si parla molto, cioè di come quel mondiale sia stato un momento di grande unione per il Messico. Il paese era reduce da un trauma collettivo dovuto al terremoto, e ecco, e ne esce questo orgoglio, no, di riuscire comunque a fare un evento così grande, a farlo bene e a sentirsi uniti, no? E credo che crea molto un contrasto con insomma, le emozioni che si vivono oggi, che comunque insomma sono emozioni forti per la vittoria del Messico. Fino adesso insomma sta andando molto bene, però evidentemente da un lato c'è una divisione della società che vediamo nelle proteste che continuano a esserci ogni giorno da parte di gruppi che sfruttano questa immagine del Messico, questo momento di attenzione mediatica del Messico per guadagnare visibilità, dall'altro chi entra allo stadio evidentemente è solo un'elite, mentre ecco, 40 anni fa c'era una componente popolare molto diversa.
0: Cosa ci puoi raccontare della seconda produzione che hai scelto, che non è messicana ma non è lontanissima insomma?
1: Esatto, cioè messicana nel senso che va indietro ancora al primo mondiale che ha ospitato il Messico, che è del 1970, però si chiama Brasile 70, questa volta una serie televisiva sempre appena uscita su Netflix, e mentre diciamo Messico 1986 viene raccontato dal punto di vista del Messico, Brasile 70, la terza stella, questo è il titolo completo, in realtà ci fa vivere quel mondiale dalla prospettiva della squadra brasiliana, raccontando come è arrivata ai mondiali con Pelé e a diventare campione.

0: Nella storia, la serie, secondo me, è anche molto interessante, anche qui come il primo film di cui parlavo, perché ci fa vedere attraverso lo sport cosa stava vivendo il Messico in quel momento, cioè era una dittatura. E per quanto la squadra cerchi di tenersi lontano da questi giochi politici, vuole rappresentare con orgoglio il proprio paese, ma in realtà non riesce a sfuggire a quello che succedeva nel paese. Vediamo continue interferenze, soprattutto sulla persona di Pelé, che si trova al centro di continue richieste da parte di chi vuole che si schieri da una parte o dall'altra, e si trova in mezzo un po' a dover fare da arbitro, se vogliamo, senza esporsi eccessivamente. E, per quanto riguarda l'attore di Pelé, ecco, è stato fatto un casting in tutto il paese, perché da un lato doveva assomigliare a Pelé, dall'altro doveva essere anche in grado di giocare abbastanza bene poi da poter riprodurre le azioni più note di quel mondiale. E la persona scelta alla fine, Lucas Agricola, era la sua prima esperienza di attore. È anche bello vedere come nel 1900, allora, lascia fuori, diciamo, questo un po' di più quello che stava succedendo in Messico, cioè ci fa vedere un Messico molto felice di accogliere la squadra. È molto interessante vedere anche il rapporto che c'è con i messicani durante il periodo del training, dell'allenamento che è stato fatto tra l'altro nella città di Guadalajara, dove si tengono anche alcune partite dei mondiali. Ecco, forse un episodio storico che lascia indietro è il fatto che in realtà anche in Messico si viveva un periodo politico molto drammatico. Solo 2 anni prima e solo 2 settimane prima delle Olimpiadi messicane c'è stato qui un massacro, cioè nel 1968 l'allora governo autoritario ordinò di sparare sulla folla di studenti che ai tempi manifestavano chiedendo aperture democratiche, causando centinaia di morti. Quindi c'era comunque anche questi due eventi, le Olimpiadi e i mondiali, visti ancora oggi come due momenti uniti, due grossi eventi sportivi uniti per molti motivi, ecco, e avvenivano in realtà in un momento anche molto oppressivo politicamente per il paese. Però ecco, forse ci sarebbe andato un po' troppo nella politica in questa serie, che invece vuole concentrarsi giustamente in quello che succede al Brasile. Lo menziono perché comunque qui, quando si parla del mondiale degli anni 70, si fa immediatamente anche questo riferimento a questo drammatico momento storico.
1: Ecco, allora,
0: attraverso questo mondiale c'è anche da ricordare che il Brasile diventa il primo paese a essere campione per la terza volta, e quindi diventa la terza stella che vediamo appunto nel titolo.
1: Allora, ricordiamo queste due serie di cui abbiamo parlato, una dedicata al Messico del 1986 e questa Brasile 70 di cui ci ha parlato Laura D'Averio. Mi veniva da pensare, ascoltando le tue argomentazioni, chissà come saranno le serie dedicate ai mondiali del 2026 in Messico, in Canada e negli Stati Uniti. È una domanda che terremo lì per molto tempo, perché probabilmente, insomma, non saremo più davanti a un microfono, ma sarebbe molto interessante capire come lo racconteranno alle prossime generazioni. Grazie mille, Laura, per essere stata con noi.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti.

Abbiamo parlato di Messico e giustamente qui abbiamo una grande cantante messicana, Leila Downs. Cambias mi mundo, album di quest'anno, e questa era El Olivo e el Maguey. Altra voce molto bella, questa però dal Libano, e cioè Shmali Yasmin Ahmad con questa Shmali, e subito dopo invece ci sposteremo, insomma, dalle nostre parti, saremo da queste parti per parlare di una proiezione speciale che si terrà questa sera.

0: Ricordo e mi dimentico, questo è il titolo, la traduzione del titolo dell'album dell'anno scorso, del 2025, I Remember, I Forget, della cantante libanese Yasmin Hamdan. L'abbiamo ascoltata con Shumali. Adesso vediamo un po' che cosa succede dalle nostre parti nei nostri anacardi. Questa sera alle 21.15 Prato Sornico in Val Lavizzara ospiterà un'anteprima speciale dell'ultimo film di Eric Bernasconi, Beccaria, premio del pubblico a Soletta quest'anno. Film, tra l'altro, coprodotto dalla RSI. È un evento gratuito su prenotazione, organizzato proprio nei luoghi in cui è stato girato il film, e noi abbiamo il piacere di accogliere il regista, nonché neo direttore artistico di Castellinaria, Eric Bernasconi. Benvenuto Eric.
1: Ma buonasera.
0: Allora, facciamo subito un passo indietro. In Svizzera, chi ha visto il film di Eric Bernasconi? Sicuramente quelli che sono stati a Soletta, perché tra l'altro è stato anche premiato come il film, insomma, più apprezzato proprio dal pubblico. E gli altri in Svizzera ancora niente, giusto?
1: È giustissimo, sì. Cominciamo proprio ora una tournée che, per fortuna per il film e per me, coprirà tutta la Svizzera. Stasera è un po' un evento speciale, soprattutto dedicato alla valle che ci ha accolto comunque in giorni difficili, ma poi ci saranno occasioni nella Svizzera italiana, ci saranno occasioni nella Svizzera francese, nella Svizzera tedesca e anche nei Grigioni.
0: Quindi più occasioni per vedere questo film in contesti anche particolari, immagino. Insomma, c'è sempre anche questo côté un po' più dell'esperienza, no? del vivere un'esperienza un po' particolare.
1: Sì, avremo alcune anteprime open air, appunto un po' dappertutto, e poi fra metà agosto e metà settembre uscirà nei cinema appunto di tutta la Svizzera, quindi il 17 settembre da noi nella Svizzera italiana, ma ci saranno appunto occasioni anche prima, come l'open air di Vira Gambarogno il 24 luglio, al Castelgrande il 13 settembre a Bellinzona e il 1 settembre a Lugano al cinema al Lago.
0: Eric Bernasconi, ricordando quei momenti, cioè quando avete iniziato a lavorare con tutto quello che è successo, adesso che emozioni ti provoca?
1: Sono stati momenti fortissimi perché tutto veniva percepito a vari livelli, no? Uno, il livello anche più banale, era quello del regista, il mio personale, che di fronte alla possibilità di finalmente iniziare le riprese dopo più di 10 anni di preparazione si vedeva forse sfuggire questa occasione, ma poi tutto veniva molto relativizzato dal fatto che eravamo all'interno di una tragedia che ha visto anche alcune persone perdere la vita, e quindi ovviamente tutto quello che era attorno era molto più grosso del mio semplice o del nostro semplice film. E poi le emozioni forse più grandi, e spero di ricordarvelo stasera, di dirlo, se no anticipo adesso, la grande ammirazione che ho avuto per la popolazione della valle, questa parola che forse è un po' abusata, ma io lì l'ho proprio capita, la resilienza di persone che hanno rimboccato le maniche dal momento zero, prima per cercare le persone scomparse e poi per risistemare quel territorio che era stato comunque colpito, ferito, un po' devastato. Quindi emozioni molto grandi.
0: Ecco, facciamo un altro passo indietro, perché non vorrei che dessimo per scontato che tutti sanno di cosa stiamo parlando, cioè Beccaria è un film di formazione ed è ambientato in un periodo un po' lontano, negli anni 70. Come sei arrivato tra l'altro a quel tipo di proposta? Che cosa ti ha spinto a fare quel film?
1: Beh, intanto la lettura del romanzo di Giorgio Genetelli, da cui il film è tratto, anche con alcune linee di adattamento, però quando Giorgio Genetelli ha scritto il libro mi ha proposto di leggerlo, io ne sono rimasto folgorato e ho proprio pensato che questa fosse una storia appunto ambientata nel 77, che racconta l'estate di un giovane perso nel 1977, ma in cui io mi sono in parte riconosciuto, anche se nel 77 avevo 4 anni e non ne avevo 16 come il nostro protagonista, però ho proprio avuto l'impressione che fosse una storia che avesse un significato ancora oggi e che potesse averlo per quelli che in quel tempo erano adulti, per quelli che in quel tempo erano giovani e per quelli che in quel tempo non esistevano ancora, cioè che vivono quell'esperienza oggi.
0: E quindi ricordiamo che questa sera alle 21 Prato Sornico c'è questa prima anteprima en plein air, un omaggio anche agli abitanti di quella zona, con la tua presenza naturalmente e la proiezione di Beccaria. Grazie mille Eric Bernasconi per essere stato con noi.
1: Ma grazie a voi e grazie a te.

0: Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web. Una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Domani a mezzogiorno in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La sicurezza della Svizzera è peggiorata negli ultimi tempi e guardando al futuro non sono previsti miglioramenti, in particolare a causa del delicato e instabile quadro geopolitico segnato da crescenti rivalità tra Stati Uniti, Russia e Cina che indeboliscono l'ordine internazionale. Questo in sintesi è il quadro che emerge dal rapporto annuale d'attività dell'Intelligence Svizzera presentato a Berna, rapporto dal quale emerge preoccupazione soprattutto per le crescenti crisi e conflitti attorno all'Europa e alla sempre presente minaccia terroristica. A impensierire maggiormente Serge Bavot, direttore del SIC, è però la crescente pressione della Russia nei confronti della Svizzera, attraverso soprattutto la guerra ibrida, lo spionaggio e la disinformazione. Sentiamolo.
3: La Russia viene menzionata nel rapporto perché si tratta al momento della minaccia più rilevante per le democrazie occidentali, Svizzera compresa. E questo perché la Russia è attiva con crescente intensità su diversi fronti, tra questi in particolare quelli legati alla guerra ibrida, allo spionaggio e alla disinformazione. Questo, come detto, al momento rappresenta la minaccia più importante per la Confederazione.
4: Rappresenta questa minaccia per la Suisse, bien évidemment.
2: Dal Venezuela continua a salire il numero di vittime del tragico sisma che ha colpito nella notte il paese. Più di 100 morti e migliaia di feriti. Molte persone, si stima più di 10.000, sono al momento disperse. Centinaia di edifici sono crollati, molti altri sono gravemente danneggiati. Per sostenere Caracas, tanti paesi, tra i quali la Svizzera, si sono mobilitati inviando aiuti, personale medico e di soccorso. A tal proposito, ricordiamo che si è attivata anche la catena della solidarietà, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana. Le donazioni raccolte sosterranno le ONG svizzere attive nel paese, già segnato da una grave crisi sociale ed economica. Eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito catenadellasolidarietà.ch o con i tradizionali bollettini di versamento negli uffici postali, con la menzione terremoti in Venezuela. Per la cronaca nazionale, uno studente si è presentato con un'arma a scuola. È successo alle elementari di Selzach, nel canton Soletta, all'inizio di questa settimana, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Stando alle autorità solettesi, l'arma era scarica, il caso segnalato alla procura dei minori. A Ginevra, tre organizzatori della manifestazione contro il G7 dello scorso 14 giugno hanno sporto denuncia penale contro ignoti per sequestro di persona, coercizione e abuso di autorità. I tre erano rimasti bloccati nel cordone di contenimento attuato dalla polizia al termine della manifestazione. La denuncia contro ignoti mira a colpire tutte le autorità potenzialmente coinvolte, spiega l'avvocata degli organizzatori. Il dispositivo di sicurezza attuato, spiega la polizia, mirava a limitare la dispersione di individui violenti e a fermare le persone sospettate di aver commesso reati. È atteso un rapporto operativo da parte della polizia ginevrina. Per la cronaca regionale, la Commissione della Concorrenza estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, avviata nel 2020. A dare notizia la stessa Comco, che nel corso delle indagini che potrebbero proseguire per un altro anno ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto la lente sono finite altre tre ditte per un totale di 9. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino a 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.

0: Il mondo dei videogiochi spesso viene visto ancora come una specie di regno per i ragazzini, gli adolescenti e compagnia bella. In realtà è un regno, il termine è corretto, perché nel corso dei decenni è diventato una vera e grande industria del divertimento. E qui abbiamo un bel gancio, perché pochi giorni fa si è festeggiato un anniversario importante per un personaggio importante in questo ambito dei videogiochi. Prendiamo spunto da un articolo pubblicato sul nostro sito rsi.ch Cultura, firmato da Michele Serra. Benvenuto.
1: Buonasera Sergio, buonasera a tutte e a tutti.
0: Di cosa abbiamo parlato, caro Michele? Abbiamo parlato di tale Sonic. Perché è importante Sonic? Chi è soprattutto?
1: Allora, Sonic, personaggio che ha compiuto 35 anni proprio da pochissimi giorni, è un porcospino blu, che però per me è più che altro la scusa per raccontare un momento proprio della storia del videogame, che è stato un momento spartiacque e anche un momento che in questo momento appare un po' lontano, nel senso che i videogame sono stati una forma d'arte anche in questi ultimi 30 anni, sono stati sicuramente un mezzo di comunicazione molto importante. Ricordavi tu le dimensioni del mercato del videogame, che oggi hanno superato quelle del cinema ormai da un po' di anni. Ecco, questo tipo di medium fino a qualche anno fa sembrava in una corsa inarrestabile. Oggi invece sembra essersi fermato un attimo. E Sonic è un esempio di uno dei picchi sia creativi che commerciali del videogame che è iniziato negli anni 90.
0: Per quale motivo, secondo te? Cioè, cosa rappresenta?
1: Allora, Sonic, porcospino blu, è stato per molti anni la mascotte, il personaggio simbolo di Sega. Sega è uno dei più importanti produttori di videogame giapponesi ed è stato protagonista, insieme a Nintendo, di una grande battaglia che si è appunto svolta, una battaglia ovviamente commerciale, che si è svolta principalmente negli anni 90. Ed è stata una battaglia che ha messo insieme forze creative e forze tecnologiche, perché ovviamente nel mondo del videogame le due cose sono molto legate, nel senso che le limitazioni della macchina spesso sono le limitazioni creative che i creativi appunto del software devono affrontare e poi risolvere per creare i loro giochi. Queste limitazioni tra l'altro sono le stesse che poi determinano alcune scelte creative, per cui è come suonare uno strumento, naturalmente puoi fare un certo tipo di suono, un altro magari è più difficile. Ecco, nel 1990 appunto la Sega, che era una dei più importanti produttori di videogame giapponesi, stava cercando di erodere proprio delle fette di mercato alla Nintendo, che era dominava il mercato, e aveva lanciato la sua ultima console, che se magari qualcuno se la ricorda era il Mega Drive Genesis per gli altri mercati non europei. Allora, cosa aveva in mano la Sega? Aveva una macchina molto più potente di quella prodotta dalla concorrente Nintendo, che aveva il NES 8-bit, mentre il Mega Drive era 16-bit. Beh, questo è un particolare tecnico, ma insomma, giusto per far capire, era potente il doppio. E Nintendo naturalmente non stava a guardare, aveva già annunciato l'uscita di una console più potente, che sarebbe arrivata l'anno dopo. Però in quel momento il Mega Drive aveva un vantaggio tecnologico. E allora, il problema qual era? Come tutte le console, non è tanto importante la potenza tecnica, ma i giochi che riesce a offrire al mercato e al consumatore. E da quel punto di vista, Nintendo, nonostante fosse indietro dal punto di vista della potenza della macchina, era ancora avanti perché aveva Super Mario, che tutti conosciamo e che è tuttora il personaggio più amato del mondo dei videogiochi. Insomma, negli anni 80 i sondaggi dicevano che Super Mario era più conosciuto di Topolino a livello globale. Ecco, questo non è poco, insomma, davvero un'icona dell'immaginario collettivo. Allora la Sega disse: beh, abbiamo fatto una macchina che è più potente di quella della Nintendo, ci manca però un personaggio che possa battere la concorrenza, e quindi crearono Sonic, questo porcospino blu, che aveva una particolarità, e cioè che faceva dell'avanzamento tecnico, tecnologico offerto dalla macchina su cui girava la sua caratteristica principale, perché lui è un porcospino, è blu, ma soprattutto è velocissimo.
0: E a proposito di velocità, qui la domanda sorge spontanea, visto che l'aspetto creativo e l'aspetto tecnologico sono stati intrecciati in maniera così stretta, adesso che in teoria c'è una potenza di calcolo che non riesco nemmeno ad immaginare, dove siamo arrivati con la creatività? Perché l'industria del videogioco in un certo senso si è fermata?
1: Allora, ci sono stati tanti progressi tecnologici, tanti balzi nell'industria del videogame. C'è stata appunto la velocità che può essere, prendere corpo nel personaggio di Sonic e nel videogioco di Sonic. Poi tutte le console sono diventate molto più veloci dal punto di vista dell'aggiornamento dello schermo, degli effetti grafici. Poi c'è stata un'altra grande rivoluzione, che era quella della grafica poligonale, quindi la possibilità di creare un mondo tridimensionale dentro cui muovere i personaggi. E questa è stata la grande rivoluzione della prima PlayStation e ovviamente dei videogiochi come Tomb Raider con Lara Croft, lei stessa poligonale e molto tridimensionale, che si muoveva all'interno di un ambiente altrettanto tridimensionale. Ecco, oggi come oggi sembra mancare uno scatto di quel tipo, cioè quale sarà la prossima grande rivoluzione? È stato provato con la realtà virtuale, ci sono oggi... Molto comune avere giochi che si aggiornano e cambiano in tempo reale, quindi che sono sempre diversi ogni volta che carichi un livello nuovo. Ci sono tante cose, però manca un momento di stacco veramente forte, spartiacque, come quelli che ci sono stati nei decenni precedenti. Allo stesso modo, l'industria sembra un pochino più ferma per quello che riguarda i grandi investimenti. Cioè, fino a pochi anni fa, ogni mese praticamente usciva un grande gioco americano o giapponese, di solito ad altissimo budget, quindi budget veramente da centinaia di milioni, paragonabili a quelli dei film o delle serie hollywoodiane. Oggi questi giochi sono un pochino più rari, nel senso che se andate a vedere, adesso magari la cosa non vi interessa, ma le classifiche dei migliori giochi usciti nell'anno 2025, cioè l'anno scorso, per dire, quelle che sono fuori di solito a gennaio dell'anno successivo, ecco, potete notare come molti dei giochi citati sono giochi di studi medio-piccoli, con budget medio-piccoli, che lavorano quindi non con risorse enormi, ma cercando di, appunto, usare creativamente le risorse limitate che hanno a disposizione. Questo da una parte è positivo dal punto di vista, appunto, della creatività. Dall'altro forse manca appunto l'investimento per riuscire a fare un nuovo passaggio tecnologico che poi diventa un nuovo passaggio creativo. Vedremo cosa ci riserva il futuro da questo punto di vista. Diciamo che il periodo della grande guerra delle console tra Nintendo e Sega sembra un pochino passato ormai, cioè manca quel friccicore lì.
0: Grazie mille Michele Serra per essere stato con noi. Ricordiamo, il tutto è partito da un bell'articolo che è stato pubblicato sul nostro sito www.rsi.ch/cultura, firmato da Michele Serra, che salutiamo. Grazie mille ancora.
1: Si intitola Il porcospino da 5 miliardi di dollari, perché questo è il fatturato di Sonic negli ultimi decenni. Grazie, a presto.

0: The Old Law, la vecchia legge di Father John Misty, un singolo tratto che ha praticamente inaugurato il 2026, ennesima dimostrazione, nel caso ce ne fosse bisogno, della veramente dell'ispirazione di questo esponente del rock alternativo americano che si è fatto conoscere ed amare negli ultimi 15 anni o giù di lì. Father John Misty l'abbiamo ascoltato con The Old Law. Per dirla con la Palisse, 250 anni sono un bel mucchietto di anni. Ok, cerco di circostanziare un po' meglio. Nel 1776 Luigi XVI, incoronato da poco re di Francia, aveva 22 anni. Ce n'era uno anche più giovane, un musicista ventenne, che ammaliava mezza Europa. Si chiamava Wolfgang Amadeus Mozart. A Roma regnava Papa Pio VI. Ma c'è una data che ci interessa particolarmente, 4 luglio 1776, giorno in cui veniva promulgata la Dichiarazione d'Indipendenza, anzi l'unanime Dichiarazione dei 13 Stati Uniti d'America, documento redatto in buona parte da Thomas Jefferson, che sancisce la nascita e l'indipendenza di questa federazione di stati e che segna l'inizio della rivoluzione americana. Non è un caso se la festa nazionale cade proprio il 4 luglio. Ora, qualunque cosa si pensi sugli Stati Uniti, sul suo presidente, è indubbio che una ricorrenza di questo genere non può lasciare del tutto indifferenti, per il semplice fatto che quel paese, nell'ultimo secolo, è stato il più influente nel mondo e in particolare qui da noi, in Europa, che ci piaccia o meno, è stato determinante. 250 anni sono un traguardo ragguardevole e quindi da festeggiare degnamente, sulla carta un'ottima occasione per cercare di riunire la nazione. Poi leggi le cronache dei primi festeggiamenti firmati dal 47° presidente degli Stati Uniti e si insinua il dubbio, diciamo così. La festa per i 250 anni doveva cominciare ieri sera con la Great American State Fair, un omaggio ai 50 stati che compongono il paese. Il programma all'inizio prevedeva un concerto con vari artisti, sostituito abbastanza repentinamente, quasi all'ultimo momento, con un discorso del vostro presidente preferito. Sono più popolare di Elvis, l'America è tornata, in meno di 2 anni ho fatto risorgere una nazione morta, stiamo vivendo una nuova era dell'oro. Non c'è nemmeno bisogno che vi dica chi ha pronunciato queste parole. Un comizio in piena regola, con buona pace degli appelli all'unità della nazione. Un comizio, secondo molti giornalisti, un po' in tono minore, terminato stancamente con alcuni incerti passi di danza del 47° presidente degli Stati Uniti sulla musica dei Village People. Non so perché, ma l'accostamento fra i Village People, sempre siano lodati, e il presidente degli Stati Uniti mi provoca qualche brivido. Ok, comunque, leggendo questi resoconti, all'inizio non sapevo nemmeno per quale motivo, poi ho capito perché. Ha cominciato a ronzarmi per la testa questa canzone, Feste di piazza, scritta da Edoardo Bennato più di 50 anni fa. E anche se è nata in un contesto completamente differente, sembra ancora adesso la fotografia, la rappresentazione perfetta di tutti quei riti, quelle feste che suscitano un sacco di aspettative, ma alla fine ti lasciano un po' con l'amaro in bocca.
1: Feste.

0: 1975, questo disco era il terzo della discografia di Edoardo Bennato, io che non sono l'importatore, e conteneva tra le varie cose questa bella Feste di piazza. Rimaniamo in questo ambito vagamente archeologico, passatemi il termine ovviamente ironico, perché adesso con il collega Marco Silvestri parleremo di una bella, bella riedizione che riguarda un personaggio che, di cui sentirete parlare spesso, soprattutto nelle prossime settimane. Perché? Perché il 17 luglio ricorrono i 100 anni della nascita di Piero Umiliani, un grande compositore italiano, e ne parliamo con Marco Silvestri. Marco, benvenuto.
1: Buonasera Sergio, buonasera a chi ci ascolta.
0: E allora, perché parliamo di Umiliani? Perché ci sono molte iniziative e tu me ne presenti una in particolare, cioè una ristampa di una colonna sonora. Di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando della colonna sonora del film Smog del 1962, un film diretto dal regista Franco Rossi, un regista non così conosciuto, che però vanta un primato, ovvero quello di essere stato il primo film italiano girato negli Stati Uniti. E come spesso accade, diciamo, è la colonna sonora più interessante del film, perché il film è stato diciamo dimenticato in qualche modo, mentre questo lavoro di Piero Umiliani è un gioiello, davvero un disco di culto per molti collezionisti, insomma amanti delle colonne sonore. È un disco che è uscito da poco in versione doppio LP, è stato pubblicato dalla etichetta discografica Camp Sugar, proprio per celebrare appunto i 100 anni dalla nascita di Piero Umiliani, cioè il 17 luglio appunto del 26 a Firenze. Piero Umiliani, che nonostante sostenesse in maniera quasi provocatoria che se un film è veramente bello non ha bisogno di una musica, diceva, è stato ovviamente uno dei maestri, dei più grandi compositori di musica per cinema, e autore di Library Music, insomma di questa sterminata produzione di sonorizzazioni per appunto sigle TV, cinema, documentari, e diciamo viene spesso identificato poi lui solamente come autore di questo tormentone Mana Manà, che è la colonna sonora di un mondo movie del 68 che dà un po' il là alla musica lounge nella fine degli anni 60, ma Umiliani appunto è stato un compositore estremamente versatile, in qualche modo anche avanguardistico. Questo disco, diciamo, ne è la prova. Parliamo di jazz, ma parliamo anche appunto in generale, quando parliamo di Umiliani, di musica elettronica in Italia, ricordando il fatto che lui è stato appunto tra i primi a sperimentare con i sintetizzatori, definendo appunto in qualche modo un nuovo linguaggio. L'ha fatto con l'elettronica e lo ha fatto appunto con il jazz, come in questo caso. E come dire, questo mondo delle soundtrack, delle colonne sonore, è un mondo che è stato forse di nicchia per troppo tempo, magari riservato a collezionisti, a cultori, però negli ultimi anni si è trasformato anche grazie al lavoro di questa etichetta, la Camp Sugar, ma sono tante le etichette, viene da citare la Rai Tempo, appunto, che hanno permesso, si sono impegnate per rieditare questi lavori, e il catalogo tra l'altro di questa Camp Sugar è vastissimo, forse gestisce un patrimonio immenso di circa 2500 colonne sonore, da tutti i film di Fellini, Nino Rota, Morricone, Stelvio Cipriani, insomma una lista infinita, e tutto questo appunto è frutto di un lavoro quasi di archeologia musicale, perché si parla di un restauro filologico di questi lavori, di queste bobine, di questi nastri, che tra l'altro in questo caso diciamo sono state riscoperte delle tracce che erano dimenticate appunto in alcune vecchie bobine, alcuni vecchi nastri dimenticati. Per dire due parole sul disco, forse la cosa più affascinante di questo lavoro di Umiliani è che ci troviamo a Los Angeles, in California appunto, e la musica riesce a fondere, a unire questi due mondi, quello italiano e quello americano, in un periodo appunto molto particolare in cui siamo nel 62, il boom economico italiano e la California, l'esplosione insomma del jazz, della West Coast, appunto anche quello di Chet Baker, che collabora in questo lavoro con Umiliani, è davvero incredibile. È un lavoro tra l'altro arricchito da appunto queste sonorità, questi arrangiamenti, mandolini, cori, molte armonizzazioni vocali, anche grazie alla collaborazione con Nora Orlandi e i 4 più 4, insomma un lavoro davvero incredibile, a proposito di eleganza, nel disco c'è anche la presenza di questa voce incredibile, quella di Helen Merrill, che è una delle leggende viventi del jazz, una cantante classe 1930, appunto, che poi farà carriera anche, lavorerà moltissimo in Italia, anche con Morricone, con Trovaglioli, e che in questo album, in questo disco, registra diversi brani, tra cui anche la bellissima traccia che dà il titolo al film e al disco, Smog, che si vuole possiamo ascoltare.

0: ascoltata in cuffia, ha una voce spettacolare, ve l'assicuro. Ellen Merrill, qui la sentiamo in Smog, il pezzo che dà il titolo anche a questa colonna sonora di cui stiamo parlando con Marco Silvestri. Ellen Merrill sicuramente ha un ruolo importante, ma c'è un altro musicista che ha un ruolo estremamente importante in questo disco e non solo.
1: Sì, lo abbiamo citato, Chet Baker ovviamente che collabora con Piero Umiliani in più di un'occasione. I due si conoscono tra l'altro durante le riprese di un film, un musicarello, Urlatori alla sbarra, film del 59, uscito per il 60, insomma, ma è dedicato agli urlatori, appunto a Mina, Celentano. E Umiliani appunto lo coinvolge poi nella successiva, nel sequel dei Soliti Ignoti, del quale appunto aveva curato la colonna sonora, che è la prima, il primo film italiano caratterizzato da una colonna sonora di jazz, e in questo secondo, appunto, l'audace colpo dei Soliti Ignoti, c'è anche Chet Baker, che appunto ritroverà Piero Umiliani in questo disco di cui parliamo, Smog. Diciamo la collaborazione, oltre che artistica, è stata di si era poi costituita un'amicizia, un legame molto forte tra i due, anche se avevano caratteri molto diversi. Consideriamo sempre i problemi di Baker, che appunto combatteva in questo periodo, i problemi con la dipendenza dall'eroina, insomma, le varie vicissitudini. E Chet Baker in Italia rappresentava in quel periodo una sorta di antieroe hollywoodiano. Proprio qui in Italia, in quel periodo, siamo appunto all'inizio degli anni 60, fine anni 50, vive una sorta di rinascita artistica. Questo suo suono, questa tromba malinconica ma anche cool, profondamente vulnerabile di Chet Baker, viene un po' una voce perfetta appunto per raccontare le inquietudini anche della musica italiana di questo periodo, degli anni 60. E in questo film diciamo che si parla, ovviamente c'è una crisi, c'è un tema borghese, è un film che tra l'altro è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna, e le atmosfere di questo film, che raccontano uno spaesamento totale di un personaggio, il protagonista è Enrico Maria Salerno, in una Los Angeles moderna, con piscine sulle terrazze dei grattacieli, insomma, una modernità accecante, questa colonna sonora di Umiliani, con appunto il suono di Chet Baker, questa fragilità inconfondibile di questo trombettista, creano un'atmosfera appunto, come dicevo, sia leggera che malinconica, fondendo in qualche modo la sonorità della California con melodie, con arrangiamenti, con anche mandolini, xilofoni e orchestrazioni tipicamente, diciamo, ecco, europee, italiane.
0: Ecco, quindi Marco, possiamo dire che vale la pena riscoprire la musica, la colonna sonora e non solo di questo, di questo film di Piero Umiliani, ne ha scritte veramente, non so nemmeno, cioè a centinaia probabilmente, ci sono tantissime tracce.
1: 150.
0: Ecco, appunto. E anche il film meriterebbe però un'occhiata, a quanto pare, perché Enrico Maria Salerno, insomma, non è che proprio facesse dei film così a caso, è un grande attore.
1: Assolutamente. Anche Renato Salvatori, uno di Annie Girardot, insomma, è un cast d'eccezione. Il film poi, diciamo, è stato restaurato recentemente dalla Cineteca, come dicevo, di Bologna, circa 3 anni fa, e magari, ecco, è un'occasione anche per riscoprire il film, non solo la colonna sonora.
0: Benissimo, grazie mille a Marco Silvestri che ci ha presentato questa riedizione, questa ristampa di Smog, la colonna sonora, curata da Piero Umiliani, con la partecipazione di Ellen Merrill in vari brani, e Chet Baker, che finalmente sentiamo come si deve in questa Thinking Blues.

0: Che bella combinazione, la musica, gli arrangiamenti di Piero Umiliani e la tromba meravigliosa di Chet Baker. E credo che sia una bella introduzione per il nostro ultimo spazio, K e Spalla, in cui ospitiamo Roberto Antonini. Benvenuto Roberto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, il nostro pensiero, la tua riflessione di oggi parte da una domanda: dov'è finita la parresia? Bella domanda, cominciamo a spiegare di che cosa si tratta.
1: Sì, allora, il termine, l'etimo viene da tutto il discorso, dal greco, pan resis, l'arte, la virtù, la capacità di dire tutto, di esprimersi, in altre parole, in totale libertà, franchezza, schiettezza, cioè in sostanza è l'arte di dire la verità, e la sincerità è qualcosa di più, perché il termine rimanda anche al coraggio di dire la verità senza filtri, che naturalmente implica anche una grossa responsabilità e dei rischi, no? Perché si può mettere a rischio la propria posizione professionale, la propria sicurezza, eccetera, eccetera, no? Mi sembrava utile parlarne oggi. Un termine che era centrale, diciamo, nella definizione della filosofia, soprattutto nella democrazia ateniese, no? La parresia, cioè il fatto che il politico, ma anche il cittadino, deve dire la verità, deve dire quello che pensa. Mi sembrava utile parlarne oggi perché coraggio, verità, nelle parole dei politici in particolare, sembra un po' un optional. Basta considerare un po' anche gli ultimi eventi, no? Quello che è successo tra Trump e Meloni, furia di sotterfugi, bugie, controverità, poi scoppia il bubbone, e la classe politica in generale, diciamo, non fa una bella figura, soprattutto in questi tempi, no? C'è stata molta compiacenza con Trump da parte un po' di tutti, abbiamo visto la storia dei dazi, eccetera, cioè nessuno sostanzialmente diceva quello che pensava, no? E invece della verità si dice quello che è più conveniente, e la parresia è un grande valore in fondo, no? E l'abbiamo un po' dimenticato, ecco, era centrale proprio nella filosofia greca, proprio perché si diceva: senza la parresia non c'è democrazia.
0: Ecco, uno potrebbe dire: sì, va benissimo la parresia, quindi va bene essere franchi, schietti, però poi c'è anche quella cosa che si chiama realpolitik. Adesso come adesso mi sembra che realpolitik batta parresia almeno 10-1 per restare in tema mondiali.
1: Certo, non è, ma chiaramente non è assolutamente semplice, no? Se pensiamo ai politici, ce ne sono pochi negli ultimi decenni, negli ultimi anni no, io non ne vedo praticamente. Io pensavo come personaggio forse l'ultimo, uno degli ultimi grandi che è riuscito a dire la verità, anche non sempre facile, è stato Nelson Mandela. Però è stato pagante questo, perché dicendo la verità sia ai bianchi sia ai neri è riuscito a evitare il pericolo di una guerra civile. Tutti dicevano, quasi tutti davano per scontato che sarebbe stato un massacro, non c'è stato niente, perché questo personaggio aveva questa aura di persona vera, no? Per cui poi c'era, naturalmente prima c'erano gli Willy Brandt, eccetera, altre personalità, ce ne sono poche adesso, la politica è diventata molto più difficile probabilmente, nella stessa Grecia, perché questo è interessante, no? Lo stesso Platone, che era uno dei, diciamo, di quelli che più credeva in questo principio, si è scottato un po' le mani, perché lui cosa ha fatto? Sostanzialmente ha voluto applicare questo principio alla politica, uscendo un po' dal campo della filosofia, è andato a Siracusa, era stato invitato da un suo discepolo che si chiamava Dione, che faceva parte della cerchia di Dionisio, il dittatore, e Platone dice: ok, vado lì e diciamo,

0: propongo, proprio propugno questo principio, la parresia, il principio della verità, lo faccio con un dittatore addirittura, e lui pensava che fosse più facile, perché diceva sostanzialmente è più facile convincere una persona, cioè il dittatore, in questo caso Dionisio, che la moltitudine, ma la cosa poi non è andata bene, lui ha fatto diversi viaggi, Platone, sono stati un fallimento, dapprima Dionisio, quando Platone gli ha detto tu sei un dittatore, devi tornare a dire la verità, eccetera, eccetera, cosa fa Dionisio? Lo vende come schiavo, sostanzialmente, no? Cioè sì, non okay. La prende per nulla bene, ecco. E poi ritenta di nuovo Platone, ma la cosa va a finire male, lui viene trattenuto con molta forza senza poter poi tornare per parecchio tempo ad Atene, e di qui la grande disillusione dello stesso Platone. Dunque effettivamente una cosa è il principio filosofico e quell'altra è, come dicevi, la realpolitik. Però diciamo un po' di parresia ci vorrebbe sostanzialmente,
1: no, per carità.
0: Anche questo scollamento tra la popolazione e la politica viene dal fatto che nessuno crede più ai politici.
1: Guarda, perché non voleva essere un atto, non era per propugnare la realpolitik, è semplice constatazione, mi viene da dire. E c'è anche una cosa interessante, perché legata alla paresia c'è un altro concetto, che è la garanzia di poter parlare in pubblico, quindi è un concetto sempre legato alla democrazia ateniese, non sono la stessa cosa, però sono collegate. In questo senso, come siamo messi? Apparentemente abbiamo tutti i mezzi per parlare in pubblico, per far sentire la nostra voce.
0: Va bene,
1: è così?
0: Questo va bene. È una domanda estremamente interessante. Il fatto è che nella quantità, nell'eccesso di informazione, poi vi si danneggia l'informazione, nel senso che non siamo più in grado neanche di effettivamente di schermare, di capire dove sta effettivamente la verità, no? Soprattutto con la diffusione dei social, possiamo dire che c'è una quantità gigantesca di messaggi in cui si confondono i diversi livelli. E dunque la quantità non va necessariamente a beneficio della trasparenza. Probabilmente la paresia funziona nelle piccole comunità, questo sì, e si può associarla a quella che può essere forse la società della credibilità, no? Perché in fondo la società dell'informazione ha moltiplicato le fonti di informazione, è difficile per noi, anche per noi che lavoriamo nell'informazione come giornalisti, di fare la tara ai diversi messaggi. E dunque potremmo immaginare che passiamo da una società dell'informazione a una società della credibilità, dove l'importanza dell'informazione è legata alla credibilità di chi informa, cioè della persona che informa. Ritorniamo un po' alla credibilità di chi lancia il messaggio. Sarebbe forse la via d'uscita, no? A questa confusione, a questo caos, a questa moltitudine di messaggi in cui è difficile capire qual è la verità e qual è la menzogna, fare in modo che forse succederà che faremo semplicemente affidamento in base a chi manda il messaggio, no? Dunque passiamo da una società dell'informazione a una dell'autorevolezza, della credibilità. E tra l'altro questo discorso già ai tempi era interessante, già ai tempi del cristianesimo, perché la paresia viene citata tantissimo nel Nuovo Testamento, no? nella parte della Bibbia che è riconosciuta dai cristiani. Viene citata, ho fatto una verifica, 31 volte, e in fondo la vita stessa di Gesù è una sorta di paresia, cioè dire la verità anche quando è scomoda, e dirla sia a se stessi sia di fronte agli altri, dalle assemblee. Dunque la storia del cristianesimo agli inizi è stata una storia anche di coraggio, dove questa verità cristiana implicava anche il rischio poi di essere repressi, soprattutto dall'impero romano. Dunque di passare da una forma di paresia legata più agli ambienti un po' chiusi, così, all'assemblea, al pubblico, e questo naturalmente comporta dei rischi.
1: Roberto, facciamo così, che ci portiamo a casa due cose: prima di tutto il termine ci rimarrà in testa, paresia, e dall'altra magari proprio l'auspicio o quantomeno l'invito a mettere in pratica questa cosa, a nostro rischio e pericolo e a nostra responsabilità, però credo che possa essere almeno un elemento di riflessione personale per ognuno di noi. E credo che ci saranno tante altre occasioni anche per parlare di altri temi legati, insomma, al nostro stare insieme, stare in comunità. Quello che ci offrirà l'attualità è una cosa che succede comunemente, appunto, negli appuntamenti di Capo e Spalla con Roberto Antonini. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Sergio, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buona serata a tutti.

0: con uno dei brani più famosi dei Traffic, gruppo di Steve Winwood, Feeling Alright. Siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione di K, sono le 18:28. Vi lascio con un pezzo di Camille Bertot, A Crécran, troppe R, in francese non funzionano molto bene, almeno nel mio francese. Poi subito dopo ci sarà una riproposizione di un laser di qualche tempo fa, Il museo aperto a tutti.
1: Je suis à cran.

Fin da quando è stata nominata, le aspettative su Anne Demester erano molto alte. Si trattava di ripristinare la reputazione del Kunsthaus dopo la grave crisi innescata dall'esposizione della controversa collezione Burle nell'autunno del 2021. Demester, rispetto al suo predecessore, ha idee molto diverse sia sul ruolo del museo ma anche sugli approcci all'arte, alle mostre e soprattutto sul rapporto tra storia e storia dell'arte. Di tutti questi temi ha parlato molto liberamente durante la lunga intervista che ci ha concesso nella settimana di Art Basel, in un fine pomeriggio di ritorno proprio dalla grande fiera d'arte contemporanea.

0: Ande Meister, una domanda sulla sua formazione, prima di tutto sul suo percorso professionale, perché lei ha fatto studi di letteratura ed è stata giornalista e critica d'arte. Com'è arrivata al mondo dell'arte vero e proprio, al lavoro di curatrice?
1: It's a long story cut short. I think I was always interested in visual art, but
2: è una lunga storia. Per farla breve, posso dire che ho sempre avuto un interesse per l'arte visiva, ma sono cresciuta in una famiglia in cui gli studi d'arte non erano considerati rilevanti. Del tipo, quale lavoro puoi avere se studi storia dell'arte? E io fin da bambina amavo molto leggere, quindi è stato logico dedicarmi a studi linguistici e letterari. L'arte la consideravo più come un hobby. Come giornalista mi sono occupata di letteratura e di cultura in generale, all'inizio per alcuni quotidiani nazionali e poi anche per il Financial Economical Times in Belgio. I soggetti erano la letteratura, ma anche un po' di danza e di teatro. Ma nella mia vita privata l'arte visiva contava molto. Visitavo molte mostre e avevo molti amici artisti. Un giorno uno dei miei caporedattori mi ha detto: «Perché non scrivi di arte, visto che è la tua grande passione?» E io ho risposto: «Non sono una storica dell'arte, sono una giornalista». E lui mi ha risposto che non serviva essere una storica dell'arte. Noi giornalisti dobbiamo sapere come scrivere delle storie, come approfondire, essere curiosi e raccogliere informazioni. Così ho cominciato a scrivere di arte visiva. Ritrovarsi poi un giorno sull'altra sponda del fiume, per così dire, è stata davvero un caso, una coincidenza per la quale sono molto grata. È stato l'ex direttore del Museo di Arte Contemporanea di Ghent, in Belgio, e curatore di Documenta 9, Jan Hoot, che un giorno mi telefonò dicendomi che stava cercando un'assistente curatrice. «La ringrazio», dissi io, «ma non ho pubblicato annunci di lavoro». E lui: «Ma io non mi occupo di annunci, le sto chiedendo di lavorare per me». Ero sbalordita e risposi: «Ma io non ho studiato storia dell'arte, non ho mai curato una mostra e poi lei non mi conosce», gli dissi. Io invece lo conoscevo perché Hoot era un personaggio molto noto in Belgio, anche fuori dal mondo dell'arte, molto, molto mediatico, esuberante. Quando lo racconto, come a lei adesso, sembra uno scherzo. «Non ho bisogno di una storica dell'arte. Mi piace come scrive di arte. È questo che mi interessa. E no, non ci conosciamo. Io sono figlio di uno psichiatra. Se ci incontriamo per un pranzo, saprò chi è lei». Ho pensato: questo tipo è davvero pazzo. Non è il modo di assumere qualcuno. Ma poi ho pensato che fosse una grande opportunità. Quell'uomo aveva una conoscenza enciclopedica dell'arte, aveva curato bellissime mostre e ho pensato: perché non tentare? E così ho cominciato a lavorare per Jan Hoot. Ho continuato anche a scrivere di letteratura per il giornale per un po' e alla fine, quando ho lavorato con lui, sono stata contagiata da questo mondo. E mi sono detta: wow, finire dall'altra parte è davvero eccitante, perché si è ancora più vicini all'arte.
1: And the virus got me, and when I did work for him, I thought, wow, but the other side is even more exciting because you're so close to art.
0: Non la spaventava un po' questo cambiamento?
1: Yes, I mean, I was afraid because it was so unusual.
2: Beh, sì, un po' di paura c'era, perché era una situazione insolita. E poi ero stata assunta in un modo che sembrava così poco professionale, ma mi sono detta: se non tento ora, poi me ne pentirò, anche perché non capita tutti i giorni di poter avere come mentore una persona con una così lunga esperienza nel mondo dell'arte. E ho pensato che se anche non fosse stata la mia strada, avrei in ogni caso imparato molto. Era un'opportunità da non sprecare. E alla fine si è rivelata essere una grande idea.
0: Lei ha diretto un centro d'arte contemporanea ad Amsterdam, The Apple, e poi nel 2014 è diventata direttrice del Museo Frans Hals di Harlem, un'esperienza di alcuni anni che è stata molto importante. Che cosa si porta di quell'esperienza qui a Zurigo nel suo nuovo incarico di direttrice del Kunsthaus?
1: That's a good question, because I think running an art center is very different from running a museum, because a museum has a collection and in the end that's the core.
2: È una buona domanda, perché penso che gestire un centro d'arte sia molto diverso rispetto alla gestione di un museo. Il nucleo del museo sono le collezioni, sono il fulcro di quello che facciamo, anche quando non sono visibili. e penso che dal museo Frans Hals mi porto almeno due o tre cose. Ho imparato molto su come si gestisce un museo, sulla parte manageriale, perché costituisce una grande parte di questo lavoro, anche se, certo, la ragione principale che ci muove resta l'arte. Le operazioni quotidiane riguardano le persone, il denaro, l'edificio, le collezioni. E ho imparato molto al museo, anche a divertirmi. Il nostro ruolo è quello di essere dei mediatori tra l'arte e il pubblico. Ma se la macchina non funziona, diventa molto difficile. E penso anche di avere imparato molto sul cambiamento. Come portare i cambiamenti in un'istituzione. Quanto sia difficile, ma anche eccitante riuscirci. Un'altra cosa è legata a quello che facevamo ad Harlem. Uno dei nostri obiettivi era come mettere in connessione i maestri antichi con l'arte contemporanea, ma anche con il presente. Ovvero fare capire la ragione per cui li guardiamo ancora oggi. È scontato dire che oggi guardiamo ancora Caravaggio. Ma un pittore antico può essere molto lontano da noi, come se si volesse andare oltre la questione della bellezza. E così abbiamo investito molte energie nello stabilire una connessione tra l'arte di differenti epoche, ma anche per riattualizzare i maestri antichi e viceversa, per mostrare che l'arte contemporanea, anche quando sembra del tutto slegata dalla storia dell'arte, ha delle radici a cui attingono gli artisti di oggi. Mi pare che fosse l'artista britannico keniota Grace Ndiritu che diceva: «Ogni artista è legato al tempo profondo». Il suo è un lavoro molto concettuale, ma lei afferma di essere connessa con i pittori delle caverne di 50.000 anni fa, perché tutta l'arte attraversa il tempo. Penso di portare questa esperienza, che è valida anche qui al Kunsthaus, perché anche noi abbiamo una collezione che va dal Medioevo fino ai giorni nostri. Siamo davvero un Musée des Beaux-Arts, come dicono in Francia. Quindi credo di portare al Kunsthaus anche questa esperienza di gestione di un museo completo e anche i tentativi di aver reso tutto questo vitale e dinamico.
1: And the how you try to sort of make that alive and dynamic is something I bring to the house.

0: Veniamo allora al suo ruolo attuale e alle sfide che l'attendono. Lei ha sempre dichiarato in questi mesi che intende mostrare un mondo dell'arte più inclusivo e più aperto. Ci può spiegare che cosa significa questo nel contesto del Kunsthaus e più in generale in Svizzera?
1: Si tratta di qualcosa che sto ancora esplorando e capendo insieme al mio team, perché negli ultimi 20 anni ho vissuto nei Paesi Bassi e l'inclusione lì ha un significato molto diverso rispetto alla Svizzera. L'Olanda è una società che è stata caratterizzata dall'immigrazione fin dal XVII secolo, immigrazione associata al colonialismo. Anche oggi la popolazione olandese è molto diversa da quella svizzera, in senso globale. Ci sono persone che vengono da ogni parte del mondo e alcuni di loro sono cittadini olandesi, nonostante siano originari del Suriname o dell'Indonesia. Altri sono espatriati e la discussione su che cosa significhi inclusione è sempre locale. Credo che in Olanda in passato fosse esclusivamente etnica, una questione di colore della pelle. E questo condizionava tutto il dibattito. Credo invece che in Svizzera il dibattito sia molto diverso, perché forse inclusione e diversità qui non hanno a che fare tanto con il colore della pelle, ma piuttosto con le ondate di migranti. Ma sto ancora scoprendo la realtà elvetica e ho bisogno di capire delle cose e di imparare dai miei colleghi. Una delle cose che mi affascina è che molti qui dicono: certo, la Svizzera, come il Belgio, è un paese composto da differenti comunità che parlano lingue diverse, hanno abitudini diverse, diversi codici di condotta. Quindi era già in origine un patchwork e una situazione diversa rispetto ai Paesi Bassi. E anche se la Svizzera è forse molto più bianca, c'è una grande stratificazione nella migrazione e sento di non sapere ancora abbastanza. Sto leggendo molto e ascoltando molto. I miei colleghi italofoni dicono: fino agli anni 60 gli immigrati italiani non erano trattati molto bene. Allo stesso tempo, se pensiamo a Zurigo, dopo gli italiani c'è stata un'ondata di tibetani e di comunità dello Sri Lanka e molti immigrati dai paesi dell'Europa dell'Est e dei Balcani durante la guerra in Jugoslavia. Secondo me questo costituisce un altro tipo di diversità nella popolazione e questo significa anche un approccio diverso per noi al museo.
2: And at the same time, I think inclusion is so much broader than just a discussion of who belongs where.
1: Allo stesso tempo, penso che l'inclusione si spinga ben oltre l'idea di appartenenza a un luogo, a un dove. Le persone si devono sentire accolte e benvenute. Non devono pensare che il museo sia una fortezza e che per accedervi servano specifiche conoscenze. Forse ci sono persone al 100% svizzere che non sentono di appartenere a questo luogo. Si sentono ancora esclusi perché non conoscono nulla d'arte e di storia dell'arte. Credo quindi che ci sia molto da fare. Dobbiamo dimostrare con piccoli gesti alle persone che sono le benvenute al museo, che siamo aperti e interessati a tutti, anche a quelli che non hanno un background specifico. Lo so che sembra una risposta un po' vaga, ma penso davvero che l'inclusione sia un fatto locale. Per tutti i musei del mondo questo è un tema globale, ma i nostri metodi e approcci devono essere locali. E dobbiamo cominciare a pensare come fare. Abbiamo già in mente alcune cose. Per esempio, ci siamo chiesti come poter usare lo spazio del giardino, che è un luogo naturalmente confortevole per le persone. Oggi è bello, ma non particolarmente invitante. Nel 2025 chiederemo a un artista di realizzare una sorta di parco giochi di sculture. Così le persone potranno dire: andiamo a visitare il giardino. E poi forse entreranno anche al museo. Certo, ci vuole tempo. Questo è uno dei temi più importanti per il museo. È una grande macchina e ci vuole tempo per i cambiamenti. Ma pensiamo anche a un diverso uso degli spazi del museo. Per esempio il foyer, che attualmente è uno spazio pubblico, ma non c'è nulla da vedere. Quindi ci piacerebbe installare delle opere d'arte che compreremo o che commissioneremo. Così, già a partire dal foyer, si potrà trascorrere del tempo al museo anche senza salire le scale per entrare nelle sale del museo per scoprire le mostre temporanee o le collezioni. Insomma, ci sono delle piccole cose per rendere l'atmosfera più ospitale.
2: So those are smaller things that we're planning to have a more hospitable atmosphere.
3: Because, yes, this building is
2: Beautiful. Yeah.
0: Il nuovo edificio firmato dall'architetto Chipperfield è sicuramente molto elegante. Si potrebbe anche dire che è uno spazio quasi troppo formale, austero, un tempio dell'arte che in un certo modo tiene a distanza i visitatori.
2: We realize that too, and we still love the building.
1: Eh sì, ha ragione. In parte è così, mette soggezione. Lo abbiamo capito e anche se ci piace, perché questo edificio è bellissimo, dobbiamo attenuare questa impressione. L'idea di Chipperfield era quella di creare uno spazio aperto e, come ha detto lei, è elegante, quasi distante e un po' severo. Credo si debba aggiungere arte laddove possibile per renderlo più accessibile. Ciò significa che siamo un museo, ma che la gente può viverlo anche in un modo più giocoso, ludico. Dobbiamo lavorare per renderlo più vivo. Penso che ce la faremo, anche se ci vorrà tempo.
2: So we have to work to make this building more alive. Yeah.
3: And some people said also that it was too big.
0: Quando è stata costruita la nuova ala del Kunsthaus an der Meister, qualcuno ha anche criticato le dimensioni di questo progetto. Troppo grande, si diceva monumentale. In tutto il mondo è vero che vediamo degli ampliamenti di musei e c'è chi parla proprio di gigantismo. Lei è d'accordo? Cosa ne pensa?
2: Probably a valid critique, but it's a bit too late. We are so big now.
1: Penso che sia una critica giustificata, ma ormai è troppo tardi. Adesso siamo un grande museo. Penso che la questione sia duplice. In questo momento c'è molto dibattito nel mondo dell'arte sul fatto di ridurre le dimensioni, di scalare. Ma i musei stanno anche pianificando degli ampliamenti, ovunque, persino qui in Svizzera, a San Gallo, a Berna, alla Fondazione Bayerler. Quindi questa sembra una tendenza inarrestabile, perché semplicemente le collezioni continuano a crescere. Si tratta in molti casi di un discorso pragmatico. Occorre più spazio se si vogliono esporre le opere e non lasciarle nei depositi. D'altra parte penso ci sia tutto un discorso da fare sulle dimensioni dei musei, sul gigantismo. Ma la realtà è che i musei stanno crescendo. Non so se sia un fatto positivo, ma è ciò che sta accadendo.
2: We can offer different atmospheres because the atmosphere here is very different from the different old buildings.
1: Nel nostro caso penso che sia un vantaggio essere più grandi. Possiamo offrire al visitatore atmosfere diverse, una varietà di allestimenti per poter vivere il museo in momenti diversi, andare e venire senza vedere tutto in una volta. Dobbiamo fare il miglior uso possibile di questi spazi perché oggi possiamo offrire al visitatore approcci diversi all'arte.
2: Institution now, but it also means we can offer people many varied approaches to art.
0: Un'altra tendenza in atto negli ultimi anni per poter far fronte ai problemi di spazio, appunto, è quella di rendere accessibili i depositi, per esempio. Penso al rivoluzionario progetto del Depot a Rotterdam, ma anche a grandi musei d'arte italiani, come la Galleria Borghese a Roma, che ha allestito proprio un intero piano con le opere che sono in deposito, una sorta di museo nel museo. Avete qualche progetto di questo tipo anche qui a Zurigo?
2: Well, not with the storage, because I think the storage is really high security here and
1: No, qui a Zurigo non credo, perché qui il problema è l'elevato livello di sicurezza. Certo, quello del Boijmans Museum è un progetto fantastico, ma è un concetto globale, nato come un secondo museo, perché quello originale era rimasto chiuso per una ristrutturazione. Ma stiamo pensando anche noi di rendere visibili certe parti del museo che sono attualmente inaccessibili, per permettere ai visitatori di capire quali siano le fasi di preparazione di una mostra, come avvengono le attività di restauro. Stiamo restaurando un Odler e due volte alla settimana i visitatori possono parlare con i restauratori. Abbiamo poi una serie di conferenze dei curatori che spiegano come si prepara e allestisce una mostra, perché spesso non abbiamo idea di che cosa succede dietro le quinte di un'esposizione, come si passa da un'idea alla sua realizzazione. Sono tutti aspetti che attirano anche il pubblico. Lo abbiamo capito durante le porte aperte del museo e le visite guidate nei locali tecnici, tutte molto frequentate. Perché le persone sono curiose. Continueremo su questa strada.
2: So I think it's definitely something that we're going to continue doing.

0: Quando lei è stata nominata, le aspettative erano molto alte a Zurigo. Anche il fatto di essere una donna, lei lo percepisce, l'ha percepita come una sfida?
1: I don't know yet.
2: Non lo so ancora. Penso sia una buona domanda che mi è stata posta più volte. La mia risposta è stata: sono una donna, non conosco altro. Non so che cosa significherebbe essere un uomo, perché non lo sono. Ma è una domanda legittima, perché anche ad Art Basel in questi giorni ci siamo ritrovate con molte alte direttrici di musei europei. È stata una conversazione interessante. Una collega scandinava mi ha detto: dovremmo avere una sorta di suddivisione, di sezione dedicata alle direttrici. Oggi sono molte le donne che dirigono dei musei in Europa. E lei lo diceva perché pensa che abbiamo uno stile diverso di management e siamo giudicate diversamente. Mentre un'altra collega non era d'accordo, perché vorrebbe che fosse considerato normale nel 2023 essere una direttrice e che facendo così rischieremmo di ghettizzarci da sole. Tra 10 anni non dovrebbero essere più poste domande sul fatto di essere donne o direttori di musei. Io mi trovo un po' tra le due posizioni perché penso che le donne siano giudicate diversamente. Le faccio un esempio. Una collega tedesca diceva che dalle donne ci si aspetta che siano leader più empatici. Così se sei un po' più severa e un po' più autoritaria, immediatamente sei bollata come la stronza. Se lo facesse un uomo, sarebbe giudicato come un uomo d'affari, obiettivo e professionale. E questa è una vera sfida, perché da una parte vuoi essere empatica, ma vuoi anche essere professionale, competente. E sono d'accordo anche con le colleghe che vogliono normalizzare la percezione di questo ruolo. In fondo, siamo la metà della popolazione mondiale, quindi è normale che ci troviamo anche ai vertici dei musei. Ed è meraviglioso e sorprendente che io sia la prima donna qui, ma cerchiamo di abituarci. Forse anche il mio successore sarà una donna. Penso che siamo ancora percepite come esotiche. Sono la prima direttrice del Kunsthaus, ma in Svizzera sono molte le donne a guidare musei, a Lucerna e a Berna, ma anche qui al Landesmuseum e al Rittberg. Quindi non sono la prima. Ma è vero che questa è una grande istituzione, tradizionale, e avere un direttore sotto i 50 anni donna, straniera, è importante. Ma per me si tratta di poter realizzare ciò che desidero e dimenticarmi di come verrò giudicata. So che le persone hanno preconcetti, ma io voglio solo andare avanti e pensare che, come Denise Tonella, saremo di ispirazione per altre generazioni di donne, mostrando loro che si può essere donna e madre di 2 figli, oppure single senza figli e dirigere una grande istituzione. Bisogna lavorare molto e anche essere capaci di affrontare i pregiudizi degli altri. In passato sono sempre stata la ragazza bionda, sempre allegra. Sapevo che mi giudicavano per questo, certo, ma non la si deve prendere come un'offesa o permettere che questo possa condizionare ciò che siete o che state dicendo. Insomma, io sono tutto questo, ma sono anche una professionista. Così andiamo avanti, passiamo oltre.
1: But I am that, but I'm also professional and let's just move on.
3: Like and the pandemic crisis.
0: La pandemia ha sicuramente cambiato tutte le nostre abitudini, anche quelle che abbiamo come visitatori di musei. Secondo lei è cambiato anche il vostro modo di lavorare come curatori, come direttori e come?
1: I think it's interesting that in Switzerland, in the Netherlands, I'm sorry to steal my point of reference because of 20 years.
2: Sì, certo, la crisi del Covid ha cambiato anche il modo di lavorare dei musei, le abitudini del pubblico, la relazione con i visitatori. Un fenomeno che nei Paesi Bassi, lo cito spesso perché ci ho vissuto e lavorato 20 anni, la pandemia ha avuto un grande effetto persino sul numero dei visitatori e i musei non hanno ancora recuperato le percentuali precedenti. Soltanto i più popolari e famosi come il Van Gogh Museum sono tornati ai numeri di prima. Gli altri invece registrano dal 25 al 30% in meno di visitatori. Qui invece è stato diverso. Anche parlando con i colleghi, sembra che le persone siano tornate ai livelli precedenti la crisi, anche perché al Kunsthaus c'è stato un doppio cataclisma che ha attirato pubblico, l'inaugurazione dell'ala nuova e lo scandalo della collezione Burle. Abbiamo notato delle piccole differenze, non sappiamo se legate alla pandemia, come il fatto che le persone abbiano voglia e provino piacere a toccare gli oggetti e le opere, quasi volessero essere più vicini all'arte. Abbiamo avuto casi di visitatori che toccavano i quadri. Notiamo anche che le persone tendono a non formare più gruppi numerosi, sono caute. Ma in generale non abbiamo notato grandi cambiamenti qui. Anche sul piano dei metodi organizzativi. Di solito sono molto ottimista in questo senso, ma anche un po' pessimista, perché penso che ci aspettassimo tutti che la pandemia cambiasse il nostro modo di lavorare, che le mostre blockbuster sparissero, che facessimo meno trasporti internazionali. Di certo è cambiata la cultura dei meeting, facciamo più riunioni a distanza. E ci sono ancora le mostre blockbuster, forse sono anche aumentate, perché ognuno sente la necessità di profilarsi di nuovo, di essere presente sulla scena, di sorprendere con cose nuove. Credo che una delle sfide per i musei, se vogliamo diventare più sostenibile, sia quella di ridurre i trasporti. Certo, nessuno vuole essere il primo a rinunciare a fare arrivare opere da tutto il mondo, perché si tratta di perdere pubblico, magari. Credo che quello della sostenibilità debba essere un movimento collettivo. Avevo sperato che la pandemia lo potesse innescare automaticamente, ma non è stato così.
1: And I had hoped that the pandemic would do that automatically, but it doesn't.

0: cha cha cha.
1: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini, domani alle 12.35.
2: Rete 2.
3: Di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Luand. Venezuela, 18 ore dalla doppia scossa sismica che ha sconvolto la capitale Caracas e alcune zone costiere, il bilancio delle vittime si appesantisce. Intanto dalla Svizzera parte la macchina degli aiuti umanitari e sentiremo il sismologo Domenico Giardini. Quella è un'area storicamente bersagliata dai terremoti, occorre prepararsi con costruzioni in grado di resistere alle attività sismiche, questo è il suo pensiero. E parleremo anche di sicurezza in Svizzera sulla base del nuovo rapporto del Servizio delle Attività Informative della Confederazione. La Russia rimane la minaccia principale, ma anche quella terroristica preoccupa i servizi segreti svizzeri. Lavorare all'aria aperta nonostante il caldo opprimente. Anche in Ticino da qualche ora l'allerta canicola è stato elevato al grado 4, ovvero il massimo. Cercheremo di capire quali sono gli accorgimenti e le regole del gioco sui cantieri con condizioni meteorologiche così estreme. E in piazza Bellinzona oggi sono scesi i taxisti, molto arrabbiati contro Uber, l'azienda internazionale che fornisce un servizio di trasporto privato in auto. È concorrenza sleale, questa la loro posizione. E infine ci sarà spazio anche per tornare su un fenomeno che preoccupa gli inquirenti di tutta la Svizzera e che per la prima volta ha colpito anche il Ticino: i furti nei negozi di armi perpetrati da giovani reclutati in Francia. È successo qualche giorno fa a Camorino. Cosa si nasconde dietro questi colpi?
5: Per was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist das teilweise in der Schweiz entwendete Waffen bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppierungen, zum Beispiel in Marseille, wieder aufgetaucht sind.
4: Armi rubate in Svizzera che rispuntano in scontri fra bande rivali a Marsiglia, ce lo spiegherà la portavoce della Polizia Federale Berina Repesa. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora partiamo dalle voci dei residenti di Caracas che ieri sera hanno vissuto i due potenti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito, oltre alla capitale venezuelana, anche alcune zone costiere. Finora i morti sono 164, un bilancio destinato comunque a crescere, mentre i soccorritori sono al lavoro e molte persone risultano ancora disperse. Il contributo è di Camilla Camponovo.
6: Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver y bueno, cuando bajamos el escenario era de película, de terror.
7: Le testimonianze raccolte poche ore dopo i due potenti terremoti avvenuti a circa 40 secondi di distanza l'uno dall'altro, che hanno colpito gran parte del Venezuela, mostrano tutto lo shock di una popolazione che nel giro di pochi istanti si è trovata a fare i conti con il panico e la devastazione. Palazzi crollati soprattutto nello stato costiero di La Guaira, a nord di Caracas e nella capitale stessa. Migliaia di persone sono scappate dagli edifici. Nelle ultime ore la terra sotto i piedi dei venezuelani ha ancora continuato a tremare, come ci racconta Goyo Caribas, politico e attivista sociale venezuelano.
8: Ci sono state nuove scosse, una 20 minuti fa, di magnitudo 4, e due ore fa altre ancora. Il problema è che gli edifici sono talmente colpiti che queste nuove scosse possono farli crollare completamente.
9: Puedan colapsar los edificios que están todavía de pie y con razón la gente no quiere subir a los edificios, pues.
7: La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha subito dichiarato lo stato di emergenza e ha espresso le sue condoglianze alle vittime che hanno perso familiari tra le macerie.
0: E stiamo in questo momento declarando lo stato di emergenza tal come lo contempla.
7: In giornata abbiamo raggiunto anche la giornalista francese indipendente Alice Campagnol, che ieri sera si trovava a Caracas.
3: Extrêmement impressionnant. Hier soir, aux alentours de 18h, j'étais sur la route, j'étais en voiture.
10: Ieri sera intorno alle 18 ero in macchina. Sentivo il suolo scivolare sotto le ruote della mia auto. Era impressionante. All'inizio non ho capito cosa stesse succedendo. Poi ho visto la gente scappare dagli edifici. Un bel po' di materiale cadeva dalle facciate. Mi sono fermata con l'auto e dietro di me c'era un'enorme nuvola di polvere. E in seguito mi sono resa conto che due edifici, di cui uno di 22 piani, erano crollati.
3: Tombe des façades des immeubles quand ce ne sont pas des immeubles entiers.
9: Non tiene descripción de verdad que los edificios.
8: Non abbiamo parole, gran parte degli edifici sono distrutti. Le persone non vogliono tornare a casa e molti hanno dormito in piazza, in rifugi.
3: J'ai vu des gens sortir des décombres complètement remplis de poussière.
10: Ho visto persone uscire dalle macerie completamente ricoperte di polvere. C'erano persone nude. A Caracas e soprattutto nel quartiere di Palos Grandes regnavano l'angoscia e il caos.
3: C'était vraiment l'angoisse et le chaos.
7: In queste ore i soccorritori continuano senza sosta a cercare persone sotto le macerie.
11: Se escuchan. Stanno hablando.
12: Vado, habla para que te escuchen.
7: Intanto si moltiplicano i paesi che hanno promesso aiuti e squadre di soccorso internazionali, tra cui anche la Svizzera, che invierà 80 soccorritori, oltre a 18 tonnellate di attrezzature.
9: De verdad que un momento en que Venezuela está atravesando una crisis.
7: E prima che la telefonata con Goyo si interrompe per la scarsa connessione internet, mi racconta come questi terremoti arrivano in un momento estremamente critico per il Venezuela, alle prese con una crisi politica e finanziaria. Attualmente il paese è governato da un governo di transizione dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi all'inizio di quest'anno. Venezuela, che come se non bastasse, si trova ormai ad affrontare anche un'economia paralizzata da anni di iperinflazione.
4: E come abbiamo sentito, sono molti i paesi che si stanno muovendo, Svizzera compresa. Come? Queste le parole di Dominic Stilhart, capo della divisione aiuto umanitario della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione.
13: La nostra catena d'aiuti è stata mobilitata, 80 persone, 18 tonnellate di materiale e 8 cani, tutti pronti a partire. Il loro decollo da Zurigo è previsto questa notte in modo da essere operativi in Venezuela già da domani. Inviamo medicinali e macchinari per aiutare nello sgombero delle macerie, ma anche tutto il necessario per garantire l'autonomia totale del nostro team per almeno una settimana. Al momento non abbiamo informazioni su vittime o feriti di cittadinanza svizzera. Nel paese ce ne sono diverse centinaia. La nostra ambasciata è rimasta danneggiata, ma il personale continua a lavorare da casa.
4: E a questo punto saluto Domenico Giardini, titolare della Cattedra di Sismologia e Geodinamica presso il Politecnico Federale di Zurigo. Ben ritrovato.
14: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
4: Allora, lei conosce quell'area, ci ha anche lavorato, ha condotto anche dei progetti. Ecco, cosa le suggerisce quanto accaduto? Sono placche che si incontrano e si scontrano. In quella zona non succedeva da più di un secolo, che potremmo definire tanto per la vita di un uomo, decisamente meno in termini geologici. Quali caratteristiche principali ha questo evento?
14: Questo è un terremoto classico per quell'area, nel senso che qui abbiamo una placca, la placca dei Caraibi, di cui noi conosciamo solo le isole, i vulcani, le spiagge, però in realtà è una placca separata a sud dall'America del Sud da questa faglia, la faglia di Boconò, che permette a questa placca dei Caraibi di rimanere fissa mentre il Sud America si sposta verso ovest.
4: Ci sono state due grandi scosse, una ravvicinata all'altra, la chiamano, mi corregga se sbaglio, una doppietta sismica. Questa è una particolarità di cui prendere nota in qualche maniera. Poi le chiedo anche a livello di profondità.
14: Direi di no, nel senso che se noi prendiamo uno degli eventi più famosi dell'Italia, il terremoto dell'Irpinia del 1980, sono stati tre eventi separati 20 secondi uno dall'altro. Quando una placca comincia a muoversi, a volte fa una prima rottura, poi ne fa un'altra, a volte anche un'altra, per cui non è una cosa particolare. La profondità anche non è un continente che scivola sotto l'altro, in questo caso è uno scivolamento laterale, per cui in generale sono molto superficiali. Bisogna pensare a un equivalente a una faglia di Sant'Andreas, per esempio.
4: E adesso cosa possiamo aspettarci? Delle scosse di assestamento, quindi altre repliche?
14: Altre repliche di sicuro. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è che questa è un'unica faglia lunga direi un migliaio di chilometri che segna tutto il margine di questa placca. In passato, nell'ultimo secolo pochi, ma nei secoli precedenti, quando c'è una storiografia ben nota, ci sono stati tutta una serie di eventi di magnitudo tra il 7,5 e l'8 che si sono succeduti e hanno fatto muovere tutto il margine di placca. Qui bisognerà capire se questa placca ha cominciato a muoversi e quindi se si muoverà anche il resto del margine, il resto della faglia.
4: E lei che previsioni fa, sempre che sia possibile fare previsioni nella materia?
14: Non è una questione di previsione, è una questione che questi eventi arrivano. Il fatto di dire se arrivano la settimana prossima o se arrivano tra 10 anni, prepararsi all'arrivo di un terremoto ci vuole tempo e come tale questa preparazione va fatta.
4: Quindi siamo un po' alle solite. Il problema spesso non è tanto legato al sottosuolo, alla terra e ai suoi movimenti, quanto piuttosto a come l'uomo prepara le proprie strutture edilizie, dunque le norme antisismiche.
14: È così. Questo è un terremoto che di particolare ha avuto la sua posizione rispetto a Caracas. Il terremoto è partito, la frattura è partita più o meno 150 km a ovest di Caracas e ha spinto tutta l'energia verso Caracas, perché la rottura è andata verso Caracas. Non ha rotto a Caracas, ma Caracas è costruita dentro una valle, una specie di vasca da bagno. Una volta che ci entra, l'energia sismica continua a scuotere, da lì non esce. E queste cose si sanno e bisogna costruire in modo che gli edifici resistano e non vengano giù quando viene il terremoto.
4: Ecco, lei ha conoscenza anche proprio di Caracas, della città, in questo vede dei deficit notevoli?
14: Caracas è una città gigantesca, lì si è riversata tutta la parte della popolazione che veniva dall'interno. Parti di Caracas sono state costruite anche molto bene, ma parte molto meno bene. Quelle sono le parti dove andrebbe concentrato lo sforzo.
4: Domenico Giardini, la ringrazio per essere stato nostro ospite. Buona serata.
14: Buona serata a tutti.
4: Intanto la catena della solidarietà lancia una campagna nazionale di solidarietà a favore della popolazione colpita. Le donazioni raccolte sosterranno le ONG svizzere attive sul terreno e gli aiuti si concentreranno innanzitutto sui bisogni più urgenti, e cioè alloggi d'emergenza, acqua potabile e cure mediche. Le donazioni possono essere effettuate sul sito della catena della solidarietà o presso qualsiasi sportello postale. La campagna si chiama Terremoti in Venezuela. Dal Venezuela alla Russia ora, nel senso che la Russia è diventata la minaccia più seria per la Svizzera. A dirlo è il direttore del servizio attività informative della Confederazione, ovvero la nostra intelligence, nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del nostro paese. Il documento è stato presentato

0: degli agenti segreti russi, di disinformazione, di elusione delle sanzioni, con merce partita dalla Svizzera e fatta transitare da più paesi per poi appunto raggiungere la Russia, di sabotaggio e infrastrutture critiche che partono dalla Svizzera. E il SIC, il Servizio Attività Informative, dice: il campo di battaglia è una zona grigia al di sotto della soglia di un attacco armato, i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità. La Svizzera, allora, come detto, è un obiettivo sia diretto sia indiretto nel tentativo russo di indebolire le democrazie occidentali, afferma ancora il SIC. Fra gli esempi concreti citati, le notizie sulla Confederazione riportate dall'emittente statale russa RT in lingua tedesca nel 2025 sono state un quarto in più rispetto all'anno precedente, con la narrativa di fondo stando alla quale la Svizzera sarebbe in declino.
1: A questo punto sentiamo qualche spiegazione del direttore del SIC, Serge Bavaud. Lo hai avvicinato al termine della conferenza stampa e siete partiti da una domanda: perché la Russia è considerata la principale minaccia per la Svizzera?
2: La Russia attualmente mena una guerra ibrida contro l'Europa e contro i paesi occidentali.
3: La Russia sta conducendo una guerra ibrida contro l'Europa e i paesi occidentali, ovviamente anche in relazione a quella in Ucraina. Questa guerra si manifesta in diversi modi: spionaggio, disinformazione, tentativi di sabotaggio. E abbiamo osservato che anno dopo anno, e in particolare nell'ultimo, il fenomeno si è intensificato e che esistono minacce molto forti anche per la Svizzera.
0: In quali ambiti in particolare si sono intensificate le attività russe?
3: Non credo sia possibile parlare di singoli settori. Si tratta di una combinazione che coinvolge vari ambiti. Riguardo allo spionaggio, notiamo per esempio che la Svizzera viene utilizzata come piattaforma per più attività e forse anche per compiere altre azioni ibride all'estero. Abbiamo anche riscontrato un'intensificazione delle attività nel settore cyber, sia con attacchi a infrastrutture critiche in Europa, sia con l'utilizzo dei sistemi informatici svizzeri per operazioni più ampie. Si tratta di fenomeni molto concreti e si vede chiaramente che la Russia sta intensificando l'intero mix della guerra ibrida.
0: Non è la prima volta che il Servizio Attività Informative denuncia le attività russe in Svizzera. Mi riferisco in particolare allo spionaggio. Qualche anno fa un suo predecessore aveva detto, riferendosi agli agenti segreti russi, la ricreazione è finita. Ciò nonostante il livello rimasto elevato, anzi è aumentato.
3: La lotta allo spionaggio è una priorità che ci siamo dati. Sono stati impiegati molti mezzi e cerchiamo di utilizzarli per quanto possibile per procedere con espulsioni o adottare altre misure. Ma lavoriamo anche a monte per evitare che la presenza di questi agenti aumenti. La Svizzera, del resto, con le sue organizzazioni internazionali, gli aeroporti internazionali, il suo sistema finanziario e il fatto di essere un piccolo paese ben funzionante, rappresenta una zona operativa molto attraente per lo spionaggio e stiamo lavorando per renderla meno attrattiva.
1: Le parole del direttore dell'intelligence svizzera Serge Bavaud al microfono di Giampaolo Driussi. Questa era una delle notizie emerse oggi sul piano nazionale. Un'altra è quella legata all'immigrazione. Parte tutto dalle cifre della Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. Nel 2025 in sostanza gli arrivi da Unione Europea e dai paesi dell'AELS, ovvero l'Associazione Europea di Libero Scambio, cioè Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, hanno continuato a rimanere a livelli elevati, ma l'aumento è stato minore degli anni passati. Il saldo migratorio ha sfiorato le 51.000 persone. Il rapporto della SECO ha messo l'accento sull'importanza per l'economia svizzera della forza lavoro in arrivo con la libera circolazione, come ha sottolineato Roland Müller, direttore dell'Unione Svizzera degli Imprenditori.
4: Gleichzeitig zeigt der Bericht klar für den Wohlstand der Schweiz.
5: Il rapporto mostra chiaramente che l'immigrazione proveniente da Unione Europea e AELS è di grande importanza per la prosperità della Svizzera. Il motivo principale è la demografia. La Svizzera sta invecchiando. Nei prossimi anni le generazioni del baby boom lasceranno la vita lavorativa. La crescita della popolazione attiva rallenterà. Si pone quindi la questione di chi lavorerà in futuro. A questo riguardo, la libera circolazione delle persone è fondamentale. fondamentale, poiché è fortemente orientata al mercato del lavoro.

0: hohem Maß arbeitsmarktorientiert.
1: E l'immigrazione è stato tema centrale anche nella recente votazione sull'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, iniziativa, come ricorderete, respinta dai cittadini. Ebbene, sulla scia di quell'esito spuntano nel frattempo nuove proposte per contenere gli arrivi. Fra queste, ad esempio, l'idea di introdurre una tassa sull'immigrazione, potenzialmente a carico dei datori di lavoro che però hanno già rifiutato la proposta, come ci spiega Anna Riva.
2: In realtà non è un'idea del tutto nuova. Già in tempi meno sospetti di quelli attuali si era parlato di tassare chi arriva in Svizzera per stabilirsi in pianta stabile, anche solo a termine. All'epoca erano PLR e UDC a trovare la proposta particolarmente appetibile ed è infatti dall'area borghese che arriva anche oggi il medesimo concetto. Autori degli atti parlamentari, depositati pochi giorni dopo la votazione 10 milioni, sono la consigliera agli stati centrista Heidi Skragen e il suo collega PLR Andrea Caroni. Sui dettagli di una tale tassa, come l'ammontare e gli eventuali settori professionali coinvolti o esclusi, i due politici tacciono, da definire evidentemente nel corso del processo politico.
3: Accogliamo con scetticismo un'idea del genere.
2: Fatica a vedere i vantaggi Patrick Schuach-Keller dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, categoria direttamente chiamata in causa, dato che nella visione dei politici la tassa potrebbe essere a carico dei datori di lavoro, che si vedrebbero così incentivati a favorire maggiormente la manodopera indigena. Ma per Schuach-Keller, come detto, le ragioni per storcere il naso ci sono e sono più di una.
3: Il Consiglio federale lo dice chiaramente: una tassa simile non è compatibile con l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. Uno. Il secondo problema è: se davvero si vuole ottenere un calo sensibile dell'immigrazione, la tassa deve essere piuttosto alta. Ciò sarebbe a malapena sostenibile per le aziende con tanti dipendenti che cercano personale anche all'estero per mancanza di profili in Svizzera.
2: L'economista riconosce in ogni caso come l'immigrazione generi anche una serie di problemi. Ecco perché i datori di lavoro sono aperti a ulteriori proposte politiche che tengano però conto anche del loro punto di vista, dice, sapendo in ogni caso che
3: il problema importante è di tipo demografico. La Svizzera invecchia e questa evoluzione ci rende dipendenti dall'immigrazione. Ora, rendere l'immigrazione più cara, creando così ulteriori difficoltà nel trovare forza lavoro, mi chiedo se sia davvero un'idea intelligente.
2: Per Schuach-Keller la proposta pecca di miopia.
3: Se saranno i datori di lavoro a pagare la tassa, la conseguenza può essere un rialzo dei prezzi e a farne le spese saranno i consumatori, oppure potrebbero calare i salari. Se invece sarà chi arriva in Svizzera a dover pagare, insomma, se saranno gli immigrati stessi a passare alla cassa, può essere che certe aziende si facciano carico di questa tassa a differenza di altre.
2: È chiaro, la tassa sull'immigrazione, ancora in fase embrionale, già non ha vita facile, così come non l'ha avuta di recente in Parlamento quando è stata proposta, senza successo, come controprogetto all'iniziativa 10 milioni.
1: Un record di caldo vecchio di quasi 80 anni è stato superato. Oggi, poco dopo le 16, a Binningen, nel canton Basilea Campania, si sono toccati, pensate, i 38 gradi. È il valore più alto mai registrato in Svizzera nel mese di giugno. In altre 5 stazioni dell'altipiano sono stati superati i 37 gradi. Temperature lievemente più basse invece in Ticino, che ha comunque vissuto la prima giornata piena di Nicola di grado 4. Questo evidentemente ha un impatto su chi lavora all'aperto, nei cantieri. Ed è proprio di questo che vogliamo occuparci ora. Johnny Canonica, prima di tutto, cosa dice la legge?
4: Iniziamo col dire che una base legale esiste ed è la legge sul lavoro, che all'articolo 6 prevede che i datori di lavoro devono proteggere la salute dei lavoratori. Una norma che potremmo definire di carattere generale e che nel caso della canicola per l'edilizia viene concretizzata nei contratti collettivi di lavoro di cui parlerò in seguito. A livello nazionale la SUVA ha elaborato delle misure contro il sole e il calore pensate per lavori fisici moderati o pesanti all'aperto, misure suddivise in fasce di temperature. Posso dire che le misure pensate per le temperature sopra i 33 gradi, quindi valide per questi giorni, prevedono tra le varie cose di limitare al minimo indispensabile i lavori pesanti o effettuare pause all'ombra di 15 minuti ogni ora. Ad ogni modo, le normative in vigore in Svizzera non prevedono una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare e o un diritto a un congedo per il caldo.
1: Johnny, ci dicevi che i contratti collettivi di lavoro invece prevedono delle norme, diciamo, più precise in caso di canicola.
4: Sì, e ne cito due. In primo luogo il contratto nazionale mantello per l'edilizia che afferma, e cito, i lavori che si svolgono all'aperto in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e o ne impediscono uno svolgimento efficiente, aperta parentesi, canicola, pioggia, neve, fulmine, freddo intenso, chiusa parentesi, devono essere interrotti nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile. Più preciso invece il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Canton Ticino che all'articolo 31 cita espressamente l'allerta canicola di grado 4, quindi quella di questi giorni, che prevede, e cito, che la giornata lavorativa deve terminare entro le 14 tenuto conto di una presenza lavorativa di massimo 8 ore in cantiere. Fine della citazione. In altre parole, questo significa che nei cantieri si potrebbe o si dovrebbe iniziare a lavorare alle 6. Il CCL ticinese, nello stesso articolo, prevede altresì come recuperare le ore di lavoro eventualmente perse sui cantieri a causa della canicola, perché non sempre è possibile lavorare le 8 ore previste.
1: E per sapere come questa prima giornata piena di canicola di livello 4 è stata vissuta sui cantieri ticinesi, Johnny, tu hai contattato i rappresentanti degli impresari costruttori e dei lavoratori. Allora sentiamo il tuo contributo.
4: Nicola Bagnovini è il direttore della società svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino.
5: Le imprese di costruzione si sono organizzate perché l'hanno saputo solo ieri di questo cambio di grado di allerta e quindi laddove è stato possibile hanno anticipato l'inizio dei cantieri, potranno lavorare fino alle 2 del pomeriggio e quindi cercano così di limitare un po' quelle che sono le ore più calde.
4: Gian Giorgio Gargantini è segretario generale del sindacato Unia Regione Ticino e Moesa.
6: Ieri purtroppo troppi cantieri hanno continuato a lavorare nonostante l'allerta fosse già stata decretata. Oggi va un po' meglio, siamo dovuti intervenire su una decina di cantieri dove ancora si stava lavorando, ma la maggior parte delle aziende si è oggi conformata a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.
4: La società Impresari Costruttori sostiene le imprese in questi giorni particolari.
5: Noi facciamo una consulenza attiva, quindi informazione, ricordiamo le disposizioni e ci impegniamo affinché le imprese mettano in atto quelle misure che sono organizzative dal lato di anticipare i lavori oppure pensare delle zone d'ombra per poter fare delle pause regolari e poi dopo che ci sia anche un passaggio di informazione ai lavoratori affinché bevano molto, coprano le parti del corpo, ad esempio col copricapo, e con questi correttivi spesso è possibile evitare spiacevoli conseguenze.
4: I sindacati ritengono però che non tutte le raccomandazioni vengano applicate fino in fondo.
6: Ce n'è una in particolare sulla quale stiamo cercando di portare avanti una campagna di sensibilizzazione, è quella delle pause. Già dal livello di allerta canicola 3 è prescritto che ogni ora i lavoratori possono fare una decina di minuti di pausa. E questo è essenziale per una questione di recupero fisico dallo sforzo. Senza queste pause il rischio di un incidente è molto più alto e molti lavoratori ci hanno già comunicato essere arrivati a un certo punto della giornata assolutamente sfiniti senza poter controllare il lavoro e questo è estremamente pericoloso perché poi da lì nascono incidenti anche gravi e si tratta veramente di proteggere la salute dei lavoratori.
4: Nicola Bagnovini si augura infine che l'inizio anticipato dei cantieri alle 6 non venga contestato.
5: Qui mi permetto anche di fare un appello alla popolazione, al turismo, proprio a voler sopportare un po' questi disagi, ma lo si fa proprio nell'interesse della salute e dei lavoratori che sono già confrontati con una situazione particolare.
4: Da parte sua, Gian Giorgio Gargantini ricorda infine che le alte temperature colpiscono tutte le persone che lavorano, che spesso non sono tutelate.
6: Nell'edilizia abbiamo un contratto forte, ma ci sono sicurezza privata, ristorazione, industria, ci sono tantissimi rami nei quali non c'è assolutamente nessuna misura prevista, questo è giusto ricordarlo.
1: A Bellinzona ora, dove erano almeno una quarantina i taxi che nel primo pomeriggio hanno bloccato il passaggio davanti a Palazzo del Governo. Una manifestazione organizzata contro Uber, accusato di concorrenza sleale dagli stessi tassisti ticinesi. Uber, lo ricordo, è l'azienda internazionale che fornisce un servizio di trasporto privato in auto, un autentico colosso. Insomma, per noi c'era Marcello Ierace.
7: È iniziato tutto un paio di anni fa. Uber è entrato come amico, ci raccontano, poi si è seduto a tavola e ha iniziato a mangiare, sempre di più, la sua parte, ma poi anche quella di tutti gli altri.
8: Sono entrati con delle tariffe, poi man mano sono andati a diminuire queste tariffe e in automatico ad aumentare la loro percentuale. Siamo arrivati ad oggi che la corsa minima sono 9 franchi e noi viviamo tutti qua, paghiamo tutte le tasse qua, abbiamo delle famiglie e 9 franchi è insostenibile per noi. Noi abbiamo da pagare gli oneri sociali, Uber li paga gli oneri sociali?
7: Susanna Milikovic fa parte dei quasi 400 tassisti attivi in Ticino. Inizialmente tanti di loro hanno deciso di appoggiarsi a Uber, che prometteva sostegno tramite la sua piattaforma. Poi le condizioni sono radicalmente cambiate. La tariffa minima è passata da 17 a 10 franchi e la percentuale di Uber è salita dal 5 al 15%. E così Uber si è trasformato da opportunità a imbattibile concorrente. Giuseppe Varisco è uno dei 50 tassisti ufficiali della città di Lugano.
9: Noi abbiamo dei prezzi giusti, dei prezzi fissati dal comune, quindi sono in linea con il caro vita svizzero. Con l'avvento di Uber tutto questo è venuto a mancare, perché noi abbiamo prezzi che il Ticino ce li aveva 70 anni fa, si figuri. Adesso il mercato con tutte queste macchine che arrivano da tutta la Svizzera è stato diluito in una maniera incredibile. Alla stazione i clienti scendono dal treno, chiamano già direttamente Uber.
7: Sì, perché la concorrenza arriva anche da oltre San Gottardo.
8: Sono un sacco di macchine targate Ergovia, Zurigo, arrivano da fuori cantone e non so se avete sentito tempo fa a Zurigo, tutti quelli che facevano i taxisti, le persone che non avevano il livello, non so se a 1 B1 di tedesco, gli è stata ritirata la licenza, quindi tutte queste persone vengono qua, magari fanno dal lunedì al venerdì o prendono una stanza condivisa da 5-6 persone o altrimenti dormono nei benzinai, quindi lì dormono, li mangiano e non c'è nessun controllo, perché noi come taxi, nel momento in cui tu metti la luminosa sul taxi, la polizia ha il diritto di fermarti, di farti controllo dischi, vedere le pause, gli orari di lavoro, eccetera. Questo allora non viene fatto, anche perché chi fa Uber non ha nessuna insegna, nessuna scritta sulla macchina, quindi è difficile individuare anche queste persone.
7: Questi dunque i motivi della protesta di oggi davanti alla sede del governo, ma cosa può fare la politica concretamente?
8: Siamo coscienti che probabilmente è impossibile eliminare Uber, però chiediamo almeno al governo di imporre a Uber delle tariffe minime che ci permettano comunque di vivere e di sostenere i costi che abbiamo qua da noi.
7: E poi, come è già successo a Ginevra e a Berna, consentire l'esercizio della professione di tassista solamente a chi risiede nello stesso cantone.
1: Ed ora ci occupiamo di Consiglio federale. Di solito nel racconto delle notizie lo associamo a temi politici, dalla 13ª VS agli armamenti, dai dazi statunitensi agli accordi bilaterali con l'Europa, per solo per fare qualche esempio. Bene, oggi nulla di tutto questo. Dopo la sua ultima seduta prima della pausa estiva che si è svolta ieri, il Consiglio federale è partito per un'uscita di 2 giorni organizzata dal presidente della Confederazione. Direzione Canton Vaud, dove al castello di Luçon in tarda mattinata il governo ha incontrato la stampa e per noi c'era Aaron Guidotti.
10: Un Guy Parmelin entusiasta, accaldato ma entusiasta. In quanto organizzatore sente un po' la pressione da parte dei colleghi.
11: Il y a toujours dans un voyage.
12: Beh, c'è sempre, c'è sempre.
11: In un viaggio nulla è del tutto perfetto, ma ognuno si adatta come in una gita scolastica. Quello che ho voluto fare è mostrare la diversità del Canton Vaud e l'atmosfera finora è stata ottima.
12: L'ambiance jusqu'ici, la cour d'école a très bien commencé.
10: Canton Vaud, ma sul castello c'è lo stemma bernese.
11: Perché era un castello che apparteneva ai bernesi. C'erano il vescovo di Losanna e i bernesi. E quando abbiamo gentilmente ricondotto i bernesi nel loro cantone, lo stemma è rimasto. I privati che hanno ripreso il castello lo hanno ristrutturato, ma hanno voluto lasciare questa eredità storica.
10: Varie visite, attività in programma, cultura dei cereali, correzione del rodano, vino, ma anche atelier di panetteria. Non vedremo i consiglieri federali sporcarsi le mani di acqua e farina, ma Elisabeth Baumschneider ci assicura di cavarsela bene perché prepara la treccia al burro ogni domenica. Dobbiamo fidarci delle sue parole. Poco spazio per la politica, invece. Ai giornalisti è stato espressamente indicato che il tema del giorno è la passeggiata del Consiglio federale. Nessuna domanda ammessa sui grandi temi degli ultimi mesi. A Karin Keller-Sutter, quindi, nessuna domanda su budget della Confederazione risparmi.
13: Ma parfois encore en marge comme ça, on parle peut-être d'un dossier.
14: Beh, a volte di sfuggita tra di noi possiamo parlare al volo di un dossier, ma in generale parliamo di cose private o delle vacanze. È un momento per scambiare un po' di chiacchiere e per rilassarci.
13: D'échanger un peu puis d'avoir un peu de détente, c'est un programme assez intense, mais il y a quand même un moment de détente.
10: E le fa eco il collega di partito Ignazio Cassis.
15: È un momento prezioso, direi, di intimità, dove non dobbiamo rappresentare per forza l'istituzione, quindi il dipartimento che dirigiamo, ma dove siamo tra esseri umani.
10: Dopo la visita al castello di Luçon, il Consiglio federale si sposterà a Aubonne per un aperitivo con la popolazione. Elisabeth Baumschneider non vede l'ora e non teme eventuali domande scomode.
16: Allora, moi j'adore ces moments parce que j'aime bien être...
14: Io adoro questi momenti perché mi piace stare a contatto con la gente. Certo, ci sono persone che possono essere un po' schiette, come dice lei, ma è normale. Hanno voglia di condividere le loro preoccupazioni, la loro delusione o la loro incomprensione. Ovviamente la gente mi parla dei premi di cassa malati e della perdita di potere d'acquisto, ma spero che la popolazione possa sentirsi rispettata da noi e sappia quanto la prendiamo sul serio.
16: E sache a quel point on prend au sérieux non seulement ses problèmes, mais aussi son énergie e ses propositions.
10: Ma come sarà per chi sta gestendo dossier spinosi che spesso dividono la gente, come i nuovi accordi bilaterali con l'Europa?
15: È qualcosa che affronto tranquillamente, cioè una democrazia vive e prospera se c'è diversità di idee, ma espresse nel rispetto della persona. E questo devo dire che ancora lo trovo su queste piazze che dove andiamo.
10: E allora via l'aperitivo con il termometro che piano piano andrà a sfiorare i 35 gradi. Domani sarà la volta di Aigle.
1: 18:36, ora Veronica Lippi con altre notizie di giornata.
2: Giornata positiva per i mercati finanziari europei. Il calo del prezzo del petrolio ha allontanato, almeno per il momento, i timori di un ulteriore rialzo dell'inflazione e quindi di rischi per l'economia mondiale. Le borse hanno terminato in territorio positivo. Da sottolineare il nuovo record per la borsa di Zurigo, che ha chiuso a 14.231 punti, in rialzo dello 0,81%. Il franco svizzero è stabile: per un euro ci vogliono 92 centesimi, per un dollaro ce ne vogliono 80. Sarà un'estate complicata per il traffico ferroviario in Ticino. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Le ferrovie consigliano di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio. La Commissione della concorrenza estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, inchiesta avviata nel 2020. A darne notizia la stessa Comco, che nel corso delle indagini ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto inchiesta ci sono ora altre 3 ditte per un totale di 9.
1: E ora approfondiamo un fenomeno che preoccupa sempre più gli inquirenti di tutta la Svizzera. Parliamo dei furti e delle rapine nei negozi di armi. C'è stata una prima ondata l'anno scorso e in questi giorni ce n'è stata una seconda. Giovani reclutati, probabilmente attraverso i social network, in Francia hanno preso di mira un'armeria in Vallese e per la prima volta un negozio di armi in Ticino, a Camorino. Un problema percepito tanto urgente da portare alla creazione anche di una task force federale. Ne parliamo con John Robbiani. Allora, John, è possibile quantificare questo fenomeno a livello nazionale?
17: Sì, i numeri li ha dati FedPol, la Polizia Federale, alcuni mesi fa. Tra furti tentati e riusciti, queste bande sono responsabili di più di 150 colpi in Svizzera. Il dato comprende i furti nei negozi di armi, ma soprattutto anche la loro altra specialità, i furti di auto di lusso nei garage. In dicembre un'inchiesta franco-svizzera aveva smantellato una rete responsabile di 12 colpi nel nostro paese. La situazione sembrava essersi calmata, ma poi l'altro giorno, il 18 giugno, ci sono stati 5 arresti in Vallese per un furto e poi il 20 giugno 4 arresti in Ticino.
1: Fatto di cui abbiamo riferito, arriviamo allora proprio al caso del negozio di armi di Camorino.
17: Esatto, 4 ragazzi, tutti tra i 17 e i 25 anni, sono stati arrestati dopo un tentativo di fuga in auto. In Vallese erano invece in 5, anche loro tutti residenti in Francia, e tutti tra i 17 e i 24 anni. Tra l'altro, a Camorino abbiamo saputo che avrebbero anche colpito il magazzino sbagliato. Allora, stando a nostre informazioni, possiamo dire che, visto che si trattava di un fenomeno già emerso a livello nazionale, gli inquirenti ticinesi avevano già attivato un monitoraggio e sensibilizzato i negozi di armi sui pericoli. Questo anche in considerazione di un'ordinanza federale che entro fine anno imporrà in modo definitivo ai negozi di armi misure di sicurezza in più.
1: John, si parla di questa ordinanza, dunque, che sta al centro, ma c'è anche al centro la novità di una task force creata a livello federale.
17: Sì, l'ordinanza risale in realtà al 2022, ma entro il 1 gennaio costringerà i negozi di armi ad applicarla per filo e per segno. Misure anti-effrazione, videosorveglianza e l'allacciamento del sistema d'allarme alla polizia. Poi c'è da poco, come dicevi, la task force federale, che raggruppa diverse polizie cantonali, e la FedPol, che vuole appunto contrastare il fenomeno. Io chiudo con un paio di numeri. Si stima che siano almeno 300 i giovani reclutati in Francia per commettere questi reati in Svizzera, ma non solo in Francia, 10 sarebbero stati reclutati in Svizzera.
1: E proprio su questo tema tu, John, hai potuto parlare con i rappresentanti di FedPol, la Polizia Federale. Allora sentiamo l'intervista che hai fatto alla portavoce.
17: Berina Repesa, portavoce di FedPol della Polizia Federale, le chiedo se può aiutarci a fare il punto della situazione sui furti o sui tentati furti ai negozi di armi avvenuti in Svizzera negli ultimi 2 anni.
18: Die Westschweiz lange Zeit im Fokus der kriminellen Banden aus Frankreich war.
19: Soprattutto la Svizzera occidentale è al centro da tempo delle bande criminali francesi. L'attenzione si è poi spostata nella Svizzera nord-orientale. Ora è toccata al Ticino, che prima, forse a causa della distanza geografica, era stato risparmiato. Dunque, nessun cantone fa eccezione, nessuna regione al sicuro.
17: Ecco, si può dunque parlare di un'ondata di furti riusciti o tentati.
19: I furti sono aumentati, i furti tentati sono aumentati. Questo nei negozi di armi e nei garage di auto di lusso. Le bande criminali si stanno espandendo sempre di più in Svizzera. Dicevo che c'è un aumento anche dei furti falliti. Credo che le spiegazioni siano due. Da un lato il modo a volte un po' dilettantesco di agire che contraddistingue questi giovani criminali. Dall'altro l'efficacia della nuova ordinanza che impone ai negozi di armi di aumentare le misure di sicurezza interne.
17: Lei parlava dei reclutamenti. Solo per i reati compiuti in Svizzera si ipotizzano 300 giovani reclutati. 10 reclutati qui in Svizzera, cosa ci può dire?
19: Parliamo di ragazzi, giovani adulti e a volte perfino minorenni che vengono reclutati dai gruppi criminali. Sono i cosiddetti soldati, reclutati in Francia o in altri paesi europei attraverso i social network, Snapchat e TikTok. Ai ragazzi viene offerto del denaro e a volte neppure si rendono conto che con i loro reati si stanno per infilare per davvero nel mondo della criminalità organizzata. Comunque, se a volte si comportano da dilettanti, non si può dire lo stesso di chi li recluta. Lì, al contrario, notiamo reti ben organizzate e ben strutturate.
17: Ecco, e queste armi che fine fanno? Vengono rivendute o usate dalla criminalità?
19: Senza entrare nei casi specifici, posso dire, per esempio, che abbiamo visto armi rubate in Svizzera rispuntare in scontri tra bande rivali a Marsiglia. Le armi sono interessanti per la criminalità francese, che può usarle per proprio conto oppure rivenderli per farci soldi.
17: In Svizzera ora è stata creata questa task force per contrastare il fenomeno.
19: Sì, da metà maggio. È guidata dalla FEDPOL e dalla Polizia Cantonale di Zurigo e conta diversi altri corpi di polizia, San Gallo, Berna, Neuchâtel, per esempio. L'obiettivo è creare una fotografia della situazione complessiva in Svizzera e non solo per identificare e fermare i soldati attivi nel nostro paese, ma anche per arrivare ai mandanti. Lo scambio con i cantoni funziona bene, anche perché è un problema comune. E anche perché si è visto come i reclutamenti non avvengano solo in Francia, ma siano avvenuti anche da noi in Svizzera.
17: Task force in cui però il Ticino non c'è.
19: Non è nella task force, è vero, ma non significa che non ci sia una stretta collaborazione, soprattutto ora, visto che il Ticino è stato colpito da un caso.
1: Le spiegazioni della portavoce della FEDPOL Berina Repesa chiudono l'edizione odierna preparata con Veronica Alippi. Ora c'è lo sport. State bene.
20: Lo sport.
21: Si torna in campo alle 22 ai campionati del mondo, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, parliamo naturalmente di calcio, in programma due partite finali del gruppo B, Ecuador contro Germania e Curaçao contro Costa d'Avorio. Ricordo, i tedeschi sono con 6 punti già ai sedicesimi, con 3 punti c'è la Costa d'Avorio, a quota 0 le altre due selezioni. Nel tennis nulla da fare a Wimbledon per Rémy Bertola, il 27enne ticinese nel terzo ed ultimo turno di qualificazione è stato eliminato in 5 set dal britannico Max Basing. Eliminato e dunque non entrerà nel tabellone principale di Wimbledon nemmeno Jerome Kim, battuto pure lui a questo pomeriggio alla quinto set dal russo Roman Safiulin.
22: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, e vi confermo che anche domani non ci saranno cambiamenti significativi, sarà soleggiato e molto caldo, con isolati temporali di calore serali. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 22 gradi, al nord 19 e le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi e al nord fino ai 37. Vi ricordo inoltre che è sempre attiva l'allerta per canicola di livello 3 e 4 al nord, mentre a sud è attivo un livello 4 per le pianure e da domani un livello 3 per l'Alto Ticino, e saranno in vigore fino a lunedì al nord e fino a martedì al sud. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Da lunedì di questa settimana è iniziata, come forse avrete già notato, la versione estiva della nostra trasmissione, quella del Festival d'Estate che, come ogni anno, ci permette di vestire abiti più leggeri e percorrere sentieri musicali meno battuti o semplicemente di festeggiare anniversari importanti di compositori più o meno rilevanti nella storia della musica. Rimarremo tuttavia fedeli alle linee guida delle nostre sere del giovedì e continueremo quindi ad ascoltare registrazioni effettuate nelle sale da concerto svizzere, ma lo faremo con un ben preciso obiettivo, ossia ricordare la figura di Carl Maria von Weber a 200 anni dalla sua scomparsa e, entro la fine dell'estate, ascoltare una buona parte della sua produzione concertistica e molte, moltissime altre pagine del suo sterminato catalogo. Questa sera dunque partiremo da un lavoro giovanile del compositore tedesco, il concertino per corno e orchestra in Mi minore opera 45, scritto quando Weber aveva solo 20 anni. E coerentemente ve ne proporremo dunque una versione registrata presso l'auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano nell'ambito dell'edizione 2023 del tradizionale concerto dei solisti del Conservatorio della Svizzera Italiana, in cui si esibiscono i diplomati più meritevoli dell'anno accademico appena concluso. Ad eseguirlo il cornista Marco Antonicelli, accompagnato dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la bacchetta di Mark Chisciozzi, insegnante di direzione del CSI, cui naturalmente era affidato anche il resto del programma, che si apriva con il concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore, che è Scherzverzeichnis 219 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Jinji Zhang, e si chiudeva con il concerto per clarinetto e orchestra di Jean Francais, eseguito da Fernando Luis Fernandez Frutos. Questo sarà dunque anche il programma della nostra serata, e pertanto non ci resta che alzare il sipario di Pavillon Suisse.

Ecco Mozart, dunque, che prende avvio la nostra serata e in particolare con il concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore, Köchelverzeichnis 219, composto a Salisburgo nel dicembre del 1775. In quell'anno Mozart scrive tutti e cinque i suoi concerti per violino e lo fa nell'arco di pochi mesi, in un periodo in cui, pur essendo già celebre in tutta Europa per i suoi viaggi e per i suoi successi teatrali, si trova stabilmente al servizio della corte salisburghese dell'arcivescovo Colloredo. Una situazione che vive con crescente insofferenza, ma che non gli impedisce di lavorare con intensità straordinaria. Oltre al clavicembalo e all'organo, Mozart possedeva una solida formazione violinistica, consolidata fin dall'infanzia e sviluppata negli anni della giovinezza anche in ambito professionale. Non è del tutto chiaro per chi siano stati composti questi concerti, ma è probabile che fossero destinati anche al primo violino dell'orchestra di corte, Antonio Brunetti. Il quinto, ossia l'ultimo della serie, è anche il più ampio e maturo. Il primo movimento si distingue per una costruzione molto libera, con un'ampia introduzione orchestrale e una sorprendente entrata del solista in tempo adagio, quasi una parentesi lirica, improvvisa. Il secondo movimento sviluppa una linea melodica di grande intensità e concentrazione, mentre il rondo finale introduce elementi di carattere esotico con episodi alla turca che riflettono un gusto molto diffuso all'epoca. Noi lo ascoltiamo nell'interpretazione di Jinji Zhang, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Marc Chisciozzi.

applausi al termine del concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore, che esce il Verzeichnis 219 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Jinji Zhang con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marc Chisciozzi. In apertura del concerto dei diplomati del Conservatorio della Svizzera italiana, registrato il 28 giugno 2023. Presso l'Auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano, un concerto che rivivremo per intero questa sera insieme e che a questo punto proseguiva con il centro di interesse della nostra serata, il concertino per corno e orchestra in mi minore, opera 45 di Carl Maria von Weber. Pagina composta nel 1806. E visto che la nostra estate, almeno per quanto riguarda il giovedì, sarà dedicata a lui, iniziamo quindi a ripercorrere insieme anche alcuni momenti della sua biografia. Nato nel 1786 a Eutin, nello Schleswig-Holstein in Germania, Weber cresce in un ambiente profondamente immerso nella pratica teatrale itinerante. Il padre, musicista e impresario, lo porta fin da bambino nelle diverse città in cui la compagnia di famiglia si esibisce, offrendogli quindi una formazione precoce ma irregolare, fatta tanto di studio quanto di esperienza diretta sul campo. Questa natura nomade della sua infanzia ne segna profondamente lo sviluppo, mettendolo molto presto a contatto con la realtà concreta del fare musica. La sua formazione, pur frammentata, è tuttavia di grande rilievo. Studia tra gli altri con Johann Peter Oeschel, con Michael Haydn a Salisburgo e soprattutto con Georg Joseph Vogler a Vienna, figura determinante per la sua maturazione tecnica e per lo sviluppo di una consapevolezza più moderna dell'orchestrazione. Fin dai primissimi anni dell'Ottocento Weber si cimenta anche con il teatro musicale, dando vita a opere come Das Waldmädchen e Peter Schmoll und seine Nachbarn, che testimoniano sin da subito una precoce inclinazione per la scena e per la costruzione drammatica. Non ha ancora compiuto 18 anni quando, su raccomandazione di Vogler, riceve l'incarico di direttore musicale del teatro di Breslavia, una nomina sorprendente per un musicista così giovane, ma resa possibile proprio dalla solidità della sua formazione e dalle competenze pratiche. Quella di Breslau si rivelerà del resto un'esperienza fondamentale che contribuisce a definire la figura di Weber come Kapellmeister, ma allo stesso tempo estremamente impegnativa e poco favorevole alla composizione. Tanto che nel 1806 il giovane Karl lascia l'incarico e tenta la strada del musicista indipendente, trovando ospitalità presso il duca Eugenio di Württemberg nella residenza di Karlsruhe in Slesia. È proprio in questo contesto, finalmente libero da vincoli immediati e sostenuto da una situazione più favorevole, che Weber può dedicarsi con maggiore continuità alla composizione, sviluppando un'intensa attività creativa che comprende sinfonie, musica strumentale e lavori concertanti. Tra questi nasce anche il concertino per corno, che riflette pienamente questa fase di ricerca e consolidamento del suo linguaggio. Il brano, scritto per il cornista d'Autrevaux e successivamente rielaborato per altri interpreti, è una pagina di grande impegno tecnico. Concepite per il corno naturale, le sue difficoltà restano notevoli anche sugli strumenti moderni, tra passaggi virtuosistici, cambi di registro e soluzioni timbriche particolari che mettono alla prova il controllo e la versatilità del solista. La forma è articolata in una successione libera di episodi, introduzione lenta, sezione cantabile, variazioni, momenti quasi recitativi e una conclusione in forma di polacca, che mettono in evidenza le diverse possibilità espressive dello strumento e riflettono un'idea di concerto ancora fluida, più vicina a una scena teatrale che a una costruzione rigidamente formale. Noi ascoltiamo dunque il concertino per corno e orchestra in mi minore, opera 45 di Carl Maria von Weber, nell'interpretazione di Marco Antonicelli con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marc Chisciozzi.

applausi al termine del concerto per corno e orchestra in mi minore, opera 45 di Carl Maria von Weber, interpretato da Marco Antonicelli con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marti Sciozzi, come secondo brano della serata registrata il 28 giugno 2023 che stiamo rivivendo insieme. A chiudere il programma troviamo il concerto per clarinetto e orchestra di Jean Francais, composto tra il 1967 e il 1968. Nato a Le Mans nel 1912 in una famiglia di musicisti, la sua formazione si svolge in un ambiente culturalmente molto ricco. Il padre, direttore del conservatorio di Le Mans, e la madre, insegnante di canto, ne sostengono precocemente il talento, che si manifesta sin dall'infanzia. Francais studia quindi al Conservatorio di Parigi, dove tra i suoi insegnanti figura Nadia Boulanger, che lo considererà sempre uno dei suoi allievi più dotati. Pianista di grande livello, ha affiancato per tutta la vita l'attività concertistica a una produzione compositiva estremamente vasta, dimostrando una straordinaria continuità creativa lungo l'intero arco della sua carriera. Già negli anni 30, Francais si impone sulla scena musicale europea con opere cameristiche e concertanti, collaborando con interpreti di primo piano e partecipando attivamente alla vita musicale parigina. Il suo catalogo, particolarmente ampio, comprende musica sinfonica, concerti solistici, numerose composizioni cameristiche dedicate ai più diversi strumenti e anche lavori destinati al teatro e al balletto. In questo corpus si riconosce una cifra stilistica molto precisa, caratterizzata da chiarezza formale, leggerezza di scrittura, precisione ritmica e una costante attenzione alla dimensione esecutiva. In questo senso, il concerto per clarinetto si inserisce in una fase matura della sua produzione, nella quale queste caratteristiche si presentano pienamente sviluppate. Dedicato al direttore Fernand Houbraudoux ed eseguito per la prima volta il 20 luglio 1968 dal clarinettista Jacques Lancelot, è considerato oggi una delle pagine più impegnative del repertorio per questo strumento. Lo stesso Francais lo definiva un po' sadicamente come una pagina divertente da ascoltare, ma si tratta in realtà di una sfida considerevole per il solista e per l'orchestra. Articolato in quattro movimenti, il brano si basa su forme tradizionali, ma sviluppa una scrittura estremamente mobile, caratterizzata da una continua trasformazione del materiale e da un equilibrio molto preciso tra ironia, eleganza e virtuosismo. Noi lo ascoltiamo nell'interpretazione di Fernando Luis Fernández Frutos, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marc Chisciozzi.

Applausi al termine del concerto per clarinetto e orchestra di Jean Francais, interpretato da Fernando Luis Fernandez Frutos con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marc Chisciozzi. In conclusione del concerto dei solisti del Conservatorio della Svizzera italiana, registrato il 28 giugno 2023 all'Auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Come dicevamo in apertura della nostra serata, i giovedì del Festival d'Estate saranno dedicati a Carl Maria von Weber in occasione dei 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. E dunque approfittiamo dell'ultimo tratto della nostra trasmissione per continuare ad esplorarne il catalogo, amplissimo anche per quel che riguarda la musica da camera. Weber aveva 26 anni quando compose la sua sonata numero 1 in Do maggiore, opera 24 per pianoforte. Era all'inizio del 1812, ma il musicista aveva già sviluppato una tecnica esecutiva talmente solida e matura che quel lavoro, concepito come opera didattica e propedeutica per una sua allieva, la granduchessa Maria Pavlovna di Weimar, si rivelò praticamente inespugnabile. Parte del problema risiedeva nelle dimensioni delle mani di Weber. Julius Benedict, un altro allievo, scrisse che esse erano in grado di suonare decime con la stessa facilità con cui gli altri suonavano le ottave e che, inoltre, grazie ad esse, Weber poteva produrre gli effetti sonori più sorprendenti e possedeva la capacità di ottenere un suono quasi vocale laddove erano richieste delicatezza o profonda espressione. Scritti in ordine inverso, i quattro movimenti riservano sorprese a ogni svolta. Forme, tessiture, colorazioni e altri elementi sono messi in contrasto e bilanciati con il virtuosismo di un giovane maestro che orchestra sulla tastiera con un'abilità non dissimile da quella di Beethoven. Il più spettacolare è il finale, da Weber intitolato L'Infatigable, ma oggi meglio noto con il titolo datogli da Alcan. Perpetuum mobile. I suoi vortici non hanno mai mancato di travolgere il pubblico. Noi ascoltiamo dunque la sonata per pianoforte numero 1 in Do maggiore, opera 24 di Carl Maria von Weber, nell'esecuzione di Michael Endres per un disco OEMS Classics del 2004.

La splendida, travolgente e anche in parte sconvolgente sonata per pianoforte numero 1 in Do maggiore, opera 24 di Carl Maria von Weber, eseguita da Michael Endres per un disco OEMs Classics del 2004. Ci ha portati quasi in conclusione di questa nostra prima serata di Prima Fila Festival d'estate dedicata, come ogni giovedì lo vedrete, a Carl Maria von Weber, a 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. E allora, con un pezzo di Carl Maria von Weber, naturalmente vogliamo salutarci, e si tratta in questo caso delle 7 variazioni su un tema dall'opera Silvana per clarinetto e pianoforte, opera 33, autografa naturalmente del compositore, che ascoltiamo nell'esecuzione di Eduard Brunner al clarinetto e Gerhard Hoppitz al pianoforte, per un disco Orfeo del 1989. E con questo noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
1: A un certo punto Coltrane lascia il quintetto di Miles e decide di mettere sul proprio gruppo, che dopo alcuni cambiamenti diventerà poi quel quartetto strepitoso con Elvin Jones, McCoy Tyner e Jimmy Garrison. Miles nel frattempo, dopo vari tentativi con diversi musicisti, a un certo punto riesce a chiamare Tony Williams, che è questo batterista 17enne, assolutamente strepitoso, che è uno dei più grandi batteristi della storia del jazz, e tramite Tony Williams chiama anche un altro giovanissimo che è Herbie Hancock, e a quel punto un bassista incredibile, amico di Herbie Hancock, che è Ron Carter. A questo punto manca il sassofonista, che diventerà George Coleman, e questo sarà il nuovo quintetto di Miles. Il gruppo è strepitoso perché la sezione ritmica di Hancock, Tony Williams e Ron Carter porta alle estreme conseguenze quella cosa che avevamo già sentito col trio di Bill Evans con Scott LaFaro e Paul Motion, che definiamo più o meno interplay, dove quindi c'è un dialogo continuo anche tra basso, batteria e solista. Quindi il batterista e il bassista non si limitano più a tenere il tempo, ma veramente si impegnano in un dialogo continuo. Con questo gruppo, con Tony Williams, la cosa arriva proprio, come dicevo prima, alle estreme conseguenze, diventa una cosa da non crederci, perché adesso siamo abituati, perché da lì tutti hanno copiato questo modo di suonare, però quando l'abbiamo sentito per la prima volta è stato veramente uno shock, tant'è che io all'epoca stavo a Roma, suonavo con Gatto Barbieri, e con Gatto siamo andati al Festival di Antibes, dove sarebbe apparso questo quintetto per la prima volta in Europa, al Festival del Jazz di Antibes. Quindi noi siamo arrivati lì, combinazione Lalo Schifrin, che è stato questo grande arrangiatore argentino che però aveva lavorato molto con Gillespie e viveva a New York, c'era anche Lalo Schifrin, per cui Lalo ci ha fatti entrare nel backstage, quindi noi eravamo lì, chiacchieravamo con la moglie di Miles, che era Frances, questa bellissima, no? Che c'è sulla copertina di Forse Someday My Prince Will Come. E a un certo punto arriva Miles, si siede sui gradini che portano al palcoscenico, fa due o tre note con la sordina, poi con un gesto imperioso chiama tutti i musicisti, salgono in palcoscenico, arriva André Francis, che era quello della Radio France, a presentare il gruppo, e c'è questa famosa frase, dice: alla batterie Tony Williams, il ha 17 ans. E questo si sente sul disco, perché quel concerto fu registrato e ne uscì un disco strepitoso che si chiama Miles in Europe. E noi eravamo lì, e chiaramente è stata una cosa pazzesca, uno shock, la bellezza di questa musica e anche la novità assoluta. Noi a certi punti non riusciamo a capire io e Gatto cosa stava succedendo con la ritmica, ci sembrava che nessuno suonasse il tempo, invece tutti lo suonavano, ma era implicito. È stata una situazione pazzesca, no? E alla fine eravamo emozionati, eccetera, e siamo andati da George Coleman, e la moglie di Gatto Barbieri, Michelle, gli fa: ah, deve essere una grande emozione suonare questa musica con un gruppo così. E lui rispose: it's just a gig, è solo un lavoro, perché io subito mi sono segnato 10.000 punti in meno, tant'è che da quel giorno lì tutti i dischi dove c'era di Miles con Coleman saltavo il solo di George Coleman, perché non potevo sopportare che uno che suonasse una musica così meravigliosa dicesse it's just a gig. E quindi questo quintetto va avanti suonando una musica sempre più moderna, sempre più aperta, sempre più rischiosa. E a un certo punto si cambia il sassofonista, George Coleman lascia e subentra Wayne Shorter, al che cambia completamente la musica, perché cominciano a suonare soprattutto brani di Wayne Shorter, che però soprattutto li registrano, perché poi dal vero, nei dischi dal vero, si sente che continuano a suonare i brani di prima, cioè My Funny Valentine. Tra parentesi, in quel periodo lì con George Coleman fanno un concerto pazzesco al Lincoln Center, un concerto di beneficenza tra l'altro, che secondo me è stato registrato, tra l'altro è uscito il disco si chiama My Funny Valentine, e secondo me in questo disco c'è una versione di Stella by Starlight che penso sia una delle cose più belle in assoluto della musica del Novecento, non del jazz, ma della musica del Novecento, che è il solo di Miles in Stella by Starlight, dove salta fuori questa sua questo suo senso della drammaturgia, che è una delle grandissime qualità di Miles, è anche una cosa rarissima, non mi viene in mente nessun altro musicista con questo senso drammaturgico, questo senso della costruzione, questa capacità di raccontare veramente una storia che ha un inizio, un incipit, uno sviluppo, una catarsi, cioè è incredibile. Questo suo solo in Stella by Starlight è proprio l'esempio più classico, più tipico di questa capacità incredibile di Miles Davis.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Blues è donna. Un paradosso, ragionando di un mondo musicale maschile come il blues, una provocazione che vuole sottolineare come si tende a dimenticare il fatto che le donne ebbero un ruolo pionieristico nei primi decenni di vita di quell'espressione musicale che diventerà caratterizzante e fattore identitario della espressività della gente afroamericana. Dalla nascita discografica ufficiale del blues e per tutti gli anni 20, le star del mondo del blues furono infatti sostanzialmente donne. E fu proprio dall'inaspettato grandissimo successo di vendite discografiche delle grandi donne pioniere che si aprì la strada degli studi di registrazione agli uomini, che si affermarono poi dopo il crollo del mercato indotto dalla Grande Depressione e sostituirono del tutto, a partire dagli anni 30, le star femminili.

Le leggendarie pioniere del blues erano tutte artiste di teatro complete, appartenenti al mondo del vaudeville nero, dei locali popolari, le black vaudeville houses, come si diceva, dei cabaret, dei bordelli, e sapevano non solo cantare, ma anche recitare e ballare. E la loro vita passò dal duro mondo rurale al grande successo cittadino, passando attraverso il mondo dello spettacolo di periferia. Ma non fu certo facile in una società come quella americana dei primi decenni del Novecento, essenzialmente maschilista e dai pesanti condizionamenti razziali. Donne di grande coraggio e determinazione, dunque le prime leggende del blues per riuscire a farsi strada e raggiungere il successo.

Ma rimaniamo alla data di nascita, siamo nel 1920, era il 10 agosto. La prima incisione di una canzone blues, Crazy Blues, è appunto di una donna, una Big Mamie. È con Mamie Smith, che allora aveva 37 anni, che nasce l'epopea discografica del blues. Una leggenda, Mamie Smith, innanzitutto per essere stata la prima, e poi per il fenomeno allora del tutto inedito della quantità di copie vendute, 1 milione nei primi 6 mesi, e le case discografiche scoprirono con Mamie Smith che il blues poteva essere una grande fonte di guadagno.

0: Moby Dick affronta la letteratura satirica svizzera. Opere in italiano, romancio, tedesco e francese che hanno osservato in modo più o meno originale la propria cultura di riferimento. Ne parlano a Moby Dick lo scrittore ticinese Tommaso Soldini, autore del romanzo satirico L'Inguaribile. Lucas Ghisi, responsabile dell'archivio svizzero di letteratura a Berna. E Daniel Maggetti, scrittore e direttore del Centre de Littérature en Suisse Romande all'Università di Losanna. Letteratura satirica in Svizzera. Una piccola ricognizione. A cura di Iari Bernasconi. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. L'Organizzazione Marittima Internazionale ha sospeso il piano di evacuazione di circa 11.000 marittimi bloccati nel Golfo dopo l'attacco a una nave mercantile nel Golfo dell'Oman. L'incidente è avvenuto mentre aumentano i transiti nello stretto, riaperto solo da pochi giorni. Intanto i guardiani della rivoluzione iraniani hanno minacciato azioni contro le navi che attraverseranno l'area senza autorizzazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I morti accertati sono saliti ad almeno 188, mentre circa 1.000 persone sono rimaste ferite. Ma la preoccupazione maggiore riguarda i dispersi. Secondo fonti ufficiose potrebbero essere fino a 40.000. I soccorritori, arrivati da numerosi paesi, continuano a scavare tra le macerie nella speranza di trovare superstiti, mentre resta elevato il timore che il bilancio possa davvero ancora aumentare nelle prossime ore. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana. Le donazioni raccolte saranno usate per sostenere le ONG svizzere già attive nel paese, segnato da una grave crisi sociale ed economica. Eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito della catena della solidarietà o attraverso i tradizionali bollettini di versamento negli uffici postali con la menzione terremoti in Venezuela. La Svizzera continua a fare i conti con una canicola senza precedenti. Oggi è stato battuto il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea il termometro ha superato i 38 gradi e l'ondata di calore proseguirà almeno fino a lunedì e mantiene al massimo livello l'allerta in gran parte del paese. Intanto aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre siccità e temperature elevate mettono a rischio anche fiumi, fauna ittica e produzione idroelettrica. Anche in Ticino l'allerta di grado 4 cambia il lavoro nei cantieri. Fino a quando resterà in vigore, gli operai dovranno terminare la giornata entro le 14, con un massimo di 8 ore di lavoro per ridurre i rischi legati al caldo estremo. I tassisti ticinesi alzano la voce contro Uber. Riuniti a Bellinzona denunciano un crollo delle tariffe che, a loro dire, rende ormai impossibile coprire i costi dell'attività. Chiedono al governo cantonale una tariffa minima e regole più severe per garantire condizioni di concorrenza eque e avvertono, senza risposte concrete, sono pronti anche a scioperare e a blocchi stradali. Concludiamo con i mondiali di calcio del Nord America. Appena scesi in campo Ecuador-Germania, che giocano a New York, e sempre per il gruppo E a Filadelfia si sfidano Curaçao e Costa d'Avorio. Su RSI La 2 potete seguire Ecuador-Germania, mentre in streaming sul nostro sito rsi.ch Curaçao e Costa d'Avorio. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ci siamo lasciati parlando di animali, parlando della vostra trilogia, che lo ricordiamo ha vinto numerosi premi. In questa seconda parte mi piacerebbe concentrarmi proprio sui tre vostri lungometraggi. Allora, magari prima di iniziare a farvi alcune domande, riassumo i vostri film. Il primo. Karin e Simon fanno visita ai genitori e alla sorella minore, Clara. Altri parenti li raggiungeranno attorno alla tavola. Tra ingressi e uscite, chiacchiere, piccoli gesti quotidiani e ricordi condivisi, questo film compone un raffinato mosaico della vita familiare, il tutto alla presenza di un gattino. Ed è il gatto che ritroviamo infatti anche nel titolo. Nel secondo film, Lisa se ne va, Mara rimane. Due ragazze. Mentre scatoloni vengono spostati, pareti ridipinte, mobili assemblati, un trasloco si trasforma nel teatro di tensioni nascoste, desideri inespressi e legami che cambiano forma. È un film che racconta il delicato passaggio da una fase della vita a un'altra, componendo una poetica riflessione su ciò che finisce, su ciò che resta e sulla fragilità delle relazioni umane. Fragile come la tela di un ragno. Nel terzo film, invece, troviamo Karen, che vive con il marito Marcus e i figli nella casa della sua infanzia, immersa in un paesaggio apparentemente sereno. È estate, c'è il sole, i colori sono forti e sembra di sentire i profumi. Per il compleanno di Marcus arriva la sorella con la rispettiva famiglia, due donne agli antipodi divise da vecchi rancori e l'ombra ingombrante di una madre scomparsa. Quindi, mentre la casa si riempie di persone, un passero intrappolato nel camino cerca disperatamente una via di uscita. Gli animali sono spesso metafora, ma non sono, sono anche delle porte. Lo sguardo che voi proponete nei vostri film è sempre focalizzato su figure femminili, quasi bergmaniane, mi verrebbe da dire, che raccontano la loro complessità con l'immobilità e con lo sguardo. A volte ci sono personaggi che sono davvero immobili, ma molto complessi, lo si vede nei loro occhi. E anche questo scambio di sguardi tra i personaggi, credo che sia una sorta di danza. Come riuscite a penetrare così bene l'universo dei contrasti femminili?
1: Je sais pas, mais souvent on nous demande pourquoi.
2: Spesso ci chiedono perché i nostri personaggi principali siano sempre delle donne. In fondo siamo due uomini. In realtà ho l'impressione che già dai miei primi racconti a scuola la protagonista era sempre una donna. E a volte ho ancora questa sensazione. C'è il sesso esteriore, il fisico, che è piuttosto definito, e poi quello interiore. E qui lo spettro tra femminile e maschile è piuttosto ampio. Quindi il corpo ha una certa chiarezza, ma il mondo interiore no. È come un ventaglio di possibilità molto fluido e io sento che a volte, quando creo i personaggi, posso raccontare una storia o esplorare certi aspetti disegnando una donna o comunque un personaggio femminile. È qui che trovo lo spettro più ampio. Mi interessano registi come Almodovar o Antonioni, i cui film hanno una certa estetica ben definita, che portano sullo schermo donne molto affascinanti, protagoniste di miracoli e portatrici di abissi interiori. Questo lo trovo anche in Chabrol, o nei melodrammi di Sirk Douglas. Ho sempre avuto questa attrazione, questo fascino per personaggi femminili ambigui, che non sono solo angeli buoni, ma che hanno lati oscuri e possono essere anche cattivi. Sono personaggi spesso rappresentati sullo schermo, tra l'altro, da Isabelle Huppert o Isabella Jani. Loro hanno un aspetto perfetto, bellissimo, ma dietro quella bellezza c'è uno specchio scheggiato, con aspetti ambivalenti, ambigui. E in effetti, sì, sono proprio questi gli aspetti che mi interessano.
1: È ambiguo. E in fait, oui, ce sont des aspects qui m'intéressent beaucoup.
0: Relazioni fluide, famiglie disfunzionali, a volte le identità nei vostri film si perdono. Ci immergiamo in questo mondo e ci sentiamo incredibilmente coinvolti in una confusione, sentendoci però parte. Cosa volete dire con i vostri personaggi e con le relazioni che vivono?
1: Alors, c'est assez difficile, mais c'est vrai que quand on écrit un scénario, quand on développe des personnages.
3: È piuttosto difficile rispondere. Quando scriviamo una sceneggiatura, quando sviluppiamo i personaggi, non sono né gli aspetti semantici e nemmeno quelli statici ad attrarci. Per esempio, in Das Mädchen und die Spinne, la ragazza e il ragno, la sessualità, il desiderio intercorre tra donne, ma a volte scopriamo che un personaggio è attratto anche dagli uomini, quindi cambia, come i camaleonti. Forse questo vuole mostrare un mondo che non è così chiaro, come spesso ci piace affermare. Un mondo con desideri non per forza binari o statici, ma abitato da personaggi abbastanza trasparenti. Insomma, ci sono rapporti più dinamici che sfuggono.
1: Transparent, che là il y a des choses aussi plus dynamiques qui s'échappent.
0: A questo punto mi viene da chiedere: come giudicate la società attuale? È una società aperta o è ancora radicata in rigide strutture familiari, personali, di genere? Che spazio c'è nella nostra società per la diversità, i colori, le sfumature?
1: Il n'y a pas la société, il y a comme beaucoup de familles différentes qui forment ensemble la société.
2: Non parlerei di una sola società, perché è formata da molte famiglie diverse. La stessa società svizzera è composta da molte società differenti. Io trovo che da un lato ci sia una certa apertura. Ho l'impressione che molti individui riescano oggi a formulare o esprimere una certa individualità. Ma anche che d'altra parte ci siano sempre voci rigide e autoritarie, dove si percepisce il desiderio autoritario di ristabilire un'immagine classica e conservatrice, del tipo una donna deve essere così, un uomo cos'ha. Quindi sì, ci sono ancora aspetti conservatori e questa deriva autoritaria non la percepiamo solo in Europa, ma attualmente ovunque. Noto però che le generazioni più giovani, nonostante il conservatorismo, godono ancora dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni, questa esperienza di apertura, dove l'individuo è qualcosa di molto individuale, non so se mi spiego, con i sentimenti propri ai nostri corpi, i pensieri nelle nostre menti. Quindi ho l'impressione che anche in presenza di una tendenza conservatrice c'è ancora una generazione che ha fiducia e sicurezza, una sorta di utopia, che ha desideri e visioni e che non è d'accordo con il doversi sempre adattare e sa dire di no, perché come dicevo la società è davvero un insieme di molti individui diversi. La società non è qualcosa in cui tutti gli individui devono essere esattamente uguali. Quindi, per concludere, anche se al momento esistono tendenze negative, continuo a pensare che ci siano anche ragioni per rimanere positivi, per mantenere vive le proprie visioni, per esprimersi con libertà, ma anche con spirito di comunità. Sì, ci sono aspetti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, aspetti che non dobbiamo assolutamente cambiare, valori che dobbiamo difendere, che non dobbiamo cambiare nella nostra società. È la democrazia e questa non la possiamo cambiare.
1: C'est très important, c'est l'égalité, liberté, des choses comme ça, ce sont vraiment des aspects qu'on ne doit pas changer, ce sont des valeurs qu'ils font. On doit les tenir et pas dire que c'est quelque chose qu'on peut changer. Alors il y a sûr qu'une valeur qui juste, c'est la démocratie et on ne peut pas changer, oui.

0: Ora, se siete d'accordo, parliamo dell'importanza di liberarsi da quei cliché che una certa società impone. Per esempio, nei vostri film, i rapporti tra madri e figli non sono mica idilliaci. Le madri non sono perfette, non sono sempre gentili, non sono sempre felici, non sono quasi mai materne. Ci si allontana dai cliché sulla famiglia, ma anche da quei ruoli imposti dalla società, nella coppia, per esempio.
1: C'est aussi un moyen d'échapper à une certaine rigidité.
2: Forse è anche un modo per sfuggire a una certa rigidità. Nel nostro ultimo film, Der Spatz im Kamin, il passero nel camino, l'idea principale per noi era anche quella di rappresentare una rivoluzione all'interno di una famiglia. Quindi, come gli artisti visivi, partiamo da un riferimento. Una famiglia con i suoi personaggi e i ruoli precisi. La madre, il padre, i tre figli, la vicina che porta a spasso il cane. Quello che poi abbiamo cercato di fare è stato aumentare la tensione causata da questa rigidità, da questa staticità dei ruoli. E man mano che aumentavamo la tensione, c'è stata una specie di esplosione psicotica, sì, e il giorno dopo è diventato come una danza di inversioni di ruoli. La madre diventa l'amante e prima era il padre ad esserlo con la passeggiatrice del cane. Un gioco di ruolo un po' folle, straordinario. E per noi è molto stimolante giocare con questi confini o limiti, sì, perché sono confini violenti. Gli aspetti statici possono essere violenti per gli esseri umani, che a volte sentono l'impulso di vivere altri ruoli. Quindi sì, per noi questo è qualcosa di molto gioioso da fare.
0: Se c'è una cosa che caratterizza, trovo, i vostri film è proprio il contrasto. È molto forte in tutti i film. Ne cito alcuni, ma mi piacerebbe poi che siate voi a scegliere su quale concentrarci. Un contrasto è rappresentato per esempio dal movimento dei personaggi contro l'immobilità della telecamera, oppure da quelle immagini incredibilmente poetiche e delicate che contrastano con la crudezza della narrazione e della lingua dei personaggi. Ma poi c'è anche il sogno da una parte, la realtà dall'altra, luce, oscurità, caos, controllo, e qui potrei continuare, Ramon.
1: Oui, je trouve que cette méthode ou cette stratégie avec de travailler avec le contraste, c'est quelque chose qui est très important.
3: Sì. Trovo che questa strategia di lavorare con i contrasti sia molto importante. Naturalmente un film spesso racconta una storia, una narrazione, ma noi lavoriamo con immagini in movimento e suoni, e con qualcosa di molto musicale. Quindi penso che quando si costruisce un film bisogna pensarlo come alla musica, come una composizione che respira una certa musicalità. E quindi i contrasti, per esempio, sono individuabili in qualcosa di molto silenzioso, tenero, molto sottile, che viene appunto messo contrapposto a qualcosa di forte, rumoroso e potente. E quindi credo che questi contrasti siano ciò che rende visibile l'invisibile. Per esempio, quando si vuole raccontare il silenzio, è importante che prima ci siano dei suoni, non necessariamente delle grida, ma qualcosa. Per questo dico che i contrasti rendono le cose visibili. Per tornare ancora al nostro ultimo film, Il passero nel camino, qui si racconta la storia di famiglia, ma è un piccolo inferno familiare. Una famiglia in cui molte cose non funzionano, ci sono abissi, ombre, ma i giorni in cui osserviamo questa famiglia sono giorni d'estate. C'è tanto sole, luce piena e calda, è davvero molto luminoso, ci sono tanti fiori, tanti colori. Sembra proprio lo spazio per un paradiso estivo. Ma in realtà quello che sta succedendo, quello che stiamo osservando, non è un paradiso, anzi. E ho anche l'impressione che quando usi un luogo paradisiaco per mostrare una storia contrastante, è molto più interessante, perché in quel modo si instaura una certa tensione, e tu non illustri, ma vai nella direzione opposta, e questo è qualcosa che mi è sempre interessato. Stessa cosa per la musica, quando non c'è solo la classica, ma anche quella elettrica, techno, per esempio. E per riallacciarmi a quello che hai detto sulla quiete e la mobilità, i movimenti, ma anche gli elementi statici, nascono come un balletto tra immobilità e movimento. Spesso la telecamera è statica, ma c'è una messa in scena molto complessa, mentre i personaggi camminano e si muovono attraverso le inquadrature in modo molto dinamico. Quindi sono gli aspetti statici a rendere visibile il movimento, e il movimento stesso rende visibile la staticità della telecamera. Eh sì, trovo questi aspetti molto, molto interessanti. La camera è...
1: Oui, ces aspects, je les trouve très, très intéressants.
4: Sie kommen gleich.
5: Hallo?
6: Hallo?
5: Schlaf ich hier?
6: Ja, du schläfst nebenan. Komm.
7: Hallo.
8: Hallo. Johanna. Mensch, du bist ja...
0: Ecco, sempre restando in questo campo, parliamo del rapporto tra realtà e sogno.
1: Oui, ça aussi, en fait, c'était pas toujours là dès notre premier film.
2: Sì, un rapporto che è cambiato nel tempo. In Das merkwürdige Kätzchen, lo strano gattino, si osservava di più la realtà. Non penetravamo la soggettività, il modo in cui viene vissuta la realtà. Era più oggettivo, osservava. Mentre scrivevamo la sceneggiatura, avevamo inserito un incubo che volevamo rendere visivo, ma poi non l'abbiamo fatto, siamo rimasti fuori dalla prospettiva. Ma nel secondo, La ragazza e il ragno, abbiamo iniziato a penetrare la soggettività, a viverla attraverso certi personaggi. Questa soggettività è aumentata nel terzo film, Il passero nel camino. Sì, è qualcosa che ci interessa, avere qualcosa che potrebbe essere una sorta di realtà, di una famiglia, e poi distruggerlo, cambiarlo. Nel nostro cinema, in realtà, non è il naturalismo a interessarci e non abbiamo paura di una certa vicinanza al teatro. C'è una certa stilizzazione nella trilogia. I film non fingono di essere la realtà o la vita quotidiana reale. È molto chiaro quando li vedi che sono film, con un certo stile, sì. Abbiamo cambiato modalità nel tempo, iniziando con l'osservazione, e poi negli altri film abbiamo aumentato i sogni, il surrealismo, questi aspetti, insomma.
1: Les aspects, oui, les rêves, le surréalisme, ces aspects-là on a augmenté.
0: Riguardo a questo distacco della realtà e all'ingresso in un altro mondo, ho notato, Silvan, che nei vostri film gli oggetti sono reali e ci sono spesso e hanno una presenza scenica, una grande importanza poetica, veicolano altre realtà. Per esempio, qui, quando noi finiremo la nostra intervista, rimarrà una bottiglietta d'acqua, rimarrà anche dopo. Racconterà qualcosa che c'è stato. Nei vostri film è la stessa cosa, è come se gli oggetti si assumessero la responsabilità di continuare la narrazione.
1: Allora, en fait, pour nous, on a commencé à les utiliser dans cette manière-là.
2: Abbiamo iniziato a usarli in questo modo già nello Strano Gattino, un film caratterizzato da una rigorosa unità di spazio e tempo. E per noi poter mostrare le tracce delle scene passate, un bicchiere di latte, per esempio, un po' di pelo di gatto o altri oggetti che evocano una scena appena vista, è qualcosa di poetico e bello, perché apre la linearità determinata dall'unità del tempo, delle scene che abbiamo costruito, che abbiamo realizzato, introduce una sensazione di discontinuità. Quindi diventa un sistema più complesso trattato così. Ma spesso i nostri film hanno anche una certa malinconia, perché il tempo passa e ci sono elementi che se ne sono andati, persi. Per noi trattare gli oggetti con questa attenzione e importanza significa anche valorizzarli.
1: Qu'ils ont pris lieu, même que c'est passé maintenant, oui.

0: La musica ci aiuta a entrare in questi mondi che create, a immergerci tra le persone, a stare veramente in ciò che non vediamo, ma sentiamo. Voi lavorate molto con la musica, ma anche con i suoni della natura e i rumori. Come gestire questi elementi? Ramon.
1: L'elemento sonoro, la musica, i suoni, è qualcosa a cui cerchiamo di pensare durante tutto il processo di scrittura. Spesso scrivo in nero tutto ciò che vedo, e invece ciò che sento, i suoni e le voci, i dialoghi, li scrivo in verde. Spesso è perché cerco, durante il processo di scrittura, di conoscere già il ritmo e l'atmosfera e di sentire quando la musica è necessaria e quando non lo è. Trovo che la musica che usiamo sia quasi troppa a volte, e per questo cerco di capire quando ne abbiamo davvero bisogno, perché è un momento per digerire le scene, le osservazioni. Trovo anche che i suoni siano molto importanti. Per esempio, nello Strano Gattino, in cucina, c'era un frullatore, il frigorifero, la lavatrice, una macchina del caffè, e li usavamo quasi come strumenti che potevano fare piccoli rumori. Ciò che sentiamo a volte è quasi più importante di ciò che vediamo, perché il suono ha la capacità di produrre atmosfere, stati d'animo. Per esempio, suoni molto lievi possono amplificare o mostrare una certa fragilità, e suoni che sono molto aggressivi o inquietanti possono mostrare la psiche di un personaggio. È molto importante avere consapevolezza del suono.
2: Oui, c'est très important d'avoir comme une conscience sur le son.
0: Siamo in conclusione. Abbiamo iniziato questa intervista parlando della vostra infanzia, di voi bambini, di questa immagine della grande casa che avete abitato, dei vicini, il giardino, i giochi. E i bambini nei vostri film sono molto importanti. Ma sono importanti perché sconvolgono, di solito, sconvolgono le relazioni, disturbano, fanno rumore, rivelano abissi. Vorrei concludere con questo, con i bambini.
2: Les enfants dans les films, pour nous c'est des éléments dynamiques, parce que les films, des fois c'est aussi comme une danse de nouveau, entre le statique et le dynamique.
3: I bambini nei film sono elementi dinamici, perché, e torniamo alla metafora della danza, i film sono un balletto tra statico e dinamico. Al centro ci sono spesso personaggi prigionieri di una certa condizione statica. E per noi i bambini, ma anche gli animali e altri elementi, sono come elementi disturbanti. Rappresentano la vitalità. È interessante lavorare con i bambini, anche perché il cinema di Ramon è caratterizzato da una grande precisione. Lui lavora con il controllo delle immagini, delle inquadrature, del suono. Quindi ci sono molti aspetti cinematografici piuttosto controllati, ma lui cerca di integrare elementi più anarchici, come appunto gli animali e i bambini. E questo è di grande ispirazione per chi vive nelle prigioni di cui parliamo. Questi sono alla fine i soggetti dei nostri film. Il rapporto tra caos e ordine, tra dinamismo e staticità, tra crisi e vita.
2: Ce truc entre le dynamique, le chaos et l'ordre, le dynamique et le statique, et oui, la crise et la vie, alors oui.
4: Merci beaucoup, merci Romain, merci Sylvain, merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.

0: anche io.
1: Ben ritrovati ad una nuova stagione di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e così come l'anno scorso, anche quest'anno vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E se l'anno scorso ogni puntata era stata dedicata ad una diversa artista, approfitto per ricordare che l'intera stagione passata si può riascoltare sul sito della RSI.ch cercando Cuentos de Latinas. L'approccio invece di quest'anno è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o su uno stereotipo femminile, ovvero sui modi in cui la donna è stata raccontata o si è lei stessa raccontata nel passato e nel presente. E per comprendere quanto possono essere potenti e determinanti i messaggi veicolati attraverso la musica. Racconteremo la donna Penelope, la donna fatale, anche la rivoluzionaria, la maga, la regina del ballo e tanto altro. Iniziamo questo percorso insieme con il concetto di donna divina, ovvero con un archetipo che è stato molto usato, quello della donna divinizzata e idealizzata, e si è prestato ad usi sia positivi che negativi nel racconto dell'immagine femminile. Introduciamo il tema con una ranchera del messicano Vicente Fernández.

0: Mujeres Divinas del messicano Vicente Fernández, una composizione musicale in cui dialogano due uomini. Lui che canta tutto il male che ha sofferto con le donne e un anziano che come unica risposta dice: potremmo annegare nell'alcol, ma comunque non riusciremo a dimenticarle. Non ci resta che adorarle. Semplicemente sono divine. E la divinizzazione o sacralizzazione della donna ha svolto un ruolo storico e culturale complesso nel tentativo di abbattere barriere sociali e indirettamente razziali. Fu infatti attraverso la ridefinizione del sacro e della elevazione morale della donna che si creò una crepa nelle strutture di discriminazione di genere, che erano e sono parte delle culture patriarcali. Ma guardiamo da vicino la storia di questo fenomeno in Latino America con una canzone di Joe Arroyo. Torniamo nel 1600, quando i colonizzatori avevano già da tempo schiavizzato gli abitanti sopravvissuti alla invasione e trasportato gli africani per ripopolare il continente di schiavi.
1: Quiero contarle, mi mano, un pedacito della storia negra, della storia nostra, caballero, e dice así.

La Rebellion 1986, composta e interpretata dall'artista colombiano Joe Arroyo, narra la cruda storia della schiavitù nel XVI secolo in Cartagena, in Colombia. Il cantante e compositore fu ispirato da una visita che fece al Museo Afro-Caribegno nella sua città. E la canzone parla della vendetta di uno schiavo africano contro il suo padrone spagnolo che aveva maltrattato sua moglie, schiava anche lei. Questa canzone è un inno di resistenza e dignità afro. Nel 1839, in piena epoca dello schiavismo latinoamericano, Cirillo Villaverde pubblica un romanzo realista intitolato Cecilia Valdés, narrando l'amore tempestuoso tra un uomo bianco alto collocato e una mulata di classe sociale inferiore, dando il via a un grande scandalo. All'epoca, nelle sale da ballo, le donne nere e mulate avevano una presenza ambigua ed erano appena tollerate. Ma da lì a poco le cose sarebbero cambiate. Infatti, Cirillo Villaverde, con il suo romanzo, diede anche il via a tanti altri commedianti, scrittori e compositori dell'epoca che, attraverso la musica, il teatro ed altre manifestazioni artistiche, favorirono lo scioglimento delle rigide gerarchie sociali e razziali attraverso la divinizzazione del femminile.

Santa Cecilia del compositor cubano Manuel Corona, interpretato dal grande Ibrahim Ferrer. Ed è un esempio emblematico questo brano di come attraverso la divinizzazione questi artisti innalzarono la grazia fisica e spirituale della donna, anche se più tardi questo fenomeno ci si rovesciò contro, creando un'idea di perfezione e chiudendoci in una gabbia apparentemente d'oro. Quello del 1839 in America Latina fu un momento che segnò un passaggio fondamentale per tutte le donne, ma soprattutto per le donne schiave, sia quelle nere, quelle mulatte e quelle indie, perché a differenza di quelle bianche avevano una battaglia in più da combattere, cioè il razzismo. È qui che si può dire iniziò quel processo di liberazione che portò nel tempo, spesso prima in America Latina che in altre parti del mondo, al riconoscimento della eguaglianza sociale e politica della donna. Ma di questo vi racconterò in un'altra puntata, quella dedicata alle rivoluzioni sociali. Vi presento adesso un altro brano, sempre di Manuel Corona, uno dei compositori più significativi ed emblematici dei primi del Novecento, per la sua scrittura colma di estetica e le sue melodie che riflettono molto chiaramente il tema della divinizzazione del femminile. Infatti, ascoltandolo, ogni tanto si ha l'impressione che stia descrivendo un dipinto perfetto, come è il caso di questo classico.

Longina, scritta nel 1918 da Manuel Corona, una trova tradizionale con una versione più moderna. La canzone era un incarico dato all'autore da un politico spagnolo. Sarebbe stata dedicata alla bellissima mulata Longina O'Farrill e suonata per la prima volta durante una tertulia musicale in un solar habanero, una quarteria. E fu così che la musica veicolò velocemente il messaggio che, senza distinzione di razza né provenienza, india, bianca, mulata, orientale, nera, la donna era sempre da considerare una dea ispiratrice. Ma andiamo adesso in Messico con un brano che ritrae una donna che sopravvive alle difficoltà della vita nei quartieri popolari, con una forza e una bellezza quasi mistiche. Il testo evoca un mix di sensualità e rispetto profondo, elevando la figura di Maria, nome forse non scelto a caso, a simbolo di speranza e resilienza trascendenti. Parliamo di Carlos Santana, in uno dei suoi più grandi successi dall'album Supernatural, vincitore di un Grammy.

Maria Maria dell'album Supernatural del 1999 di Carlos Santana, il chitarrista di origine messicano con questo genere musicale che si definisce un rock latino contemporaneo R&B. La divinizzazione della donna, come sappiamo nel tempo, ha cambiato tanti volti e con la prossima canzone vediamo uno di questi. Mi riferisco alla donna come trofeo. Arriva un momento in Latino America in cui esibire una donna morena diventa un modo per guadagnare uno status symbol, per dimostrare la propria virilità, apertura e adeguatezza sociale, visto che la razza mulata e mista si era fatta una bella strada socialmente. E così passiamo, per modo di dire, dalle stalle alle stelle con la prossima canzone del 1971, in cui l'autore dice ad una donna della quale si è innamorato: ti inalzerò una statua nel Central Park.

Mujer Divina di Joe Cuba. Ti innalzerò una statua nel Central Park, così che tutti i passanti ti possano guardare, dice riferendosi ad una donna della quale si è felicemente innamorato Joe Cuba, e lo pseudonimo di Gilberto Miguel Calderón, cantante e compositore di discendenza portoricana, riconosciuto come il padre del boogaloo latino. La divinizzazione della donna si manifesta soprattutto attraverso il sincretismo religioso. In Brasile, ad esempio, le religioni afro-brasiliane, come il candomblé, diffuso tipicamente nello stato di Bahia, ruotano intorno il culto delle grandi madri o la città delle donne. Sono il frutto della fusione di diverse credenze afro-nigeriane di matrice Yoruba portate dalle schiave in Brasile, con elementi della religione cattolica e, in misura minore, anche con la cultura indigena, dove la figura del femminile aveva già un ruolo centrale ed il sacro era già legato al quotidiano. Nel candomblé il potere spirituale è fortemente declinato al femminile e così anche le divinità più amate e venerate sono femminili.

canto di Jemanjá. Loro sono il coro Figli di Jemanjá, un canto alla divinità del mare che nella musica popolare brasiliera viene spesso paragonato alla donna per bellezza e profondità. Jemanjá è anche la protettrice dei pescatori e madre di tutte le orishas del Candomblé in Brasile. E orishas è il nome delle divinità afro-brasiliane, non solo, anche a Cuba si chiamano orisha, dopo essersi sincretizzate con i santi della Chiesa Cattolica. Ma adesso vi faccio ascoltare una canzone che voi direte, chissà dove è andata a scovarla, è così particolare. Invece purtroppo nessun posto difficile, la si trova facilmente in qualsiasi piattaforma che distribuisce musica. E non è nemmeno l'unica nel suo genere, no? La musica latinoamericana, sappiate, è piena di questi temi con testi offensivi, dove si vedono o si scambiano le donne come fossero bambole al servizio dei desideri maschili. Te compro tu novia, de Ramón Orlando.

Te compro tu novia, del Ramon Orlando. Cioè, ti compro la tua fidanzata. Giusto per fare ribollire il sangue, a me e a qualsiasi donna abbia ascoltato questo passaggio musicale. La canzone pubblicata nel 1993 e scritta da Orlando Ramon, nel testo dice: ti compro la tua fidanzata perché mi hai raccontato com'è e mi va bene. Non ti chiederò sconti, la compro al prezzo che mi dirai. È bella, appassionata, ricca, sa fare tutte le faccende di casa, non spende, sa economizzare, non esce di casa, non parla nemmeno con la vicina, insomma, per l'autore questa è la sua donna perfetta. Alla fine concludo dicendo: se vuoi te la scambio con tutte quelle che ho avuto. Come dicevo all'inizio, non è l'unica nemmeno fra le più sconvolgenti delle canzoni che girano senza guinzaglio sulle diverse piattaforme e sui vari canali disponibili. Dunque, di questo riparleremo anche nelle prossime puntate. E oggi in America Latina sono tante le donne che si presentano con le idee chiare su come non vogliono più essere rappresentate, e la musica ne è un riflesso. Nuove generazioni che si spogliano di vecchi abiti stretti, eredi di un movimento iniziato negli anni 60 e 70 del secolo scorso, da grandi pioniere come furono Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chavela Vargas, Frida Kahlo, che con le loro canzoni ed interpretazione nell'arte hanno reso la figura della donna più viva che mai, rigettando i modelli del femminile decorativo con solo fini estetici. Artiste centrali del movimento che vediamo e percepiamo nella donna di oggi, capace di raccontare il dolore collettivo e allo stesso tempo quello intimo. Antipatriarca Ana T. Hawks. Nata da genitori cileni in esilio durante la dittatura di Augusto Pinochet, cresce tra Europa e Santiago. Questa doppia appartenenza non è un dettaglio biografico, è la chiave del suo linguaggio artistico. La sua musica è sempre in movimento, così come la sua identità. E con questo affermato inno della donna moderna ci salutiamo. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Cuentos de Latinas per continuare questo viaggio in Latino America attraverso l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna.

0: Rete 2. Il radiogiornale.
1: RG24, benvenuti, vediamo i titoli. Venezuela continua la corsa contro il tempo, soccorritori ancora al lavoro tra le macerie dopo i due devastanti terremoti. La Russia è la principale minaccia per la Svizzera, il nuovo rapporto dell'intelligence federale parla di uno scenario di sicurezza sempre più teso. Estate di cantieri sulla rete ferroviaria ticinese, tra luglio e agosto cambiano orari e collegamenti con bus sostitutivi su diverse tratte. RG24, venerdì 26 giugno, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il Venezuela, a Caracas e in diverse aree costiere del paese si continua a scavare tra le macerie dopo i due forti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito la regione ieri. Il bilancio è di almeno 188 vittime e diverse migliaia di dispersi. Sentiamo le testimonianze nel contributo di Camilla Camponovo.
2: Quando bajamos el escenario era de película de terror.
3: Le testimonianze raccolte poche ore dopo i due potenti terremoti avvenuti a circa 40 secondi di distanza l'uno dall'altro che hanno colpito gran parte del Venezuela mostrano tutto lo shock di una popolazione che nel giro di pochi istanti si è trovata a fare i conti con il panico e la devastazione. Palazzi crollati soprattutto nello stato costiero di La Guaira, a nord di Caracas e nella capitale stessa. Migliaia di persone sono scappate dagli edifici. Nelle ultime ore la terra sotto i piedi dei venezuelani ha ancora continuato a tremare, come ci racconta Goyo Caribas, politico e attivista sociale venezuelano.
4: Ci sono state nuove scosse, una 20 minuti fa, di magnitudo 4, e due ore fa altre ancora. Il problema è che gli edifici sono talmente colpiti che queste nuove scosse possono farli crollare completamente.
3: La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha subito dichiarato lo stato di emergenza e ha espresso le sue condoglianze alle vittime che hanno perso familiari tra le macerie. In giornata abbiamo raggiunto anche la giornalista francese indipendente Alice Campagnol che ieri sera si trovava a Caracas.
5: Extremamente impressionante. Hier soir, aux alentours de 18h, j'étais sur la route, j'étais en voiture.
6: Ieri sera intorno alle 18 ero in macchina, sentivo il suolo scivolare sotto le ruote della mia auto, era impressionante. All'inizio non ho capito cosa stesse succedendo, poi ho visto la gente scappare dagli edifici. Un bel po' di materiale cadeva dalle facciate, mi sono fermata con l'auto e dietro di me c'era un'enorme nuvola di polvere e in seguito mi sono resa conto che due edifici, di cui uno di 22 piani, erano crollati.
3: In queste ore i soccorritori continuano senza sosta a cercare persone sotto le macerie. Intanto si moltiplicano i paesi che hanno promesso aiuti e squadre di soccorso internazionali, tra cui anche la Svizzera che invierà 80 soccorritori, oltre a 18 tonnellate di attrezzature.
1: E quali caratteristiche ha avuto questo sisma? Nicola Luont lo ha chiesto a Domenico Giardini, titolare della cattedra di sismologia e geodinamica presso il Politecnico Federale di Zurigo.
7: Questo è un terremoto classico per quell'area, nel senso che qui abbiamo una placca, la placca dei Caraibi, di cui noi conosciamo solo le isole, i vulcani, le spiagge, però in realtà è una placca separata a sud dall'America del Sud da questa faglia, la faglia di Boconò, che permette a questa placca dei Caraibi di rimanere fissa mentre il Sud America si sposta verso ovest.
8: E adesso cosa possiamo aspettarci? Delle scosse di assestamento, quindi altre repliche?
7: Altre repliche di sicuro. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è che questa è un'unica faglia lunga direi un migliaio di chilometri che segna tutto il margine di questa placca. In passato, nell'ultimo secolo pochi, ma nei secoli precedenti, quando c'è una storiografia ben nota, ci sono stati tutta una serie di eventi di magnitudo tra il 7,5 e l'8 che si sono succeduti e hanno fatto muovere tutto il margine di placca. Qui bisognerà capire se questa placca ha cominciato a muoversi e quindi se si muoverà anche il resto del margine, il resto della faglia.
1: La Russia è diventata la minaccia più seria per la Svizzera. A dirlo è il direttore del Servizio Attività Informative della Confederazione, la nostra intelligence, nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del nostro paese. Il documento è stato presentato oggi a Berna e per noi c'era uno dei nostri corrispondenti, Giampaolo Driussi.
9: In effetti c'è molta Russia nel rapporto sicurezza 2026, Russia la cui guerra ibrida nei confronti dell'Occidente è indicata come la minaccia più grande e acuta per l'intera Europa, con risvolti indiretti ma anche diretti per la Svizzera. Non significa che la minaccia terroristica o che l'estremismo violento siano stati declassati, anzi le attività russe si sono però nel frattempo ritagliate un ruolo di primo piano, anche perché condotte in più ambiti intrecciati fra loro. È quanto sostengono i nostri servizi, che parlano dello spionaggio da parte degli agenti segreti russi, di disinformazione, di elusione delle sanzioni, con merce partita dalla Svizzera e fatta transitare da più paesi per poi appunto raggiungere la Russia, di sabotaggio e infrastrutture critiche che partono dalla Svizzera. E il SIC, il Servizio Attività Informative, dice: il campo di battaglia è una zona grigia al di sotto della soglia di un attacco armato, i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità. La Svizzera, allora, come detto, è un obiettivo sia diretto sia indiretto nel tentativo russo di indebolire le democrazie occidentali, afferma ancora il SIC. Fra gli esempi concreti citati, le notizie sulla Confederazione riportate dall'emittente statale russa RT in lingua tedesca nel 2025 sono state un quarto in più rispetto all'anno precedente, con la narrativa di fondo stando alla quale la Svizzera sarebbe in declino.
1: Sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quel che riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Ierace.
10: Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
11: Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
10: Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
11: Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
10: Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
11: Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa, che deve essere manutenuta e ampliata, e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione, che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
10: Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
1: La Svizzera è ancora nella morsa della canicola. Oggi è stato battuto il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea si sono superati i 38 gradi. L'allerta massima resterà in vigore almeno fino a lunedì. Aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre la siccità mette sotto pressione fiumi, pesci e bacini idroelettrici. In Ticino, con l'allerta di grado 4, nei cantieri si lavora fino al massimo alle 14 e per non più di 8 ore. E prima delle notizie sportive, una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza nella lotta al cambiamento climatico arriva da Parigi proprio in questi giorni, quando la Francia affronta l'emergenza caldo. Il tribunale della città ha ordinato al gruppo petrolifero Total Energies di integrare nei loro bilanci anche le emissioni prodotte dai clienti quando utilizzano petrolio e gas venduti dal gruppo. Le emissioni indirette rappresentano la quota principale dell'impatto climatico della compagnia. Il gruppo francese avrà 6 mesi per adeguarsi e, secondo i promotori del ricorso, la decisione potrebbe avere conseguenze ben oltre il colosso energetico francese, spingendo molte grandi imprese a rispondere anche delle emissioni generate dal consumo dei loro prodotti. Ormai giunti alla pagina sportiva, in studio con me Lorenzo Boscolo.
12: Iniziamo con l'Ecuador che clamorosamente si è qualificato per i 16esimi di finale, clamorosamente nel senso che l'Ecuador ha battuto questa tarda serata la Germania per 2-1, Germania in vantaggio con Sané già al secondo minuto di gioco e la pareggio quasi immediato con un gran tiro dal limite di Angulo al 7° minuto, poi nella ripresa al 77esimo l'attaccante del Flamengo Gonzalo Plata ha regalato la qualificazione all'Ecuador come migliore terza del gruppo B, che ha visto poi la Costa d'Avorio imporsi 2-0 su Curaçao. Germania, che era già certa di terminare il girone al primo posto, ha terminato il girone al primo posto con 6 punti, gli stessi della Costa d'Avorio seconda, e poi, come detto, l'Ecuador è salito a 4 punti, essendo la migliore terza, giocherà il 16° di finale. Curaçao invece è stato eliminato. Durante la notte ci saranno ben 4 sfide. Iniziamo dal gruppo F. Tra meno di un'ora, alla 1 di notte, Giappone contro Svezia ed Olanda contro Tunisia, ricordando che l'Olanda e la Giappone sono al comando con 4 punti. Segue immediatamente dietro la Svezia con 3. A quota 0 c'è la Tunisia già eliminata. E poi alle 4 di notte ci saranno altre 2 sfide: Paraguay contro l'Australia e a Turchia-Stati Uniti. Gli statunitensi sono già qualificati con 6 punti agli 16esimi. Ci sarà una bella lotta tra australiani e paraguayani, che al momento hanno ottenuto 3 punti, ed è già eliminata invece, lo sappiamo, la Turchia di Vincenzo Montella, ancora lì ferma a quota 0 punti. Con lo sport è tutto, buonanotte.
1: Grazie Lorenzo Boscolo e buonanotte anche a te. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 38 gradi, al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il Radio Giornale della Mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del Radio Giornale, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

battello non è poi così difficile, l'importante è riuscire a stare a tempo, il tempo delle onde che bisogna governare come una danza, questo mio restarti a galla.

è una vela, una ciurma, un bastimento, essere il viaggio stesso, essere vento. Basta concentrarsi sulla schiena dei gabbiani, sull'alfabeto muto.

avvistarti oltre la barriera di coralli, terra tiepida di pace e di conquiste, oceano pacifico di tutti i desideri, Polinesia dove potrei beare.

soft shadows from afar cross his back. And the woods ring

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiare mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Sembra di parlare come Hitchcock, non so perché, però mi piace questa modulazione un po' da giallo. Davide Riondino vi saluta insieme a Claudio Farinone. In ogni puntata presenteremo una canzone da me tradotta e musicata e suonata, eseguita da Claudio Farinone, che ha a che fare con un noto cantautore del quale mi sembrava opportuno tradurre le canzoni. Abbiamo già detto e ripetiamo che da quando Dylan ha preso il Nobel la canzone è legittimamente un materiale, diciamo, poetico, è sempre stato, che è bello tradurre e divulgare. L'italiano è una lingua adatta al racconto, alla memorizzazione di un fatto musicale, quindi ci fa piacere cantarle in italiano. Si tratta di Leonard Cohen in questo caso, e di Leonard Cohen nel 1967, un album, presentiamo tre brani di quest'album, che presenta già un autore compiuto, completo. Lui era già scrittore e decide di provare a cantare, la sua voce è molto caratteristica e forte, le canzoni sono delle poesie, un'equazione tra poesia e musica formidabile, molto riproducibili, tutti le hanno in qualche modo ricantate e diventano presso il bagaglio, diciamo, della spiritualità della sua generazione, di quegli anni lì. Il primo che vi presentiamo è Stranger Song. Le figure sono quelle tipiche della letteratura poi americana, nordamericana, cioè il viaggiatore, l'uomo disilluso che passa da un treno all'altro e che arriva col suo biglietto metaforico del treno a casa di lei, che è disillusa anch'essa, però accoglie questi viandanti sapendo che prima o poi diranno: baby, te l'avevo detto che io ero soltanto un viaggiatore, uno straniero. L'amante rimane sempre straniero, arriverà, se ne andrà, ma lei si riaprirà sempre a un'attesa, a un'accoglienza di questo disilluso che tornerà, con caratterizzazioni un po' da gambler, da giocatore d'azzardo, da viaggiatore, da sfortunato. Sono i perdenti che tra di sé creano una forma di solidarietà. E questo è Stranger Song.

0: because there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder.
1: Questi perdenti così ben tratteggiati in Stranger Song, sempre nel 67, hanno nella grande arte di Cohen, che è quella di costruire figure, figurine che sintetizzano concetti, idee, racconti, Suzanne. E Suzanne è vestita con colori sgargianti, di foggia indiana, sta sulla riva del fiume, è un po' filosofa, è vagamente orientale, sicuramente fa uso di stupefacenti e accoglie anch'essa, e nel suo accoglierti erotico in qualche modo ti mette in contatto col grande nulla, col grande flusso delle cose. C'è qualcosa di molto calmo e sereno in Suzanne, che evidentemente aveva colpito Fabrizio De André, il quale nel 72 presenta una sua traduzione molto nota della canzone Suzanne di Leonard Cohen, che vi presentiamo. Il nostro programma tratta di traduzione di canzoni, in questo caso cediamo volentierissimo una parte dello spazio al gran maestro De André, che fu tra i primi a portare in italiano canzoni non italiane.
2: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo

pure di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

0: petto con la mente.
1: Tocca a me adesso con Claudio Farinone. Abbiamo tradotto Uno di noi due sta sbagliando, non ve lo dico in inglese perché la mia pronuncia è scherzissima, One of Both e via, finisce con la parola wrong, che credo voglia dire sbagliato. Bene, di nuovo una canzone bizzarra, quasi spiritosa a suo modo. Lei è evidentemente una femme fatale e quindi dove passa e dove tocca, e anche questa è una figura che nel 67 venivano celebrate giustamente dalla nostra letteratura poetica, che poi è quella dei cantautori. Lei dove passa, tocca, crea sgomento. Addirittura il dottore dal quale è andato il protagonista della canzone per curare il suo mal d'amore, una volta notato, diciamo, il tipo di malattia, si innamora anche lui della paziente, della portatrice di male, cioè della femme fatale, e è lì che è diventato pazzo e sta studiando i nostri accoppiamenti. Il santone che ha cercato di curare il paziente cantante torturato d'amore si è suicidato addirittura per amore, e si dice anche che un eschimese si sia spogliato pregandola di farlo entrare nella sua tempesta. Dove passa quindi l'eros? Questo è un tema ricorrente in tutti i cantautori, in tutta la letteratura erotica, ma anche e soprattutto in questa modalità in Cohen. Dove passa, brucia. Il fuoco è una delle cose sempre presenti dentro le canzoni di Cohen, in questo caso come tempesta. Fammi entrare nella sua tempesta, il turbine. Il 67 è un anno molto particolare, queste tre canzoni sono tutte del 67, sono, come voi potete verificare, di grande attualità, ma considerate che in quell'anno è l'anno in cui Barnard fa il primo trapianto, è l'anno in cui viene ucciso Guevara, è l'anno del golpe in Grecia nel 67, e Cohen, che ha abitato in Grecia, avrà poi con la Grecia una lunga frequentazione. Cohen si colloca tra il Sgt. Pepper dei Beatles e il primo dei dischi dei Pink Floyd, e addirittura mentre lui canta Gimondi vince il Giro d'Italia. Ecco, questo per dare l'idea del contesto in cui lavora Cohen, che arriva da allora a toccarci ancora adesso. La canzone Uno dei due può sbagliare la suona Claudio Farinone e l'ho tradotta io.
0: Ho acceso un fuoco di notte perché mi vedessi tu, ma la stanza si è

confesso, sono io che ho strappato il vestito che ti metti per farti guardare. Ho dato il mio cuore al dottore e mi ha detto di smettere in fretta. Ha scritto lui la ricetta e sopra c'era il tuo nome. Ora è chiuso in ufficio che sta decifrando i nostri accoppiamenti. L'infermiera mi ha detto che sta delirando, ha già perso tutti i clienti. Detto che ti amava un santo e ho seguito la sua via. Lui diceva che gli amanti non c'entrano con l'alchimia. Sì, però proprio quando mi aveva convinto, per amor tuo si è suicidato. Ora lui non c'è più, ma là dietro sul prato il suo spirito parla alla gente. Un eschimese mi ha fatto vedere un filmato con dentro tu. Continuava a tremare

0: 8:18 e 9 secondi, siamo puntualissimi questa mattina, pronti per commentare i fatti dell'attualità. E oggi ve lo raccontavo in rassegna stampa, insomma si parla in lungo e in largo naturalmente del gran caldo che ha colpito, sta colpendo tutta l'Europa. Noi ne parliamo con la nostra ospite di questa settimana, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, noi stamattina dicevamo il Tagesanzeiger apre con il titolo "Il caldo tiene in pugno la nostra quotidianità". Ci sono 40 morti per annegamento in Francia dal 18 giugno. Si registrano in Francia 40 gradi, la temperatura più elevata dal 1947. Poi ricordo ancora la vignetta di Chapat di ieri su L'Étang, che di fatto dava le nuove quattro stagioni, e lui le ha definite la stagione delle allergie, la stagione delle inondazioni, la stagione degli incendi e la stazione senza neve. Lina Bertola, cosa dire?
1: Ma infatti è molto divertente questa cosa. No, io devo dire che dopo una notte assolutamente difficile e faticosa anche per me, mi fa piacere in fondo di riprendere il discorso di ieri, no? Ieri parlavamo che bisogna un po' combattere l'antropocentrismo, quel nostro chiamarci fuori dalla natura perché ci mettiamo sempre al centro. Mi fa piacere riprenderlo proprio nel bel mezzo di questa canicola ormai di livello 4. È un momento in cui la natura ci sta offrendo il suo volto più inospitale e penso che sia un'occasione, certamente non è un'occasione piacevole, però è un'occasione per sentire proprio nel nostro corpo, nel corpo che siamo, la nostra appartenenza alla natura. Perché ieri parlavamo dell'assenza di differenza dello sguardo poetico, no? Dentro un cosmo in cui tutto si tiene. Ecco, io credo che questa assenza di differenza, a me pare che si riproponga in questi giorni, certamente in un modo molto, molto meno poetico, perché l'aria caldissima che si impadronisce del nostro respiro viene proprio, almeno questo è quello che percepisco io, viene proprio a parlare in prima persona ai nostri corpi viventi e poi ai nostri corpi, insomma, un po' sofferenti. Così io dico, mentre percepiamo tutta l'inospitalità della natura, no? Sentiamo la nostra vulnerabilità. Ecco che il valore cognitivo del sentire di cui abbiamo parlato già nei giorni scorsi, la sua potente verità, ecco, la sua potente verità può farci riflettere sul nostro modo di stare al mondo e di abitare la vita. In fondo può essere, possiamo dire grazie a questa canicola perché ci offre una scorciatoia, per quanto sgradevole, per quanto faticosa, per prendere le distanze dall'antropocentrismo così difficile da sconfiggere o perlomeno così difficile da tenere a bada. Ecco, ringraziamo la canicola con tutti i danni che ci sta procurando perché ci permette veramente di sentire la potenza del cognitivo, del sentire, del vivere il corpo.
0: Certo, questo adesso ascoltandola mi ha fatto pensare intanto all'immagine dei miei gatti questa mattina che vivono fuori, mi hanno salutata quasi lì sul parcheggio, si sono incamminati, diciamo, verso la strada che percorrono tutte le mattine, probabilmente vanno a mettersi all'ombra da qualche parte, ma erano stanchissimi, si sono avviati come per dire inizia un'altra giornata difficile. Questo per dire che lei parlava della nostra sofferenza, che però è la stessa sofferenza che sta vivendo anche la natura. Oggi è proprio per il fatto che noi siamo fatti della stessa sostanza, come dicevamo ieri, e quindi lei diceva grazie alla canicola perché in questo momento soffriamo tutti allo stesso modo, ma in qualche modo noi però siamo anche un po' gli artefici di questa sofferenza.
1: Noi siamo, non ho capito.
0: Gli artefici di questa
1: Ah
0: sofferenza.
1: certo, ah certo. No, no, guardi, anch'io ho due gattine chiuse in appartamento perché non possono uscire e posso confermare la loro sofferenza, dormono tutto il giorno allungate sul marmo, insomma, c'è la sofferenza che come dice lei ci fa sentire che ci siamo dentro tutti, insomma, no? E io credo che vale la pena di riflettere un po' proprio su questa separazione che l'uomo ha prodotto tra se stesso e la natura. Perché la prima forma di antropocentrismo, per così dire, è proprio nel fatto che per l'uomo la natura è sempre una natura pensata, è una natura pensata dall'uomo. Noi siamo animali simbolici, noi non viviamo direttamente a contatto con la realtà, ma con i significati che diamo alla realtà. E così dalla natura inferiore dello schiavo, di cui si parlava nell'antichità, ma non solo, alle naturali inferiorità della donna, tipiche della cultura greca, dalla natura buona, dell'uomo, che poi è rovinata dalla società di cui parlava Rousseau, alla natura bellicosa dell'uomo, dell'homo homini lupus, di Hobbes. Insomma, l'uomo ha sempre ragionato, ha sempre pensato alla natura con tante ricadute etiche, no? Da un punto di vista etico, il grande discrimine è stato sempre quello che cosa è naturale, che cosa non è naturale. E questo però all'interno di uno sguardo antropocentrico che in qualche modo ha creato tante derive negative nei confronti del nostro modo di stare al mondo. E direi che la base di questa separazione tra l'uomo e la natura è nata proprio nella rivoluzione scientifica, perché Galileo dice: l'universo è un grande libro scritto in lingua matematica e per conoscerlo è necessario rimuovere l'animale. È interessantissima questa espressione, rimuovere l'animale, perché l'animale siamo noi, siamo i nostri corpi senzienti che non hanno niente a che fare con la natura da conoscere, da comprendere e poi anche, come si sa, nella cultura moderna da consumare e da dominare. Ecco, quindi questa grande separazione nasce qui ed è uno sguardo che ci portiamo dentro da tutta la modernità, che è completamente diverso da quello che aveva segnato invece la cultura antica e la cultura per mille anni fino alla rivoluzione scientifica, quella natura che non fa nulla in vano di cui parlava Aristotele, una madre natura, l'idea di una madre natura da non violare, da rispettare, una natura da contemplare nei suoi fini, nella sua sacralità anche, basterebbe pensare ai poeti latini, bisogna contemplarla nella sua armonia, ecco, con lo stesso sguardo con cui contempliamo anche la natura umana, perché Aristotele dice: non bisogna avere ribrezzo per certi esseri viventi, perché in tutto ciò che vive c'è qualcosa di meraviglioso. Quindi un'armonia cosmica, no? Nello sfondo di questo pensiero. Ed è molto interessante capire come Aristotele e Galileo guardano la stessa realtà e vedono due mondi diversi. E sono due mondi che secondo me convivono dentro di noi, in una specie di, posso chiamarla, costante ambivalenza tra la bellezza, il rispetto da una parte per la natura e il possesso e il dominio. E, sì.
0: No, due cose mi sono venute in mente, che forse però in questa ambivalenza alla fine il possesso e il dominio sono quelli che ci hanno preso un po' la mano alla fine, anche il motivo per cui ci troviamo qui oggi in questa situazione. E l'altra era anche pensando proprio alla natura come bellezza, anche al fatto che la natura è stata di grande ispirazione, insomma, per tanta letteratura e per tanti poeti.
1: Certo, lei ha ragione, noi oggi siamo perfettamente, completamente radicati dentro la cultura scientifica e con il suo antropocentrismo, però io credo che abbiamo dentro di noi, magari non lo coltiviamo, magari non lo riconosciamo, ma abbiamo il sentimento, sopravvive sempre ancora il sentimento di un'armonia cosmica che ci tiene legati a madre natura, a questa visione materna della natura. Nel nostro immaginario credo che questo ci sia ed è costruito in quello che io chiamo il sapere del cuore, perché il sapere del cuore è quello che custodisce il valore cognitivo del sentire, che accoglie il valore cognitivo del sentire. Non so, vediamo un bel, lei parla dei poeti, ma anche noi in prima persona vediamo un bel tramonto o camminiamo nel bosco o tanti altri episodi quotidiani, no? In cui la bellezza ci chiama, proprio la bellezza ci chiama e ci fa sentire questa connessione con tutto il cosmo. Mi veniva in mente, se posso aggiungere,
0: certo,
1: la bellissime parole di Fior Capra. Fior Capra è un fisico austriaco, mi sembra, che 50 anni fa quasi ha scritto un libro importantissimo che è Il Tao della fisica, un libro nel quale lui cerca di ragionare sulla relazione, sulle connessioni tra la spiritualità e la fisica quantistica. E lui scrive in questo libro, come motivazione proprio al suo lavoro, dice: racconta che in un pomeriggio d'estate, seduto in riva al mare ad osservare il moto delle onde, sentiva il ritmo del mio respiro quando all'improvviso, scrive, ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. Ecco, a me piace questa idea di una gigantesca danza cosmica in cui siamo dentro tutti, anche nei momenti più dolorosi, più difficili, no? Come quelli che stiamo vivendo.
0: Meravigliosa questa immagine della danza e dell'armonia cosmica, mi ha fatto pensare di nuovo, anche perché aveva citato proprio lei prima il pensiero antico, gli antichi, Platone di nuovo con i suoi quattro elementi che hanno costituito il mondo e che collaborano e si trasformano tra loro: l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. Alla fine anche noi esseri umani siamo fatti di questi quattro elementi, e da qui l'armonia cosmica nel modo più semplice nasce e si sviluppa. Lina Bertola, siamo arrivati in conclusione anche questa mattina, come sempre è stato un piacere, ma noi ci ritroveremo qui ancora domani per un nuovo appuntamento. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutti.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.